proveniente esclusivamente dalle offerte dei suoi ascoltatori. Sostieni anche tu Radio Logos inviando la tua offerta al conto corrente postale numero 165-88717 intestato a Radio Logos, Foggia. Ricorda, conto corrente postale 165-88717 intestato a Radio Logos, Foggia.

persona come te. Anche se dici di credere, non vedrai sempre la gioia.

0: A Radio Logos sono le ore 2 e 5 minuti.
1: E qui ci troviamo in una difficoltà perché noi non siamo perfetti, siamo falliti. Dobbiamo ricordarcelo, noi esseri umani che pensiamo di sapere tutto, di poter risolvere tutti i problemi. Risolviamo un problema, ne creiamo altri 10. Abbiamo distrutto finanche il matrimonio che Dio ha creato. In noi stessi noi non abbiamo le difese, le risorse per difenderci e per respingere questo virus letale, l'egoismo. Per vincere questo egoismo noi abbiamo bisogno di un aiuto esterno. Ma stiamo attenti, qui non si tratta di ricorrere, con tutto il rispetto parlando lo dico, a uno psicologo. Non sto dicendo quello. Abbiamo bisogno di essere aiutati da qualcuno che nel fatto di amare la sa veramente lunga, e questo qualcuno è Dio. Abbiamo bisogno di qualcuno che sappia cosa significa avere un amore che sia eterno, che sia perfetto, e tutto questo non rientra nella nostra natura umana fragile e decaduta a causa del nostro peccato. Questa forza la possiamo soltanto avere in Dio, un amore grande, eterno, perfetto. È solo in Dio, perché come dice la scrittura, e qui vi leggo alcuni versetti nella prima lettera di Giovanni, capitolo 4, dal versetto 7 al versetto 11, vi leggo queste parole. L'apostolo Giovanni così scriveva ai credenti: carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio, come dire, viene da Dio, e chiunque ama è nato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. In questo si è manifestato per noi l'amore di Dio, che Dio ha mandato suo figlio unigenito nel mondo affinché per mezzo di lui avessimo la vita. Come vedete non si tratta di un amore, anche il versetto 11, chiedo scusa, c'è anche il versetto 11 successivo a questo. Carissimi, dice, se Dio ci ha tanto amati, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. Quindi è una parola di esortazione ai credenti che devono amare l'uno l'altro. Nello stesso tempo parla dell'amore di Dio non come di qualcosa di sdolcinato, qualcosa di estremamente credente. Dio ha manifestato il suo amore in questo: ha mandato suo figlio affinché si sacrificasse sulla croce al posto nostro, al posto mio, al posto tuo, al posto di ciascuno di noi. Questo è amore. Perciò dicevo all'inizio, amare non è semplicemente una frase romantica, che magari c'è un bel tramonto, c'è una bella luna, c'è un cielo stellato, c'è una cena al ristorante con le candele sul tavolo, e anche quello, ma non è solo quello, quello è troppo facile. L'amore si manifesta nei momenti, forse proprio quelli più difficili, quelli più duri, come ha fatto Cristo, ha dimostrato il suo amore per noi nei momenti più duri, dando la sua vita sulla croce. E a volte mi viene da dire, ma voi pensate che Cristo Gesù si è divertito quando è andato sulla croce? Tutt'altro. Ha sofferto, ha sudato sangue, e lo vedremo fra poco. La parola di Dio parla a più riprese dell'amore del Signore Dio, un amore vero. Un altro testo famosissimo, forse il più famoso, è nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 3, versetto 16, dove a chiare lettere è scritto che Dio ha amato così tanto il mondo al punto che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, cioè non vada all'inferno, ma abbia la vita eterna. Dio ha tanto amato il mondo. L'amore di cui si parla in questi brani che vi ho letto non è un amore romantico e sdolcinato alla San Valentino, con tutto il rispetto parlando, dico questo, perché quello di San Valentino quanto dura? Un giorno. E poi bisogna aspettare il 14 di febbraio dell'anno successivo. L'amore di cui parla la Bibbia non è un amore che si fonda su una leggenda priva di fondamenta storica. L'amore di cui parla la Bibbia è amore di Dio, amore vero, solido, amore che fece sudare sangue a Gesù nel Getsemani, quando la sua preghiera fu così intensa da farlo essere in agonia. E qui vi leggo dal Vangelo di Luca, capitolo 22, versetto 41 a 44. Dove è scritto così: Gesù si allontanò dai discepoli circa un tiro di sasso, quindi pochi metri, si mise in ginocchio e pregava, dicendo: Padre, se vuoi, allontana da me questo calice, però non la mia volontà, ma la tua volontà sia fatta. Allora gli apparve un angelo dal cielo per rafforzarlo. E Gesù, essendo in agonia, pregava ancora più intensamente e il suo sudore diventò come grosse gocce di sangue che cadevano in terra. Vedete, miei cari, l'amore che Cristo Gesù ci ha manifestato non è stata una bellissima dichiarazione, perché le parole volano. Non ci costa nulla fare una stupenda dichiarazione di amore. Quello che ci costa è dimostrarlo, quell'amore. Ed è a quello che siamo chiamati. Se tu sei sposato, se tu sei sposata, tu devi amare tuo marito, devi amare tua moglie con tutto il tuo cuore. È un impegno che hai preso davanti a Dio, sposandolo, sposandola. Costa sacrificio? Tu pensi che Cristo non gli è costato andare sulla croce? Certo che gli è costato, ma se Cristo non faceva così, tu, io, non saremmo mai stati salvati. Tu puoi salvare il tuo matrimonio, lo puoi salvare, tuo marito, tua moglie. Conosco delle situazioni, quando dei matrimoni erano sull'orlo del precipizio del divorzio, e quando uno dei due si è convertito a Cristo, e quando poi si è convertita anche l'altra persona, lei o lui, dipende chi era per primo, il matrimonio è stato salvato. Cristo, vedete, miei cari, ci salva non soltanto dall'inferno, ma quando Cristo entra nella nostra vita, ci salva anche da situazioni che possono essere terrificanti. E lo fa, e lo ha fatto. L'amore di cui parla questo versetto è un amore che si sacrifica su una croce, ed è quello che ha fatto Gesù. Ed è proprio riflettendo sulla grandiosità e sulla unicità dell'amore di Dio che l'Apostolo Paolo scrisse delle parole stupende che vado a leggervi nella prima lettera ai Corinzi, capitolo 13, prima lettera ai Corinzi, capitolo 13, versetto 1 a versetto 7, dove è scritto così. Dice l'Apostolo Paolo: Se io parlassi le lingue degli uomini e anche degli angeli, ma se non avessi amore, sarei soltanto un rame risonante, uno squillante cembalo. Se avessi il dono di profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza e avessi tutta la fede in modo da spostare addirittura le montagne, ma se non avessi amore, non sarei niente. Se distribuissi tutti i miei beni per nutrire i poveri, se dessi il mio corpo al punto di essere bruciato per gli altri, ma se non avessi amore, non mi gioverebbe a niente. L'amore è paziente, è benevolo. L'amore non invidia. L'amore non si vanta, non si gonfia, cioè non si inorgoglisce. L'amore non si comporta in modo scorretto. L'amore non cerca il proprio interesse, vedete? L'amore non è egoista. L'amore non si inasprisce, non si arrabbia, non addebita il male. L'amore non gode dell'ingiustizia. L'amore gioisce con la verità. L'amore soffre ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. L'Apostolo Paolo dice: Questo è amore. Miei cari, ci rendiamo conto cosa significa amare? Ora mettiamo da parte un attimino la festa romantica, simpatica, ma sdolcinata, e forse che si basa su qualcosa che neanche è avvenuto, la festa degli innamorati. Andiamo invece sul concreto. Dio veramente ama. E qui l'Apostolo Paolo ci ha fatto un elenco di quello che l'amore è o non è. Caro fratello, cara sorella, se tu vedi che nella tua vita ci sono delle lacune, e ci sono, nella vita di tutti noi ci sono, è il caso di dire, mettiamoci ai piedi del Signore, chiediamo a Lui quella forza per amare realmente nostra moglie, nostro marito, e se siamo fidanzati, veramente di amare la nostra fidanzata o il nostro fidanzato. Questo è il modello di amore. Altrimenti, se ci mettiamo su altri modelli, sbagliamo completamente tutto e il nostro fidanzamento, il nostro matrimonio sarà un disastro. E allora, in conclusione, lasciatemi dire, per fare in modo che la nostra personale festa degli innamorati, che ormai è passata, per fare in modo che non sia sdolcinata, fasulla, ma che sia reale, che duri tutti i giorni della nostra vita, allora sono necessarie due cose. Uno, è necessario che ci convertiamo a Cristo, che chiediamo a Cristo di entrare nella nostra vita, di perdonare il nostro egoismo, di purificarci dai nostri peccati e di farci delle persone nuove. Secondo, solo dopo che sono nato a vita nuova, solo dopo che sei nato a vita nuova, per mezzo di Cristo, puoi attingere da Cristo l'amore per amare. Sei sposato? Tua moglie. Sei sposata? Tuo marito. Sei fidanzato? Sei fidanzata? Sei in vista del matrimonio? In Cristo trovi l'energia per amare la tua fidanzata, il tuo fidanzato, e per costruire un fidanzamento e un matrimonio davvero benedetto. Non in una maniera egoista. Se tu fondi il tuo fidanzamento, la tua amicizia, il tuo matrimonio sull'egoismo è fallito in partenza, anche se non sembra, è già fallito. Vai a Cristo per la tua salvezza, vai a Cristo per chiedere a Lui, per attingere da Lui quell'amore che solo Dio può dare, perché Dio è amore. Vorrei pregare un attimino insieme a voi. Padre, tu conosci le nostre debolezze, i nostri limiti, come quelli degli ascoltatori. Padre, voglio tu operare nella vita di ciascuno di noi. Abbiamo bisogno che tu operi profondamente nella vita di tutti noi. E ti prego, Padre, in particolar modo per quelle persone sposate o non sposate, fidanzate o non fidanzate, che queste persone che ancora non sono nati a vita nuova, che possano rivolgersi a Cristo per chiedere a Cristo il perdono dei loro peccati e chiedere a Cristo quella salvezza che tu vuoi dare loro e di renderli quindi capace veramente di amare la loro moglie o il proprio marito, la propria fidanzata o il proprio fidanzato, come anche i fratelli e sorelle in Cristo. È nel nome di Cristo Gesù che ti preghiamo. Amen.
2: Da Colle Valdese, in provincia di Siena, abbiamo ascoltato Franco Liotti che ci ha parlato sul tema Un mese originale. Grazie a tutti voi per l'ascolto prestato.

l'Apostolo Giovanni dice: chi crede nel figliuolo ha vita eterna, ma chi rifiuta di credere o disubbidisce al figliuolo non vedrà la vita, ma l'ira di Dio resta sopra di lui. Giovanni capitolo 3 versetto 36. Il rifiuto di credere in Gesù è dunque un atto di disubbidienza. È il peccato supremo, quello che non può essere perdonato. Poiché se l'uomo rifiuta il Salvatore che Dio gli ha dato, non vi è salvezza possibile per lui. Non ha che una cosa da attendere: la sua condanna. Quale sarà la fine di quelli che non ubbidiscono all'Evangelo? Prima Pietro capitolo 4 versetto 17. Sarà l'ira di Dio che viene sugli uomini ribelli. Efesini capitolo 5 versetto 6.

Quando si considera la straordinaria complessità del corpo umano, si è meravigliati da tanta ingegnosità e intelligenza di colui che l'ha formato. E dire che ne conosciamo solo una piccola parte. Eppure questa cosa meravigliosa, questo meccanismo così perfetto, è ineluttabilmente destinato a morire. È difficile spiegare perché l'uomo invecchia e muore, ma la Bibbia ci dice che la sentenza di morte pesa su di lui da quando ha voltato le spalle al suo creatore. Dio ama gli esseri umani che ha creato. Per questo motivo ha mandato il suo figlio unigenito nel mondo affinché per mezzo di lui vivessimo, è scritto in 1 Giovanni capitolo 4 versetto 9. È stato necessario che Gesù Cristo morisse per i nostri peccati, per cancellarli per sempre e per darci la vita eterna. Egli si è lasciato inchiodare sulla croce dagli uomini e lì si è offerto in sacrificio a Dio. Non c'è dono più grande di quello di dare la propria vita per chi si ama, è scritto in Giovanni capitolo 15 versetto 13. Questo ha fatto Gesù. Davanti al problema della vita e della morte, è utile fermarsi qualche istante ai piedi della croce per meditare con serietà e raccoglimento. È lì che ognuno capirà il valore che ha la sua vita agli occhi di Dio. Non è un semplice soffio che presto o tardi svanirà secondo il capriccio del caso, ma è un dono che ha un valore infinito per il nostro Creatore. Infatti, è solo in questa breve vita che ognuno di noi può decidere il proprio avvenire eterno, accettando o rifiutando la salvezza che ancora oggi Dio ci offre in Cristo. Guai a perdere l'occasione.

0: A Radio Logos sono le ore 2 e 45 minuti.
1: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

Cari ascoltatori, vi giunga gradito il saluto che Patrizia ed io vi rivolgiamo, mentre vi invitiamo a proseguire insieme a noi la lettura meditata del Vangelo di Giovanni. Dal capitolo 13, Patrizia gentilmente ci rileggerà i versetti da 6 a 11. Prego.

0: Si avvicinò dunque a Simon Pietro, il quale gli disse: «Tu, Signore, lavare i piedi a me?» Gesù gli rispose: «Tu non sai ora quello che io faccio, ma lo capirai dopo». Pietro gli disse: «Non mi laverai mai i piedi?» Gesù gli rispose: «Se non ti lavo, non hai parte alcuna con me». E Simon Pietro: «Signore, non soltanto i piedi, ma anche le mani e il capo». Gesù gli disse: «Chi è lavato tutto non ha bisogno che di aver lavati i piedi. È purificato tutto quanto, e voi siete purificati, ma non tutti», perché sapeva chi era colui che lo tradiva. Per questo disse: «Non tutti siete netti».
1: Dal dialogo fra Gesù e Simon Pietro che il testo ci riporta, comprendiamo il significato dell'atto di Gesù nel lavare i piedi ai discepoli. Era abitudine dei giudei, alzandosi la mattina, di immergersi nell'acqua per la pulizia dell'intero corpo. Ma poi, nel corso della giornata, e soprattutto prima di coricarsi, avevano la necessità di lavarsi i piedi che si erano insudiciati con la polvere e con il fango delle strade. Così, tornando a casa, facendo visite, andando a tavola, dovevano lavarsi i piedi, tanto che era dovere dell'ospite fornire l'acqua necessaria, perché erano i piedi la parte del corpo che si sporcava più facilmente. Chi crede nel Signore Gesù e riconosce il valore del suo sacrificio è perdonato, è totalmente purificato del suo peccato. Il sangue di Gesù Cristo, dice la scrittura, 1 Giovanni 1:7, è pienamente sufficiente per l'espiazione di ogni nostro peccato. Pertanto, per la fede in Cristo, diveniamo puliti nell'intera persona. Ma i nostri piedi, parlando metaforicamente, i nostri piedi si sporcano e si macchiano nel cammino quotidiano di tante piccole mancanze che hanno bisogno di una pulizia continua attraverso il pentimento, la confessione e naturalmente la grazia purificatrice del Signore. L'agire del Signore Gesù in quella lontana sera stava a significare che la sua opera non si sarebbe esaurita alla croce, ma avrebbe proseguito nel tempo, fino al nostro tempo, per il bene di coloro che hanno creduto in Lui. Alla croce abbiamo ricevuto il perdono, la rigenerazione, la trasformazione, la liberazione e la guarigione. Abbiamo ricevuto qualcosa di definitivo che ci ha formazione. La liberazione e la guarigione. Abbiamo ricevuto qualcosa

0: nostra comunione con Lui non si interrompa, non sia offuscata dall'ombra del male, né ostacolata dal sudiciume del peccato. Scriveva lo stesso apostolo Giovanni nella sua prima lettera, capitolo 2. Figli miei, vi scrivo perché non pecchiate, ma se qualcuno pecca, abbiamo un intercessore presso il Padre, Gesù Cristo il giusto. Così Gesù è il nostro avvocato difensore, è colui che è sempre pronto a lavarci i piedi quando naturalmente ricorriamo a Lui con pentimento, con confessione, per essere accolti con il consueto amore e la consueta grazia. Se qualcuno fra di voi, amici cari, sente di dover chiedere perdono al Signore, sente un peso sul proprio cuore, è cosciente di una mancanza che ha commesso, ebbene si rivolga direttamente al Signore Gesù per essere perdonato e purificato. E se ha mancato verso una persona, chieda perdono anche a questa persona e il peccato sarà tolto, come fu tolta la sporcizia dai piedi dei discepoli. Un caro saluto.
1: Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

0: A Radio Logos sono le ore 2 e 57 minuti.
1: Punto e a capo.
2: In compagnia di
3: Gianfranco Piccirillo.
1: Ciao, benvenuto, bentornato all'ascolto di Punto e a capo. Parliamo un po' di sesso dipendenza. Prova a dare ascolto a questa definizione di sesso dipendenza. Se ti capita di pensare in continuazione al sesso, come succedeva per esempio all'attore Michael Douglas prima di disintossicarsi, se anche quando riesci a consumarlo non sei in pace con te stesso finché non lo fai ancora e poi ancora e ancora, se passi la notte attaccato ai siti a luce rossa, se tutto questo porno accanimento ti distoglie irrimediabilmente dal lavoro, dallo studio e intacca la tua vita sentimentale, sappi di essere con molta probabilità affetto da sesso dipendenza. Beh, questa è una definizione abbastanza dura, perentoria, abbastanza decisa, che però fotografa molto bene la situazione di chi effettivamente non riesce a distrarsi dall'interesse verso il sesso. Un interesse vissuto molto spesso come fine a se stesso, senza legami di tipo affettivo, sentimentale, vissuto come piacere fisico e basta, vissuto e voluto, desiderato semplicemente come esercizio fisico, per sentirsi magari alla moda, perché così fanno tutti. Ma è questo lo scopo del sesso nella vita degli esseri umani? Tu che cosa ne pensi? Fammelo sapere. Allora fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo. A presto.
3: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

Credo in te, e la risposta chiara che tutto quel che c'è è un dono perfetto e mi

Leggiamo insieme da Prima Corinzi, capitolo 6, versetto 14. Dio, come ha risuscitato il Signore, così risusciterà anche noi mediante la sua potenza. E ancora, Giovanni, capitolo 11, versetto 26. Gesù ha detto: chiunque vive e crede in me non morirà mai. Credi tu questo? Per ognuno di noi c'è un fra poco. Dio solo conosce il momento in cui porrà fine alla nostra vita terrena e ci introdurrà nell'aldilà. Ma quale aldilà ci attende? Ci avete pensato? Per tutti quelli che hanno accettato il dono della vita eterna in Gesù Cristo, questa vita si traduce in una relazione vivente e reale con Dio, che inizia al momento in cui si accetta il Signore come proprio Salvatore e si prolunga nell'eternità. Fra poco è anche il momento in cui Gesù tornerà a prendere tutti i suoi sulla terra, cioè la sua Chiesa. I morti nella fede in Cristo risusciteranno e i credenti ancora in vita in quel momento saranno trasformati. Beata speranza dei credenti che andranno a incontrare il Signore nell'aria per essere per sempre con il Signore. Prima Tessalonicesi, capitolo 4, versetto 18.

Siate pronti, perché nell'ora che non pensate, il Figlio dell'uomo verrà. Dall'Evangelo di Matteo, capitolo 24, versetto 44. E tu che stai ascoltando, sei consapevole che ci sarà un giorno in cui il Signore ritornerà? Sei pronto? Non correre il rischio di vedere partire tante persone che ami e di rimanere in questo mondo su cui si abbatteranno i giudizi di Dio, a condividere la sorte terribile di quelli che non hanno voluto saperne di Lui. Non aspettare un minuto di più. Apri il tuo cuore al Signore.

Leggiamo da Prima Tessalonicesi capitolo 4 versetti 16 e 17. Il Signore stesso scenderà dal cielo e prima risusciteranno i morti in Cristo. Poi noi viventi che saremo rimasti verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria e così saremo sempre con il Signore. E se fosse oggi? Il versetto di oggi ci parla della prossima venuta del Signore Gesù per togliere dalla terra tutti i veri credenti, prima che si scatenino i giudizi di Dio. È un'esplicita promessa del Signore: tornerò e vi prenderò presso di me. Giovanni capitolo 14 versetto 3. Due motivi rallegrano il cuore del credente che attende questo momento: non passerà per la morte del corpo e sarà per sempre col Signore nella sua gioia. Proviamo a chiederci ogni mattina: e se fosse oggi? Ricordiamoci che quando il Signore verrà prenderà solo quelli che sono suoi, e degli altri che ne sarà? Dovranno subire i tremendi giudizi che Dio manderà sulla terra, e per quelli che prima lo avevano respinto sarà impossibile accettare il Signore. Vi supplichiamo, nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Seconda Corinzi capitolo 5 versetto 20. Oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Ebrei capitolo 4 versetto 7. Nell'ultima pagina della Bibbia è ripetuto questo appello: chi ha sete, venga, chi vuole prenda in dono dell'acqua della vita. Io vengo presto. Apocalisse capitolo 22 versetti da 17 a 20. E se fosse oggi, saresti preso o lasciato? Riflettiamo bene.

Leggiamo insieme da Prima Corinzi, capitolo 6, versetto 14. Dio, come ha risuscitato il Signore, così risusciterà anche noi mediante la sua potenza. E ancora, Giovanni, capitolo 11, versetto 26. Gesù ha detto: chiunque vive e crede in me non morirà mai. Credi tu questo? Per ognuno di noi c'è un fra poco. Dio solo conosce il momento in cui porrà fine alla nostra vita terrena e ci introdurrà nell'aldilà. Ma quale aldilà ci attende? Ci avete pensato? Per tutti quelli che hanno accettato il dono della vita eterna in Gesù Cristo, questa vita si traduce in una relazione vivente e reale con Dio, che inizia al momento in cui si accetta il Signore come proprio Salvatore e si prolunga nell'eternità. Fra poco è anche il momento in cui Gesù tornerà a prendere tutti i suoi sulla terra, cioè la sua Chiesa. I morti nella fede in Cristo risusciteranno e i credenti ancora in vita in quel momento saranno trasformati. Beata speranza dei credenti che andranno a incontrare il Signore nell'aria per essere per sempre con il Signore. Prima Tessalonicesi, capitolo 4, versetto

La fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Ebrei capitolo 11 versetto 1. Il giusto per la sua fede vivrà. Abacuc capitolo 2 versetto 4. In cosa avete fede? Se consulto una carta nautica o una mappa stradale, do completa fiducia a chi l'ha redatta. Dal momento in cui mi metto in viaggio, mi affido del tutto alle sue indicazioni. Con Dio è un po' la stessa cosa. Io credo che è Lui che ha fatto scrivere la Bibbia, perché essa racconta la storia dell'uomo con una lucidità impressionante. Inoltre ha annunziato in anticipo molti avvenimenti con una precisione sorprendente. La Bibbia è parola di Dio e ha un'autorità che zittisce anche i più arroganti. Davanti a questo libro posso solo inchinarmi. Avere fede in Dio significa credergli, credere alle cose che ha fatto scrivere nel

La Bibbia. Dio non mente mai. Nella sua parola ci sono riportati tantissimi fatti storici, per esempio la nascita, la vita, la morte e la risurrezione di Gesù Cristo. Questi fatti io li credo. Io credo a Dio quando afferma che mi ama. Credo a Dio quando dice che gli uomini dopo la morte andranno in un luogo di felicità se hanno creduto in Gesù Cristo, o in un luogo di tormenti se non hanno creduto. Dio dice che fa grazia al peccatore che si pente, e io gli credo. Dice che sono reso perfetto per sempre grazie al sacrificio di Cristo, e io gli credo. Mi assicura che mi ama, ma che ha in orrore il peccato, e io gli credo. Io credo tutto ciò che Dio dice nella Bibbia, perché Dio è vero e non può mentire. Milioni di persone mettono la loro fiducia in Dio ogni giorno. Sperimentano le difficoltà della vita, certo, ma conoscono anche la pace e la gioia. La fede onora Dio, e Dio benedice quelli che gli danno fiducia.

0: A Radio Logos. Sono le ore 4. Buon ascolto.
1: Una parola per oggi.
2: Oggi leggiamo dal libro di Abacuc, capitolo 2, versetto 1. Starò attento a quello che il Signore mi dirà. La riflessione è a cura di Giampiero Picciani. Quand'è che viene catturata la nostra attenzione? In primis, se la cosa ci interessa e la riteniamo necessaria per noi. Ma c'è anche il caso in cui l'attenzione è sollecitata dal nostro interlocutore, che ha autorevolezza. Nel caso di Abacuc, nel cui piccolo libro troviamo il verso di oggi, possono essere vere entrambe le cose. Da un lato aveva fatto delle rimostranze a Dio, aveva espresso tanti dubbi su quel che stava accadendo intorno a lui, dalla violenza che imperversava al male tollerato. Dall'altro lato aveva idee chiare su colui al quale aveva rivolto le proteste, ossia il Dio della mia salvezza, tra virgolette, che ha il pieno controllo su ogni cosa creata ed è pertanto ripieno di tutta l'autorità necessaria. Forse ritieni che il Dio rivelato nella Bibbia e in Gesù non abbia un particolare messaggio a cui prestare attenzione giornalmente, ma solo ogni tanto. Ebbene, la testimonianza di Abacuc offre invece un esempio diverso che dovrebbe essere seguito. Provare per credere.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Un carissimo buongiorno a tutti e benvenuti ad un diamante al giorno. Leggiamo questa mattina da Proverbi, capitolo 3, versetti 1 e 2. Figlio mio, non dimenticare il mio insegnamento e il tuo cuore osservi i miei comandamenti, perché ti procureranno lunghi giorni, anni di vita e di prosperità. E ancora Seconda Timoteo, capitolo 4, versetto 5. Ma tu sii vigilante in ogni cosa. La salute è l'essenziale? Quante volte abbiamo sentito ripetere che la salute è la cosa più importante? Questa affermazione rivela che la salute, e quindi la vita fisica, è la prima preoccupazione di molti di noi. Quanti sforzi, quante ricerche, ma anche quanta pubblicità ingannevole per conservare la salute, essere più in forma, ritrovare la linea, vivere più a lungo. La Bibbia non mette la salute al primo posto. Ha una visione più ampia, più alta. Ha in vista il bene spirituale dell'individuo e il suo futuro eterno. Inoltre, essa lascia intendere che il funzionamento del corpo è spesso influenzato dallo stato morale. Il bene maggiore consiste anzitutto nell'ottenere la pace con Dio mediante Gesù Cristo. Allora finiscono le tristezze e le crisi depressive legate alla mancanza di senso della vita. Quando il nostro spirito può gustare la serenità e la gioia della speranza, ne deriva un notevole beneficio per il nostro corpo. In seguito, se viviamo secondo gli insegnamenti della Bibbia, siamo preservati da molti eccessi che alterano la salute. Impariamo a moderarci, perché ci attacchiamo ai valori essenziali. I nostri pensieri non sono esclusivamente centrati su noi stessi. Le nostre facoltà fisiche e mentali trovano una nuova energia. Questo non significa che non saremo mai malati. Anche noi credenti partecipiamo alle sofferenze comuni a tutti gli uomini, ma saremo capaci di riceverle con sottomissione e pazienza, sapendo che Dio ci ama e non ci abbandona mai. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno! È il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Un caro saluto a tutti voi cari amici all'ascolto, siamo arrivati alla fine di questo mese di luglio, è infatti il giorno 31. Leggeremo dal Vangelo di Luca nel capitolo 23, il verso 43, dove è scritto: ed egli gli disse, io ti dico in verità, oggi tu sarai con me in paradiso. L'impero romano ha voluto negare a Gesù anche una morte speciale, perché lo ha condannato insieme a due comuni malfattori. Eppure a rendere spettacolare quella morte infamante è stata proprio la persona di Gesù, che appeso alla croce ha espresso tutta la sua regalità, il suo potere e la sua autorità, proprio con le parole del verso di oggi. Con quel tipo di condanna a morte, l'impero romano voleva terrorizzare la popolazione e affermare ancora una volta la sua autorità. Ma Gesù, senza armi né eserciti, mezzo nudo e appeso alla croce, si preparava a dare al nemico la più grande sconfitta che la storia del mondo abbia mai registrato. La sua voce era fioca, ma potente nell'essenza delle parole. Io ti dico in verità, oggi tu sarai con me in paradiso. Quale imperatore poteva impedire quell'autorità? Quale legge poteva impedire di liberare quel prigioniero? La giustizia umana condannava e uccideva. Il potere divino riscattava, assolveva e liberava. Al Golgota l'impero romano voleva sottomettere psicologicamente la popolazione e assoggettarla a sé. Ma presto, quella gente che ora guardava alla croce con timore sarebbe stata ancora più confusa dagli eventi che si sarebbero succeduti di lì a poco. Quelle parole di Gesù oggi hanno lo stesso potere, lo stesso valore e sono rivolte non a un ladrone, ma a tutti noi, perché a tutti noi è destinata la sua grazia e nessuno potrà impedirgli di salvarci, anche adesso, per garantirci il paradiso.
2: E del paradiso parla la riflessione di oggi. Il titolo infatti è Il paradiso nella sua presenza. A causa del nostro peccato, non abbiamo il diritto legale di stare davanti a Dio e di chiedergli benedizioni o favore. L'unico motivo per cui possiamo stare davanti a Lui è la sua grazia. L'unica speranza che abbiamo di essere accettati da Dio si basa sull'opera compiuta da Gesù sulla croce. Le rivendicazioni legali non ci porteranno mai davanti al trono. La fede basata su una relazione intima con Lui, sì. Il ladrone sulla croce lo intuì. Nessuna petizione al mondo avrebbe potuto toglierlo da quella croce. Non solo stava subendo il giudizio di Roma per i suoi crimini, ma stava anche per affrontare il giudizio di Dio per i suoi peccati. In quella situazione disperata, fece l'unica cosa che poteva fare. Chiese misericordia all'unica persona che poteva concedergliela, all'uomo appeso alla croce accanto a lui. Riesci ad immaginare la sua fede nel chiedere ad un uomo morente di ricordarsi di lui una volta entrato nel suo regno? Con un autentico atto di fede dell'ultimo minuto, il ladro fece appello alla sua grazia e misericordia. La sua fede nel Signore gli diede l'accesso al regno dei cieli. Come il ladrone sulla croce, il nostro rapporto con il Padre non è permesso da alcuna pretesa legale, ma dalla comunione che abbiamo con Cristo attraverso la fede. Caro amico e cara amica, avvicinati a Dio nell'amore e Lui si avvicinerà a te. Prega così: Padre, non ho alcun diritto legale sul tuo amore o favore. Tutto quello che ho è la tua grazia, la tua misericordia e il tuo amore, ed è tutto ciò di cui ho bisogno. Grazie perché mi ami e mi accetti. Fammi camminare oggi nel paradiso della tua presenza.
3: Il verso di oggi ci porta verso la fine della crocifissione. Gesù sta vivendo una terribile agonia e intorno a lui ci sono insulti e disprezzo. Eppure, in un momento di sofferenza così estrema, non pensa a se stesso. Ascolta la supplica di un malfattore pentito e risponde con una promessa che cambia la sorte dell'uomo. In verità ti dico. Questa espressione è una certezza assoluta, è una garanzia sulla quale Gesù imprime un sigillo divino. E la Bibbia è piena di sigilli di garanzia, dei quali possiamo fidarci e affidarci totalmente. Sono decreti che superano ogni nostro dubbio. E come quando in uno di questi, come nel verso di stamattina, leggiamo la parola oggi, vuol dire che è una promessa che possiamo realizzare subito. Nel contesto del verso si riferisce alla salvezza, ma potrebbe essere anche una guarigione, un miracolo personale. E se la parola dice oggi, significa che è adesso, non dobbiamo più aspettare. La grazia di Dio agisce oggi. Per il ladrone il passato viene cancellato in un secondo. Per Dio il momento del perdono è sempre oggi. Concludo con una considerazione. Il ladrone non ha avuto il tempo di fare opere buone, ha solo chiesto a Gesù di ricordarsi di lui. Facciamo tacere i meccanismi della mente e lasciamoci arrendevolmente amare dal Padre oggi. La vera felicità non è l'assenza di problemi, ma la certezza di camminare con lui ogni giorno, a partire da oggi. Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balzano e Alessandra Saturnino.

Sei su Radio Logos. Se vuoi essere sempre informato sulla nostra programmazione, soprattutto quella in diretta, vai su Facebook e apri la pagina Radio Logos e metti mi piace.

0: A Radio Logos sono le ore 4 e 23 minuti.
1: E siamo insieme ad Alberto Corsani, direttore del settimanale Riforma, settimanale di Chiese Evangeliche Battiste e Metodiste Valdesi. Ben trovato Alberto, grazie per essere ancora una volta in nostra compagnia. Buongiorno.
2: Grazie a voi quanti sono in ascolto, buongiorno.
1: In prima pagina questa settimana due articoli importanti. Il primo è di Gianmario Giglio. A qualcuno piace il caldo, non a caldo, ma il caldo. Da un lato la ricerca scientifica, dall'altro il negazionismo. Sul cambiamento in atto, un'intervista al climatologo Luca Mercalli. Beh, una figura ben conosciuta, quella di Luca Mercalli, quindi complimenti intanto per l'intervista. Che cosa viene fuori? Intanto però prima
3: Claudio... tra l'altro mi piace Gianmario che abbiamo avuto lunedì e che era in Spagna a parlare della vittoria della Spagna.
1: Ecco, quindi tutt'altra cosa, quindi è eclettico, diciamo così. Allora, sentiamo qual è il messaggio principale che emerge, secondo te, da questa intervista.
2: Il messaggio è una conferma di ciò che in realtà si saprebbe da tempo, e cioè che c'è un legame tra l'attività umana e il cambiamento climatico. Questo non esclude che ci siano dei fenomeni di durata assolutamente lunghissima, di migliaia e decine di migliaia di anni, che ci sia un'evoluzione, fra virgolette, naturale, ma noi la stiamo accelerando con una serie di altri processi su cui bisogna cominciare a intervenire, perché qui ogni estate rischia di essere peggiore della precedente, certo, a livello di temperatura, e quando questo si combina con una maggior difficoltà di assistere le persone più esposte, le persone più fragili, ci sono i morti, e la questione si avvita su se stessa, perché se per evitare la sofferenza da calore si deve intervenire con degli strumenti, degli apparecchi che succhiano energia, e magari si riesce a refrigerare una stanza o un palazzo, ma la città continua a surriscaldare in maniera sempre crescente. Quindi è veramente una questione intricata, tanto più che poi le fonti di energia sono oggi più che mai sottoposte anche alla politica, ai conflitti, alle guerre, a dazi o blocchi che fanno impennare i prezzi, e per conseguenza si rischia ogni tanto, come è successo nelle settimane scorse, i blackout in città, e si rischiano dei problemi grossi, di cui fanno che le spese le persone più fragili.
3: Certo, sì, no, tra l'altro il mondo ha avuto 3 glaciazioni, quindi i problemi erano altri per la Terra, erano altri. Adesso fra l'altro mi preoccupa, Alberto, ho letto dei dati che per esempio con l'utilizzo sempre maggiore dell'intelligenza artificiale la quantità di energia necessaria sarà notevole, se questo discorso si apre a macchia d'olio. Quindi dove la troviamo tutta questa energia?
2: Sì, adesso io non saprei dare dei numeri, ma sicuramente il lavoro di raccolta, inventariamento e gestione dei dati e dei megadati è qualcosa che richiede un'energia inverosimile. E quindi siamo sempre lì, come si diceva una volta, ma se tutti gli abitanti della Cina avessero il frigorifero che non avevano 50 anni fa, il sistema non regge più. Però intanto noi ce l'abbiamo, quindi noi teniamoci buoni, perché noi dovremmo rinunciare, e gli altri però sono di più, sono troppi. E allora quando queste cose che assorbono molta energia vanno su larga scala o larghissima, e il problema si centuplica, si moltiplica.
1: Io immagino che in Piemonte, tu abiti a Torino, no? Non so se tu sei a Torre Pellice in questo momento oppure sei a
2: Torino. Sono a Torre Pellice. Sì, io abito a Torre Pellice.
1: Ok,
2: sì.
1: Voi vedete le montagne che soffrono, anche i ghiacciai che si sciolgono, l'acqua che ce n'è meno, insomma, a cominciare dal Po, che è in crisi. Però ecco, rimane un dato sconcertante, che tra i negazionisti non ci sono solamente quelli che hanno degli interessi economici in ballo, ci sono persone anche di media istruzione che sono proprio convinti di essere, che sia tutta una bufala sostanzialmente, o che l'impatto umano sia molto marginale. Mi è capitato anche di sentire dei politici esprimersi in questi termini. Ecco, Mercalli tenta di spiegare anche questo, perché sono resistenze cognitive, non so come Qualcuno parla di bias cognitivo, no? Ecco, cosa ne pensa Mercalli?
2: Allora,
1: non so se emerge
2: nell'intervista. Nell'intervista lui va più sulla questione stringente del clima, però direi io che c'è un atteggiamento di insofferenza nei confronti della scienza che va di pari passo con insofferenza nei confronti della politica. Beh, non ci si fida più dei luoghi, delle persone che hanno ricevuto delle responsabilità o che, a cui avevamo dato delle responsabilità. Allora si dice: i politici sono tutti uguali, quindi si va dietro ai capipopolo perché la politica non serve più. Non solo, ma anche quelli che sarebbero le persone autorevoli dal punto di vista scientifico non le si segue perché chissà che cosa c'è dietro, sicuramente ci sono degli interessi. Non che non sia vero che esistono degli interessi che stanno dietro alla ricerca scientifica, c'è anche un aspetto commerciale. Però insomma, io ricordo pochi anni fa, durante il Covid, i Novax e le cose folli che si sentivano quando non davano retta al proprio medico e gli si diceva: ma scusa, quando tu c'hai il lavandino che non scarica più, chiami l'idraulico, non vai da uno stregone a farti dire che succede, allora vai per favore dal medico e farti spiegare dal medico. E invece c'è un sentimento diffuso, come dicevate voi, trasversale, perché riguarda anche persone che sarebbero acculturate, che hanno studiato, di volersi ribellare all'esperto e voler far da sé, non fidarsi di nessuno. C'è una falsa idea di libertà come autodeterminazione totale che rasenta l'incoscienza, insomma. Non
1: allora
2: si...
1: ci fermiamo qui, questo è un argomentone che andrebbe sviluppato
2: con
1: mille esempi, vabbè, lasciamo perdere per il momento. Questa è RWS, ricordo che siamo in compagnia di Alberto Corsani, direttore del settimanale Riforma, settimanale Chiese Evangeliche Battiste Metodiste Valdesi. Sulla prima pagina del numero di questa settimana, gestire gli schermi per crescere una generazione attenta, adolescenti e anche preadolescenti e strumenti tecnologici, i rischi di patologie, disabilità e dipendenze. Il problema si intreccia però con le disuguaglianze sociali e di reddito. Ma se è così, allora la soluzione deve essere cercata sul piano collettivo. Dunque, un articolo di Simone Lanza, che è maestro elementare, ricercatore, formatore, ha recentemente pubblicato sull'argomento una guida per le famiglie dal titolo «Un attimo e arrivo, gestire gli schermi per crescere una generazione attenta», editore Sonda 2026. Beh, Simone Lanza qui inizia col botto, in questo articolo dice: «Non è vero che la tecnologia sia neutra, perché queste app degli smartphone sono progettate con finalità commerciali e il tentativo è quello di acchiappare sostanzialmente l'attenzione in maniera da creare una sorta di dipendenza». Alberto Corsani.
2: Sì, un legame sempre più stretto che fa agio sulla capacità che ha la macchina di capire i tuoi gusti e capire le tue preferenze, sicché se tu ascolti una canzone, guardi un video di una canzone, te ne suggerisce altre 10 che potrebbero essere affini ai tuoi gusti, potrebbero corrispondere ai tuoi gusti. Non è sempre così in realtà, ogni tanto si inganna, ogni tanto possiamo anche sfuggire a questa capacità previsionale.
1: Basta che scrolli e te ne trovi un altro, no? Che discorso?
2: Però te ne trovi altro, tu puoi cercare ti depisto, io vado a mettere una roba, vado a cercare una roba che non c'entra nulla e mi faccio parte attiva. Beh, bisogna avere voglia di farsi parte attiva, che certo. È una cosa che invece non sempre si può chiedere ai più piccoli, ai più fragili,
1: ecco, allora,
2: ai più deboli.
1: Credo
2: questo
1: che
2: il problema,
1: giustamente Simone Lanza dica nell'articolo: guardate che non è un problema solamente dei ragazzi. E io onestamente devo dire che mi sono trovato in situazioni in cui mi passano le mezz'ore di tempo a forza di scrollare, quindi è veramente una roba avvolgente, ecco, e quindi...
2: Ma basta prendere un treno, insomma la metro e si vedono adulti, tranquillamente adulti, che
1: con cose molto interessanti, non è che sono tutte stupidaggini.
2: C'è il meglio e il peggio, naturalmente.
1: Però
2: ci sono tantissime cose interessanti. Il problema è l'efficacia di questo modo in cui tu vieni catturato. Insomma, sembra che come se tu invece di avere il telefono in mano ti trovassi davanti alla faccia di un cobra, no, che ti guarda e ti ipnotizza. E quindi tu vai dietro a lui. C'è una cosa interessante che dice Lanza, che noi forse abbiamo sopravvalutato le capacità, sentendoci come generazione più vecchia, inadeguati rispetto alle capacità tecniche dei ragazzi,
1: giovani, sì.
2: Abbiamo pensato che i cosiddetti nativi digitali fossero quelli bravi che se la cavavano sempre.
1: Invece sono le vittime.
2: Sono vittime più esposte.
1: E infatti questo si è affermato anche politicamente, perché in Francia, notizia di oggi, vieta i social agli under 15. Ed è la prima volta che succede in Europa una cosa del genere. So che in Inghilterra avevano questo progetto, non so poi quanto andrà avanti, certo, ma in Francia ormai è legge, dopo una lunga riflessione è diventata legge, e le piattaforme digitali hanno il dovere di individuare con chiarezza e correttezza l'età del cliente, per intenderci. Ma basta una cosa del genere? L'articolo come si conclude?
2: L'articolo si conclude dicendo che la questione tecnologica si intreccia con una questione sociale, perché se si guardano le statistiche sui tempi di esposizione allo smartphone, sì, e queste dei ragazzini, dei bambini, dei minori, queste variano da regione a regione, variano in base allo status sociale. Quindi diciamo una maggiore consapevolezza che il mondo è fatto anche di altro aiuta a essere un po' meno esposti. Cioè il ragazzino che poi, oltre a guardarsi le cose sul telefono, però legge anche libri e fa dello sport insieme e fa delle passeggiate, magari insieme ai genitori e agli amici, ha qualche possibilità in più.
1: Quindi
2: di
1: significa
2: sopravvivere a questa esposizione. È una sociale.
1: Che chi è più povero è più esposto sostanzialmente alla dipendenza.
2: E quindi per questo che la conclusione che leggevi anche tu all'inizio è che ha un problema sociale, va trovata una risposta sociale.
1: Quindi insomma la soluzione alla francese può andare bene, ma non è assolutamente, come dire, la soluzione completa. Ecco, viene in mente l'alimentazione, no? Chi è povero si nutre di spazzatura e chi è ricco invece. Quindi insomma ci sono degli agganci.
2: Esatto.
1: Allora dobbiamo fermarci, poi su questo argomento ci ritorneremo. Intanto ringraziamo davvero Alberto Corsani, direttore di Riforma, per essere stato in nostra compagnia. Ricordo il sito riforma.it per alcuni articoli che sono presenti anche nel sito, liberamente accessibile, e eventualmente per l'abbonamento alla rivista. Grazie allora Corsani.
2: Grazie a voi. A risentirci.

L'apostolo Giovanni dice: chi crede nel figliuolo ha vita eterna, ma chi rifiuta di credere o disubbidisce al figliuolo non vedrà la vita, ma l'ira di Dio resta sopra di lui. Giovanni capitolo 3 versetto 36. Il rifiuto di credere in Gesù è dunque un atto di disubbidienza. È il peccato supremo, quello che non può essere perdonato. Poiché se l'uomo rifiuta il Salvatore che Dio gli ha dato, non vi è salvezza possibile per lui. Non ha che una cosa da attendere: la sua condanna. Quale sarà la fine di quelli che non ubbidiscono all'Evangelo? Prima Pietro capitolo 4 versetto 17. Sarà l'ira di Dio che viene sugli uomini ribelli. Efesini capitolo 5 versetto 6.

0: A Radio Logos sono le ore 5 e 2 minuti.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Ben ritrovati, io sono Maria e siamo insieme al libro più letto. Nei vari libri anche che abbiamo trattato, molto è detto attraverso profezie. Sentiamo quella di oggi. A te la parola, Enzo.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: E anche da parte mia un caloroso saluto, un ringraziamento per essere ancora con noi oggi, ultimo giorno di questa settimana passata, mi auguro, insieme. Ieri abbiamo iniziato a leggere in Ezechiele capitolo 25 la profezia contro Ammon. Dopo questa nazione, nei versetti seguenti, dall'8 all'11, vediamo la profezia riguardante Moab. Così parla Dio il Signore, poiché Moab e Seir dicono: ecco, la casa di Giuda è come tutte le altre nazioni. Ecco, io aprirò il fianco di Moab dal lato delle città che stanno alle sue frontiere e sono lo splendore del paese, Bet Yesimot, Balmeon e Kiriataim. Aprirò il fianco di Moab ai figli dell'Oriente nello stesso modo che aprirò loro il fianco dei figli di Ammon. Darò questi paesi in loro possesso affinché i figli di Ammon non siano più nominati fra le nazioni. Eseguirò i miei giudizi su Moab ed essi conosceranno che io sono il Signore. I Moabiti, vedete, erano più civilizzati degli Ammoniti, ma anch'essi, come loro, furono i discendenti di una relazione incestuosa tra Lot e la figlia maggiore. Puoi leggere la storia sempre in Genesi 19, nei versetti 33 sino al 38. Moab si trovava e si estendeva ad est di Israele, ma lungo la parte settentrionale del Mar Morto. È però interessante, amici, considerare che da questo paese venne Ruth, la Moabita, appunto, che fu un'antenata del re Davide, dal quale successivamente venne il Signore Gesù Cristo. Infatti il suo nome appare nella genealogia riportata nel Vangelo di Matteo, capitolo 1, versetto 5. Consideriamo, leggendo i versetti 12, 13 e 14 che lo riguardano, la ragione per cui Dio giudicò gli Edomiti. Così parla Dio, il Signore: poiché quelli di Edom si sono crudelmente vendicati della casa di Giuda e si sono resi gravemente colpevoli vendicandosi di essa, così parla Dio, il Signore: io stenderò la mia mano contro Edom, ne sterminerò uomini e bestie, ne farò un deserto da Teman fino a Dedan, essi cadranno di spada. Affiderò la mia vendetta contro Edom nelle mani del mio popolo Israele. Esso tratterà Edom secondo la mia ira e secondo il mio furore. Essi conosceranno la mia vendetta, dice Dio, il Signore. Gli Edomiti sono la nazione che venne da Esaù, il fratello di Giacobbe. La loro origine la possiamo trovare descritta nel libro della Genesi, capitolo 25. Inoltre, il piccolo libro di Abdia ci dà anche i dettagli del giudizio contro di loro e la città di Petra, scolpita nella roccia. La ragione per il giudizio di Dio contro Edom è il modo in cui Edom ha trattato il popolo eletto di Dio. Vediamo ora, nella conclusione del capitolo 25, la profezia riguardante i Filistei. Così parla Dio, il Signore: poiché i Filistei si sono abbandonati alla vendetta e si sono crudelmente vendicati con un cuore pieno di disprezzo, dandosi alla distruzione per odio antico. Così parla Dio, il Signore: ecco, io stenderò la mia mano contro i Filistei, sterminerò i Cheretei e distruggerò il rimanente della costa del mare. Eseguirò su di loro grandi vendette, li riprenderò con furore ed essi conosceranno che io sono il Signore, quando avrò fatto loro sentire la mia vendetta. Interessante considerare che i Filistei sono spariti, non sono più in quel paese. Il giudizio contro di loro è stato compiuto così alla lettera che molti critici increduli vogliono collocare la profezia di Ezechiele in un periodo successivo, in modo che possa essere considerata storia già avvenuta e non più predizione di qualche cosa che dovesse ancora avvenire. Amico, amica, faremo bene a prendere in seria considerazione il fatto che Dio giudicò le nazioni che avevano peccato contro Lui e che contrastarono il suo popolo.

0: I capitoli dal 26 al 28 ci parlano delle profezie riguardanti le nazioni, in particolare contro Tiro e Sidone. Queste due città sono sempre unite fra di loro, come il caffè e latte. Non si può infatti pensare a una senza l'altra. E quindi questi capitoli sono un fantastico esempio di un adempimento letterale della profezia. Tiro era la capitale della grande nazione fenicia, famosa per il suo commercio marittimo. Diverse sue navi percorrevano il Mediterraneo e andavano anche molto più lontano. Oggi sappiamo che esse raggiungevano persino la Gran Bretagna per prendere il peltro. Questo popolo riuscì persino a stabilire una colonia in Nord Africa e perfino la città di Tarsis in Spagna fu fondata da questo popolo. Essi furono dei grandi colonizzatori e andarono molto più lontano di quanto possiamo pensare. Tiro era una città grande e fiera. Il suo re Chiram fu un buon amico del re Davide, al quale fornì molto materiale per la preparazione del Tempio di Gerusalemme, mentre invece Salomone e Chiram non andarono molto d'accordo. Apparentemente Chiram era un grande re, ma fu pure l'ideatore del centro dell'adorazione del dio Baal, che divenne il dio di queste due nazioni, Tiro e Sidone. Anche Isabel, la figlia di un re e ex sacerdote che sposò Acab, re di Israele, seguiva questo dio e ne introdusse l'adorazione nel regno settentrionale. Dopo l'introduzione, passiamo a considerare la profezia tremenda che Dio diede riguardo a Tiro e Sidone, leggendo i primi 11 versetti dal capitolo 26 di Ezechiele. L'anno undicesimo, il primo giorno del mese, la parola del Signore mi fu rivolta in questi termini: figlio d'uomo, poiché Tiro ha detto di Gerusalemme: «Ah, ah, è infranta colei che era la porta dei popoli, la gente si volge verso di me, io li riempirò di lei che è deserta». Perciò così parla Dio, il Signore: «Eccomi contro di te, o Tiro, io farò salire contro di te molti popoli, come il mare fa salire le proprie onde. Essi distruggeranno le mura di Tiro e abbatteranno le sue torri, io spazzerò via da lei la polvere e farò di lei una roccia nuda. Essa sarà in mezzo al mare un luogo da stender le reti, poiché io ho parlato, dice Dio, il Signore. Essa sarà abbandonata al saccheggio delle nazioni. Le sue figlie che sono nei campi saranno uccise dalla spada e quelli di Tiro sapranno che io sono il Signore. Infatti così dice Dio, il Signore. Ecco, io faccio venire dal settentrione contro Tiro Nabucodonosor, re di Babilonia, il re dei re con cavalli, carri e cavalieri e una grande moltitudine. Egli ucciderà con la spada le tue figlie che sono nei campi, farà contro di te delle torri, innalzerà contro di te dei bastioni, farà muovere contro di te gli scudi, dirigerà contro le tue mura i suoi arieti e con i suoi picconi abbatterà le tue torri. La moltitudine dei suoi cavalli sarà tale che la polvere sollevata da loro ti coprirà. Lo strepito dei suoi cavalieri, dei veicoli, dei suoi carri farà tremare le tue mura quando egli entrerà per le tue porte, come si entra in una città dove si è aperta una breccia. Con gli zoccoli dei suoi cavalli egli calpesterà tutte le tue strade, ucciderà il tuo popolo con la spada e le colonne in cui riponi la tua forza cadranno a terra. Tiro fu distrutta da Nabucodonosor nello stesso tempo in cui venne distrutta Gerusalemme. Quando Dio dice «Eccomi contro di te», puoi stare sicuro che egli manterrà la parola che ha pronunciato. Come le onde si infrangono sulla spiaggia, Dio dice «Così verranno delle nazioni contro Tiro, il grande centro commerciale che era considerato invincibile». Nabucodonosor venne contro quella città e la distrusse, ma non del tutto. Dio dice che sarebbe diventato un paesino di pescatori, non la capitale del commercio. Ed è così, anche oggi. Il termine che abbiamo letto riferito alle sue figlie riguarda le colonie che fondò durante la sua prosperità. Aveva fondata perfino una colonia sull'isola di Cipro, che il suo significato è rame, che ottenne con le sue costruzioni. Infatti, i fenici furono i commercianti che portarono questo metallo nel mondo civilizzato, nel mondo antico. Nabucodonosor abbatté le mura dell'antica città Tiro, come aveva fatto con Gerusalemme, e questa profezia fu letteralmente adempiuta.
1: Stai ascoltando il libro più letto.
0: È molto interessante notare che quanto abbiamo letto nei versetti dal 7 all'11, che chiaramente predicono che Nabucodonosor avrebbe presa la città, viene sempre usato il pronome lui. Ma adesso, iniziando con il prossimo versetto, il 12 di Ezechiele capitolo 26, il pronome cambia in loro. Dio aveva detto che le nazioni stavano avanzando e qui c'è quella predizione. Essi faranno bottino delle tue ricchezze, saccheggeranno le tue mercanzie, abbatteranno le tue mura, distruggeranno le tue case deliziose, getteranno in mezzo al mare le tue pietre, il tuo legname, la tua polvere. Io farò cessare il rumore dei tuoi canti e il suono delle tue arpe non si udrà più. Ti ridurrò a essere una roccia nuda, tu sarai un luogo da stendervi le reti, tu non sarai più ricostruita perché io, il Signore, ho parlato, dice Dio, il Signore. Questa profezia impiegò dei secoli per realizzarsi. Per 300 anni le rovine di Tiro rimasero dove si trovavano e tutto ciò era impressionante perché, anche se Nabucodonosor aveva distrutta la città, questa seconda profezia non era stata compiuta. Chi avrebbe raccolte le pietre e persino spazzato la polvere nel mare? Bene, la risposta a questa domanda venne dall'Occidente con Alessandro Magno, simboleggiato come una capra nella profezia di Daniele. Vedi, dopo il ritorno degli abitanti di Tiro dalla cattività babilonese, questi decisero di ricostruire la loro città su un'isola e lasciar perdere la terraferma, confortati anche dal fatto che, essendo una nazione di marinai, potevano proteggersi meglio su un'isola che sulla terraferma. Bene, diversi anni dopo, quando Alessandro arrivò, vide le rovine della città e quella nuova, abitata, su un'isola ben protetta e fuori dalla sua portata. Ma egli aveva molto tempo e tanti soldati, così sembra che decise di costruire una strada, una specie di diga, verso la città. Sorge una domanda: da dove prese il materiale per costruire? Lo prese dalle macerie della vecchia città, le pietre, i pilastri e persino la polvere della città, e costruì una diga sulla quale il suo esercito marciò contro la nuova città di Tiro. Distrusse la città e da quel giorno fino adesso non è mai stata ricostruita. Del fatto che la città sarebbe rimasta disabitata e non ricostruita, troviamo scritto nella fine di questo capitolo 26 di Ezechiele, versetti dal 18 al 21. Ora le isole tremeranno il giorno della tua caduta, le isole del mare saranno spaventate per la tua fine. Infatti così parla Dio, il Signore: quando farò di te una città desolata come le città che non hanno più abitanti, quando farò salire su di te l'abisso e le grandi acque ti copriranno, allora ti tirerò giù con quelli che scendono nella fossa fra il popolo d'un tempo. Ti farò abitare nelle profondità della terra, nelle solitudini eterne, con quelli che scendono nella fossa, perché tu non sia più abitata. Invece rimetterò lo splendore sulla terra dei viventi. Io ti renderò oggetto di spavento e più non sarai. Ti si cercherà, ma non ti si troverà mai più, dice Dio, il Signore. Amico, amica, questa è una profezia che si è letteralmente compiuta. Come ho già detto, dei critici cercano di screditare questa profezia dicendo che Ezechiele la scrisse dopo che Nabucodonosor distrusse Tiro, ma è certamente impossibile sostenere che Ezechiele la scrisse dopo Alessandro Magno. Solo Dio può profetizzare e realizzare in modo così accurato. Scavando sulle rovine di questa diga vengono ritrovati i reperti di vasellame, utensili. La profezia di Ezechiele si è realizzata alla lettera. Non puoi guardare le rovine di Tiro e dire che la parola di Dio non è vera. Sidone esiste ancora, come prima, ma Tiro non c'è più. Nessuno ha cercato di ricostruirla perché così Dio ha ordinato.

Tiro era una città notevole ai giorni di Ezechiele, e anche se lui magari non vi era mai stato, in questo capitolo 27 fa un lamento su di essa. E questo lamento riguarda il fatto che questa grande città cadrà, nonostante essa fosse straordinaria per la sua grandezza, bellezza. Questo è un capitolo contemporaneamente molto triste e anche bello. Ezechiele paragona Tiro, la capitale dell'impero fenicio, a una grande nave in avaria che sta andando alla deriva. Non posso infatti pensare a un'immagine migliore per rappresentare una tragedia per un popolo di marinai. Sorge a questo punto la domanda: cos'è che ha fatto cadere Tiro? Troviamo la risposta leggendo i primi versetti di questo capitolo 27, che ci mostrano ciò che da sempre pervade il cuore di tutti gli uomini di ogni tempo: l'egoismo. La parola del Signore mi fu rivolta in questi termini: tu, figlio d'uomo, pronuncia una lamentazione su Tiro, e di a Tiro, che sta agli approdi del mare, che porta le mercanzie dei popoli a molte isole, così parla Dio, il Signore. O Tiro, tu dici: io sono di una perfetta bellezza. Il tuo dominio è nel cuore dei mari, i tuoi costruttori ti hanno fatta di una bellezza perfetta. Hanno costruito di cipresso di Senir tutte le tue pareti, hanno preso cedri del Libano per fare l'alberatura delle tue navi, hanno fatto i tuoi remi di querce di Basan, hanno fatto i ponti del tuo naviglio d'avorio incastonato in larice, portato dalle isole di Kittim. Il lino fino d'Egitto lavorato a ricami è servito per le tue vele e per le tue bandiere. La porpora e lo scarlatto delle isole d'Elisa formano i tuoi padiglioni. Gli abitanti di Sidone e di Arvad sono i tuoi rematori, i tuoi esperti, o Tiro, sono in mezzo a te, sono essi i tuoi piloti. Tu hai in mezzo a te gli anziani di Gebel e i suoi esperti a riparare le tue falle. In te sono tutte le navi del mare con i loro marinai per far lo scambio delle tue mercanzie. Persiani, Lidi, Libi servono nel tuo esercito. Sono uomini di guerra che sospendono in mezzo a te lo scudo e l'elmo. Sono il tuo splendore. I figli di Arvad e il tuo esercito difendono tutto intorno le tue mura. Uomini prodi stanno nelle tue torri. Essi sospendono i loro scudi tutto intorno alle tue mura. Essi rendono perfetta la tua bellezza. Tarsis commercia con te a causa di tutte le ricchezze che possiedi in abbondanza. Fornisce i tuoi mercanti d'argento, di ferro, di stagno e di piombo. Sì, ciò che fece cadere Tiro fu la ricerca egoistica della ricchezza, ed è la stessa cosa che fece cadere diverse città durante la storia dell'umanità, insieme all'orgoglio, la prosperità, fine a se stessa e la vanagloria. Queste cose furono la causa del decadimento di molte nazioni, fino a ridurle in macerie. Questo capitolo ci parla di quanto fosse vasto l'impero della Fenicia. Comincia a parlare della città di Kittim, l'attuale Cipro, il cui nome significa rame, la quale era una delle loro colonie, e si estende fino a Tarsis, che vuol dire impianto di fusione o raffineria. Interessante è ricordare che Giona comprò un biglietto per quella città, ma non la vide mai, mentre invece, a causa della sua disubbidienza a Dio, vide l'interno di un grande pesce. Ma continuiamo nella lettura del nostro testo con alcuni altri versetti dal 25 al 30 del capitolo 27 di Ezechiele. Le navi di Tarsis sono la tua flotta per il tuo commercio. Così ti sei riempita, ti sei grandemente arricchita nel cuore dei mari. I tuoi rematori ti hanno portata nelle grandi acque. Il vento d'oriente si infrange nel cuore dei mari. Le tue ricchezze, i tuoi mercati, la tua mercanzia, i tuoi marinai, i tuoi piloti, i tuoi riparatori, i tuoi negozianti, tutta la tua gente di guerra che è in te e tutta la moltitudine che è in mezzo a te cadranno nel cuore dei mari il giorno della tua rovina. Alle grida dei tuoi piloti le spiagge tremeranno. Tutti quelli che maneggiano il remo, i marinai e tutti i piloti del mare scenderanno dalle loro navi e si terranno sulla terra ferma. Faranno sentire la loro voce su di te, grideranno amaramente, si getteranno la polvere sul capo, si rotoleranno nella cenere.

0: Leggiamo ancora gli ultimi versetti di questo capitolo 27 di Ezechiele. A causa di te si raderanno il capo, si vestiranno di sacchi, per te piangeranno con amarezza d'animo, con cordoglio amaro. Nella loro angoscia pronunzieranno su di te un lamento. Si lamenteranno così riguardo a te. Chi fu mai come Tiro, come questa città ora distrutta in mezzo al mare? Quando i tuoi prodotti uscivano dai mari, tu saziavi molti popoli, con l'abbondanza delle ricchezze del tuo traffico, arricchivi il re della terra. Quando sei stata infranta dai mari, nelle profondità delle acque, la tua mercanzia e tutta la moltitudine che era in mezzo a te sono cadute. Tutti gli abitanti delle isole sono sbigottiti a causa di te, i loro re sono presi da spavento, il loro aspetto è sconvolto. I mercanti in mezzo ai popoli fischiano su di te, sei diventato uno spavento e non esisterai mai più. Amici, questo messaggio deve essere un ammonimento per noi oggi, per la nostra generazione, perché come Dio intervenne in quel tempo, ha stabilito che un giorno interverrà per giudicare tutta la terra. Bisogna quindi essere preparati a incontrare Dio. Ecco questo invito a riflettere sul futuro giudizio di Dio. Io mi fermo qua. Vi ringrazio per l'attenzione e intanto ci sentiamo lunedì prossimo, quando continueremo a studiare il libro di Ezechiele. Ciao.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

Ascolta e sostieni Radio Logos. Radio Logos ti offre una programmazione 24 ore su 24 senza alcuna pubblicità, grazie al sostegno proveniente esclusivamente dalle offerte dei suoi ascoltatori. Sostieni anche tu Radio Logos inviando la tua offerta alla conto corrente postale numero 165-88717 intestato a Radio Logos, Foggia. Ricorda, conto corrente postale 165-88717 intestato a Radio Logos, Foggia.

0: come prende mai?
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

Radio Logos non irradia pubblicità, vive grazie ai doni dei suoi ascoltatori. Se anche tu desideri aiutare quest'opera, puoi contribuire con un libero dono, servendoti del conto corrente postale 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos. Il Signore saprà certamente ricompensarti.

Radio Logos non irradia pubblicità, vive grazie ai doni dei suoi ascoltatori. Se anche tu desideri aiutare quest'opera, puoi contribuire con un libero dono, servendoti del conto corrente postale 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos. Il Signore saprà certamente ricompensarti.

0: Sono le ore 6. Buon ascolto.
1: Mario Calvagno ed eccoci giunti ad Appuntamento con Dio di oggi. Il titolo: Piccole e grandi cose per Gesù. E ci troviamo al capitolo 9 del Vangelo di Marco. Siamo giunti al gruppo di versetti dal 38 al 41 e Gesù è ancora con i suoi apostoli, sono ancora riuniti, come abbiamo visto la volta scorsa, all'interno di una casa dove Gesù aveva preso in braccio davanti ai 12 un bambino di pochi anni e aveva detto loro: per dare un insegnamento nuovo, chi accoglierà nel mio nome un piccino come questo accoglierà me, e chi accoglie me accoglie mio padre che mi ha mandato. E un'altra lezione che aveva dato era: chi vuole essere il più grande nel regno dei cieli, chi vuole essere il più grande in questa società, chi vuole essere il più grande fra di noi deve essere l'ultimo, il servo di tutti. Quindi due insegnamenti diciamo così spiazzanti, un po' impegnativi da seguire, ma Gesù continua spinto in qualche modo da uno degli apostoli in quello stesso momento. Si tratta di Giovanni, che dice: maestro, abbiamo visto un uomo che cacciava i demoni in nome tuo e noi gli abbiamo detto di non farlo perché non appartiene al nostro gruppo. Ma Gesù risponde: lasciatelo fare, perché nessuno può fare miracoli nel mio nome e subito dopo levarsi contro di me. Chi non è contro di noi è per noi. Un insegnamento importante. Anche il nostro tempo è un tempo settario, anzi è diventato un tempo sempre più settario rispetto ai tempi passati. Quello che viene scambiato a volte per zelo, a volte per un grande interesse per fare le cose come vanno fatte, in effetti il più delle volte o buona parte delle volte nasconde una forma di settarismo più o meno chiara, più o meno implicita o esplicita. Cioè, chi è diverso da noi e non deve avere cittadinanza fra di noi, deve stare lontano da noi, e chi la pensa in questo modo o in quest'altro modo e non la pensa come me, e allora non può stare accanto a me, non può addirittura dichiarare la sua opinione, a volte secondo i casi, e così via. Potremmo fare certamente un elenco che rimarrà assolutamente non completo, ma credo che ciascuno di noi possa applicare secondo la propria esperienza qualcosa del genere, come questa che accade fra Gesù e Giovanni, ma in questo caso è Giovanni che sortisce un po' con questa idea, ma abbiamo sicuramente vari altri esempi di altri apostoli nei Vangeli che hanno avuto dei comportamenti simili anche in altre situazioni. E Giovanni è comunque un discepolo molto particolare, in quel momento ancor più, perché sono i primi periodi in cui tutti gli apostoli hanno cominciato a seguire Gesù e da poco tempo lo conoscono. Ci sono tante domande che ancora si pongono e le stesse risposte che Gesù dà loro non le hanno affatto comprese o non le hanno comprese bene altre volte. Ebbene, Giovanni insieme a suo fratello Giacomo, anche lui apostolo di Gesù, erano stati soprannominati i figli del tuono, perché scoppiavano così come se niente fosse, si rivoltavano contro le persone o le situazioni in una maniera molto molto forte. E qui Giovanni probabilmente si è trattenuto in qualche modo, perlomeno si è trattenuto dal raccontare tutti i dettagli del suo discorso che aveva fatto a quest'uomo che cacciava i demoni in nome di Gesù, ma non faceva parte del loro gruppo. E Gesù lo dice chiaramente: chi non è contro di noi allora è per noi, e chi opera nel mio nome allora non può rivoltarsi contro di me. E poi lo dirà più avanti l'apostolo Paolo, quando dirà che cosa importa se ci sono alcuni che predicano Cristo per invidia nei miei confronti. Comunque sia, Cristo è predicato, Cristo è annunciato, il suo messaggio viene passato comunque alla gente. Che cosa importa se queste persone che predicano lo fanno per sentirsi più bravi e più buoni di me o di noi? L'importante è che Cristo venga predicato, e a quanto pare è un pensiero questo che nasce proprio nel cuore, nella mente di Gesù, così come viene detto allo stesso Giovanni, che poi cambierà, non sarà più il figlio del tuono, ma diventerà un uomo di pace, diventerà un uomo umile, un uomo mansueto, tanto da scrivere quella meraviglia di spiritualità che è proprio il Vangelo che da lui prende il nome, oltre a scrivere le tre lettere e ad avere le visioni che poi riporterà in quel meraviglioso libro profetico che è l'Apocalisse. Ma c'è ancora un'altra questione molto importante da vedere in queste frasi che Gesù pronuncia a beneficio di Giovanni, a beneficio degli altri apostoli in quel momento, e devo dire anche a beneficio nostro, mio e vostro. E allora la vedremo fra poco quest'altra frase e quest'altro concetto. Prendiamo appuntamento con Dio di oggi: piccole e grandi cose per Gesù. Abbiamo già visto una cosa grande nel precedente segmento, parlando di questo brano del Vangelo di Marco al capitolo 9, i versetti da 38 a 41. La cosa grande riguarda gli esorcismi che un uomo praticava nel nome di Gesù, e Giovanni apostolo gli aveva detto di non farlo perché non faceva parte della cerchia che seguiva Gesù stesso. E quando Giovanni lo racconta a Gesù, il Signore gli dice: no, assolutamente no, perché impedire a chi pratica questo genere di cose nel mio nome di poterle fare. L'importante è che nel mio nome vengano fatte queste azioni, e chi non è contro di noi vuol dire che è per noi. E dicevamo poc'anzi, Gesù in questo contesto dice anche qualcos'altro di importante. Dice: chiunque vi darà anche soltanto un bicchiere d'acqua perché appartenete a Cristo, vi assicuro che non perderà la sua ricompensa. Ecco, qui ci troviamo sul versante opposto, cioè dice Gesù: se c'è qualcuno che vi supporta, se c'è qualcuno che vi sostiene, se c'è qualcuno che vi aiuta perché appartenete a me, io vi assicuro che non perderà questa persona, queste persone non perderanno la propria ricompensa. Anche il semplice offrire da bere, anche il semplice offrire un pezzo di pane è un segno di accoglienza, e ricevere un bicchiere d'acqua, un semplice bicchiere d'acqua per rinfrescarsi la gola, per rinfrescarsi anche le idee, sì, questo riesce a fare anche un bicchiere d'acqua, perché si appartiene a Cristo, perché si segue Cristo, e c'è una persona che proprio per questo motivo offre qualcosa, dà qualcosa, questo può fare la differenza. Perché significa che quella persona ha visto i in chi segue Cristo almeno qualcosa che ricorda il carattere di Cristo. E allora per Cristo, in onore di Gesù, viene offerto il bicchiere d'acqua e viene dato con tutto il cuore, perché si è vista nell'altra persona un'attitudine, un modo di relazionarsi, un comportamento in cui c'è stata la possibilità di riconoscerla come una persona che serve Gesù, una persona che segue Gesù, una persona che manifesta in qualche modo l'amore, la misericordia che caratterizzano coloro che seguono il Signore. Almeno questa deve essere l'attitudine, questo deve essere il risultato del seguire Cristo, questo deve essere ciò che si nota nella vita di colui, di colei che crede, e che crede veramente, che crede profondamente nel Signore Gesù. E per contro, chi segue Gesù a propria volta è chiamato, è chiamata sì ad offrire un bicchiere d'acqua, ma non soltanto a chi segue Gesù, ma anche a chi non lo segue. Ed è qui che bisogna fare attenzione con le nostre contraddizioni personali, perché è facile fare del bene a chi ci è simpatico, è facile fare del bene a chi ne fa a noi, ma come si fa a manifestare del bene a qualcuno che ci è indifferente, o a qualcuno che ci è antipatico, o addirittura a qualcuno che ci odia, che ci è nemico? Eppure Gesù dice questo. E allora è qui che dobbiamo imparare, è qui che dobbiamo crescere, perché amare chi è diverso da noi, chi è completamente alieno da noi, è una vera sfida. Sì, è una vera sfida. E chi ama spesso si aspetta riconoscenza, ma l'amore fine a se stesso, l'amore che non viene dato per contraccambiare qualcosa, è molto difficile da realizzare, è molto difficile da mettere in pratica. Ed è questo amore, l'amore fine a se stesso, l'amore fatto solo per amore, che ci rende veramente simili a Gesù. Che il Signore ci benedica e che ci conduca e che ci faccia percorrere ancora, secondo i casi che stiamo vivendo, questa strada, la strada vera dell'amore di Gesù. Che Dio ci benedica.

0: Sono le ore 6 e 25 minuti.
1: Revival, la musica gospel italiana degli anni 80.
2: Ogni giorno ore 6 e 30.

Genesi capitolo 1 ci parla di Dio. Dio, il creatore dell'universo. Fino al giorno d'oggi, gli scienziati stimano che ci siano 200 milioni di galassie nell'universo, l'equivalente di 28 galassie per ogni essere vivente che abita la Terra. E ciascuna di queste galassie contiene miliardi di stelle. Per esempio, la nostra galassia, la Via Lattea, da sola contiene 200 milioni di stelle. È una cifra enorme, fa quasi girare la testa al solo pensiero. E lo stesso Dio che si è occupato di creare la Terra con montagne, laghi e fiumi ha creato tutto questo dal nulla, per mezzo della sua parola. E ancor di più, Lui ha creato noi e ci ha fornito di 5 incredibili sensi perché potessimo sperimentare la ricchezza del suo creato. Sapevi che le nostre papille si rinnovano ogni 2 settimane, che i nostri occhi possono vedere fino a 10 milioni di colori diversi? Se Dio, nella sua generosità, ci ha creato con tali precisi dettagli e ci ha dato queste meravigliose capacità, perché dubitare della sua capacità di prendersi cura di ciascuno di noi? Credi che Dio si preoccupi solamente per quei miliardi di stelle lontane migliaia di anni luce da noi? Credi che allora non si prenderebbe così tanta cura di coloro che ha creato a sua immagine e per cui ha donato suo figlio? Dio provvede anche per i tuoi bisogni. Perché? Perché Dio ti ama, perché ti conosce in modo personale e ti chiama per nome, perché desidera prendersi cura di te e provvedere per le tue necessità. Non essere in ansia, l'Iddio Onnipotente, il creatore dell'universo è qui e Lui si prende personalmente cura di te.

libero contributo possono farlo utilizzando il seguente conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos, Foggia.

Radio Logos vive grazie alle offerte volontarie di quanti credono nel suo servizio. Quanti volessero esprimerle la loro simpatia attraverso il proprio

0: Sono le ore 7. Buon ascolto.
1: Una parola per oggi.
2: Oggi leggiamo dal libro di Abacuc, capitolo 2, versetto 1. Starò attento a quello che il Signore mi dirà. La riflessione è a cura di Giampiero Picciani. Quand'è che viene catturata la nostra attenzione? In primis, se la cosa ci interessa e la riteniamo necessaria per noi. Ma c'è anche il caso in cui l'attenzione è sollecitata dal nostro interlocutore, che ha autorevolezza. Nel caso di Abacuc, nel cui piccolo libro troviamo il verso di oggi, possono essere vere entrambe le cose. Da un lato aveva fatto delle rimostranze a Dio, aveva espresso tanti dubbi su quel che stava accadendo intorno a lui, dalla violenza che imperversava al male tollerato. Dall'altro lato aveva idee chiare su colui al quale aveva rivolto le proteste, ossia il Dio della mia salvezza, tra virgolette, che ha il pieno controllo su ogni cosa creata ed è pertanto ripieno di tutta l'autorità necessaria. Forse ritieni che il Dio rivelato nella Bibbia e in Gesù non abbia un particolare messaggio a cui prestare attenzione giornalmente, ma solo ogni tanto. Ebbene, la testimonianza di Abacuc offre invece un esempio diverso che dovrebbe essere seguito. Provare per credere.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Un carissimo buongiorno a tutti e benvenuti ad un diamante al giorno. Leggiamo questa mattina da Proverbi, capitolo 3, versetti 1 e 2. Figlio mio, non dimenticare il mio insegnamento e il tuo cuore osservi i miei comandamenti, perché ti procureranno lunghi giorni, anni di vita e di prosperità. E ancora Seconda Timoteo, capitolo 4, versetto 5. Ma tu sii vigilante in ogni cosa. La salute è l'essenziale? Quante volte abbiamo sentito ripetere che la salute è la cosa più importante? Questa affermazione rivela che la salute, e quindi la vita fisica, è la prima preoccupazione di molti di noi. Quanti sforzi, quante ricerche, ma anche quanta pubblicità ingannevole per conservare la salute, essere più in forma, ritrovare la linea, vivere più a lungo. La Bibbia non mette la salute al primo posto. Ha una visione più ampia, più alta. Ha in vista il bene spirituale dell'individuo e il suo futuro eterno. Inoltre, essa lascia intendere che il funzionamento del corpo è spesso influenzato dallo stato morale. Il bene maggiore consiste anzitutto nell'ottenere la pace con Dio mediante Gesù Cristo. Allora finiscono le tristezze e le crisi depressive legate alla mancanza di senso della vita. Quando il nostro spirito può gustare la serenità e la gioia della speranza, ne deriva un notevole beneficio per il nostro corpo. In seguito, se viviamo secondo gli insegnamenti della Bibbia, siamo preservati da molti eccessi che alterano la salute. Impariamo a moderarci, perché ci attacchiamo ai valori essenziali. I nostri pensieri non sono esclusivamente centrati su noi stessi. Le nostre facoltà fisiche e mentali trovano una nuova energia. Questo non significa che non saremo mai malati. Anche noi credenti partecipiamo alle sofferenze comuni a tutti gli uomini, ma saremo capaci di riceverle con sottomissione e pazienza, sapendo che Dio ci ama e non ci abbandona mai. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Un caro saluto a tutti voi cari amici all'ascolto, siamo arrivati alla fine di questo mese di luglio, è infatti il giorno 31. Leggeremo dal Vangelo di Luca nel capitolo 23, il verso 43, dove è scritto: ed egli gli disse, io ti dico in verità, oggi tu sarai con me in paradiso. L'impero romano ha voluto negare a Gesù anche una morte speciale, perché lo ha condannato insieme a due comuni malfattori. Eppure a rendere spettacolare quella morte infamante è stata proprio la persona di Gesù, che appeso alla croce ha espresso tutta la sua regalità, il suo potere e la sua autorità, proprio con le parole del verso di oggi. Con quel tipo di condanna a morte, l'impero romano voleva terrorizzare la popolazione e affermare ancora una volta la sua autorità. Ma Gesù, senza armi né eserciti, mezzo nudo e appeso alla croce, si preparava a dare al nemico la più grande sconfitta che la storia del mondo abbia mai registrato. La sua voce era fioca, ma potente nell'essenza delle parole. Io ti dico in verità, oggi tu sarai con me in paradiso. Quale imperatore poteva impedire quell'autorità? Quale legge poteva impedire di liberare quel prigioniero? La giustizia umana condannava e uccideva. Il potere divino riscattava, assolveva e liberava. Al Golgota l'impero romano voleva sottomettere psicologicamente la popolazione e assoggettarla a sé. Ma presto, quella gente che ora guardava alla croce con timore sarebbe stata ancora più confusa dagli eventi che si sarebbero succeduti di lì a poco. Quelle parole di Gesù oggi hanno lo stesso potere, lo stesso valore e sono rivolte non a un ladrone, ma a tutti noi, perché a tutti noi è destinata la sua grazia e nessuno potrà impedirgli di salvarci, anche adesso, per garantirci il paradiso.
2: E del paradiso parla la riflessione di oggi. Il titolo infatti è Il paradiso nella sua presenza. A causa del nostro peccato, non abbiamo il diritto legale di stare davanti a Dio e di chiedergli benedizioni o favore. L'unico motivo per cui possiamo stare davanti a Lui è la sua grazia. L'unica speranza che abbiamo di essere accettati da Dio si basa sull'opera compiuta da Gesù sulla croce. Le rivendicazioni legali non ci porteranno mai davanti al trono. La fede basata su una relazione intima con Lui, sì. Il ladrone sulla croce lo intuì. Nessuna petizione al mondo avrebbe potuto toglierlo da quella croce. Non solo stava subendo il giudizio di Roma per i suoi crimini, ma stava anche per affrontare il giudizio di Dio per i suoi peccati. In quella situazione disperata, fece l'unica cosa che poteva fare. Chiese misericordia all'unica persona che poteva concedergliela, all'uomo appeso alla croce accanto a lui. Riesci ad immaginare la sua fede nel chiedere ad un uomo morente di ricordarsi di lui una volta entrato nel suo regno? Con un autentico atto di fede dell'ultimo minuto, il ladro fece appello alla sua grazia e misericordia. La sua fede nel Signore gli diede l'accesso al regno dei cieli. Come il ladrone sulla croce, il nostro rapporto con il Padre non è permesso da alcuna pretesa legale, ma dalla comunione che abbiamo con Cristo attraverso la fede. Caro amico e cara amica, avvicinati a Dio nell'amore e Lui si avvicinerà a te. Prega così: Padre, non ho alcun diritto legale sul tuo amore o favore. Tutto quello che ho è la tua grazia, la tua misericordia e il tuo amore, ed è tutto ciò di cui ho bisogno. Grazie perché mi ami e mi accetti. Fammi camminare oggi nel paradiso della tua presenza.
3: Il verso di oggi ci porta verso la fine della crocifissione. Gesù sta vivendo una terribile agonia e intorno a lui ci sono insulti e disprezzo. Eppure, in un momento di sofferenza così estrema, non pensa a se stesso. Ascolta la supplica di un malfattore pentito e risponde con una promessa che cambia la sorte dell'uomo. In verità ti dico. Questa espressione è una certezza assoluta, è una garanzia sulla quale Gesù imprime un sigillo divino. E la Bibbia è piena di sigilli di garanzia, dei quali possiamo fidarci e affidarci totalmente. Sono decreti che superano ogni nostro dubbio. E come quando in uno di questi, come nel verso di stamattina, leggiamo la parola oggi, vuol dire che è una promessa che possiamo realizzare subito. Nel contesto del verso si riferisce alla salvezza, ma potrebbe essere anche una guarigione, un miracolo personale. E se la parola dice oggi, significa che è adesso, non dobbiamo più aspettare. La grazia di Dio agisce oggi. Per il ladrone il passato viene cancellato in un secondo. Per Dio il momento del perdono è sempre oggi. Concludo con una considerazione. Il ladrone non ha avuto il tempo di fare opere buone, ha solo chiesto a Gesù di ricordarsi di lui. Facciamo tacere i meccanismi della mente e lasciamoci arrendevolmente amare dal Padre oggi. La vera felicità non è l'assenza di problemi, ma la certezza di camminare con lui ogni giorno, a partire da oggi. Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balzano e Alessandra Saturnino.

Salve amici. Eccoci ancora insieme per questi 10 minuti con il programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Io sono Matteo e vi auguro un buon ascolto. Entriamo subito nel vivo del programma. Allora, il titolo della meditazione di oggi è Gli attributi di Dio, numero 6. E oggi partiamo con vedere quali sono gli attributi di Dio comunicabili. E oggi vedremo appunto l'immortalità. Leggo due versi della Bibbia che parlano dell'immortalità. Perché ho detto che sono comunicabili? Perché l'immortalità appartiene non solo a Dio, che è il supremo immortale, ma anche all'uomo. Il passo che riguarda l'uomo, e lo leggo nel libro, anzi nella seconda lettera che l'Apostolo Paolo scrisse a Timoteo, al capitolo 1, al verso 10, e dice: con l'apparizione del Salvatore nostro Gesù Cristo, il quale ha distrutto la morte e ha messo in luce la vita e l'immortalità mediante il Vangelo. E poi un passo che riguarda l'immortalità di Dio, è sempre l'Apostolo Paolo che scrive nella prima lettera a Timoteo e dice nel capitolo 1 al versetto 17: al Re eterno, immortale, invisibile, all'unico Dio siano onore e gloria nei secoli dei secoli. Amen. Ho detto che abbiamo visto nei giorni scorsi quelli che erano gli attributi di Dio, quelli incomunicabili, e cioè l'autoesistenza, infinito, eterno, l'immutabilità, l'onnipresenza, l'onniscienza, l'unicità, l'onnipotenza e la sovranità. E questi sono attributi di Dio che sono strettamente personali, che non possono essere comunicati a noi uomini. E quindi, come dicevo, partiamo oggi con gli attributi che il Signore vuole che anche noi possediamo. Ed è possibile, perché se lo dice Lui, Lui ci aiuterà anche in questo. E allora, l'attributo comunicabile, il primo, è l'immortalità. Partiamo con una domanda. L'anima umana è mortale o immortale? Questa è una domanda che molti si pongono. Bene, nella Bibbia la risposta è sì, è immortale. Si vede con chiarezza in molti brani, sia nell'Antico che nel Nuovo Testamento. E voglio citare soltanto due di questi brani. Il primo è nel libro di Daniele, nell'Antico Testamento, al capitolo 12, al verso 2, dove afferma: molti di quelli che dormono nella polvere della terra si risveglieranno, gli uni per la vita eterna, gli altri per la vergogna e per una eterna infamia. E poi anche il Signore Gesù disse: i malvagi che non si convertono se ne andranno a punizione eterna, ma i giusti a vita eterna. E questo nel Vangelo secondo Matteo, al capitolo 25, al verso 46. Pertanto, amici, è chiaro, entrambi i giusti o gli ingiusti hanno, come dice Gesù, un'anima immortale ed eterna, e l'insegnamento è inequivocabile nella parola di Dio, è che tutte le persone,
che siano salvate o perdute, esisteranno per l'eternità, o in paradiso oppure all'inferno. La vita non cessa quando i nostri corpi mortali muoiono. Le nostre anime vivono per sempre e, come dicevo, o in presenza di Dio, se sono salvate, oppure in uno stato di punizione eterna nell'inferno, se rifiutano appunto il dono di Dio per la salvezza. Infatti, la promessa della Bibbia non è solo che le nostre anime vivranno per sempre, ma che i nostri corpi saranno trasformati e risuscitati. La speranza della resurrezione del corpo, sapete, è centrale per la fede cristiana. E l'Apostolo Paolo dice che se Cristo non fosse risuscitato, la nostra fede sarebbe vana e saremmo i più miserabili di tutti gli uomini. Questo lo ha scritto nella prima lettera ai Corinti, nel capitolo 15. Ci sono sempre stati e ci saranno falsi insegnanti, sia fuori del cristianesimo che dentro, i quali si oppongono a quello che sono le dottrine chiare della Bibbia. E questi negano l'immortalità dell'anima e la resurrezione. Si autodichiarano, facendo così, si autodichiarano, dicevo, una setta, quindi al di fuori della fede cristiana. Anche se è vero che le nostre anime sono immortali, è importante precisare che non lo sono nello stesso modo che è immortale Dio. Dio è l'unico essere veramente immortale, perché solo Lui non ha né inizio e né fine. Dio è sempre esistito e esisterà per sempre. Tutte le altre creature, che siano umane o angeliche, hanno avuto un inizio. E le nostre anime sono immortali e quindi è quello che conta, e così Dio le ha create. Nella cultura odierna si è affermata una interpretazione relativistica che non distingue più il vero dal falso, sostenendo che la verità assoluta non esiste perché non esiste il mondo reale, ma si danno soltanto interpretazioni della realtà. Cari amici, noi continueremo finché il Signore ci darà vita a proclamare l'unica verità assoluta di cui l'uomo abbia bisogno, è la parola di Dio. E mentre siamo in vita, la parola di Dio appunto ci esorta a scegliere il luogo dove andare, o insieme a Gesù oppure insieme a Satana. A te la scelta. Bene, la trasmissione odierna termina qui e vi ringrazio per l'ascolto, amici, e vi do appuntamento a domani. Che Dio vi benedica.

0: Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Ragazzi, il susseguirsi delle giornate è impressionante, siamo già quasi a Ferragosto, pazzesco. Ok, oggi concludiamo il capitolo 8 del Vangelo secondo Luca, dal versetto 49 al versetto 56. Stava ancora parlando con lei, che arrivò un uomo dalla casa di Gairo per comunicargli che la bambina era morta, e aggiunse: «Ormai non occorre più disturbare il maestro». Ma Gesù, che aveva sentito, disse a Gairo: «Non temere, abbi soltanto fiducia in me e tua figlia starà bene». Quando arrivarono alla casa di Gairo, Gesù non fece entrare nessuno con lui, ad eccezione di Pietro, Giacomo e Giovanni e i genitori della piccola. La casa era piena di gente in lacrime, ma egli disse: «Smettete di piangere. La bambina non è morta, sta soltanto dormendo». Queste parole sollevarono amara derisione perché tutti sapevano che era morta. Allora Gesù prese la ragazzina per la mano e la chiamò: «Alzati, bambina». In quel momento la vita tornò in lei ed ella si alzò. «Datele qualcosa da mangiare», disse Gesù. I genitori della piccola rimasero sbalorditi, ma Gesù raccomandò loro di non raccontare a nessuno ciò che era accaduto. Puoi immedesimarti in questa situazione. Sei un leader religioso, probabilmente molto stimato, ma ora ti trovi di fronte ad una crisi enorme. Tua figlia è gravemente malata. Cerchi aiuto dall'unico che ti può dare speranza e potenzialmente risolvere il problema, e sembra che si distragga facilmente con altre situazioni. E poi arriva la terribile notizia: qualcuno di casa tua ti raggiunge e ti dice che tua figlia è morta. La tua mente è in tumulto, mentre la pressione sanguigna sale alle stelle. Perché non è corso subito a casa mia invece di perdere il tempo a chiedere chi lo abbia toccato in mezzo alla folla? Ora è troppo tardi per qualsiasi cosa. E poi, per rendere le cose peggiori, Gesù ti dice di non aver paura, ma di credere solamente. Sembra quasi crudele che Gesù dica questo ad un uomo che ha appena perso sua figlia. Ma Gesù sapeva che paura e fede non vanno d'accordo. Come avrebbe potuto Jairo fidarsi di Gesù dopo quello che era appena successo? Il Signore spesso ci chiede solo di credere senza lasciare spazio alla paura. Non crediamo completamente se cerchiamo di capire tutto da soli. Dobbiamo credere anche se il ritardo non ha senso. E in questo caso la fede di Jairo sembra stata così potente da far guarire sua figlia. Mi ricorda il ragazzo che era posseduto dal demonio e fu portato dai discepoli che non potevano fare nulla. Vi ricordate anche voi? Una volta poi incontrato Gesù disse: «Se tu puoi fare qualcosa». E Gesù chiese: «Credi?». A cui lui risponde: «Io credo, ma aiuta la mia incredulità». È così tipico di molti di noi. L'unica cosa in cui Jairo doveva credere era la parola di Gesù. E quante volte ci siamo sentiti come Jairo, quando le circostanze intorno a noi indicano un tracollo e il Signore dice di tenere gli occhi fissi su di lui? Dopo alcune di queste esperienze, quando vediamo la mano di Dio intervenire per noi, la nostra fede dovrebbe essere rafforzata al punto da non avere esitazioni nel credere che il Signore ci sosterrà ancora una volta. Eppure però dubitiamo, o almeno io lo faccio, pensando che questa volta sia diversa, che debba intervenire io per forza. Poi Gesù dice ai genitori di non dire nulla a nessuno, come abbiamo visto in precedenza. E forse questo è perché la sua reputazione come guaritore complicava le sue mete di viaggio ed impediva l'adeguato insegnamento ai suoi discepoli. Come puoi immaginare, l'ordine di Gesù non viene rispettato e la notizia di questo evento si diffuse rapidamente in tutto quel distretto. Riflessione. Sei uno di quelli che crede superficialmente e quindi si affida al proprio potere per uscire da qualsiasi situazione? Signore, le persone che ti deridevano non hanno avuto la benedizione di vedere il miracolo davanti ai loro occhi perché tu l'hai allontanati. Non allontanarci per la nostra mancanza di fede. Te lo chiediamo nel nome di Gesù Cristo. Amen. Carissimi, siamo arrivati alla fine di un'altra settimana. Alcuni di voi andranno in vacanza e prego e spero che non andiate in vacanza da questi messaggi perché ci servono giornalmente. Un abbraccio, ci sentiamo lunedì. Ciao.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza.
2: Voglio essere vero, di Dario De Marco. La prossima canzone tratta da Voglio essere vero, il disco highlight di questi giorni, è interpretata dalla passione dell'artista Dario De Marco e da Alessandra Montante come special guest. Succeda quel che succeda, le braccia eterne di Dio sosterranno sempre ognuno dei suoi figli, dice la canzone. Ascoltiamola. Succeda quel che succeda. Dario De Marco e Alessandra Montante.

0: Ciao.
1: Senti mai il bisogno di confidarti con qualcuno? Di sfogarti completamente e affidarti a lui? Io penso che sia normale e giusto questo sentimento, ma a volte manca la persona adatta. Forse ti trovi solo, senza parenti o amici, o forse sei diffidente verso le persone che ti stanno intorno. Io conosco delle persone che, pur trovandosi assolutamente sole al mondo, hanno qualcuno a cui possono affidarsi. Questo è bello, perché questo qualcuno è tanto comprensivo, paziente e capace di aiutare.
0: Questa persona è il Signore. Confidati in Lui. Vedrai, non ti deluderà.

Stai ascoltando Radio Logos. Radio Logos, una radio evangelica comunitaria che non trasmette pubblicità, è sostenuta da doni di singoli ascoltatori di diverse parti d'Italia. Se anche tu vuoi aiutare e sostenerla, puoi utilizzare il conto corrente postale 16 58 87 17. Ripeto, 16 58 87 17. Oppure chiamaci per maggiori informazioni.

0: Sono le ore 8. Buon ascolto.
1: L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers. Legge Michele Cometa.
2: Dalla lettera di Giacomo, capitolo 1, versetto 4. La costanza compie appieno l'opera sua in voi, onde siate perfetti e completi, di nulla mancanti. Può darsi che nel complesso non abbiamo nulla da rimproverarci, anche se in certi punti possiamo notare qualche trascuratezza. Non si tratta di peccati veri e propri, ma di rimasugli della vita carnale che ci inducono alla negligenza. Ma la negligenza è un'offesa allo Spirito Santo. Nella nostra vita non ci deve essere nulla di trasandato, sia nel modo in cui mangiamo o beviamo, sia nel modo in cui adoriamo Dio. Non solo il nostro rapporto con Dio deve essere irreprensibile, ma deve esserlo anche l'espressione esteriore di questa relazione. Nessun particolare sfuggirà a Dio, perché tutto, anche la più piccola cosa, è sotto il suo controllo. In molti e svariati modi Dio ci farà tornare ancora e di nuovo sullo stesso punto e non si stancherà mai di farlo fino a che non abbiamo imparato la lezione, perché il lavoro che esce dalle sue mani è un prodotto finito. Può trattarsi di un impulso, oppure la nostra mente può indulgere nel perdersi in fantasticherie, o anche può essere questione della personalità che vuole la sua indipendenza. Qualunque cosa sia, Dio vuole farci notare con infinita costanza e pazienza che quella cosa non è completamente giusta e che deve essere messa a posto. Per bocca dell'Apostolo Giacomo, lo Spirito Santo dice: «La vostra costanza sia un prodotto finito». Fai attenzione ai cantucci disordinati e alle piccole trascuratezze e non dire: «Questo per adesso può ancora andare». Di qualsiasi cosa si tratti, Dio te la fa ripetutamente notare fino a che tu non sarai diventato completamente suo.
1: Avete ascoltato L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers, edizioni GBU Roma.

0: Sono le ore 8 e 17 minuti.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza.
2: Voglio essere vero, di Dario De Marco. Incrociare un po' le mani è il titolo della seconda traccia del nostro disco Highlight. Chi di voi ha familiarità con la scrittura avrà riconosciuto che questa frase è riportata nel libro dei Proverbi al capitolo 6, dove si parla della pigrizia. La parola di Dio è anche molto pratica e ci dà insegnamenti e avvertimenti per la nostra vita. In questo caso ci invita a prendere esempio dall'operosa formica, a svegliarci e a renderci attivi, un principio che è valido per tutti, ancora di più se siamo seguaci di Cristo. Eccovi allora, incrociare un po' le mani. Dario De Marco.

0: di Dio.
1: Disco Highlight, in questi giorni.
2: Voglio essere vero, di Dario De Marco. A differenza della maggior parte delle emittenti libere che hanno scopi commerciali, vogliamo darti, o meglio, proporti un messaggio. L'unico che riteniamo ancora oggi pienamente valido. Un messaggio di speranza, di certezza, ma soprattutto un messaggio di salvezza. Un messaggio antico che risale a migliaia di anni fa, ma sempre attuale. Il messaggio del Vangelo, la buona notizia, e cioè che Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito Figlio, affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia vita eterna. Gesù è morto pagando per i nostri peccati e noi possiamo ricevere la salvezza eterna. L'unica condizione che Dio pone è la fede, cioè il credere sinceramente a quanto Egli dice. Credi oggi che Dio vuole salvarti, accetta il Signore Gesù come tuo Signore. Io ho già fatto questo e per esperienza posso dirti: non te ne pentirai.
3: Camminiamo tra le rughe di un sentiero, in discesa o in salita, a volte a piedi nudi, a volte ci fermiamo ad osservare il cielo che ci riposa quando siamo stanchi.

Buongiorno gentilissimi amici all'ascolto, un abbraccio radiofonico da parte del vostro Roberto. Ancora quest'oggi, 31 luglio, ultimo giorno di questo bel mese, ai microfoni per avere un nuovo incontro in vostra compagnia.

Nei prossimi 10 minuti vogliamo parlare di una tematica, direi già da diversi anni, di estrema attualità, che vogliamo definire un po' come la mala giustizia.

Dicevo che in questi ultimi anni i mezzi di informazione ci hanno in un certo senso quasi reso protagonisti nel sentir parlare di persone che si trovano sotto inchiesta perché sospettate di un qualsiasi tipo di reato. Questa procedura, l'essere messi sotto inchiesta, segna infatti l'inizio della istruttoria giudiziaria che può durare un certo periodo prima di concludersi o con l'imputazione o con il proscioglimento. Chi di noi non sarebbe preoccupato se fosse posto sotto inchiesta da un giudice, anche se sa di potersi discolpare? D'altronde non sono utopie quelle che purtroppo sono realtà di vita vissuta, di persone finite in carcere che erano innocenti, di mali intenzionati che scappano, fuggono da quelle che è la giustizia umana. Ma vedremo come davanti a Dio un giorno questa mala giustizia non esisterà più, perché Dio è il titolare di una giustizia definitiva, inappellabile. Ma vogliamo approfondire questa tematica, come sempre, dopo un primo stacco musicale.

Hai mai avuto la sensazione di trovarti nudo davanti agli altri? È un po' questa la sensazione di ognuno di noi, qualora le nostre azioni fossero messe in luce in tutte le sue sfaccettature. Essere sotto inchiesta, tra virgolette, dal punto di vista spirituale, è un compito che viene svolto da parte di Dio verso di noi. Ed infatti la Sacra Scrittura ci ricorda questo attraverso le parole di Giobbe, che al suo capitolo 34, versetti 23 e 25, ci ricorda come Dio sia il giudice, come sia colui che apre le porte di quelle che sono i cuori delle persone, quella che è stata la loro condotta. E poi il suo giudizio, come dicevo anche prima del brano musicale, è inappellabile, è giusto, non è relativo come quello umano. Giobbe diceva: Dio non ha bisogno di osservare a lungo un uomo per portarlo dinanzi a lui in giudizio. Lui fiacca i potenti senza inchiesta, ne stabilisce altri al loro posto, poiché Dio conosce le loro azioni. La situazione dell'essere umano davanti a Dio, giudice supremo, è quello di essere una persona denudata, spogliata della propria intimità, se così vogliamo definirlo. Davanti a Dio non c'è nessun segreto. Dio non ha bisogno di indagini, di testimonianze, di prove, la cui assenza permette a molti colpevoli di sfuggire alla condanna. Dio conosce tutto a fondo e giudica senza bisogno di mettere sotto inchiesta. Se la sentenza contro una cattiva azione non si esegue prontamente, questo è perché Dio è paziente verso chiunque. Dice Pietro nella sua seconda lettera, al capitolo 3, al versetto 9, che Dio non vuole che alcuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento. Ancora Giovanni, l'Evangelista, al capitolo 3, al versetto 18, ci ricorda che chi crede in Dio non è giudicato, ma chi non crede è già giudicato, perché non ha creduto nel nome di Dio, nel nome di Cristo Gesù. Dunque, non stare imbambolato, non credere che siano storielle. La mala giustizia spirituale non esiste.

come sempre, la parola di Dio apre una specie di spartiacque. O vi credi o non vi credi. Sta a te dare una risposta all'invito della Sacra Scrittura. E noi lo facciamo attraverso le nostre frequenze, ma è un qualcosa che è universale, perché la parola di Dio non ha alcun limite. Confrontiamoci ora con Dio, andando a Lui in preghiera. Padre Celeste, ti ringraziamo, perché anche se un giorno tu sarai colui che traccerà il giudizio definitivo sulle nostre vite, hai lasciato aperto la porta del ravvedimento dell'umanità, in modo che quel giudizio non sia di condanna, ma un giudizio che ci porta ad essere in cielo con te per sempre. Grazie, Padre, perché la mala giustizia in te non esiste. E grazie per il tuo invito, al quale ognuno di noi è chiamato a rispondere positivamente. Grazie, nel nome del tuo figliolo. Amen.

così siamo arrivati anche oggi alla conclusione del nostro buongiorno, un buongiorno che si rinnoverà anche domani, il 1° agosto. Per quanto concerne oggi, io ti auguro una buona giornata e ciao!

Ascolta e sostieni Radio Logos. Radio Logos ti offre una programmazione 24 ore su 24 senza alcuna pubblicità, grazie al sostegno proveniente esclusivamente dai suoi ascoltatori. Sostieni anche tu Radio Logos, conto corrente postale numero 165-88717, intestato a Radio Logos, Foggia. Ricorda, conto corrente postale 165-88717, intestato a Radio Logos, Foggia.

0: Notiziario del 31 luglio 2026, un buon ascolto. Il presidente degli Stati Uniti Trump rende noto che Israele e Hamas hanno raggiunto un accordo per la seconda fase della guerra che prevede il disarmo completo del movimento islamista palestinese al potere nella striscia di Gaza. Oggi si è raggiunto un accordo storico per il disarmo completo di Hamas e di tutti gli altri gruppi armati a Gaza. Si tratta di un passo monumentale verso una pace e una sicurezza durature, ha scritto il capo della Casa Bianca su Trump, che ha aggiunto: una volta completato il disarmo, le forze israeliane si ritireranno e la forza internazionale di stabilizzazione collaborerà con una nuova forza di polizia palestinese per garantire la sicurezza di Gaza a beneficio dei suoi residenti e dei paesi vicini. Nella notte la Russia ha attaccato pesantemente Kiev e varie regioni dell'Ucraina. Come segnalato dall'aeronautica militare del paese, tutte le difese aeree sono entrate in azione. In particolare si sono registrati lanci di missili in direzione della regione della capitale. Una dozzina di missili sarebbero stati sparati da Mosca in un'area molto vicina al confine polacco, costringendo Varsavia ad alzare l'allerta al massimo livello. Un oggetto non identificato è penetrato un centinaio di chilometri all'interno dello spazio aereo della Polonia, poi sarebbe precipitato in un campo a qualche chilometro da Lublino, esplodendo con violenza e lasciando un grosso cratere del diametro di 10 metri. Secondo Kiev si sarebbe trattato di un missile da crociera. Un'esplosione all'interno di una miniera di carbone nel sud-ovest del Pakistan ha ucciso almeno 18 minatori e ne ha intrappolati altri 24 sottoterra in condizioni che le autorità ritengono critiche. È successo nella giornata del 30 luglio e le operazioni di soccorso sarebbero ancora in corso. Il bilancio potrebbe aggravarsi ulteriormente, come ha spiegato Abdul Ghani Balok, funzionario governativo del settore minerario, secondo cui le probabilità di trovare qualcuno ancora in vita diminuiscono a causa della riduzione di scorte di ossigeno. Cronaca italiana: un detenuto sardo di 72 anni è morto nella notte all'interno del carcere di Brancali a Sassari in seguito ad un incendio divampato in una cella del reparto ospedaliero dell'istituto penitenziario. Secondo una prima ricostruzione sarebbe stato l'uomo ad appiccare il fuoco. 5 agenti della polizia penitenziaria intervenuti per domare il rogo e prestare soccorso sono rimasti lievemente ustionati e intossicati da fumo. La Procura della Repubblica di Sassari ha aperto un'inchiesta per chiarire la dinamica dell'accaduto. Dramma nel quartiere Pistunina di Messina, dove il crollo di una palazzina ha causato il ferimento di 3 persone ricoverate al policlinico. Stando alle prime ricostruzioni dei fatti, lo stabile, oltre a delle abitazioni, ospiterebbe anche esercizi commerciali. Al piano terra si trovavano al lavoro alcuni operai per degli interventi di ristrutturazione. Tra le ipotesi delle cause del crollo si ipotizza un cedimento strutturale, ma non è esclusa un'esplosione per una fuga di gas. 2 scosse di terremoto, una di magnitudo 3,5 ed una di 2,6, sono state registrate alle 20.09 di ieri, con epicentro a Melicucco nel Regino, a una profondità di 11 km. Le scosse sono state chiaramente avvertite dalla popolazione nei comuni della piana di Gioia Tauro. I corpi senza vita di 2 anziani, entrambi ottantenni, sono stati trovati nel pomeriggio del 30 luglio all'interno della loro abitazione in via Monte San Michele a Sesto San Giovanni, in provincia di Milano. A dare l'allarme sono stati alcuni vicini di casa, insospettiti dai cattivi odori provenienti dall'appartamento. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e il pubblico ministero della Procura di Monza, presenti anche gli specialisti della sezione investigazione scientifiche del nucleo investigativo dei carabinieri di Milano. I corpi erano in avanzato stato di decomposizione. Archiviate le accuse di omicidio e lesioni personali per Aurelio Valiante, l'imprenditore di Foria di Centola, Salerno, che il 22 giugno del 2025 rispose al fuoco dei rapinatori entrati nella sua abitazione, uccidendone uno e ferendone un altro. Il GIP del Tribunale di Vallo della Lucania ha accolto la richiesta della procura, riconoscendo all'uomo la legittima difesa. Valiante dovrà invece rispondere in concorso con il fratello di occultamento di cadavere per aver inizialmente nascosto in un dirupo il corpo del rapinatore ucciso. Il campeggio libero sarà vietato nell'intero territorio di Susa e di Bussoleno dalla mezzanotte di giovedì 30 luglio fino alle 7 di lunedì 3 agosto. Lo ha disposto il prefetto di Torino con una ordinanza apposita dopo gli scontri e le violenze no TAV avvenuti lo scorso sabato lungo l'autostrada e nel cantiere di Chiomonte. Ed ora le previsioni del tempo di oggi. L'anticiclone subtropicale infiamma l'Italia, la giornata contrassegnata da tanto sole e clima rovente afoso da nord a sud. Il cielo si potrà vedere prevalentemente sereno, ad eccezione sui settori alpini dove la nuvolosità via via più diffusa provocherà dei temporali di calore in locale sconfinamento alle pianure vicine, punte di 39-40 gradi al centro nord. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario, auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di giornata.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Ben ritrovati, io sono Maria e siamo insieme al libro più letto. Nei vari libri anche che abbiamo trattato, molto è detto attraverso profezie. Sentiamo quella di oggi. A te la parola, Enzo.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: E anche da parte mia un caloroso saluto, un ringraziamento per essere ancora con noi oggi, ultimo giorno di questa settimana passata, mi auguro, insieme. Ieri abbiamo iniziato a leggere in Ezechiele capitolo 25 la profezia contro Ammon. Dopo questa nazione, nei versetti seguenti, dall'8 all'11, vediamo la profezia riguardante Moab. Così parla Dio il Signore, poiché Moab e Seir dicono: ecco, la casa di Giuda è come tutte le altre nazioni. Ecco, io aprirò il fianco di Moab dal lato delle città che stanno alle sue frontiere e sono lo splendore del paese. Bet Yesimot, Balmeon e Kiriataim. Aprirò il fianco di Moab ai figli dell'Oriente nello stesso modo che aprirò loro il fianco dei figli di Ammon. Darò questi paesi in loro possesso affinché i figli di Ammon non siano più nominati fra le nazioni. Eseguirò i miei giudizi su Moab ed essi conosceranno che io sono il Signore. I Moabiti, vedete, erano più civilizzati degli Ammoniti, ma anch'essi, come loro, furono i discendenti di una relazione incestuosa tra Lot e la figlia maggiore. Puoi leggere la storia sempre in Genesi 19, nei versetti 33 sino al 38. Moab si trovava e si estendeva ad est di Israele, ma lungo la parte settentrionale del Mar Morto. È però interessante, amici, considerare che da questo paese venne Ruth, la Moabita, appunto, che fu un'antenata del re Davide, dal quale successivamente venne il Signore Gesù Cristo. Infatti il suo nome appare nella genealogia riportata nel Vangelo di Matteo, capitolo 1, versetto 5. Consideriamo, leggendo i versetti 12, 13 e 14 che lo riguardano, la ragione per cui Dio giudicò gli Edomiti. Così parla Dio, il Signore: poiché quelli di Edom si sono crudelmente vendicati della casa di Giuda e si sono resi gravemente colpevoli vendicandosi di essa, così parla Dio, il Signore: io stenderò la mia mano contro Edom, ne sterminerò uomini e bestie, ne farò un deserto da Teman fino a Dedan, essi cadranno di spada. Affiderò la mia vendetta contro Edom nelle mani del mio popolo Israele. Esso tratterà Edom secondo la mia ira e secondo il mio furore. Essi conosceranno la mia vendetta, dice Dio, il Signore. Gli Edomiti sono la nazione che venne da Esaù, il fratello di Giacobbe. La loro origine la possiamo trovare descritta nel libro della Genesi, capitolo 25. Inoltre, il piccolo libro di Abdia ci dà anche i dettagli del giudizio contro di loro e la città di Petra, scolpita nella roccia. La ragione per il giudizio di Dio contro Edom è il modo in cui Edom ha trattato il popolo eletto di Dio. Vediamo ora, nella conclusione del capitolo 25, la profezia riguardante i Filistei. Così parla Dio, il Signore: poiché i Filistei si sono abbandonati alla vendetta e si sono crudelmente vendicati con un cuore pieno di disprezzo, dandosi alla distruzione per odio antico. Così parla Dio, il Signore: ecco, io stenderò la mia mano contro i Filistei, sterminerò i Cheretei e distruggerò il rimanente della costa del mare. Eseguirò su di loro grandi vendette, li riprenderò con furore ed essi conosceranno che io sono il Signore, quando avrò fatto loro sentire la mia vendetta. Interessante considerare che i Filistei sono spariti. non sono più in quel paese. Il giudizio contro di loro è stato compiuto così alla lettera che molti critici increduli vogliono collocare la profezia di Ezechiele in un periodo successivo, in modo che possa essere considerata storia già avvenuta e non più predizione di qualche cosa che dovesse ancora avvenire. Amico, amica, faremmo bene a prendere in seria considerazione il fatto che Dio giudicò le nazioni che avevano peccato contro Lui e che contrastarono il suo popolo.

0: I capitoli dal 26 al 28 ci parlano delle profezie riguardanti le nazioni, in particolare contro Tiro e Sidone. Queste due città sono sempre unite fra di loro, come il caffè e latte. Non si può infatti pensare a una senza l'altra. E quindi questi capitoli sono un fantastico esempio di un adempimento letterale della profezia. Tiro era la capitale della grande nazione fenicia, famosa per il suo commercio marittimo. Diverse sue navi percorrevano il Mediterraneo e andavano anche molto più lontano. Oggi sappiamo che esse raggiungevano persino la Gran Bretagna per prendere il peltro. Questo popolo riuscì persino a stabilire una colonia in Nord Africa e perfino la città di Tarsis in Spagna fu fondata da questo popolo. Essi furono dei grandi colonizzatori e andarono molto più lontano di quanto possiamo pensare. Tiro era una città grande e fiera, il suo re Chiram fu un buon amico del re Davide, al quale fornì molto materiale per la preparazione del Tempio di Gerusalemme, mentre invece Salomone e Chiram non andarono molto d'accordo. Apparentemente Chiram era un grande re, ma fu pure l'ideatore del centro dell'adorazione del dio Baal, che divenne il dio di queste due nazioni, Tiro e Sidone. Anche Isabel, la figlia di un re e ex sacerdote che sposò Acab, re di Israele, seguiva questo dio e ne introdusse l'adorazione nel regno settentrionale. Dopo l'introduzione, passiamo a considerare la profezia tremenda che Dio diede riguardo a Tiro e Sidone, leggendo i primi 11 versetti dal capitolo 26 di Ezechiele. «L'anno undicesimo, il primo giorno del mese, la parola del Signore mi fu rivolta in questi termini. Figlio d'uomo, poiché Tiro ha detto di Gerusalemme, è infranta colei che era la porta dei popoli, la gente si volge verso di me, io li riempirò di lei che è deserta. Perciò così parla Dio, il Signore. Eccomi contro di te, o Tiro, io farò salire contro di te molti popoli, come il mare fa salire le proprie onde. Essi distruggeranno le mura di Tiro e abbatteranno le sue torri. Io spazzerò via da lei la polvere e farò di lei una roccia nuda. Essa sarà in mezzo al mare un luogo da stender le reti, poiché io ho parlato, dice Dio, il Signore. Essa sarà abbandonata al saccheggio delle nazioni. Le sue figlie che sono nei campi saranno uccise dalla spada e quelli di Tiro sapranno che io sono il Signore. Infatti così dice Dio, il Signore. Ecco, io faccio venire dal settentrione contro Tiro Nabucodonosor, re di Babilonia, il re dei re con cavalli, carri e cavalieri e una grande moltitudine. Egli ucciderà con la spada le tue figlie che sono nei campi, farà contro di te delle torri, innalzerà contro di te dei bastioni, farà muovere contro di te gli scudi, dirigerà contro le tue mura i suoi arieti e con i suoi picconi abbatterà le tue torri. La moltitudine dei suoi cavalli sarà tale che la polvere sollevata da loro ti coprirà. Lo strepito dei suoi cavalieri, dei veicoli, dei suoi carri farà tremare le tue mura quando egli entrerà per le tue porte. Come si entra in una città dove si è aperta una breccia. Con gli zoccoli dei suoi cavalli egli calpesterà tutte le tue strade, ucciderà il tuo popolo con la spada e le colonne in cui riponi la tua forza cadranno a terra. Tiro fu distrutta da Nabucodonosor nello stesso tempo in cui venne distrutta Gerusalemme. Quando Dio dice «Eccomi contro di te», puoi stare sicuro che egli manterrà la parola che ha pronunciato. Come le onde si infrangono sulla spiaggia, Dio dice «Così verranno delle nazioni contro Tiro, il grande centro commerciale che era considerato invincibile». Nabucodonosor venne contro quella città e la distrusse, ma non del tutto. Dio dice che sarebbe diventato un paesino di pescatori, non la capitale del commercio. Ed è così, anche oggi. Il termine che abbiamo letto, riferito alle sue figlie, riguarda le colonie che fondò durante la sua prosperità. Aveva fondata perfino una colonia sull'isola di Cipro, che il suo significato è rame, che ottenne con le sue costruzioni. Infatti, i fenici furono i commercianti che portarono questo metallo nel mondo civilizzato, nel mondo antico. Nabucodonosor abbatté le mura dell'antica città Tiro, come aveva fatto con Gerusalemme, e questa profezia fu letteralmente adempiuta.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.
0: È molto interessante notare che quanto abbiamo letto nei versetti dal 7 all'11, che chiaramente predicono che Nabucodonosor avrebbe presa la città, viene sempre usato il pronome lui. Ma adesso, iniziando con il prossimo versetto, il 12 di Ezechiele capitolo 26, il pronome cambia in loro. Dio aveva detto che le nazioni stavano avanzando e qui c'è quella predizione. Essi faranno bottino delle tue ricchezze, saccheggeranno le tue mercanzie, abbatteranno le tue mura, distruggeranno le tue case deliziose, getteranno in mezzo al mare le tue pietre, il tuo legname, la tua polvere. Io farò cessare il rumore dei tuoi canti e il suono delle tue arpe non si udrà più. Ti ridurrò a essere una roccia nuda, tu sarai un luogo da stendervi le reti, tu non sarai più ricostruita perché io, il Signore, ho parlato, dice Dio, il Signore. Questa profezia impiegò dei secoli per realizzarsi. Per 300 anni le rovine di Tiro rimasero dove si trovavano e tutto ciò era impressionante perché, anche se Nabucodonosor aveva distrutta la città, questa seconda profezia non era stata compiuta. Chi avrebbe raccolto le pietre e persino spazzato la polvere nel mare? Bene, la risposta a questa domanda venne dall'Occidente con Alessandro Magno, simboleggiato come una capra nella profezia di Daniele. Vedi, dopo il ritorno degli abitanti di Tiro dalla cattività babilonese, questi decisero di ricostruire la loro città su un'isola e lasciar perdere la terraferma, confortati anche dal fatto che, essendo una nazione di marinai, potevano proteggersi meglio su un'isola che sulla terraferma. Bene, diversi anni dopo, quando Alessandro arrivò, vide le rovine della città e quella nuova, abitata, su un'isola ben protetta e fuori dalla sua portata. Ma egli aveva molto tempo e tanti soldati, così sembra che decise di costruire una strada, una specie di diga, verso la città. Sorge una domanda: da dove prese il materiale per costruire? Lo prese dalle macerie della vecchia città, le pietre, i pilastri e persino la polvere della città, e costruì una diga sulla quale il suo esercito marciò contro la nuova città di Tiro. Distrusse la città e da quel giorno fino adesso non è mai stata ricostruita. Del fatto che la città sarebbe rimasta disabitata e non ricostruita, troviamo scritto nella fine di questo capitolo 26 di Ezechiele, versetti dal 18 al 21. Ora le isole tremeranno il giorno della tua caduta, le isole del mare saranno spaventate per la tua fine. Infatti così parla Dio, il Signore: quando farò di te una città desolata come le città che non hanno più abitanti, quando farò salire su di te l'abisso e le grandi acque ti copriranno, allora ti tirerò giù con quelli che scendono nella fossa, fra il popolo d'un tempo. Ti farò abitare nelle profondità della terra, nelle solitudini eterne, con quelli che scendono nella fossa, perché tu non sia più abitata. Invece rimetterò lo splendore sulla terra dei viventi. Io ti renderò oggetto di spavento e più non sarai. Ti si cercherà, ma non ti si troverà mai più, dice Dio, il Signore. Amico, amica, questa è una profezia che si è letteralmente compiuta. Come ho già detto, dei critici cercano di screditare questa profezia dicendo che Ezechiele la scrisse dopo che Nabucodonosor distrusse Tiro, ma è certamente impossibile sostenere che Ezechiele la scrisse dopo Alessandro Magno. Solo Dio può profetizzare e realizzare in modo così accurato. Scavando sulle rovine di questa diga vengono ritrovati i reperti di vasellame, utensili. La profezia di Ezechiele si è realizzata alla lettera. Non puoi guardare le rovine di Tiro e dire che la parola di Dio non è vera. Sidone esiste ancora, come prima, ma Tiro non c'è più. Nessuno ha cercato di ricostruirla perché così Dio ha ordinato.

Tiro era una città notevole ai giorni di Ezechiele, e anche se lui magari non vi era mai stato, in questo capitolo 27 fa un lamento su di essa. E questo lamento riguarda il fatto che questa grande città cadrà, nonostante essa fosse straordinaria per la sua grandezza, bellezza. Questo è un capitolo contemporaneamente molto triste e anche bello. Ezechiele paragona Tiro, la capitale dell'impero fenicio, a una grande nave in avaria che sta andando alla deriva. Non posso infatti pensare a un'immagine migliore per rappresentare una tragedia per un popolo di marinai. Sorge a questo punto la domanda: cos'è che ha fatto cadere Tiro? Troviamo la risposta leggendo i primi versetti di questo capitolo 27, che ci mostrano ciò che da sempre pervade il cuore di tutti gli uomini di ogni tempo: l'egoismo. La parola del Signore mi fu rivolta in questi termini: tu, figlio d'uomo, pronuncia una lamentazione su Tiro, e di a Tiro che sta agli approdi del mare, che porta le mercanzie dei popoli a molte isole. Così parla Dio, il Signore. O Tiro, tu dici: io sono di una perfetta bellezza. Il tuo dominio è nel cuore dei mari, i tuoi costruttori ti hanno fatta di una bellezza perfetta. Hanno costruito di cipresso di Senir tutte le tue pareti, hanno preso cedri del Libano per fare l'alberatura delle tue navi, hanno fatto i tuoi remi di querce di Basan, hanno fatto i ponti del tuo naviglio d'avorio incastonato in larice, portato dalle isole di Kittim. Il lino fino d'Egitto lavorato a ricami è servito per le tue vele e per le tue bandiere. La porpora e lo scarlatto delle isole d'Elisa formano i tuoi padiglioni. Gli abitanti di Sidone e di Arvad sono i tuoi rematori, i tuoi esperti, o Tiro, sono in mezzo a te, sono essi i tuoi piloti. Tu hai in mezzo a te gli anziani di Gebel e i suoi esperti a riparare le tue falle. In te sono tutte le navi del mare con i loro marinai per far lo scambio delle tue mercanzie. Persiani, lidi, libi servono nel tuo esercito, sono uomini di guerra che sospendono in mezzo a te lo scudo e l'elmo, sono il tuo splendore. I figli di Arvad e il tuo esercito difendono tutto intorno le tue mura. Uomini prodi stanno nelle tue torri. Essi sospendono i loro scudi tutto intorno alle tue mura. Essi rendono perfetta la tua bellezza. Tarsis commercia con te a causa di tutte le ricchezze che possiedi in abbondanza. Fornisce i tuoi mercanti d'argento, di ferro, di stagno e di piombo. Sì, ciò che fece cadere Tiro fu la ricerca egoistica della ricchezza, ed è la stessa cosa che fece cadere diverse città durante la storia dell'umanità, insieme all'orgoglio, la prosperità, fine a se stessa e la vanagloria. Queste cose furono la causa del decadimento di molte nazioni, fino a ridurle in macerie. Questo capitolo ci parla di quanto fosse vasto l'impero della Fenicia. Comincia a parlare della città di Kittim, l'attuale Cipro, il cui nome significa rame, la quale era una delle loro colonie, e si estende fino a Tarsis, che vuol dire impianto di fusione o raffineria. Interessante è ricordare che Giona comprò un biglietto per quella città, ma non la vide mai, mentre invece, a causa della sua disubbidienza a Dio, vide l'interno di un grande pesce. Ma continuiamo nella lettura del nostro testo con alcuni altri versetti, dal 25 al 30 del capitolo 27 di Ezechiele. Le navi di Tarsis sono la tua flotta per il tuo commercio. Così ti sei riempita, ti sei grandemente arricchita nel cuore dei mari. I tuoi rematori ti hanno portata nelle grandi acque. Il vento d'Oriente si infrange nel cuore dei mari. Le tue ricchezze, i tuoi mercati, la tua mercanzia, i tuoi marinai, i tuoi piloti, i tuoi riparatori, i tuoi negozianti, tutta la tua gente di guerra che è in te e tutta la moltitudine che è in mezzo a te cadranno nel cuore dei mari il giorno della tua rovina. Alle grida dei tuoi piloti le spiagge tremeranno. Tutti quelli che maneggiano il remo, i marinai e tutti i piloti del mare scenderanno dalle loro navi e si terranno sulla terraferma. Faranno sentire la loro voce su di te, grideranno amaramente, si getteranno la polvere sul capo, si rotoleranno nella cenere.

0: Leggiamo ancora gli ultimi versetti di questo capitolo 27 di Ezechiele. A causa di te si raderanno il capo, si vestiranno di sacchi, per te piangeranno con amarezza d'animo, con cordoglio amaro. Nella loro angoscia pronunzieranno su di te un lamento, si lamenteranno così riguardo a te. Chi fu mai come Tiro, come questa città ora distrutta in mezzo al mare? Quando i tuoi prodotti uscivano dai mari, tu saziavi molti popoli, con l'abbondanza delle ricchezze del tuo traffico, arricchivi il re della terra. Quando sei stata infranta dai mari, nelle profondità delle acque, la tua mercanzia e tutta la moltitudine che era in mezzo a te sono cadute. Tutti gli abitanti delle isole sono sbigottiti a causa di te, i loro re sono presi da spavento, il loro aspetto è sconvolto. I mercanti in mezzo ai popoli fischiano su di te, sei diventato uno spavento e non esisterai mai più. Amici, questo messaggio deve essere un ammonimento per noi oggi, per la nostra generazione, perché come Dio intervenne in quel tempo, ha stabilito che un giorno interverrà per giudicare tutta la terra. Bisogna quindi essere preparati a incontrare Dio. Ecco questo invito a riflettere sul futuro giudizio di Dio. Io mi fermo qua. Vi ringrazio per l'attenzione e intanto ci sentiamo lunedì prossimo, quando continueremo a studiare il libro di Ezechiele. Ciao.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

0: Sono le ore 9 e 31 minuti.
1: Benvenuti a 365 volte lui. Provate e vedrete quanto il Signore è buono. Salmo 34:8. Bisogna gridarlo ad alta voce nel nostro mondo solo una volta. Poi le proteste inizieranno ad arrivare da tutte le parti. Dio è buono? E tutte le cose terribili che accadono ogni giorno? Basta con queste sciocchezze! In un romanzo della scrittrice francese Monnier, una madre disperata dichiara: «Il buon Dio è semplicemente un criminale se ti porta via il bambino». Un uomo famoso ha scritto: «Ci siamo abituati ad essere accusati da Dio. Ora bisogna finalmente dirlo, se c'è un accusato oggi è il Dio dei cristiani, e l'accusatore è l'umanità afflitta e tormentata». Davide non avrebbe dovuto fare le valigie davanti a tale protesta, con tutto il suo salmo sulla bontà di Dio? Certamente, Dio è un Dio misterioso. Lascia un giusto Giobbe povero e malato sul mucchio di cenere. Permette che il cammino del suo grande testimone Paolo si perda nell'oscurità delle prigioni romane. Eppure vogliamo gridare al mondo: provate e vedrete quanto il Signore è buono. Esiste una prova luminosa della sua misericordia, del suo amore e della sua bontà: è la croce di Gesù Cristo. È il faro dell'amore di Dio nel mondo oscuro. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio. Per coloro che non riescono a guardare alla croce con fede, tutto sprofonda nelle tenebre. Ma, come dice lo stesso Salmo, quelli che lo guardano sono illuminati. Nei loro volti non c'è delusione. Signore, apri i nostri occhi al tuo amore manifestato sul Golgota. Amen.

Amici e fratelli all'ascolto, buongiorno da Carmelo. Come sempre, il calendario Il Buon Seme ci guida alla conoscenza della parola di Dio. Queste riflessioni sono sempre preziose. Oggi, 31 luglio, siamo guidati alla lettura di due versetti. Il primo nel libro di Ebrei, capitolo 11, 6, che dice: «Ora senza fede è impossibile piacergli, perché chi si accosta a Dio deve credere che Egli è e che Egli è il rimuneratore di quelli che lo cercano». Il secondo versetto è nell'Evangelo di Luca, capitolo 17, versetto 5. «Allora gli apostoli dissero al Signore: accresci a noi la fede».

l'uomo si evolve, sicuramente non in campo morale. I progressi della civiltà non l'hanno migliorato, sono solo riusciti a rivestirlo di un'esteriorità più gradevole, in modo da rendere il male meno evidente. Ma questo nuovo vestito spesso non è altro che ipocrisia. La fede non è né una conoscenza intellettuale, né un entusiasmo sentimentale, né un'adesione superficiale a una credenza. Se questo fosse il nostro caso, saremmo simili ad una pianta che non ha radici e che secca appena appare la prima calura del giorno. Quando parlate con gli increduli, rivolgetevi alla loro coscienza invece di sforzarvi di rispondere alle loro domande. È così che faceva il Signore Gesù. Quando qualcuno gli chiedeva: Signore, sono pochi salvati? Egli rispondeva: sforzatevi di entrare per la porta stretta. Qualcuno diceva a un missionario: lei ha una grande fede. No, rispose costui, ho sicuramente una piccola fede, ma un grande Dio. Cari all'ascolto, facciamo in modo che la parola di Dio, la Bibbia, che nel corso dei secoli è stata bagnata di sangue e di lacrime, non sia nei giorni attuali un libro coperto di polvere in uno scaffale. Sono più giorni che stiamo ribadendo il concetto di conoscere e leggere la parola di Dio, la Bibbia. Sicuramente ci sarà un motivo. E quindi, ancora una volta, non ci stanchiamo di certo ad esortarvi di farlo al più presto. E con questo Carmelo vi saluta e vi dà appuntamento, come sempre, a Dio piacendo, a domani.

La fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Ebrei capitolo 11 versetto 1. Il giusto per la sua fede vivrà. Abacuc capitolo 2 versetto 4. In cosa avete fede? Se consulto una carta nautica o una mappa stradale, do completa fiducia a chi l'ha redatta. Dal momento in cui mi metto in viaggio, mi affido del tutto alle sue indicazioni. Con Dio è un po' la stessa cosa. Io credo che è Lui che ha fatto scrivere la Bibbia, perché essa racconta la storia dell'uomo con una lucidità impressionante. Inoltre ha annunziato in anticipo molti avvenimenti con una precisione sorprendente. La Bibbia è parola di Dio e ha un'autorità che zittisce anche i più arroganti. Davanti a questo libro posso solo inchinarmi. Avere fede in Dio significa credergli, credere alle cose che ha fatto scrivere nella Bibbia. Dio non mente mai. Nella sua parola ci sono riportati tantissimi fatti storici, per esempio la nascita, la vita, la morte e la risurrezione di Gesù Cristo. Questi fatti io li credo. Io credo a Dio quando afferma che mi ama. Credo a Dio quando dice che gli uomini dopo la morte andranno in un luogo di felicità se hanno creduto in Gesù Cristo, o in un luogo di tormenti se non hanno creduto. Dio dice che fa grazia al peccatore che si pente, e io gli credo. Dice che sono reso perfetto per sempre grazie al sacrificio di Cristo, e io gli credo. Mi assicura che mi ama, ma che ha in orrore il peccato. E io gli credo. Io credo tutto ciò che Dio dice nella Bibbia, perché Dio è vero e non può mentire. Milioni di persone mettono la loro fiducia in Dio ogni giorno. Sperimentano le difficoltà della vita, certo, ma conoscono anche la pace e la gioia. La fede onora Dio, e Dio benedice quelli che gli danno fiducia.

Radio Logos vive grazie alle offerte volontarie di quanti credono nel suo servizio. Quanti volessero esprimerle la loro simpatia attraverso il proprio libero contributo, possono farlo utilizzando il seguente conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos, Foggia.

Notiziario del 31 luglio 2026, un buon ascolto. Il presidente degli Stati Uniti Trump rende noto che Israele e Hamas hanno raggiunto un accordo per la seconda fase della guerra che prevede il disarmo completo del movimento islamista palestinese al potere nella striscia di Gaza. Oggi si è raggiunto un accordo storico per il disarmo completo di Hamas e di tutti gli altri gruppi.

gruppi armati a Gaza. Si tratta di un passo monumentale verso una pace e una sicurezza durature, ha scritto il capo della Casa Bianca su Truth, che ha aggiunto: una volta completato il disarmo, le forze israeliane si ritireranno e la forza internazionale di stabilizzazione collaborerà con una nuova forza di polizia palestinese per garantire la sicurezza di Gaza a beneficio dei suoi residenti e dei paesi vicini. Nella notte la Russia ha attaccato pesantemente Kiev e varie regioni dell'Ucraina. Come segnalato dall'aeronautica militare del paese, tutte le difese aeree sono entrate in azione. In particolare si sono registrati lanci di missili in direzione della regione della capitale. Una dozzina di missili sarebbero stati sparati da Mosca in un'area molto vicina al confine polacco, costringendo Varsavia ad alzare l'allerta al massimo livello. Un oggetto non identificato è penetrato un centinaio di chilometri all'interno dello spazio aereo della Polonia, poi sarebbe precipitato in un campo a qualche chilometro da Lublino, esplodendo con violenza e lasciando un grosso cratere del diametro di 10 metri. Secondo Kiev si sarebbe trattato di un missile da crociera. Un'esplosione all'interno di una miniera di carbone nel sud-ovest del Pakistan ha ucciso almeno 18 minatori e ne ha intrappolati altri 24 sottoterra in condizioni che le autorità ritengono critiche. È successo nella giornata del 30 luglio e le operazioni di soccorso sarebbero ancora in corso. Il bilancio potrebbe aggravarsi ulteriormente, come ha spiegato Abdul Ghani Balok, funzionario governativo del settore minerario, secondo cui le probabilità di trovare qualcuno ancora in vita diminuiscono a causa della riduzione di scorte di ossigeno. Cronaca italiana: un detenuto sardo di 72 anni è morto nella notte all'interno del carcere di Brancali a Sassari in seguito ad un incendio divampato in una cella del reparto ospedaliero dell'istituto penitenziario. Secondo una prima ricostruzione sarebbe stato l'uomo ad appiccare il fuoco. 5 agenti della polizia penitenziaria intervenuti per domare il rogo e prestare soccorso sono rimasti lievemente ustionati e intossicati da fumo. La Procura della Repubblica di Sassari ha aperto un'inchiesta per chiarire la dinamica dell'accaduto. Dramma nel quartiere Pistunina di Messina, dove il crollo di una palazzina ha causato il ferimento di 3 persone ricoverate al policlinico. Stando alle prime ricostruzioni dei fatti, lo stabile, oltre a delle abitazioni, ospiterebbe anche esercizi commerciali. Al piano terra si trovavano al lavoro alcuni operai per degli interventi di ristrutturazione. Tra le ipotesi delle cause del crollo si ipotizza un cedimento strutturale, ma non è esclusa un'esplosione per una fuga di gas. 2 scosse di terremoto, una di magnitudo 3.5 ed una di 2.6, sono state registrate alle 20.09 di ieri, con epicentro a Melicucco nel Regino, a una profondità di 11 km. Le scosse sono state chiaramente avvertite dalla popolazione nei comuni della piana di Gioia Tauro. I corpi senza vita di 2 anziani, entrambi ottantenni, sono stati trovati nel pomeriggio del 30 luglio all'interno della loro abitazione in via Monte San Michele a Sesto San Giovanni, in provincia di Milano. A dare l'allarme sono stati alcuni vicini di casa, insospettiti dai cattivi odori provenienti dall'appartamento. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e pubblico ministero della procura di Monza, presenti anche gli specialisti della sezione investigazione scientifiche del nucleo investigativo dei carabinieri di Milano. I corpi erano in avanzato stato di decomposizione. Archiviate le accuse di omicidio e lesioni personali per Aurelio Valiante, l'imprenditore di Foria di Centola, Salerno, che il 22 giugno del 2025 rispose al fuoco dei rapinatori entrati nella sua abitazione, uccidendone uno e ferendone un altro. Il GIP del Tribunale di Vallo della Lucania ha accolto la richiesta della procura, riconoscendo all'uomo la legittima difesa. Valiante dovrà invece rispondere in concorso con il fratello di occultamento di cadavere per avere inizialmente nascosto in un dirupo il corpo del rapinatore ucciso. Il campeggio libero sarà vietato nell'intero territorio di Susa e di Bussoleno dalla mezzanotte di giovedì 30 luglio fino alle 7 di lunedì 3 agosto. Lo ha disposto il prefetto di Torino con una ordinanza apposita dopo gli scontri e le violenze notav avvenuti lo scorso sabato lungo l'autostrada e nel cantiere di Chiomonte.
Ed ora le previsioni del tempo di oggi. L'anticiclone subtropicale infiamma l'Italia, la giornata contrassegnata da tanto sole e clima rovente afoso da nord a sud. Il cielo si potrà vedere prevalentemente sereno, ad eccezione sui settori alpini dove la nuvolosità via via più diffusa provocherà dei temporali di calore in locale sconfinamento alle pianure vicine, punte di 39-40 gradi al centro nord. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario, auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di giornata.

0: casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Una rubrica senza tempo con Maria Teresa De Giustina, che fino alla sua morte ha collaborato con il periodico La Voce del Vangelo, di cui è stata anche direttrice per molti anni.
1: A casa nostra abbiamo sempre goduto i picnic e ne abbiamo fatti d'inverno ed estate, al mare, in montagna, di giorno e di sera. Avevamo una graticolina molto rudimentale e ci arrostivamo le salsicce, le polpette, oppure gli hamburger. Oppure ci godevamo i panini e le patatine fritte. Poi giocavamo a bocce, cercavamo fiori e esploravamo il territorio. Ma dopo mangiato compivamo una specie di rito. Raccoglievamo tutti gli avanzi, i tovagliolini di carta, i piatti di plastica, le cartacce, a volte anche un po' di quello che avevano lasciato quelli che ci avevano preceduti, e bruciavamo ogni cosa oppure mettevamo tutto in un sacco e ce lo portavamo a casa. La sporcizia che si trova in giro a volte raggiunge livelli allucinanti e secondo me indica molte cose. Ne faccio un elenco, non in ordine di importanza, ma un po' come mi viene in mente. Prima di tutto, lasciare sul territorio i rifiuti dimostra poco amore per chi verrà dopo di noi e cercherà un posto per sedersi fra le lattine di Coca-Cola e i pannolini Pampers. Poi dimostra poco rispetto per il proprio paese che è così bello. Chissà perché gli stranieri riescono a tenere pulite le loro strade e noi no. Poi, in terzo luogo, indica poco amor proprio verso i turisti stranieri che vengono da noi a passare le loro vacanze e si trovano a prendere il sole su spiagge che non sono esattamente pulite. Devono trovare che il nostro paesaggio è molto bello oppure trovano dei vantaggi economici, non lo so. Quarta cosa, lasciare indietro la sporcizia, avere poca cura della natura, dimostra poca coerenza. Con tutta la coscienza ecologica che si cerca di sviluppare nella gente, ci sarebbe da augurarsi di non dover passare per una strada in cui è sfilato da poco un corteo di manifestanti impegnati a protestare contro qualche nobile causa. Ma vi assicuro che qui a Roma si deve mobilitare tutta la nettezza urbana per sistemare quello che gli ecologisti hanno lasciato indietro. Ma io direi che l'incuria della gente è anche un segno del peccato. Ma che, una cartaccia per terra non ammazza mica nessuno, mi direte. È vero, ma quando Dio ha creato l'uomo, all'inizio, come racconta la Genesi, Dio gli ha dato il compito di governare e di custodire la terra, rovinandola e sporcandola, e non solo con le grandi cose tipo disastri petroliferi, ma anche nelle piccole cose tipo portare a spasso il cane e lasciarlo insudiciare in mezzo al marciapiede, dimostra di avere rinunciato a una grossa responsabilità e privilegio che Dio aveva progettata per noi. Ed è anche per questo che noi abbiamo cercato di insegnare ai nostri figli a raccogliere le cartacce dopo una scampagnata.

0: Avete ascoltato
1: A Casa Nostra, scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare.
2: Molte volte si sente dire: se vedessi Dio, crederei in Lui. Ma possiamo noi credere soltanto a quello che vediamo? Nel caso di Dio, Dio è spirito. L'occhio umano non può vederlo e la nostra mente non lo può comprendere. Dio è più grande dell'uomo. È scritto in Giobbe capitolo 33, versetto 12. Però Dio si fa conoscere. Non si è forse rivelato per mezzo delle sue opere nella splendida natura che ha creato? Ho forse bisogno di vedere l'orologiaio per essere certo che qualcuno ha ideato e costruito il mio orologio? Che dire poi di tutte le meraviglie del corpo umano? Il creato è la dimostrazione palese del suo creatore. Ma Dio ha fatto molto di più. È venuto egli stesso sulla terra e si è fatto conoscere per mezzo di Gesù suo figlio. Per alcuni i Vangeli sono soltanto delle favole, ma l'autenticità dei miracoli e dei racconti che essi ci riportano non può essere messa in dubbio. I fatti sono riportati da 4 differenti testimoni, gli evangelisti. Tutti e 4 i Vangeli parlano delle opere di potenza e di amore che Gesù ha compiuto per mezzo della sua parola. Ci presentano la sua vita santa e pura, ci riportano i suoi insegnamenti caratterizzati dall'amore, la pace e il perdono, e nello stesso tempo dalla verità e la giustizia. Ci mostrano che egli giudica il male, ma accoglie tutti gli infelici, perdonando i peccati di coloro che si pentono e credono in lui, che gli danno fiducia.

0: Sono le ore 10 e 31 minuti.
1: Fermata 5.
2: Ciao, sono Gianfranco Piccirillo, è un piacere essere con te. Da lunedì al venerdì, sempre a quest'ora, porterò una riflessione per la tua vita. Quindi, facciamo una pausa insieme? Ti chiedo di fermarti per 5 minuti. Come già detto la volta scorsa, questi commenti sul libro dell'Apocalisse sono stati tutti elaborati in esclusiva dal dottor Vernon McGee, il quale nel corso della sua vita è stato un pastore evangelico e anche un insegnante biblico. Ebbene, i suoi studi, le sue predicazioni, i suoi programmi radio seguono tutti la linea di interpretazione che viene comunemente riconosciuta e definita come teologia dispensazionalista, la quale si differenzia ovviamente dalla teologia riformata e anche da quella liberale. Siamo ormai giunti al capitolo 19 di quest'ultimo libro della Bibbia, l'Apocalisse. Anche se sembrava che ci fosse voluto molto tempo, gli eventi della grande tribolazione si conclusero con eventi catastrofici e cataclismici che si verificarono in rapida successione, come lo sparo di una mitragliatrice. La tribolazione, chiamata settantesima settimana nella profezia di Daniele, durò 7 anni. Nell'Antico e nel Nuovo Testamento, Daniele e l'Apostolo Giovanni la dividono in 2 periodi distinti e uguali di 3 anni e mezzo ciascuno. Dopo che la Chiesa viene portata via dalla terra, l'Anticristo sale al potere come dittatore mondiale su una piattaforma di pace, prosperità, fama. Nella prima metà della tribolazione egli apporta cambiamenti radicali nei sistemi mondiali che sembrano giovare all'umanità. Porta una falsa pace, controlla tutti i governi, tutte le religioni. Quando giungerà quel tempo, ci sarà un solo mondo, una sola religione e un solo tutto. Il mondo crederà di entrare nel millennio. Ecco, questa è la grande menzogna. Israele tornerà a essere il testimone di Dio sulla terra. 144.000 persone forti, sigillate dallo Spirito di Dio, saranno testimoni di Dio sulla terra. Dio sigillerà anche una grande compagnia di gentili, cioè di persone non appartenenti al popolo di Israele. Verso la metà del periodo dei 7 anni, il re del nord si muoverà contro Israele. Questo apre le porte della guerra. L'Anticristo ora comincia a muoversi e il suo inganno comincia a essere svelato. L'umanità inquieta, sotto il controllo di Satana, inizia a marciare e l'uomo del peccato, l'Anticristo, rompe la sua alleanza con la nazione di Israele. Il Medio Oriente diventerà il centro delle attività mondiali durante questo periodo. L'antica Babilonia sul fiume Eufrate diventerà il centro politico, anche economico, del mondo. Gerusalemme, chiamata anche Babilonia, sarà la capitale religiosa. L'Anticristo governerà a Roma e il falso profeta governerà a Gerusalemme. Insieme con gli altri re della terra distruggeranno la falsa chiesa. Ma poi il giudizio di Dio cadrà rapido e improvviso su un mondo che rifiuta Dio e bestemmia. In un colpo solo il 25% della popolazione mondiale sarà distrutto e in seguito un altro 33% sarà cancellato. La natura sarà colpita, l'erba e gli alberi della terra, il sole, la luna, le stelle del cielo. Una catastrofe dopo l'altra si abbatterà sulla terra, ma il cuore dell'uomo sarà ancora impenitente. Anzi, egli sfiderà, bestemmierà il Dio del cielo. Poi gli eserciti marceranno verso Israele. Per 3 anni e mezzo infurierà la guerra di Armageddon. Milioni di persone entreranno nella terra di Israele e si scontreranno in un conflitto. Quando saranno distrutti da Dio, ci sarà sangue fino alle briglie dei cavalli, circa 1 metro di altezza, insomma. In questa orribile arena di caos, il caos creato dall'uomo e dagli schemi di Satana, ecco arrivare il Re dei Re, il Signore dei Signori. Non sappiamo il giorno in cui tutto questo avrà inizio, non sappiamo quando la Chiesa andrà a incontrare Gesù sulle nuvole. Potrebbe essere presto, potrebbe essere oggi. D'altro canto, egli potrebbe non tornare ancora per diversi secoli. Nessuno può dire con certezza quando il Signore tornerà per la sua Chiesa, dal momento che su questo dettaglio la parola di Dio tace. Il meglio che possiamo dire oggi è che tutto ciò che sta accadendo ora è significativo. Viviamo in un grande periodo della storia mondiale. La nostra salvezza è più vicina di quando abbiamo creduto all'inizio. Non ci sono stati dati segni per valutare il tempo del suo ritorno, ma vediamo che si sta preparando la scena. Quando tutto sarà in posizione, la Chiesa potrebbe essere portata via in qualsiasi momento e la tribolazione potrebbe iniziare. L'urgenza dell'ora richiede che ci teniamo pronti. La prossima volta, sempre attraverso le note del dottor Vernon McGee, ci chiederemo cos'è che rende il cielo un paradiso. Nel frattempo, leggi la Bibbia. È un consiglio da amico. Ciao, a presto!
1: Fermata 5, disponibile anche su youtube.com/radiocrccristiana. Una parola per oggi.
3: Oggi leggiamo dal libro di Abacuc, capitolo 2, versetto 1. Starò attento a quello che il Signore mi dirà. La riflessione è a cura di Giampiero Picciani. Quando è che viene catturata la nostra attenzione? In primis, se la cosa ci interessa e la riteniamo necessaria per noi. Ma c'è anche il caso in cui l'attenzione è sollecitata dal nostro interlocutore, che ha autorevolezza. Nel caso di Abacuc, nel cui piccolo libro troviamo il verso di oggi, possono essere vere entrambe le cose. Da un lato aveva fatto delle rimostranze a Dio, aveva espresso tanti dubbi su quel che stava accadendo intorno a lui, dalla violenza che imperversava al male tollerato. Dall'altro lato aveva idee chiare su colui al quale aveva rivolto le proteste, ossia il Dio della mia salvezza, tra virgolette, che ha il pieno controllo su ogni cosa creata ed è pertanto ripieno di tutta l'autorità necessaria. Forse ritieni che il Dio rivelato nella Bibbia e in Gesù non abbia un particolare messaggio a cui prestare attenzione giornalmente, ma solo ogni tanto. Ebbene, la testimonianza di Abacuc offre invece un esempio diverso che dovrebbe essere seguito. Provare per credere.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Un carissimo buongiorno a tutti e benvenuti ad un diamante al giorno. Leggiamo questa mattina da Proverbi, capitolo 3, versetti 1 e 2. Figlio mio, non dimenticare il mio insegnamento e il tuo cuore osservi i miei comandamenti, perché ti procureranno lunghi giorni, anni di vita e di prosperità. E ancora Seconda Timoteo, capitolo 4, versetto 5. Ma tu sii vigilante in ogni cosa. La salute è l'essenziale? Quante volte abbiamo sentito ripetere che la salute è la cosa più importante? Questa affermazione rivela che la salute, e quindi la vita fisica, è la prima preoccupazione di molti di noi. Quanti sforzi, quante ricerche, ma anche quanta pubblicità ingannevole per conservare la salute, essere più in forma, ritrovare la linea, vivere più a lungo. La Bibbia non mette la salute al primo posto. Ha una visione più ampia, più alta. Ha in vista il bene spirituale dell'individuo e il suo futuro eterno. Inoltre, essa lascia intendere che il funzionamento del corpo è spesso influenzato dallo stato morale. Il bene maggiore consiste anzitutto nell'ottenere la pace con Dio mediante Gesù Cristo. Allora finiscono le tristezze e le crisi depressive legate alla mancanza di senso della vita. Quando il nostro spirito può gustare la serenità e la gioia della speranza, ne deriva un notevole beneficio per il nostro corpo. In seguito, se viviamo secondo gli insegnamenti della Bibbia, siamo preservati da molti eccessi che alterano la salute. Impariamo a moderarci, perché ci attacchiamo ai valori essenziali. I nostri pensieri non sono esclusivamente centrati su noi stessi. Le nostre facoltà fisiche e mentali trovano una nuova energia. Questo non significa che non saremo mai malati. Anche noi credenti partecipiamo alle sofferenze comuni a tutti gli uomini, ma saremo capaci di riceverle con sottomissione e pazienza, sapendo che Dio ci ama e non ci abbandona mai. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Un caro saluto a tutti voi cari amici all'ascolto, siamo arrivati alla fine di questo mese di luglio, è infatti il giorno 31. Leggeremo dal Vangelo di Luca nel capitolo 23, il verso 43, dove è scritto: ed egli gli disse, io ti dico in verità, oggi tu sarai con me in paradiso. L'impero romano ha voluto negare a Gesù anche una morte speciale, perché lo ha condannato insieme a due comuni malfattori. Eppure a rendere spettacolare quella morte infamante è stata proprio la persona di Gesù che, appeso alla croce, ha espresso tutta la sua regalità, il suo potere e la sua autorità proprio con le parole del verso di oggi. Con quel tipo di condanna a morte l'impero romano voleva terrorizzare la popolazione e affermare ancora una volta la sua autorità, ma Gesù, senza armi né eserciti, mezzo nudo e appeso alla croce, si preparava a dare al nemico la più grande sconfitta che la storia del mondo abbia mai registrato. La sua voce era fioca, ma potente nell'essenza delle parole. Io ti dico in verità, oggi tu sarai con me in paradiso. Quale imperatore poteva impedire quell'autorità? Quale legge poteva impedire di liberare quel prigioniero? La giustizia umana condannava e uccideva, il potere divino riscattava, assolveva e liberava. Al Golgota l'impero romano voleva sottomettere psicologicamente la popolazione e assoggettarla a sé, ma presto quella gente che ora guardava alla croce con timore sarebbe stata ancora più confusa dagli eventi che si sarebbero succeduti di lì a poco. Quelle parole di Gesù oggi hanno lo stesso potere, lo stesso valore e sono rivolte non a un ladrone, ma a tutti noi, perché a tutti noi è destinata la sua grazia e nessuno potrà impedirgli di salvarci, anche adesso, per garantirci il paradiso.
2: E del paradiso parla la riflessione di oggi. Il titolo infatti è Il paradiso nella sua presenza. A causa del nostro peccato non abbiamo il diritto legale di stare davanti a Dio e di chiedergli benedizioni o favore. L'unico motivo per cui possiamo stare davanti a Lui è la sua grazia. L'unica speranza che abbiamo di essere accettati da Dio si basa sull'opera compiuta da Gesù sulla croce. Le rivendicazioni legali non ci porteranno mai davanti al trono. La fede basata su una relazione intima con Lui, sì. Il ladrone sulla croce lo intuì. Nessuna petizione al mondo avrebbe potuto toglierlo da quella croce. Non solo stava subendo il giudizio di Roma per i suoi crimini, ma stava anche per affrontare il giudizio di Dio per i suoi peccati. In quella situazione disperata, fece l'unica cosa che poteva fare. Chiese misericordia all'unica persona che poteva concedergliela, all'uomo appeso alla croce accanto a lui. Riesci ad immaginare la sua fede nel chiedere ad un uomo morente di ricordarsi di lui una volta entrato nel suo regno? Con un autentico atto di fede dell'ultimo minuto, il ladro fece appello alla sua grazia e misericordia. La sua fede nel Signore gli diede l'accesso al regno dei cieli. Come il ladrone sulla croce, il nostro rapporto con il Padre non è permesso da alcuna pretesa legale, ma dalla comunione che abbiamo con Cristo attraverso la fede. Caro amico e cara amica, avvicinati a Dio nell'amore e Lui si avvicinerà a te. Prega così: Padre, non ho alcun diritto legale sul tuo amore o favore. Tutto quello che ho è la tua grazia, la tua misericordia e il tuo amore, ed è tutto ciò di cui ho bisogno. Grazie perché mi ami e mi accetti. Fammi camminare oggi nel paradiso della tua presenza.
3: Il verso di oggi ci porta verso la fine della crocifissione. Gesù sta vivendo una terribile agonia e intorno a lui ci sono insulti e disprezzo. Eppure, in un momento di sofferenza così estrema, non pensa a se stesso. Ascolta la supplica di un malfattore pentito e risponde con una promessa che cambia la sorte dell'uomo. In verità ti dico. Questa espressione è una certezza assoluta, è una garanzia sulla quale Gesù imprime un sigillo divino. E la Bibbia è piena di sigilli di garanzia, dei quali possiamo fidarci e affidarci totalmente. Sono decreti che superano ogni nostro dubbio. E come quando in uno di questi, come nel verso di stamattina, leggiamo la parola oggi, vuol dire che è una promessa che possiamo realizzare subito. Nel contesto del verso si riferisce alla salvezza, ma potrebbe essere anche una guarigione, un miracolo personale. E se la parola dice oggi, significa che è adesso, non dobbiamo più aspettare. La grazia di Dio agisce oggi. Per il ladrone il passato viene cancellato in un secondo. Per Dio il momento del perdono è sempre oggi. Concludo con una considerazione. Il ladrone non ha avuto il tempo di fare opere buone, ha solo chiesto a Gesù di ricordarsi di lui. Facciamo tacere i meccanismi della mente e lasciamoci arrendevolmente amare dal Padre oggi. La vera felicità non è l'assenza di problemi, ma la certezza di camminare con lui ogni giorno, a partire da oggi. Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
4: È stato trasferito d'urgenza in Germania con un ponte aereo dall'Africa un medico missionario che ha contratto l'Ebola nel corso del suo servizio in Congo. Le sue condizioni però sono andate via via migliorando.
5: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
6: Voglio essere vero, di Dario De Marco. Da Elena Rubino ben ritrovati al nostro appuntamento. Dario De Marco, classe 89, nasce e cresce a Campobasso. Timidezza e introversione lo portano fin da ragazzino a fare della musica il rifugio dei propri sentimenti. Di anno in anno cresce in lui la voglia di creare, sperimentare e coltivare questa sua passione. Intorno ai 16 anni l'incontro con Dio lo spinge a comporre e a registrare brani cristiani che tiene per sé e riascolta nei momenti di solitudine. Nel 2015 Dario concretizza questi suoi progetti con l'uscita di Se il cielo si copre, il suo primo disco. Il 2018 vede invece l'uscita di Voglio essere vero, disco che sembra distaccarsi dalle sonorità tipiche del genere lode adorazione del primo. Andiamo subito ad ascoltare la prima traccia, che si chiama Voglio essere vero. È quella che dà il titolo alla raccolta. Eccola, Dario De Marco.

Negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati. Seconda Timoteo capitolo 3 versetti 1 e 2. E ancora sempre in Seconda Timoteo capitolo 2 versetto 8. Ricordati di Gesù Cristo. Il mondo va male. Il giudizio di Dio è vicino. Ma i credenti sanno che Gesù li ha liberati dal giudizio e che li toglierà dalla terra secondo la sua promessa, per introdurli per sempre nella casa del Padre, come è scritto nell'Evangelo di Giovanni, capitolo 14, i primi tre versetti. Non è per spaventarvi che vi dico che andrete incontro al giudizio di Dio se non vi ravvedete e credete al Signore, ma perché sappiate che Lui che giudica e condanna il male ama il peccatore e ha preparato una via d'uscita per ogni persona che crede nel Figlio Suo. Non lasciatevi sfuggire quest'ancora di salvezza che vi viene offerta gratuitamente.

Stai ascoltando Radio Logos. Radio Logos, una radio evangelica comunitaria che non trasmette pubblicità, è sostenuta da doni di singoli ascoltatori di diverse parti d'Italia. Se anche tu vuoi aiutare e sostenerla, puoi utilizzare il conto corrente postale 16 58 87 17. Ripeto, 16 58 87 17. Oppure chiamaci per maggiori informazioni.

Notiziario del 31 luglio 2026, un buon ascolto. Il presidente degli Stati Uniti Trump rende noto che Israele e Hamas hanno raggiunto un accordo per la seconda fase della guerra che prevede il disarmo completo del movimento islamista palestinese al potere nella striscia di Gaza. Oggi si è raggiunto un accordo storico per il disarmo completo di Hamas e di tutti gli altri gruppi armati a Gaza. Si tratta di un passo monumentale verso una pace e una sicurezza durature, ha scritto il capo della Casa Bianca su Truth, che ha aggiunto: una volta completato il disarmo, le forze israeliane si ritireranno e la forza internazionale di stabilizzazione collaborerà con una nuova forza di polizia palestinese per garantire la sicurezza di Gaza a beneficio dei suoi residenti e dei paesi vicini. Nella notte la Russia ha attaccato pesantemente Kiev e varie regioni dell'Ucraina.

Come segnalato dall'aeronautica militare del paese, tutte le difese aeree sono entrate in azione. In particolare si sono registrati lanci di missili in direzione della regione della capitale. Una dozzina di missili sarebbero stati sparati da Mosca in un'area molto vicina al confine polacco, costringendo Varsavia ad alzare l'allerta al massimo livello. Un oggetto non identificato è penetrato un centinaio di chilometri all'interno dello spazio aereo della Polonia, poi sarebbe precipitato in un campo a qualche chilometro da Lublino, esplodendo con violenza e lasciando un grosso cratere del diametro di 10 metri. Secondo Kiev si sarebbe trattato di un missile da crociera. Un'esplosione all'interno di una miniera di carbone nel sud-ovest del Pakistan ha ucciso almeno 18 minatori e ne ha intrappolati altri 24 sottoterra in condizioni che le autorità ritengono critiche. È successo nella giornata del 30 luglio e le operazioni di soccorso sarebbero ancora in corso. Il bilancio potrebbe aggravarsi ulteriormente, come ha spiegato Abdul Ghani Balok, funzionario governativo del settore minerario, secondo cui le probabilità di trovare qualcuno ancora in vita diminuiscono a causa della riduzione di scorte di ossigeno. Cronaca italiana: un detenuto sardo di 72 anni è morto nella notte all'interno del carcere di Brancali a Sassari in seguito ad un incendio divampato in una cella del reparto ospedaliero dell'istituto penitenziario. Secondo una prima ricostruzione sarebbe stato l'uomo ad appiccare il fuoco. 5 agenti della polizia penitenziaria intervenuti per domare il rogo e prestare soccorso sono rimasti lievemente ustionati e intossicati da fumo. La Procura della Repubblica di Sassari ha aperto un'inchiesta per chiarire la dinamica dell'accaduto. Dramma nel quartiere Pistunina di Messina, dove il crollo di una palazzina ha causato il ferimento di 3 persone ricoverate al policlinico. Stando alle prime ricostruzioni dei fatti, lo stabile, oltre a delle abitazioni, ospiterebbe anche esercizi commerciali. Al piano terra si trovavano al lavoro alcuni operai per degli interventi di ristrutturazione. Tra le ipotesi delle cause del crollo si ipotizza un cedimento strutturale, ma non è esclusa un'esplosione per una fuga di gas. 2 scosse di terremoto, una di magnitudo 3,5 ed una di 2,6, sono state registrate alle 20.09 di ieri, con epicentro a Melicucco nel Regino, a una profondità di 11 km. Le scosse sono state chiaramente avvertite dalla popolazione nei comuni della piana di Gioia Tauro. I corpi senza vita di 2 anziani, entrambi ottantenni, sono stati trovati nel pomeriggio del 30 luglio all'interno della loro abitazione in via Monte San Michele a Sesto San Giovanni, in provincia di Milano. A dare l'allarme sono stati alcuni vicini di casa, insospettiti dai cattivi odori provenienti dall'appartamento. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e pubblico ministero della Procura di Monza, presenti anche gli specialisti della sezione investigazione scientifiche del nucleo investigativo dei carabinieri di Milano. I corpi erano in avanzato stato di decomposizione. Archiviate le accuse di omicidio e lesioni personali per Aurelio Valiante, l'imprenditore di Foria di Centola, Salerno, che il 22 giugno del 2025 rispose al fuoco dei rapinatori entrati nella sua abitazione, uccidendone uno e ferendone un altro. Il GIP del Tribunale di Vallo della Lucania ha accolto la richiesta della procura, riconoscendo all'uomo la legittima difesa. Valiante dovrà invece rispondere in concorso con il fratello di occultamento di cadavere per aver inizialmente nascosto in un dirupo il corpo del rapinatore ucciso. Il campeggio libero sarà vietato nell'intero territorio di Susa e di Bussoleno dalla mezzanotte di giovedì 30 luglio fino alle 7 di lunedì 3 agosto. Lo ha disposto il prefetto di Torino con una ordinanza apposita dopo gli scontri e le violenze no TAV avvenuti lo scorso sabato lungo l'autostrada e nel cantiere di Chiomonte. Ed ora le previsioni del tempo di oggi. L'anticiclone subtropicale infiamma l'Italia, la giornata contrassegnata da tanto sole e clima rovente afoso da nord a sud. Il cielo si potrà vedere prevalentemente sereno, ad eccezione sui settori alpini, dove la nuvolosità via via più diffusa provocherà dei temporali di calore in locale sconfinamento alle pianure vicine, punte di 39-40 gradi al centro nord. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario, auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di giornata.

La tua mattinata in nostra compagnia continua in musica con Miscellanea. Il programma curato e condotto in studio da Deborah. Il programma di musica, notizie, buone idee e tanta amicizia. Ti auguriamo un buon ascolto.

Buongiorno amici, ben ritornati all'ascolto di questa trasmissione, un angolo dove potersi appartare per ascoltare nella durata di 30 minuti, lo so sono pochi ma riusciremo benissimo ad ascoltare tutto questo, dei buoni brani di musica strumentale e spirituale, delle idee utili per la nostra vita di tutti i giorni in casa, quindi in un angolo dedicato alle nostre amiche. Ancora delle curiosità e poi tante buone notizie per la nostra vita di tutti i giorni, la nostra vita spirituale. Allora iniziamo subito con l'ascolto di un brano che ci viene cantato da Giuseppe De Chirico, un brano dolcissimo intitolato Anche il cuore si trattiene.

Giuseppe De Chirico con il brano Anche il cuore si trattiene. Questo programma invece è miscellanea, cominciato da pochissimi istanti in compagnia di Deborah. Il pensiero del giorno è un grande uomo, colui che non perde il suo cuore di bambino, un pensiero di Mencio.

Allora, Albino Montisci con il brano Ci sarà ed ora ancora spazio alla musica, come da sempre spazio miscellanea, andiamo in compagnia di Sheila Walsh, il brano che ci propone Big Boy Now.

Un vecchio contadino della Corea del Sud aveva comprato il Vangelo di Matteo e quello di Marco e li aveva letti con interesse. Un giorno, mentre era nei campi, la sua casa prese fuoco e fu completamente distrutta. Al suo ritorno, egli constatò che non si era potuto salvare niente, tranne precisamente i due Vangeli strappati all'incendio da un membro della famiglia, senza troppo saper di che cosa si trattasse. Questo gli fece una forte impressione, li rilesse con un interesse più profondo e ne parlò intorno a sé. All'inizio i suoi vicini cercarono di scoraggiarlo con scherni e sprezzanti discorsi perché leggeva dei libri cristiani, ma finirono con lasciarlo tranquillo e poi, poco a poco, si riavvicinarono e ritornarono ad essere suoi amici. In quel villaggio vi furono più di 80 conversioni, risultato della sola lettura di quei due Evangeli. Così la parola di Dio, per mezzo dell'insegnamento dello Spirito Santo, ha portato alla salvezza il nostro amico coreano e i suoi compatrioti, eppure non avevano mai incontrato nessun predicatore dell'Evangelo. Questo breve racconto, ebbene, conferma un fatto verificato tante volte, vale a dire che la Bibbia racchiude in sé la propria potenza. Leggerla con rispetto e sottomissione, facendo astrazione dai nostri propri pensieri e pronti a fare quello che chiederà, sono le uniche condizioni per comprenderla e trarne tutte le benedizioni che ci apporta.

0: Detto fatto. Buone idee per la tua vita in casa.
1: Avanzi di cotone, lino, canapa, righe o a quadretti si possono fare delle tovagliette, scusate, all'americana, molto simpatiche per la prima colazione. Si possono rifinire con sbiero colorato o frangia sfilata. Per dissalare le acciughe il metodo più semplice e più efficace è quello di lasciarle in ammollo nel latte per almeno 10 minuti e poi sciacquarle bene. Pietre colorate con chigliette trovate sulla spiaggia, una volta pulite e lucidate, potranno essere sistemate in un vaso di vetro trasparente da tenere in bagno, su una mensola o su un tavolino. Camicie di seta, se sono quelle bianche, non lasciatele a bagno nel detersivo troppo a lungo o aggiungete all'acqua dell'ultimo risciacquo il succo di mezzo limone. Prima di stirarle, se sono troppo asciutte, non spruzzatele con l'acqua ma arrotolatele in un telo umido. Se volete rendere la vostra tavola più festosa, ebbene prendete delle mele rosse, scavate un buco al centro e infilatevi delle candele. Decoratele poi con dei rametti, non so, e potete così metterle al centro tavola per poter rendere molto più bella la vostra tavola. Prendete una manciata di sale grosso, mettetela in un pezzetto di tela e sfregatela sul tagliere di legno per tagliere senza odori. Poi fate lo stesso usando una spugnetta imbevuta di aceto. Tutti gli odori, in particolare quello dell'aglio, saranno scomparsi sul vostro tagliere. Il cucchiaio di legno, per farlo tornare pulito, meglio evitare il detersivo, eliminate le macchie strofinandolo con uno straccetto umido, quindi ripassatelo con un altro imbevuto di olio d'oliva. Amici, ritorniamo all'ascolto di Giuseppe De Chirico in un brano intitolato Splendi Sole.

0: favolosa questa raccolta di Giuseppe De Chirico intitolata Fiori nelle mani.
1: Eureka! Le più importanti scoperte e invenzioni di tutti i secoli.

velocemente arriva anche questa rubrica Eureka o Eureka, come molti pronunciano. Oggi vi parlerò dell'origine del gas illuminante. Già prima dell'era cristiana i cinesi utilizzavano gas naturale a scopo di illuminazione. Per rischiarare le miniere lo trasportavano nelle gallerie per mezzo di un gasdotto fatto di canne di bambù. Nel 1664 l'inglese J. Clayton scopre che il gas può essere estratto dal carbone per distillazione. Questo gas viene usato per la prima volta per l'illuminazione domestica dall'inglese William Murdoch nel 1792. Nel 1799 il francese Le Bon brevetta una termolampada che utilizza gas ottenuto dalla distillazione della legna. Una distilleria per produrre il gas necessario all'illuminazione di Londra viene creata nel 1808 e alla fine del XIX secolo il gas è il mezzo di illuminazione ormai universalmente adottato. Ben presto così sarà sostituito da una nuova forma di energia, l'elettricità.

È la musica di Dieter Falk, il brano intitolato You and Me. La suscettibilità, amici, è un grave difetto che più o meno abbiamo tutti. Di fatto non è altro che una manifestazione del nostro egoismo e del nostro orgoglio, indizio che chiaramente in una persona che ama Dio fa capire che manca il vero amore ed il disinteresse. Le persone suscettibili vedono tutto sotto una luce falsa, un non nulla le ferisce e a loro avviso tutto sembra essere una mancanza di riguardo nei loro confronti, allusione maligna, derisione o cattiveria. Esse scoprono un movente abietto in tutto quello che gli altri fanno, sono pronte ad imputare ai congiunti, ai loro conoscenti, ai compagni di lavoro intenzioni malevole. Per questa gente suscettibile tutto gira intorno al loro importante io. Non vengono riconosciuti i loro meriti, non li si pone al posto che è loro dovuto, si è ingrati verso di loro. Questo triste stato spirituale costituisce molto spesso il più serio ostacolo alla vita comunitaria delle persone che amano Dio, delle persone che vivono così in un ambiente cristiano. Questa dovrebbe essere facile e gioiosa, questa vita invece è troppo spesso penosa e piena di contrasti, poiché le nostre suscettibilità così possono urtarsi scambievolmente e sappiamo poco che cosa sia il sopporto reciproco ed il perdono. A dire il vero, non c'è che un mezzo per guarirci nella pratica da una tendenza tanto spiacevole e avere davanti a noi il modello perfetto di umiltà e di rinuncia, cioè Gesù, il nostro prezioso Salvatore e Maestro.

Il ritorno della sigla ci fa capire che l'incontro con Miscellanea termina anche per oggi. Grazie per aver ascoltato questo programma, per essere stati in compagnia di Miscellanea e di Deborah, per essere stati sintonizzati su questa frequenza e per la quale vi invito a rimanere ancora sintonizzati su di essa per poter ascoltare altri programmi, programmi interessanti, programmi che parlano di miglioramento della nostra vita, soprattutto quella spirituale. L'incontro con un grande amico, il nostro Salvatore Gesù, e soprattutto vorrei lasciarvi con questo imperativo: leggete la Bibbia e veramente scoprite le verità divine da essa. Grazie a tutti voi ancora per essere stati con noi, un carissimo ciao da Deborah.

non siamo qui per ostentare la nostra bravura, per far colpo sulla gente, ma siamo qui per parlare di cose che hanno un senso, un significato e un'importanza davvero notevoli, anche se a qualcuno può sembrare il contrario. Le cose spirituali, in realtà, hanno molta più importanza di quello che si crede di solito e hanno molta influenza su tutti gli altri aspetti della vita, più di quanto si possa essere portati a pensare. Tra l'altro, la psicologia e la psicanalisi, quando non sono usate soltanto per fini materialistici o edonistici, hanno messo molto bene in evidenza il rapporto che esiste tra l'armonia e la serenità dell'anima umana, della psiche, cioè dell'uomo interiore, e l'armonia e la serenità dell'uomo esteriore, della vita nelle sue manifestazioni pratiche. In altre parole, se uno è sano psichicamente, io direi però spiritualmente in questo caso, allora ci sono anche tutte le premesse perché costui sia sano anche fisicamente, non solo per ciò che riguarda le malattie e i disturbi del corpo, ma anche per quanto riguarda i suoi rapporti con gli altri, il suo lavoro, le sue diverse e molteplici occupazioni e così via. L'essere umano, infatti, è composto di anima, corpo e spirito. E quando tutti e tre questi elementi sono in armonia, allora tutto l'essere funziona. Ed è anche importante sottolineare che la Bibbia si occupa dell'uomo tutto intero, nelle sue tre componenti. Una sola di esse non deve prendere il sopravvento sulle altre, né può essere messa in disparte a tutto vantaggio delle altre. E nella tua vita, nel tuo essere, caro amico all'ascolto, come vanno le cose? C'è armonia? C'è pace, equilibrio o appagamento? Dio vorrebbe che ci fossero, e se tu sei d'accordo, Egli ti aiuterà come ha aiutato molti altri.

Vuoi sapere qual è lo scopo che noi cerchiamo di raggiungere preparando i programmi e parlando attraverso i microfoni? Te lo sarai chiesto forse qualche volta. Ebbene, l'unica cosa che noi vogliamo è che ogni persona rifletta sulle cose del Signore e si fermi a considerare qual è il proprio rapporto con Dio. Non desideriamo proporti una nuova chiesa o una nuova religione. Desideriamo che tu, personalmente, possa incontrare Dio nella tua vita ed instaurare con Lui un rapporto di comunione. Oppure, se già sei un credente, desideriamo che tu possa approfondire la tua vita spirituale ed il tuo rapporto di fede con il Signore. Questo è l'unico fine, soltanto questo e nessun altro. Non abbiamo nessuno scopo di carattere sociopolitico ed economico. Mandiamo avanti il lavoro per aiutare ogni persona che ci ascolta a conoscere Dio, perché siamo coscienti del fatto che l'unica cosa veramente importante per l'uomo è la propria anima. Gesù disse: che giova all'uomo guadagnare il mondo intero se poi perde l'anima sua?

Radio Logos vive grazie alle offerte volontarie di quanti credono nel suo servizio. Quanti volessero esprimerle la loro simpatia attraverso il proprio libero contributo, possono farlo utilizzando il seguente conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos, Foggia.

Notiziario del 31 luglio 2026, un buon ascolto. Il presidente degli Stati Uniti Trump rende noto che Israele e Hamas hanno raggiunto un accordo per la seconda fase della guerra che prevede il disarmo completo del movimento islamista palestinese al potere nella striscia di Gaza. Oggi si è raggiunto un accordo storico per il disarmo completo di Hamas e di tutti gli altri gruppi armati a Gaza. Si tratta di un passo monumentale verso una pace e una sicurezza durature, ha scritto il capo della Casa Bianca su Trump, che ha aggiunto: una volta completato il disarmo, le forze israeliane si ritireranno e la forza internazionale di stabilizzazione collaborerà con una nuova forza di polizia palestinese per garantire la sicurezza di Gaza a beneficio dei suoi residenti e dei paesi vicini. Nella notte la Russia ha attaccato pesantemente Kiev e varie regioni dell'Ucraina. Come segnalato dall'aeronautica militare del paese, tutte le difese aeree sono entrate in azione. In particolare si sono registrati lanci di missili in direzione della regione della capitale. Una dozzina di missili sarebbero stati sparati da Mosca in un'area molto vicina al confine polacco, costringendo Varsavia ad alzare l'allerta al massimo livello. Un oggetto non identificato è penetrato un centinaio di chilometri all'interno dello spazio aereo della Polonia, poi sarebbe precipitato in un campo a qualche chilometro da Lublino, esplodendo con violenza e lasciando un grosso cratere del diametro di 10 metri. Secondo Kiev,

sarebbe trattato di un missile da crociera. Un'esplosione all'interno di una miniera di carbone nel sud-ovest del Pakistan ha ucciso almeno 18 minatori e ne ha intrappolati altri 24 sottoterra in condizioni che le autorità ritengono critiche. È successo nella giornata del 30 luglio e le operazioni di soccorso sarebbero ancora in corso. Il bilancio potrebbe aggravarsi ulteriormente, come ha spiegato Abdul Ghani Baloch, funzionario governativo del settore minerario, secondo cui le probabilità di trovare qualcuno ancora in vita diminuiscono a causa della riduzione di scorte di ossigeno. Cronaca italiana: un detenuto sardo di 72 anni è morto nella notte all'interno del carcere di Brancali a Sassari in seguito ad un incendio divampato in una cella del reparto ospedaliero dell'istituto penitenziario. Secondo una prima ricostruzione sarebbe stato l'uomo ad appiccare il fuoco. 5 agenti della polizia penitenziaria intervenuti per domare il rogo e prestare soccorso sono rimasti lievemente ustionati e intossicati da fumo. La Procura della Repubblica di Sassari ha aperto un'inchiesta per chiarire la dinamica dell'accaduto. Dramma nel quartiere Pistunina di Messina, dove il crollo di una palazzina ha causato il ferimento di 3 persone ricoverate al policlinico. Stando alle prime ricostruzioni dei fatti, lo stabile, oltre a delle abitazioni, ospiterebbe anche esercizi commerciali. Al piano terra si trovavano al lavoro alcuni operai per degli interventi di ristrutturazione. Tra le ipotesi delle cause del crollo si ipotizza un cedimento strutturale, ma non è esclusa un'esplosione per una fuga di gas. 2 scosse di terremoto, una di magnitudo 3.5 ed una di 2.6, sono state registrate alle 20.09 di ieri, con epicentro a Melicucco nel Regino, a una profondità di 11 km. Le scosse sono state chiaramente avvertite dalla popolazione nei comuni della piana di Gioia Tauro. I corpi senza vita di 2 anziani, entrambi ottantenni, sono stati trovati nel pomeriggio del 30 luglio all'interno della loro abitazione in via Monte San Michele a Sesto San Giovanni, in provincia di Milano. A dare l'allarme sono stati alcuni vicini di casa, insospettiti dai cattivi odori provenienti dall'appartamento. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e il pubblico ministero della procura di Monza, presenti anche gli specialisti della sezione investigazione scientifiche del nucleo investigativo dei carabinieri di Milano. I corpi erano in avanzato stato di decomposizione. Archiviate le accuse di omicidio e lesioni personali per Aurelio Valiante, l'imprenditore di Foria di Centola, Salerno, che il 22 giugno del 2025 rispose al fuoco dei rapinatori entrati nella sua abitazione, uccidendone uno e ferendone un altro. Il GIP del Tribunale di Vallo della Lucania ha accolto la richiesta della procura, riconoscendo all'uomo la legittima difesa. Valiante dovrà invece rispondere in concorso con il fratello di occultamento di cadavere per aver inizialmente nascosto in un dirupo il corpo del rapinatore ucciso. Il campeggio libero sarà vietato nell'intero territorio di Susa e di Bussoleno dalla mezzanotte di giovedì 30 luglio fino alle 7 di lunedì 3 agosto. Lo ha disposto il prefetto di Torino con una ordinanza apposita dopo gli scontri e le violenze notav avvenuti lo scorso sabato lungo l'autostrada e nel cantiere di Chiomonte. Ed ora le previsioni del tempo di oggi. L'anticiclone subtropicale infiamma l'Italia, la giornata contrassegnata da tanto sole e clima rovente afoso da nord a sud. Il cielo si potrà vedere prevalentemente sereno, ad eccezione sui settori alpini, dove la nuvolosità via via più diffusa provocherà dei temporali di calore in locale sconfinamento alle pianure vicine, punte di 39-40 gradi al centro nord. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario, auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di giornata.

0: L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico.
1: E dentro l'ornitorinco ancora Mario Calvagno,
2: Carmen Zammataro
1: e al telefono con noi la dottoressa Mara Maccarone, presidente di ADIPSO, Associazione Italiana per la Difesa degli Psoriasici. Benvenuta dottoressa.
2: Grazie di essere con noi.
3: Grazie a voi.
2: 29 ottobre, giornata mondiale della psoriasi 2007, un grande evento divenuto ormai istituzionale dall'anno 2004. Nelle piazze italiane si celebra domenica 28 ottobre, con un giorno di anticipo rispetto agli altri paesi. Dottoressa Maccarone, quali sono le finalità della giornata?
3: Beh, le finalità della formazione sono prima di tutto, e voi iniziate per primi, l'informazione, cioè l'informazione su questa malattia, l'informazione giusta, nel senso che molti sono un po' spaesati, non sanno dove, a chi rivolgersi, non sanno dove andare. Adesso, siccome si sono creati questi centri di riferimento per la cura della psoriasi che si chiamano PsoCare, quindi bisogna dare questo tipo di informazione, perché è un evento, cioè non è mai successo prima, insomma, per una malattia cronica, e quindi ci stiamo allineando con alcuni paesi sviluppati dell'Europa, e questo è molto bello per noi. Però è chiaro che l'informazione su una malattia cronica non basta mai, c'è sempre qualcosa da dire, qualcuno che non sa nulla. Infatti noi riceviamo molte email dove ci dicono, e lettere, che non sanno a chi rivolgersi, non sanno dove andare, e quindi questo è un, diciamo, un modo per spiegare un po' a chi non la conosce la malattia, perché anche questo bisogna fare come informazione, così non ci prendono più per lebbrosi, non ci evitano, perché il problema più grande è proprio la discriminazione. Quindi informare vuol dire capire che la persona che ha questa malattia non è da evitare. E perché succede, cioè noi abbiamo per esempio tra i nostri soci dei ragazzi molto giovani che non vanno più a scuola, molti ragazzi che veramente si chiudono dentro casa, e oso dire che tentano anche il suicidio, lo pensano se non altro, perché sono evitati a scuola, possono andare in piscina, non possono andare al mare.
1: Quindi la vita bloccata completamente.
3: Esatto, è una discriminazione troppo forte, perché non siamo tanto noi. E ecco perché io mi sto impegnando tantissimo da tanti anni, proprio per questo, cioè non sono io che non riesco a spiegarlo, perché mi evitano. Cioè adesso è molto migliorato, devo dire, insomma, che l'informazione sta andando avanti bene, ecco. E con veramente con il vostro aiuto stiamo ottenendo veramente dei risultati belli, soprattutto per chi ha necessità di sapere, chi ascolta la radio, e sono tantissime le persone che ascoltano la radio, per fortuna, quando date un messaggio il riscontro è immediato.
1: Mara Maccarone, proprio per avere questo contatto umano, le persone che volessero venire nelle piazze, appunto domenica 28 ottobre, come fanno a conoscere i posti dove ci sono i vostri banchetti
3: allora,
1: della DIPSO?
3: Sì, esatto. Allora, noi l'abbiamo messo sul nostro sito, e in tutte le radio di tutte le regioni ci sarà questo annuncio che state dando anche voi.
1: Sì,
3: cioè,
1: sì.
3: Non diciamo le piazze, però in internet, la televisione pure, poi c'è un numero verde, non so se ve l'hanno comunicato, un numero verde.
2: Adesso proveremo a cercarlo.
3: No, glielo do io un momento,
2: bene,
3: sì, anche perché
2: problemi.
3: Se me lo danno, eccolo qua, sì. No, perché io non me lo ricordo a memoria.
2: Ecco,
3: cioè, il numero verde è importante, perché possono chiamare.
2: Sì, l'abbiamo trovato anche noi comunque.
3: 800-031-566.
2: Benissimo.
3: Bene, quindi chiunque può telefonare e chiederci nella sua città dove è collocata la piazza, e poi chi ha l'internet naturalmente può guardarlo e lo vede subito lì.
1: Certo.
3: C'è anche un sito al Ministero della Salute, quindi anche lì possono avere delle informazioni e sapere un po' di cose sulla nostra associazione, poi sulla giornata in particolar modo.
2: Quindi riassumiamo, il sito di ADIPSO, www.adipso.org, il numero verde 800-031-566.
3: Sì, infatti, vi ringrazio per questa intervista, e a nome di tutti gli psoriasici naturalmente.
2: Bene, dottoressa, lei ha una lunga esperienza con l'associazione, anzi credo che ne sia la fondatrice, se non
3: esatto,
2: ricordo male.
3: Sono la fondatrice e quest'anno facciamo 18 anni, quindi siamo maggiorenni.
1: E quindi, a questo proposito, quali sono i servizi, anche quelli più attuali, offerti proprio da ADIPSO alle persone che hanno la psoriasi?
3: Allora, intanto noi facciamo riunioni in tutte le regioni costantemente, ogni mese ne prendiamo una, e la nostra sede, noi abbiamo sedi in tutta Italia, abbiamo 25 sedi e in alcune abbiamo anche due rappresentanti, quindi facciamo incontri. Poi noi offriamo diciamo un servizio di informazione che secondo me è il più importante. Il venerdì abbiamo il medico, il dermatologo, che risponde online con il numero verde naturalmente, e quindi possono chiedere informazioni di qualsiasi tipo, naturalmente telefoni, perché non è che si può visitare.
1: Certo.
3: Poi abbiamo una card con tanti servizi, quindi ai nostri soci noi offriamo anche una card con servizi vari che sono di vita comune, insomma, cioè il risparmio su alcune cure, risparmio sul telefono, risparmio sui quotidiani, cioè piccole cose però che ci aiutano se non altro ad avere un piccolo sollievo, anche perché noi di soldi ne spendiamo parecchi, per le creme, per i detergenti, perché non possiamo usare cose che usate voi, che avete la pelle normale, ringraziando Dio, abbiamo bisogno di cose più mirate, ci deve essere un pH particolare, quindi tutte queste cose. E questi servizi noi, soprattutto durante la giornata, noi diamo molti libretti informativi, dico molti perché diamo il nostro giornale, un libretto di informazioni sulla psicologia, sulla psiche del paziente, e un altro su tutto ciò che ruota intorno alla psoriasi, compresi i farmaci di nuova generazione, che per noi sono stati una mano santa.
1: Certo.
3: E poi ecco il diritto alla cura, che io sempre spingo, perché ci sono delle difficoltà in alcune regioni per avere questi farmaci, e questo è un po' il mio cruccio oggi, è un messaggio che vorrei dare, che la salute del cittadino, che lo recita l'articolo 32 della nostra Costituzione, deve essere per tutti, non per chi sta nel nord o nel sud abbiano queste differenze.
2: Bene, quindi voi vi state battendo,
3: sì,
2: avete già ottenuto
3: sì.
2: qualcosa a proposito di inserire i farmaci della psoriasi nella fascia A?
3: Sì, esatto, cioè tutti i farmaci.
2: Quella gratuita, insomma.
3: Sì, tutti i farmaci per la cura della psoriasi sono gratuiti, a carico del Servizio Sanitario Nazionale. È chiaro che con questi nuovi farmaci, paradossalmente, visto che sono molto costosi, noi spenderemo di meno in futuro, perché una volta fissata la terapia, cioè andrà bene. E se va bene, chiaramente non è che tutti reagiamo allo stesso modo ai farmaci, però una volta fatta questa terapia noi non siamo più costretti a comprare creme speciali, non siamo più costretti a mancare dal lavoro, non siamo più costretti ad essere marginati, e quindi possiamo anche andare in piscina tranquillamente al mare. Quindi questa è una cosa che io sto veramente spingendo molto, perché essendo un diritto alla salute abbiamo diritto anche noi, anche perché è una malattia cronica pesante e coinvolge la psiche al massimo della, veramente la persona si sente talmente frustrata con questa malattia se non ha un aiuto, se non ha un supporto. Infatti adesso stiamo mandando noi, spero, con il patrocinio del Ministero della Salute, che la Turco insomma ci sostiene abbastanza per le iniziative, non con il denaro ma con le iniziative. Non ce l'abbiamo i soldi, quindi facciamo. E quindi stiamo mandando nelle cliniche dermatologiche gli psicologi per aiutare i pazienti, e stiamo facendo un test sul dramma del paziente psoriasico. È una parola grossa il dramma, però è la realtà. E abbiamo già visto, abbiamo già circa 2000 test, e abbiamo già visto come funziona. Lo sappiamo perché io sono da 40 anni malata di psoriasi artropatica, quindi si immagini quanto capisco bene il problema.
1: Certo.
3: Ecco perché parlo con tanta passione, perché sto facendo qualcosa per me.
1: Qualcosa di sentito,
3: esatto.
1: Comunque anche per gli altri.
3: Esatto, cioè, e poi certo. Ho cercato di fare della mia malattia un motivo di aiuto per gli altri, invece di piangermi addosso, e questo lo dico sempre, soprattutto ai giovani. Muovetevi, fate qualcosa, aiutate gli altri che ne hanno bisogno, e così penserete meno alla vostra malattia. Però
2: dottoressa Maccarone, auguri.
3: Grazie.
2: La salutiamo e grazie dell'intervista che ci ha rilasciato.
3: Io ringrazio tanto voi per la vostra sensibilità, e non è un ringraziamento politico, è un ringraziamento che viene dal cuore.
1: Bene, Mara Maccarone, presidente di ADIPSO, Associazione Italiana per la Difesa degli Psoriasici. Alla prossima e tanti auguri allora.
3: Grazie infinite.
2: Arrivederci.
1: E abbiamo già subito in linea, in attesa, ancora una nuova ospite qui all'Ornitorinco, sempre sullo stesso argomento.
2: Sì, la dottoressa Elena Campione, medico specialista in dermatologia e consulente presso la clinica dermatologica dell'Università Tor Vergata di Roma.
4: grazie, grazie di essere per con l'invito.
2: Grazie. Dottoressa, facciamo adesso un po' di chiarimenti medici sulla psoriasi. Che cos'è la psoriasi?
4: Allora, la psoriasi è una patologia dermatologica che diciamo si manifesta in maniera con un andamento cronico recidivante. E pensate che rappresenta almeno il 5-7% di tutte le patologie dermatologiche.
2: Quindi andamento cronico recidivante significa che si ferma a volte e poi ricompare.
4: Esatto. Benissimo. Esatto, questo è il motivo proprio di grande frustrazione, perché purtroppo appunto è una malattia che fa appunto da alti e bassi, purtroppo, e quindi chiaramente il paziente può andare incontro a una remissione in seguito al trattamento con efficaci terapie che a tutt'oggi sono sul mercato, però purtroppo questa si può riaffacciare in, certo, seguito a problemi di natura sia personale, di salute, ma anche per fattori esterni, ambientali.
1: Questo fra l'altro sia nel paziente che conosce l'andamento della malattia, sia in chi non lo conosce, comunque causa anche una problematica psicologica. Questo
4: notevole, notevole. Infatti l'approccio deve essere sempre multidisciplinare, appunto è importante la figura dello psicologo proprio per questo motivo, proprio per gestire tutte le implicazioni psicologiche che sono importanti. E soprattutto per capire meglio proprio i pazienti, perché siamo tutti diversi, cioè ognuno di noi ha delle esigenze differenti che devono essere capite e trattate singolarmente, certo, al di là delle terapie che abbiamo a disposizione.
2: Dottoressa Campione, la psoriasi è contagiosa?
4: Assolutamente no, questo è un messaggio che deve essere forte e chiaro per tutti, e quindi deve essere ben compreso per evitare misunderstanding, piccoli equivoci che accadono e che possono essere però molto dannosi per chi, insomma, per chi li riceve, insomma.
1: Certo. Ma prima la dottoressa Maccarone ci diceva che molti ammalati di psoriasi stanno a casa, quindi si vedono poche persone affette da questa malattia in giro. Ma qual è poi la reale incidenza dal punto di vista appunto della medicina della malattia?
4: Guardi, lei pensi che in Italia 3 italiani su 100 hanno la psoriasi, quindi è un numero notevole. E di questi, praticamente, tra queste persone la maggioranza hanno più di 25 anni, quindi colpisce in maniera trasversale proprio l'età, e chiaramente ci sono persone che dopo aver approcciato i medici per tanti anni si ritraggono, cioè non riescono più ad affrontare se stessi e la malattia, e quindi inevitabilmente poi cade quello che lei ha detto, cioè che non si fanno più vedere in giro e quindi non hanno più fiducia, e quindi non preferiscono nascondersi.
2: Sì. Si conosce la causa della psoriasi?
4: No, al momento attuale ci sono degli studi proprio sugli aspetti genetici che sono comunque importantissimi nello scatenamento della malattia. Tanto che immaginate che l'aspetto più importante è proprio la trasmissione proprio ereditaria della stessa, nel senso che se un genitore è affetto, il paziente, cioè i figli di questa persona hanno il 15% di probabilità di avere la psoriasi,
1: sì.
4: Capito? Quindi naturalmente la percentuale poi diventa ancora superiore se entrambi i genitori sono affetti da psoriasi,
1: certo.
4: Quindi la componente genetica è assolutamente predominante, poi naturalmente ci sono fattori ambientali cosiddetti che sono quelli che possono occasionalmente causare, quindi stimolare la componente genetica nella sua manifestazione,
1: certo.
4: Quindi il fumo di sigaretta, anche l'aumento di peso e altre cose, anche traumi sia meccanici che traumi emotivi importanti.
1: Quindi si ripercuotono sulla pelle e scatenano, insomma.
4: Assolutamente.
1: Dottoressa Campione, ci sono varie forme di psoriasi, quali?
4: Sì, allora la psoriasi diciamo più conosciuta, più diffusa è la forma in placche, E poi ci sono forme più rare, che sono la psoriasi eritrodermica, la psoriasi artropatica, che però nonostante la percentuale sia comunque più bassa, purtroppo sono quelle che più sono difficili da risolvere, motivo per cui la ricerca ormai è orientata proprio sulla farmacogenomica, nel senso che voi avrete sicuramente sentito parlare di terapie, di approcci biologici alla patologia, cioè vuole dire che questo avviene nella medicina in generale, sì, cioè sì. Bisogna studiare la causa della malattia, che spesso è legata ad una mutazione di un pezzettino di un cromosoma, pensate, e quel pezzettino di questo cromosoma appunto causa la malattia, quindi andare ad agire direttamente su questa causa molecolare permette poi di avere meno effetti collaterali durante le terapie, chiaramente, perché noi andiamo a silenziare, cioè andiamo a spegnere soltanto quella mutazione genetica, cercando di non creare effetti collaterali, certo, a un organismo che comunque è sano, perché chi ha la psoriasi chiaramente non è che è da considerarsi una persona malata totalmente.
1: Quindi
4: no?
1: Ha soltanto quel tipo di manifestazione, non altre, insomma.
4: Certo, sì.
2: Dottoressa, a conclusione, a proposito di alimentazione, di terapie naturali, che cosa ci può dire?
4: Ci sono degli approcci di questo tipo che però insomma non hanno la medicina alternativa in tal senso?
2: No, diciamo, se hanno un ruolo queste terapie.
4: Tutto può avere un ruolo positivo, se chiaramente poi dipende dalla fiducia che si stabilisce tra il paziente, cioè tra la persona che si approccia al sanitario e il sanitario stesso. Si può avere comunque un beneficio anche da appunto altri tipi di approcci che non siano strettamente legati a terapie mediche. Ci sono tante possibilità. Bene. Che entrano in un discorso proprio di approccio rotazionale, perché la medicina è importante, ma è importante anche poter risolvere aspetti minori legati per dire anche all'approccio proprio all'aspetto cosmetico della malattia, che non è da sottovalutare.
2: Bene, allora lei accennava ai farmaci biologici, ma a che punto è allora la ricerca? Quali speranze hanno i malati di psoriasi?
4: I malati di psoriasi possono sicuramente a tutt'oggi, rispetto a quello che avveniva negli anni '80, sono più soddisfatti, perché comunque i risultati terapeutici sono davvero migliorati, cioè c'è una percentuale di risposta con alcune terapie del 75%.
2: Quindi un buon successo, insomma.
4: Lei pensi che c'è un valore di cui si parla tanto, insomma, tra noi medici, che è il PASI, che proprio valuta la presenza di queste chiazze biancastre che sono presenti su tutta la superficie corporea, no? Cioè quella è proprio la stimmate caratteristica, sì, della psoriasi, sì, sì, questa chiazza con questa base rossastra e la squama color grigio. Ci sono persone che sono completamente ricoperte da queste squame. Ebbene, ci sono terapie che riescono a ridurre queste squame sulla superficie corporea con un risultato del 75%, che vuole dire che
1: certo.
4: È importante, cioè questa persona cambia completamente l'approccio, la qualità di vita di questa persona è completamente rivoluzionata.
1: Certo, bene.
4: E quindi ben vengano gli studi che possono sicuramente approcciare la malattia in tal senso.
1: Bene, allora chiudiamo con questa grande speranza riferita alla psoriasi. Ringraziamo la dottoressa Elena Campione, medico specialista in dermatologia e consulente presso la clinica dermatologica dell'Università Tor Vergata di Roma. Grazie e tanti auguri, dottoressa.
4: Grazie a voi,
2: buona fortuna.
4: Arrivederci.
0: L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico.

Quando si considera la straordinaria complessità del corpo umano, si è meravigliati da tanta ingegnosità e intelligenza di colui che l'ha formato. E dire che ne conosciamo solo una piccola parte. Eppure questa cosa meravigliosa, questo meccanismo così perfetto, è ineluttabilmente destinato a morire. È difficile spiegare perché l'uomo invecchia e muore, ma la Bibbia ci dice che la sentenza di morte pesa su di lui da quando ha voltato le spalle al suo creatore. Dio ama gli esseri umani che ha creato. Per questo motivo ha mandato il suo figlio unigenito nel mondo affinché per mezzo di lui vivessimo, è scritto in 1 Giovanni capitolo 4 versetto 9. È stato necessario che Gesù Cristo morisse per i nostri peccati, per cancellarli per sempre e per darci la vita eterna. Egli si è lasciato inchiodare sulla croce dagli uomini e lì si è offerto in sacrificio a Dio. Non c'è dono più grande di quello di dare la propria vita per chi si ama, è scritto in Giovanni capitolo 15 versetto 13. Questo ha fatto Gesù. Davanti al problema della vita e della morte, è utile fermarsi qualche istante ai piedi della croce per meditare con serietà e raccoglimento. È lì che ognuno capirà il valore che ha la sua vita agli occhi di Dio. Non è un semplice soffio che presto o tardi svanirà secondo il capriccio del caso, ma è un dono che ha un valore infinito per il nostro Creatore. Infatti, è solo in questa breve vita che ognuno di noi può decidere il proprio avvenire eterno, accettando o rifiutando la salvezza.

Molte persone possono testimoniare di aver visto il cielo, ma soprattutto la Bibbia dice che il cielo è una realtà. E la Bibbia parla anche di un altro posto, l'inferno, il luogo riservato a chi non vuole avere a che fare con Dio. Scusami se ti dico queste cose, non voglio spaventarti, ma solo avvertirti per il tuo bene. È qui che ti viene data la possibilità di scegliere. E non basta che tu faccia buone opere o vada a confessarti, se non ti penti veramente e cambi strada. Non c'è nessun modo per guadagnarsi la vita eterna in cielo. C'è qualcuno che l'ha già guadagnata per te. Tu non devi far altro che riconoscere la sua opera, accettarlo nella tua vita. Questa persona è Gesù. Egli ha trionfato sulla morte ed è l'unico che può salvarti dall'inferno, da un'eternità veramente penosa. Ti esorto a riflettere su queste parole e a scegliere Gesù prima che sia troppo tardi. Se chiederai a Gesù di entrare nella tua vita, non solo avrai la vita eterna, ma anche una comunione personale con Lui, il che vale molto di più di qualunque ricchezza che si possa avere o desiderare. Un buon amico che ti aiuta ed è fedele in ogni circostanza. Questo è Gesù. Pensi di non aver bisogno di Lui?

0: A Radio Logos sono le ore 13 e un minuto.
1: Notiziario del 31 luglio 2026, un buon ascolto. Il presidente degli Stati Uniti Trump rende noto che Israele e Hamas hanno raggiunto un accordo per la seconda fase della guerra che prevede il disarmo completo del movimento islamista palestinese al potere nella striscia di Gaza. Oggi si è raggiunto un accordo storico per il disarmo completo di Hamas e di tutti gli altri gruppi armati a Gaza. Si tratta di un passo monumentale verso una pace e una sicurezza durature, ha scritto il capo della Casa Bianca su Truth, che ha aggiunto: una volta completato il disarmo, le forze israeliane si ritireranno e la forza internazionale di stabilizzazione collaborerà con una nuova forza di polizia palestinese per

garantire la sicurezza di Gaza a beneficio dei suoi residenti e dei paesi vicini. Nella notte la Russia ha attaccato pesantemente Kiev e varie regioni dell'Ucraina. Come segnalato dall'aeronautica militare del paese, tutte le difese aeree sono entrate in azione. In particolare si sono registrati lanci di missili in direzione della regione della capitale. Una dozzina di missili sarebbero stati sparati da Mosca in un'area molto vicina al confine polacco, costringendo Varsavia ad alzare l'allerta al massimo livello. Un oggetto non identificato è penetrato un centinaio di chilometri all'interno dello spazio aereo della Polonia, poi sarebbe precipitato in un campo a qualche chilometro da Lublino, esplodendo con violenza e lasciando un grosso cratere del diametro di 10 metri. Secondo Kiev si sarebbe trattato di un missile da crociera. Un'esplosione all'interno di una miniera di carbone nel sud-ovest del Pakistan ha ucciso almeno 18 minatori e ne ha intrappolati altri 24 sottoterra in condizioni che le autorità ritengono critiche. È successo nella giornata del 30 luglio e le operazioni di soccorso sarebbero ancora in corso. Il bilancio potrebbe aggravarsi ulteriormente, come ha spiegato Abdul Ghani Balok, funzionario governativo del settore minerario, secondo cui le probabilità di trovare qualcuno ancora in vita diminuiscono a causa della riduzione di scorte di ossigeno. Cronaca italiana: un detenuto sardo di 72 anni è morto nella notte all'interno del carcere di Brancali a Sassari in seguito ad un incendio divampato in una cella del reparto ospedaliero dell'istituto penitenziario. Secondo una prima ricostruzione sarebbe stato l'uomo ad appiccare il fuoco. 5 agenti della polizia penitenziaria intervenuti per domare il rogo e prestare soccorso sono rimasti lievemente ustionati e intossicati da fumo. La Procura della Repubblica di Sassari ha aperto un'inchiesta per chiarire la dinamica dell'accaduto. Dramma nel quartiere Pistunina di Messina, dove il crollo di una palazzina ha causato il ferimento di 3 persone ricoverate al policlinico. Stando alle prime ricostruzioni dei fatti, lo stabile, oltre a delle abitazioni, ospiterebbe anche esercizi commerciali. Al piano terra si trovavano al lavoro alcuni operai per degli interventi di ristrutturazione. Tra le ipotesi delle cause del crollo si ipotizza un cedimento strutturale, ma non è esclusa un'esplosione per una fuga di gas. 2 scosse di terremoto, una di magnitudo 3.5 ed una di 2.6, sono state registrate alle 20.09 di ieri, con epicentro a Melicucco nel Regino, a una profondità di 11 km. Le scosse sono state chiaramente avvertite dalla popolazione nei comuni della piana di Gioia Tauro. I corpi senza vita di 2 anziani, entrambi ottantenni, sono stati trovati nel pomeriggio del 30 luglio all'interno della loro abitazione in via Monte San Michele a Sesto San Giovanni, in provincia di Milano. A dare l'allarme sono stati alcuni vicini di casa insospettiti dai cattivi odori provenienti dall'appartamento. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e il pubblico ministero della Procura di Monza, presenti anche gli specialisti della sezione investigazione scientifiche del nucleo investigativo dei carabinieri di Milano. I corpi erano in avanzato stato di decomposizione. Archiviate le accuse di omicidio e lesioni personali per Aurelio Valiante, l'imprenditore di Foria di Centola, Salerno, che il 22 giugno del 2025 rispose al fuoco dei rapinatori entrati nella sua abitazione, uccidendone uno e ferendone un altro. Il GIP del Tribunale di Vallo della Lucania ha accolto la richiesta della procura, riconoscendo all'uomo la legittima difesa. Valiante dovrà invece rispondere in concorso con il fratello di occultamento di cadavere per avere inizialmente nascosto in un dirupo il corpo del rapinatore ucciso. Il campeggio libero sarà vietato nell'intero territorio di Susa e di Bussoleno dalla mezzanotte di giovedì 30 luglio fino alle 7 di lunedì 3 agosto. Lo ha disposto il prefetto di Torino con una ordinanza apposita dopo gli scontri e le violenze no TAV avvenuti lo scorso sabato lungo l'autostrada e nel cantiere di Chiomonte. Ed ora le previsioni del tempo di oggi. L'anticiclone subtropicale infiamma l'Italia, la giornata contrassegnata da tanto sole e clima rovente afoso da nord a sud. Il cielo si potrà vedere prevalentemente sereno, ad eccezione sui settori alpini, dove la nuvolosità via via più diffusa provocherà dei temporali di calore in locale sconfinamento alle pianure vicine, punte di 39-40 gradi al centro nord. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario, auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di giornata.

0: come almanacco. In studio Mauro Ferraris.
1: Anche per oggi, infatti, è venuta l'ora del nostro programma, di questo almanacco radiofonico quotidiano, in questo caso targato 31 luglio. E a tutti voi il mio benvenuto all'ascolto.

0: scoperte ed invenzioni di tutti i tempi.
1: E oggi cominciamo proprio da qui parlando della sigaretta. La prima fu fabbricata dalla governativa manifatture francese dei tabacchi. Nel frattempo si era fortemente diffusa la moda di fiutare polvere di tabacco e i ricchi e potenti spesso, oltre che possederle, avevano il vezzo di regalare preziose e ultra decorate tabacchiere. Ben presto annusare e fumare tabacco non fu prerogativa solo dei ricchi, ma si allargò alle classi popolari. Ci provarono anche le donne a fumare, prima in privato, poi quando una nota duchessa si mise a fumare anche in pubblico, questa moda cominciò a scandalizzare. Fino al punto che nel 1908 le autorità di New York dichiararono reato per le donne fumare in pubblico. Ma con la Prima Guerra Mondiale e ancora più negli anni 30, fumare divenne cosa normalissima. Con la Seconda Guerra Mondiale, nei generi di conforto giornaliero di ogni militare, comparvero anche le sigarette e quando poi finì nel dopoguerra, ormai metà della popolazione fumava. Ma l'uso e l'abuso delle sigarette ha poi allarmato tutti i ministeri della sanità di ogni stato, non solo per l'assunzione dannosa della nicotina dei tabagisti, cioè i fumatori accaniti, ma per gli effetti collaterali che provocano alcune sostanze che si sviluppano con la combustione delle sigarette, fra le quali alcune sostanze cancerogene quali la catramina e molte altre sostanze dannose ai polmoni e alla salute in generale, che portano a bronchiti e altri gravi disturbi dell'apparato respiratorio. Purtroppo i governi sono accusati di fare ipocriti allarmismi, poiché alcuni stati che detengono il monopolio dei tabacchi ricavano loro stessi una lucrosa accisia, cioè un'imposta indiretta sulla fabbricazione e sulla vendita di questi prodotti. Inoltre è una filiera, quella del tabacco, che si calcola produca nel mondo un'occupazione a 50 milioni di persone addette. Spesso si verifica dunque questo paradosso, che i governi stanzino grosse cifre per combattere le malattie provocate dal fumo e nello stesso tempo ne stanzino altrettante per sostenere le industrie e le coltivazioni del tabacco.

0: accadde oggi.
1: Proprio come oggi era il 31 luglio nel 1917, quando nel contesto della Prima Guerra Mondiale nelle Fiandre iniziava la terza battaglia di Ypres. 1919, l'Assemblea Nazionale Tedesca adotta la Costituzione di Weimar, che entrerà in vigore il 14 agosto dello stesso anno. 1928, Amsterdam, Elizabeth Robinson vince i 100 metri piani alle Olimpiadi e la prima gara femminile di atletica leggera nella storia delle Olimpiadi stesse. 1954, la vetta del K2 nel Karakorum viene conquistata dalla spedizione italiana guidata da Ardito Desio. 1969, la sonda della missione americana Mariner 6 raggiunge Marte, invierà alla Terra un totale di 75 fotografie. 1971, gli astronauti dell'Apollo 15, che il giorno prima erano sbarcati sulla Luna, sono i primi a viaggiare su un veicolo lunare. 1976, la NASA pubblica la famosa foto della faccia su Marte scattata dalla sonda Viking 1 sei giorni prima. 1991, firmato il primo trattato START fra Stati Uniti e Unione Sovietica per limitare le armi nucleari. 2003, in Italia nasce Sky, la pay TV satellitare dall'unione di Stream TV e Telepiù. Appartiene a News Corporation. E per chiudere, una notizia del 31 luglio 2012. In India avviene quel giorno un blackout nazionale.

0: Gospel Jukebox.
1: Per Gospel Jukebox, i Gospel Sound cantano il tuo nome innalzo, oh Dio.

0: Radio Dizionario Biblico.
1: E parliamo un po' del corno in questa puntata. Le corna degli animali venivano usate per fare strumenti musicali atti a dare segnali di guerra o anche per fare dei contenitori. Le sporgenze degli angoli dell'altare erano chiamate specificamente corni dell'altare. Il corno era anche simbolo di forza e di onore.

0: nomi.
1: È il nome Gloria che abbiamo sotto i nostri riflettori quest'oggi. Esso deriva dal vocabolo latino gloria e divenne nome proprio a partire dal Medioevo. Di significato benaugurante ha varie interpretazioni. In senso laico significa che abbia fama e gloria, in senso cristiano augura la gloria celeste. Nell'Ottocento divenne nome patriottico legato all'episodio epico di Villa Gloria Roma, dove il 23 ottobre 1867 un gruppo di 70 patrioti capeggiati da Enrico e Giovanni Cairoli tentarono di entrare a Roma per difendere la Repubblica Romana assediata dai francesi. Le forze nemiche sbaragliarono il gruppo ed Enrico Cairoli rimase ucciso.

0: Avete ascoltato A come almanacco.
1: Per l'ennesima volta il nostro programma giunge al termine e, dandovi appuntamento domani, ringrazio tutti per l'ascolto. Ciao!

Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 32 minuti.
1: E siamo insieme ad Alberto Corsani, direttore del settimanale Riforma, settimanale di Chiese Evangeliche Battiste e Metodiste Valdesi. Ben trovato Alberto, grazie per essere ancora una volta in nostra compagnia. Buongiorno.
2: Grazie a voi, quanti sono in ascolto, buongiorno.
1: In prima pagina questa settimana due articoli importanti. Il primo è di Gianmario Giglio. A qualcuno piace il caldo, non a caldo, ma il caldo. Da un lato la ricerca scientifica, dall'altro il negazionismo. Sul cambiamento in atto, un'intervista al climatologo Luca Mercalli. Beh, una figura ben conosciuta, quella di Luca Mercalli, quindi complimenti intanto per l'intervista. Che cosa viene fuori? Intanto però prima
3: Claudio... No, tra l'altro mi piace Gianmario che abbiamo avuto lunedì, che era in Spagna a parlare della vittoria della Spagna.
1: Ecco, quindi tutt'altra cosa, quindi è eclettico, diciamo così. Allora, sentiamo qual è il messaggio principale che emerge, secondo te, da questa intervista.
2: Il messaggio è una conferma di ciò che in realtà si saprebbe da tempo, e cioè che c'è un legame tra l'attività umana e il cambiamento climatico. Questo non esclude che ci siano dei fenomeni di durata assolutamente lunghissima, di migliaia e decine di migliaia di anni, che ci sia un'evoluzione, fra virgolette, naturale, ma noi la stiamo accelerando con una serie di altri processi su cui bisogna cominciare a intervenire, perché qui ogni estate rischia di essere
1: un dramma
2: peggiore della precedente a livello di temperatura, e quando questo si combina con una maggior difficoltà di assistere le persone più esposte, le persone più fragili,
1: ci sono i morti,
2: e la questione si avvita su se stessa, perché se per evitare la sofferenza da calore si deve intervenire con degli strumenti, degli apparecchi che succhiano energia, e magari si riesce a refrigerare una stanza o un palazzo, ma la città continua a surriscaldare in maniera sempre crescente. Quindi è veramente una questione intricata, tanto più che poi le fonti di energia sono oggi più che mai sottoposte anche alla politica, ai conflitti, alle guerre, a dazi o blocchi che fanno impennare i prezzi, e per conseguenza si rischia ogni tanto, come è successo nelle settimane scorse, i blackout in città, e si rischiano dei problemi grossi, di cui fanno
1: che
2: le spese le persone più fragili.
3: Certo, sì, no, tra l'altro il mondo, no, ha avuto 3 glaciazioni, quindi i problemi erano altri per la terra, erano altri. Adesso tra l'altro mi preoccupa, Alberto, ho letto dei dati che per esempio con l'utilizzo sempre maggiore dell'intelligenza artificiale la quantità di energia necessaria sarà notevole, se questo discorso si apre a macchia d'olio. Quindi dove la troviamo tutta questa energia?
2: Sì, adesso io non saprei dare dei numeri, ma sicuramente il lavoro di raccolta, inventariamento e gestione dei dati e dei megadati è qualcosa che richiede un'energia inverosimile. Mm-hmm. E quindi siamo sempre lì, come si diceva una volta, ma se tutti gli abitanti della Cina avessero il frigorifero che non avevano 50 anni fa, il sistema non regge più. Però intanto noi ce l'abbiamo, quindi noi teniamoci buoni, perché noi dovremmo rinunciare? E gli altri però sono di più, sono troppi. E allora quando queste cose che assorbono molta energia vanno su larga scala o larghissima, e il problema si centuplica, si moltiplica.
1: Io immagino che in Piemonte tu abiti a Torino, no? Non so se tu sei a Torre Pellice in questo momento oppure sei a
2: Torino. Sono a Torre Pellice. Io abito a Torre Pellice.
1: Ok,
2: sì.
1: Voi vedete le montagne che soffrono, anche i ghiacciai che si sciolgono, l'acqua che ce n'è meno, insomma, a cominciare dal Po, che è in crisi.
2: Allora,
1: però ecco, rimane un dato sconcertante, che tra i negazionisti non ci sono solamente quelli che hanno degli interessi economici in ballo, ci sono persone anche di media istruzione che sono proprio convinti di essere, che sia tutta una bufala sostanzialmente, o che l'impatto umano sia molto marginale. Mi è capitato anche di sentire dei politici esprimersi in questi termini. Ecco, Mercalli tenta di spiegare anche questo, perché sono resistenze cognitive, non so qualcuno parla di bias cognitivo, no? Ecco, cosa ne pensa Mercalli?
2: Allora,
1: non so se emerge nell'intervista.
2: Nell'intervista lui va più sulla questione stringente del clima, però direi io che c'è un atteggiamento di insofferenza nei confronti della scienza che va di pari passo con l'insofferenza nei confronti della politica. Cioè non ci si fida più dei luoghi, delle persone che hanno ricevuto delle responsabilità o che, a cui avevamo dato delle responsabilità. Allora si dice: i politici sono tutti uguali, quindi si va dietro ai capipopolo perché la politica non serve più. Non solo, ma anche quelli che sarebbero le persone autorevoli dal punto di vista scientifico non le si segue perché chissà che cosa c'è dietro, sicuramente ci sono degli interessi. Non che non sia vero che esistono degli interessi che stanno dietro alla ricerca scientifica, c'è anche un aspetto commerciale. Però insomma io ricordo pochi anni fa, durante il Covid, i Novax e le cose folli che si sentivano quando non davano retta al proprio medico e gli si diceva: ma scusa, quando tu c'hai il lavandino che non scarica più, chiami l'idraulico, non vai da uno stregone a farti dire che succede, allora vai per favore dal medico a farti spiegare dal medico. E invece c'è un sentimento diffuso, come dicevate voi, trasversale, perché riguarda anche persone che sarebbero acculturate, che hanno studiato, di volersi ribellare all'esperto e voler far da sé, non fidarsi di nessuno. C'è una falsa idea di libertà come autodeterminazione totale che rasenta l'incoscienza, insomma.
1: Ci fermiamo qui, questo è un argomentone che andrebbe sviluppato con mille esempi, vabbè, lasciamo perdere per il momento. Questa è RWS, ricordo che siamo in compagnia di Alberto Corsani, direttore del settimanale Riforma, settimanale Chiese Evangeliche Battiste Metodiste Valdesi. Sulla prima pagina del numero di questa settimana, gestire gli schermi per crescere una generazione attenta, adolescenti e anche preadolescenti e strumenti tecnologici, i rischi di patologie, disabilità e dipendenze. Il problema si intreccia però con le disuguaglianze sociali e di reddito. Ma se è così, allora la soluzione deve essere cercata sul piano collettivo. Dunque, un articolo di Simone Lanza, che è maestro elementare, ricercatore, formatore, ha recentemente pubblicato sull'argomento una guida per le famiglie dal titolo «Un attimo e arrivo, gestire gli schermi per crescere una generazione attenta», editore Sonda 2026. Beh, Simone Lanza qui inizia col botto, in questo articolo dice: «Non è vero che la tecnologia sia neutra, perché queste app degli smartphone sono progettate con finalità commerciali e il tentativo è quello di acchiappare sostanzialmente l'attenzione in maniera da creare una sorta di dipendenza». Alberto Corsani.
2: Sì, un legame sempre più stretto che fa agio sulla capacità che ha la macchina di capire i tuoi gusti e capire le tue preferenze, sicché se tu ascolti una canzone, guardi un video di una canzone, te ne suggerisce altre 10 che potrebbero essere affini ai tuoi gusti, potrebbero corrispondere ai tuoi gusti. Non è sempre così in realtà, ogni tanto si inganna, ogni tanto possiamo anche sfuggire a questa capacità previsionale.
1: Basta che scrolli e te ne trovi un altro, no? Che discorso?
2: Però te ne trovi altro, non trovi tu altro, cercare di... Ma io ti depisto, io vado a mettere una roba, vado a cercare una roba che non c'entra nulla e mi faccio parte attiva. Beh, bisogna avere voglia di farsi parte attiva, che è una cosa che invece non sempre si può chiedere ai più piccoli, ai più fragili, ai più deboli.
1: Credo
2: questo
1: che
2: il problema,
1: giustamente Simone Lanza dica nell'articolo: guardate che non è un problema solamente dei ragazzi. E io onestamente devo dire che mi sono trovato in situazioni in cui mi passano le mezz'ore di tempo a forza di scrollare, quindi è veramente una roba avvolgente, ecco. E quindi,
2: ma basta prendere un treno, insomma la metro, e si vedono adulti, tranquillamente adulti, che
1: con cose molto interessanti, non è che sono tutte stupidaggini.
2: C'è il meglio e il peggio, naturalmente,
1: però
2: ci sono tantissime cose interessanti. Il problema è l'efficacia di questo modo in cui tu vieni catturato. Insomma, sembra che come se tu invece di avere il telefono in mano ti trovassi davanti alla faccia di un cobra, no, che ti guarda e ti ipnotizza. E quindi tu vai dietro a lui. C'è una cosa interessante, ti dice Lanza, che noi forse abbiamo sopravvalutato le capacità, sentendoci come generazione più vecchia, inadeguati rispetto alle capacità tecniche dei ragazzi,
1: giovani.
2: Abbiamo pensato che i cosiddetti nativi digitali fossero quelli bravi che se la cavavano sempre.
1: Invece sono le vittime.
2: Sono vittime più esposte.
1: E infatti questo si è affermato anche politicamente, perché in Francia, notizia di oggi, vieta i social agli under 15. Ed è la prima volta che succede in Europa una cosa del genere. So che in Inghilterra avevano questo progetto, non so poi quanto andrà avanti, ma in Francia ormai è legge, dopo una lunga riflessione è diventata legge, e le piattaforme digitali hanno il dovere di individuare con chiarezza e correttezza l'età del cliente, per intenderci. Ma basta una cosa del genere? L'articolo come si conclude?
2: L'articolo si conclude dicendo che la questione tecnologica si intreccia con una questione sociale, perché se si guardano le statistiche sui tempi di esposizione allo smartphone, e queste dei ragazzi, dei ragazzini, dei bambini, dei minori, queste variano da regione a regione, variano in base allo status sociale. Quindi diciamo una maggiore consapevolezza che il mondo è fatto anche di altro aiuta a essere un po' meno esposti. Cioè il ragazzino che poi, oltre a guardarsi le cose sul telefono, però legge anche libri e fa dello sport insieme e fa delle passeggiate, magari insieme ai genitori e agli amici, ha qualche possibilità in più.
1: Quindi
2: di sopravvivere a questa esposizione. È una sociale.
1: Che chi è più povero è più esposto, sostanzialmente, alla dipendenza.
2: E quindi per questo che la conclusione che leggevi anche tu all'inizio è che ha un problema sociale, va trovata una risposta sociale.
1: Quindi insomma la soluzione alla francese può andare bene, ma non è assolutamente, come dire, la soluzione completa. Ecco, viene in mente l'alimentazione, no? Chi è povero si nutre di spazzatura e chi è ricco invece, quindi insomma ci sono degli agganci.
2: Esatto.
1: Allora dobbiamo fermarci, poi su questo argomento ci ritorneremo. Intanto ringraziamo davvero Alberto Corsani, direttore di Riforma, per essere stato in nostra compagnia. Ricordo il sito riforma.it per alcuni articoli che sono presenti anche nel sito, liberamente accessibile, e eventualmente per l'abbonamento alla rivista. Grazie allora Corsani.
2: Grazie a voi. A risentirci.

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 51 minuti.
1: Una parola per oggi.
2: Oggi leggiamo dal libro di Abacuc, capitolo 2, versetto 1. Starò attento a quello che il Signore mi dirà. La riflessione è a cura di Giampiero Picciani. Quand'è che viene catturata la nostra attenzione? In primis, se la cosa ci interessa e la riteniamo necessaria per noi. Ma c'è anche il caso in cui l'attenzione è sollecitata dal nostro interlocutore, che ha autorevolezza. Nel caso di Abacuc, nel cui piccolo libro troviamo il verso di oggi, possono essere vere entrambe le cose. Da un lato aveva fatto delle rimostranze a Dio, aveva espresso tanti dubbi su quel che stava accadendo intorno a lui, dalla violenza che imperversava al male tollerato. Dall'altro lato aveva idee chiare su colui al quale aveva rivolto le proteste, ossia il Dio della mia salvezza, tra virgolette, che ha il pieno controllo su ogni cosa creata ed è pertanto ripieno di tutta l'autorità necessaria. Forse ritieni che il Dio rivelato nella Bibbia e in Gesù non abbia un particolare messaggio a cui prestare attenzione giornalmente, ma solo ogni tanto. Ebbene, la testimonianza di Abacuc offre invece un esempio diverso che dovrebbe essere seguito.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Un carissimo buongiorno a tutti e benvenuti ad un diamante al giorno. Leggiamo questa mattina da Proverbi, capitolo 3, versetti 1 e 2. Figlio mio, non dimenticare il mio insegnamento e il tuo cuore osservi i miei comandamenti, perché ti procureranno lunghi giorni, anni di vita e di prosperità. E ancora Seconda Timoteo, capitolo 4, versetto 5. Ma tu sii vigilante in ogni cosa. La salute è l'essenziale? Quante volte abbiamo sentito ripetere che la salute è la cosa più importante? Questa affermazione rivela che la salute, e quindi la vita fisica, è la prima preoccupazione di molti di noi. Quanti sforzi, quante ricerche, ma anche quanta pubblicità ingannevole per conservare la salute, essere più in forma, ritrovare la linea, vivere più a lungo. La Bibbia non mette la salute al primo posto, ha una visione più ampia, più alta. Ha in vista il bene spirituale dell'individuo e il suo futuro eterno. Inoltre, essa lascia intendere che il funzionamento del corpo è spesso influenzato dallo stato morale. Il bene maggiore consiste anzitutto nell'ottenere la pace con Dio mediante Gesù Cristo. Allora finiscono le tristezze e le crisi depressive legate alla mancanza di senso della vita. Quando il nostro spirito può gustare la serenità e la gioia della speranza, ne deriva un notevole beneficio per il nostro corpo. In seguito, se viviamo secondo gli insegnamenti della Bibbia, siamo preservati da molti eccessi che alterano la salute. Impariamo a moderarci, perché ci attacchiamo ai valori essenziali. I nostri pensieri non sono esclusivamente centrati su noi stessi. Le nostre facoltà fisiche e mentali trovano una nuova energia. Questo non significa che non saremo mai malati. Anche noi credenti partecipiamo alle sofferenze comuni a tutti gli uomini, ma saremo capaci di riceverle con sottomissione e pazienza, sapendo che Dio ci ama e non ci abbandona mai. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Un caro saluto a tutti voi cari amici all'ascolto, siamo arrivati alla fine di questo mese di luglio, è infatti il giorno 31. Leggeremo dal Vangelo di Luca nel capitolo 23, il verso 43, dove è scritto: ed egli gli disse, io ti dico in verità, oggi tu sarai con me in paradiso. L'impero romano ha voluto negare a Gesù anche una morte speciale, perché lo ha condannato insieme a due comuni malfattori. Eppure a rendere spettacolare quella morte infamante è stata proprio la persona di Gesù, che appeso alla croce ha espresso tutta la sua regalità, il suo potere e la sua autorità, proprio con le parole del verso di oggi, con quel tipo di condanna a morte i comuni malfattori. Eppure a rendere spettacolare quella morte infamante è stata proprio la persona di Gesù, che appeso alla croce ha espresso tutta la sua regalità, il suo potere e la sua autorità.

0: nemico la più grande sconfitta che la storia del mondo abbia mai registrato. La sua voce era fioca, ma potente nell'essenza delle parole. Io ti dico in verità, oggi tu sarai con me in paradiso. Quale imperatore poteva impedire quell'autorità? Quale legge poteva impedire di liberare quel prigioniero? La giustizia umana condannava e uccideva. Il potere divino riscattava, assolveva e liberava. Al Golgota l'impero romano voleva sottomettere psicologicamente la popolazione e assoggettarla a sé. Ma presto, quella gente che ora guardava alla croce con timore sarebbe stata ancora più confusa dagli eventi che si sarebbero succeduti di lì a poco. Quelle parole di Gesù oggi hanno lo stesso potere, lo stesso valore, e sono rivolte non a un ladrone, ma a tutti noi, perché a tutti noi è destinata la sua grazia e nessuno potrà impedirgli di salvarci, anche adesso, per garantirci il paradiso.
1: E del paradiso parla la riflessione di oggi. Il titolo infatti è Il paradiso nella sua presenza. A causa del nostro peccato, non abbiamo il diritto legale di stare davanti a Dio e di chiedergli benedizioni o favore. L'unico motivo per cui possiamo stare davanti a Lui è la sua grazia. L'unica speranza che abbiamo di essere accettati da Dio si basa sull'opera compiuta da Gesù sulla croce. Le rivendicazioni legali non ci porteranno mai davanti al trono. La fede basata su una relazione intima con Lui, sì. Il ladrone sulla croce lo intuì. Nessuna petizione al mondo avrebbe potuto toglierlo da quella croce. Non solo stava subendo il giudizio di Roma per i suoi crimini, ma stava anche per affrontare il giudizio di Dio per i suoi peccati. In quella situazione disperata, fece l'unica cosa che poteva fare. Chiese misericordia all'unica persona che poteva concedergliela, all'uomo appeso alla croce accanto a lui. Riesci ad immaginare la sua fede nel chiedere ad un uomo morente di ricordarsi di lui una volta entrato nel suo regno? Con un autentico atto di fede dell'ultimo minuto, il ladro fece appello alla sua grazia e misericordia. La sua fede nel Signore gli diede l'accesso al regno dei cieli. Come il ladrone sulla croce, il nostro rapporto con il Padre non è permesso da alcuna pretesa legale, ma dalla comunione che abbiamo con Cristo attraverso la fede. Caro amico e cara amica, avvicinati a Dio nell'amore e Lui si avvicinerà a te. Prega così: Padre, non ho alcun diritto legale sul tuo amore o favore. Tutto quello che ho è la tua grazia, la tua misericordia e il tuo amore, ed è tutto ciò di cui ho bisogno. Grazie perché mi ami e mi accetti. Fammi camminare oggi nel paradiso della tua presenza.
2: Il verso di oggi ci porta verso la fine della crocifissione. Gesù sta vivendo una terribile agonia e intorno a lui ci sono insulti e disprezzo. Eppure, in un momento di sofferenza così estrema, non pensa a se stesso. Ascolta la supplica di un malfattore pentito e risponde con una promessa che cambia la sorte dell'uomo. In verità ti dico. Questa espressione è una certezza assoluta, è una garanzia sulla quale Gesù imprime un sigillo divino. E la Bibbia è piena di sigilli di garanzia, dei quali possiamo fidarci e affidarci totalmente. Sono decreti che superano ogni nostro dubbio. E come quando in uno di questi, come nel verso di stamattina, leggiamo la parola oggi, vuol dire che è una promessa che possiamo realizzare subito. Nel contesto del verso si riferisce alla salvezza, ma potrebbe essere anche una guarigione, un miracolo personale. E se la parola dice oggi, significa che è adesso, non dobbiamo più aspettare. La grazia di Dio agisce oggi. Per il ladrone il passato viene cancellato in un secondo. Per Dio il momento del perdono è sempre oggi. Concludo con una considerazione. Il ladrone non ha avuto il tempo di fare opere buone, ha solo chiesto a Gesù di ricordarsi di lui. Facciamo tacere i meccanismi della mente e lasciamoci arrendevolmente amare dal Padre oggi. La vera felicità non è l'assenza di problemi, ma la certezza di camminare con Lui ogni giorno, a partire da oggi. Dio ci benedica.
3: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.

È stato trasferito d'urgenza in Germania con un ponte aereo dall'Africa un medico missionario che ha contratto l'Ebola nel corso del suo servizio in Congo. Le sue condizioni però sono andate via via migliorando.

0: A Radio Logos sono le ore 14 e 12 minuti.
1: Mario Calvagno ed eccoci giunti ad Appuntamento con Dio di oggi. Il titolo: Piccole e grandi cose per Gesù. E ci troviamo al capitolo 9 del Vangelo di Marco, siamo giunti al gruppo di versetti dal 38 al 41 e Gesù è ancora con i suoi apostoli, sono ancora riuniti, come abbiamo visto la volta scorsa, all'interno di una casa dove Gesù aveva preso in braccio davanti ai 12 un bambino di pochi anni e aveva detto loro: per dare un insegnamento nuovo, chi accoglierà nel mio nome un piccino come questo accoglierà me, e chi accoglie me accoglie mio padre che mi ha mandato. E un'altra lezione che aveva dato era: chi vuole essere il più grande nel regno dei cieli, chi vuole essere il più grande in questa società, chi vuole essere il più grande fra di noi deve essere l'ultimo, il servo di tutti. Quindi due insegnamenti diciamo così spiazzanti, un po' impegnativi da seguire, ma Gesù continua spinto in qualche modo da uno degli apostoli in quello stesso momento. Si tratta di Giovanni, che dice: maestro, abbiamo visto un uomo che cacciava i demoni in nome tuo e noi gli abbiamo detto di non farlo perché non appartiene al nostro gruppo. Ma Gesù risponde: lasciatelo fare, perché nessuno può fare miracoli nel mio nome e subito dopo levarsi contro di me. Chi non è contro di noi è per noi. Un insegnamento importante. Anche il nostro tempo è un tempo settario, anzi è diventato un tempo sempre più settario rispetto ai tempi passati. Quello che viene scambiato a volte per zelo, a volte per un grande interesse per fare le cose come vanno fatte, in effetti il più delle volte o buona parte delle volte nasconde una forma di settarismo più o meno chiara, più o meno implicita o esplicita. Cioè, chi è diverso da noi non deve avere cittadinanza fra di noi, deve stare lontano da noi, e chi la pensa in questo modo o in quest'altro modo e non la pensa come me, allora non può stare accanto a me, non può addirittura dichiarare la sua opinione, a volte secondo i casi, e così via. Potremmo fare certamente un elenco che rimarrà assolutamente non completo, ma credo che ciascuno di noi possa applicare secondo la propria esperienza qualcosa del genere, come questa che accade fra Gesù e Giovanni, ma in questo caso è Giovanni che sortisce un po' con questa idea, ma abbiamo sicuramente vari altri esempi di altri apostoli nei Vangeli che hanno avuto dei comportamenti simili anche in altre situazioni. E Giovanni è comunque un discepolo molto particolare, in quel momento ancor più, perché sono i primi periodi in cui tutti gli apostoli hanno cominciato a seguire Gesù e da poco tempo lo conoscono. Ci sono tante domande che ancora si pongono e le stesse risposte che Gesù dà loro non le hanno affatto comprese, o non le hanno comprese bene altre volte. Ebbene, Giovanni, insieme a suo fratello Giacomo, anche lui apostolo di Gesù, erano stati soprannominati i figli del tuono, perché scoppiavano così come se niente fosse, si rivoltavano contro le persone o le situazioni in una maniera molto molto forte. E qui E Giovanni probabilmente si è trattenuto in qualche modo, perlomeno si è trattenuto dal raccontare tutti i dettagli del suo discorso che aveva fatto a quest'uomo che cacciava i demoni in nome di Gesù, ma non faceva parte del loro gruppo. E Gesù lo dice chiaramente: chi non è contro di noi allora è per noi, e chi opera nel mio nome allora non può rivoltarsi contro di me. E poi lo dirà più avanti l'apostolo Paolo, quando dirà che cosa importa se ci sono alcuni che predicano Cristo per invidia nei miei confronti. Comunque sia, Cristo è predicato, Cristo è annunciato, il suo messaggio viene passato comunque alla gente. Che cosa importa se queste persone che predicano lo fanno per sentirsi più bravi e più buoni di me o di noi? L'importante è che Cristo venga predicato, e a quanto pare è un pensiero questo che nasce proprio nel cuore, nella mente di Gesù, così come viene detto allo stesso Giovanni, che poi cambierà, non sarà più il figlio del tuono, ma diventerà un uomo di pace, diventerà un uomo umile, un uomo mansueto, tanto da scrivere quella meraviglia di spiritualità che è proprio il Vangelo che da lui prende il nome, oltre a scrivere le tre lettere e ad avere le visioni che poi riporterà in quel meraviglioso libro profetico che è l'Apocalisse. Ma c'è ancora un'altra questione molto importante da vedere in queste frasi che Gesù pronuncia a beneficio di Giovanni, a beneficio degli altri apostoli in quel momento, e devo dire anche a beneficio nostro, mio e vostro. E allora la vedremo fra poco quest'altra frase e quest'altro concetto. Prendiamo appuntamento con Dio di oggi. Piccole e grandi cose per Gesù. Abbiamo già visto una cosa grande nel precedente segmento, parlando di questo brano del Vangelo di Marco al capitolo 9, i versetti da 38 a 41. La cosa grande riguarda gli esorcismi che un uomo praticava nel nome di Gesù, e Giovanni apostolo gli aveva detto di non farlo perché non faceva parte della cerchia che seguiva Gesù stesso. E quando Giovanni lo racconta a Gesù, il Signore gli dice: no, assolutamente no, perché impedire a chi pratica questo genere di cose nel mio nome di poterle fare. L'importante è che nel mio nome vengano fatte queste azioni, e chi non è contro di noi vuol dire che è per noi. E dicevamo poc'anzi, Gesù in questo contesto dice anche qualcos'altro di importante. Dice: chiunque vi darà anche soltanto un bicchiere d'acqua perché appartenete a Cristo, vi assicuro che non perderà la sua ricompensa. Ecco, qui ci troviamo sul versante opposto, cioè dice Gesù: se c'è qualcuno che vi supporta, se c'è qualcuno che vi sostiene, se c'è qualcuno che vi aiuta perché appartenete a me, io vi assicuro che non perderà questa persona, queste persone non perderanno la propria ricompensa. Anche il semplice offrire da bere, anche il semplice offrire un pezzo di pane è un segno di accoglienza, e ricevere un bicchiere d'acqua, un semplice bicchiere d'acqua per rinfrescarsi la gola, per rinfrescarsi anche le idee, sì, questo riesce a fare anche un bicchiere d'acqua, perché si appartiene a Cristo, perché si segue Cristo, e c'è una persona che proprio per questo motivo offre qualcosa, dà qualcosa, questo può fare la differenza. Perché significa che quella persona ha visto In chi segue Cristo almeno qualcosa che ricorda il carattere di Cristo. E allora per Cristo, in onore di Gesù, viene offerto il bicchiere d'acqua e viene dato con tutto il cuore, perché si è vista nell'altra persona un'attitudine, un modo di relazionarsi, un comportamento in cui c'è stata la possibilità di riconoscerla come una persona che serve Gesù, una persona che segue Gesù, una persona che manifesta in qualche modo l'amore, la misericordia che caratterizzano coloro che seguono il Signore. Almeno questa deve essere l'attitudine, questo deve essere il risultato del seguire Cristo, questo deve essere ciò che si nota nella vita di colui, di colei che crede, e che crede veramente, che crede profondamente nel Signore Gesù. E per contro, chi segue Gesù a propria volta è chiamato, è chiamata sì ad offrire un bicchiere d'acqua, ma non soltanto a chi segue Gesù, ma anche a chi non lo segue. Ed è qui che bisogna fare attenzione con le nostre contraddizioni personali, perché è facile fare del bene a chi ci è simpatico, è facile fare del bene a chi ne fa a noi, ma come si fa a manifestare del bene a qualcuno che ci è indifferente, o a qualcuno che ci è antipatico, o addirittura a qualcuno che ci odia, che ci è nemico? Eppure Gesù dice questo. E allora è qui che dobbiamo imparare, è qui che dobbiamo crescere, perché amare chi è diverso da noi, chi è completamente alieno da noi, è una vera sfida. Sì, è una vera sfida. E chi ama spesso si aspetta riconoscenza, ma l'amore fine a se stesso, l'amore che non viene dato per contraccambiare qualcosa, è molto difficile da realizzare, è molto difficile da mettere in pratica. Ed è questo amore, l'amore fine a se stesso, l'amore fatto solo per amore, che ci rende veramente simili a Gesù. Che il Signore ci benedica e che ci conduca e che ci faccia percorrere ancora, secondo i casi che stiamo vivendo, questa strada, la strada vera dell'amore di Gesù. Che Dio ci benedica.
2: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
3: Voglio essere vero, di Dario De Marco. Da Elena Rubino ben ritrovati al nostro appuntamento. Testi profondi e arrangiamenti freschi ci portano attraverso un viaggio che si snoda in questi 11 brani del nostro disco Highlight di questi giorni. La quinta traccia che vi propongo adesso vede come special guest Lidia Genta. Allora, senza indugi, l'andiamo subito ad ascoltare. Dalla fine al principio. Dario De Marco assieme a Lidia Genta. Buon ascolto!
4: Dimmi come può cominciare tutto da una fine.

0: Benvenuti a Un miracolo ogni giorno, breve incoraggiamento quotidiano.
1: La Bibbia dice: non temere, io ti aiuto, dice il Signore, il tuo Redentore è il Santo di Israele. Ascolta quello che Dio ti sta dicendo. Non è difficile per me aiutarti, l'ho già fatto prima e lo farò di nuovo. Ma cosa ha fatto Dio per te? Ha perdonato tutti i tuoi peccati, ti ha riscattato con il prezzo del suo sangue, ti ha dato la vita eterna e molto di più. C'è qualcosa che non farebbe oggi per te, quando ha già fatto tutto? Venire in tuo soccorso non è difficile per lui. Ha già fatto molto di più, perché non dovrebbe? Che queste parole ti incoraggino sono tratte da un testo di un teologo di nome Emil Schürer. Non temere, ti amo, io sono con te. La promessa suprema che sostiene la mia fede. I pericoli si accaniscono su di me, sottili, sconosciuti. Mi circondano da vicino. Più vicino è Gesù. Chi mi dice ancora in questo viaggio? Sono io. Non temere, prendi coraggio, io sono sempre con te. Sì, questo è ciò che Dio ti dice oggi. Io sono sempre con te. Grazie di esistere. Eric Sellerien.

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

Sono numerosi quelli che non ascoltano il messaggio d'amore che Dio rivolge loro, che non si curano di leggere la sua parola. La Bibbia ha un messaggio urgente da non trascurare. Eccolo. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Giovanni capitolo 3 versetto 16. E ancora, vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Eccolo ora il giorno della salvezza. Seconda Corinzi capitolo 5 versetto 20 e capitolo 6 versetto 2. Approfittiamo di questa occasione.

0: A Radio Logos sono le ore 15 e 2 minuti.
1: E abbiamo il piacere di avere in nostra compagnia a questo punto Salvatore Calleri, presidente della Fondazione Antonino Caponnetto. Buongiorno Salvatore, ben trovato. Grazie per essere
2: ancora. Buongiorno a voi amici di RWS.
1: Quest'oggi vogliamo iniziare da un argomento che abbiamo già affrontato con il nostro primo ospite, il politologo Paolo Naso, ma ci ritorniamo ovviamente per le competenze specifiche che ha Salvatore Calleri. E trovo su Repubblica Roggero, odio sui giudici. L'ANM, l'Associazione Nazionale Magistrati, denuncia minacce ai magistrati che hanno seguito il caso. Virgolette, la politica sia responsabile. Il gioielliere ora chiede la sospensione della pena e sulla giustizia la maggioranza si spacca. Un riassunto molto breve di 3 pagine piene di articoli su questo argomento.

0: C'è clima d'odio contro i magistrati del caso Roggero e l'allarme lanciato da ANM che richiama a maggiore responsabilità chi ricopre incarichi istituzionali. I legali del giudice, condannato per aver ucciso due rapinatori, chiedono il rinvio della pena. Allora, Salvatore Calli, qualche considerazione generale prima di entrare magari nel merito di alcuni aspetti specifici della vicenda?
1: Tra l'altro, la cosa che è sfuggita ai più è che in questi giorni c'è stata un'altra condanna. Non so se vi ricordate quel caso della persona che si affaccia dalla finestra, gli stavano rubando sotto, gli avevano già rubato, spara.
0: Sì.
1: E anche lì uccide. Dinamica diversa perché non c'è stato un inseguimento, è stato un colpo. Stesso giudice d'appello condanna a 18 mesi. Gli è stata data quell'applicazione della norma della legittima difesa, quella che mi sembra si chiami putativa. Allora, io posso capire la rabbia, lo sgomento, perché nell'immaginario la persona che si ribella al crimine, no, trova sempre una giustificazione in qualche modo. Però lo Stato non può permettere il Far West. Ok, quindi se trovo comprensibile l'emotività a favore del gioielliere, nello stesso tempo voi sapete la mia freddezza nell'esaminare queste situazioni.
0: E anche la
1: trovo
0: tua...
1: eccessivo tutto il rumore, cioè, perché stiamo scadendo nel populismo.
0: Ecco, tu tra l'altro hai anche questa sorta di equidistanza emotiva, mettiamola così, sia rispetto ai magistrati.
1: Sì, perché se
0: che,
1: fai l'analista lo devi essere, se no non...
0: Ma anche, anche per il tuo background familiare, non so se si può dire questa roba, insomma. Cioè, tu sei figlio o di un poliziotto?
1: No, io sono nipote di un carabiniere.
0: Nipote. E ovviamente...
1: Erano quattro fratelli, due nei carabinieri, due nella polizia e poi il braccio destro di Caponnetto, un magistrato con la M maiuscola.
0: Certo.
1: E in fondazione Caponnetto ho un paio di magistrati e un'ottantina di poliziotti, carabinieri e finanzieri.
0: Allora, Claudio voleva porre una domanda.
2: No, io approfitto della presenza di Salvatore perché mi ricordo che prima i premier, ma i ministri, ma anche figure non intervenivano mai subito a caldo su questi temi e poi intervenivano su quelli che li riguardavano. Oggi, voglio dire, è come se la magistratura non ci fosse, no? Ma voglio dire, lì c'è stato tre gradi di giudizio, è passato di fuori, che oggi sono i video parlano molto di più delle testimonianze che potevano anche essere modificate, i video, insomma, quando ci sono anche più di uno. Il rischio lì potevano essere addirittura l'ergastolo, quindi già ai 14 anni sono, non è che i giudici sono lì cattivi a voler...
1: Allora, Salvatore, io devo Calli. Dire, se da un lato capisco la reazione emotiva, no? Perché stona, che comunque una persona stressata che si è dovuto difendere e qui quindi trovo anche legittimo che ne venga chiesta la grazia, lo capisco. Tocca al Presidente però della Repubblica, quindi sarà lui a decidere le modalità, le tempistiche. E rispetterò qualunque decisione prende il Presidente della Repubblica, perché non si può intervenire su questa cosa, ma non si può avere il Far West. Io sono per limitare il numero delle armi, l'ho detto altre volte, le armi da fuoco non vanno date, ma nemmeno alla categoria dei gioiellieri vanno date, portano problemi.
0: Perché?
1: L'arma da fuoco è un qualcosa che poi viene usata nel momento della fuga, andava usata nel momento in cui si puntavano la pistola,
0: cosa che non è possibile,
1: per essere chiari.
0: Cosa che non è
1: non
0: possibile.
1: È possibile perché è una cosa difficilissima se non sei una persona preparata che la sa usare. Quindi allora, meno armi da fuoco ci sono, meglio è. Semmai devi invece, e qui secondo me siamo, mentre c'è la tendenza ora a parlare delle armi da fuoco e invece non vanno proprio date, io ho una mentalità giapponese in questo, dobbiamo invece essere più morbidi su determinate armi non letali che devono essere concesse, perché con le armi non letali avresti potuto bloccare una situazione, metterti in sicurezza senza ammazzare le persone. Non tanto nel caso del gioielliere, che comunque
0: infatti
1: sarebbe stato complicato anche con un'arma non letale,
0: infatti,
1: ma per tutta un'altra serie di situazioni intermedie che ci sono, sì, eccetera.
0: Però ecco, io vedo un'intervista a Violante. Lui dice: il sindaco non ha sbagliato, però la sinistra rifletta su sicurezza e criminalità. Ora il riferimento è
2: a Bologna.
1: Sono d'accordo, sì, con Violante, ve lo dico da tempo. Parliamo anche di Bologna. Ah,
0: Violante dice: servono più agenti e vanno preparati, perché in effetti questo gioielliere, se si fosse trovato in una situazione di sicurezza che lo Stato offre ai suoi cittadini, non si sarebbe trovato poi a dover sparare, a rincorrere, sbagliando naturalmente, però il problema è che lui è carnefice e vittima nello stesso tempo, no?
1: Allora, è sicuramente vittima e poi ha ecceduto, certo, nella risposta, no? E quindi io capisco l'immaginario collettivo, ma c'è il diritto a cui tutti dobbiamo sottostare.
0: Torniamo a parlare con Salvatore Calleri. Ci eravamo ripromessi prima della canzone di fare qualche considerazione anche sulla vicenda di Bologna. Prima però io vorrei ricordare il titolo che c'è su Repubblica, anzi sul Corriere della Sera. L'ANM dice: minaccia ai giudici del gioielliere. Ecco, questa è l'altra dimensione della vicenda, in cui non solo i giudici sono, tra virgolette, attaccati o delegittimati da una certa politica, ma poi ci sono vere e proprie minacce che arrivano attraverso i social. Uno potrebbe dire: vabbè, ma insomma, adesso non enfatizzate troppo. Ma cosa ne pensa Salvatore Calleri proprio sul clima che si è creato attorno ai magistrati? Claudio, voleva aggiungere?
2: Tra l'altro, su questo caso Ruggero, che era al terzo grado, ci sono dei social con centinaia, veramente addirittura di migliaia di mi piace, sì, quindi che da tempo.
0: E poi ci sono quelli che addirittura minacciano i magistrati. Quanto è seria la situazione, Salvatore Calleri?
1: È sbagliatissima la minaccia ai magistrati, la mia solidarietà totale ai magistrati, perché devono essere liberi di giudicare. Detto questo, questo è l'effetto del populismo social, le persone straparlano, è una cosa impressionante nei social. Vi posso garantire anche che recentemente ho bloccato persino una persona io su un social, perché evidentemente iniziava a parlare troppo, come dire, no? E io uso pochissimi social, vi posso garantire, ne uso uno solo. Per dire, persona brava, sì, però stressata dalle situazioni.
0: Okay, e questo dice,
1: io sono comprensivo, purtroppo, onde vita alle cose, blocco e mi levo da, no? Per dire.
0: Sì. Ma c'è da temere.
1: Situazioni anche che ti dispiacciono. C'è da temere. C'è da temere. Oltre un certo limite, perché poi la rabbia sale, poi c'è stata una campagna sul referendum molto dura da una parte e dall'altra, di accuse reciproche,
0: quindi è l'onda lunga,
1: il resto, però ha vinto il no, quindi la maggioranza della popolazione è comunque per una magistratura che posso operare a prescindere dai social.
0: Andiamo rapidamente adesso alla vicenda di Bologna, anche lì polemiche furibonde, tra l'altro manifestazioni anche violente.
1: Ovviamente un sindaco può organizzare una manifestazione, poi però si assume la responsabilità di quello che succede durante. Io l'avrei organizzato un paio di giorni dopo, se volevo organizzare una manifestazione. Ovviamente è lecito organizzarlo, un sindaco, ci mancherebbe non fosse lecito. Però anche lì ho assistito a delle dichiarazioni su social di populismo di tipo diverso. Se di là magari abbiamo una tendenza al populismo securitario di una certa destra, nemmeno tutto ovviamente, di là abbiamo una tendenza al populismo di una certa sinistra. Ho iniziato a sentire commenti nelle chat tipo: dobbiamo trovare la verità. Allora, qui non è una questione di verità, è una questione semmai di responsabilità. La verità è chiara, è stato un episodio ripreso dalle body cam, dalla popolazione, da tutti, e quindi se qualcuno ha commesso un errore, le responsabilità verranno, voglio dire, verranno trovate. Non è una questione di mancanza di verità, è una questione di qualcuno verrà valutato se è responsabile o meno e subirà un processo. Ho sentito parlare di impunibilità, non è così, perché praticamente non esiste lo scudo, se no Mattarella non avrebbe mai firmato quella legge. Non c'è lo scudo, è semplicemente un tecnicismo che non ti devi ancora procurare l'avvocato, ma però viene fatto un esame sommario, viene fatto questo esame sommario e poi se serve ti arriva l'avviso di garanzia. Non è che non vieni giudicato, sono, viene iscritto in un altro tipo di registro, chiunque è pubblico ufficiale poi. Quindi voglio dire, anche lì ho sentito nelle manifestazioni video, questo mi sembra il presidio di Firenze, la polizia va sradicata, ma stiamo scherzando, la polizia va sradicata. Io stesso negli anni 90 ho avuto un grossissimo problema nella difesa di uno sfratto, perché ero un dirigente dell'Unione Inquilini, e ho scoperto che, e tra l'altro difendevo un carabiniere che veniva sfrattato, figuriamoci, ho scoperto che poi con chi ho avuto problemi mi hanno detto uno dei condannati di Genova, per essere chiari. È ovvio che c'è sempre qualche poliziotto, si può non comportare bene, ma non è che per questo io sradico la polizia. Chi sbaglia in uno Stato democratico paga a prescindere dal ruolo che ha. E queste persone, i sei, sono innocenti fino a che il magistrato non decide diversamente. E abbiamo la fortuna a Bologna di avere un procuratore bravissimo. Sapete chi è il procuratore di Bologna? È da poco a Bologna, è colui che ha catturato Messina Denaro.
0: Chiaro.
1: Quindi abbiamo uno attentissimo che ha subito bloccato il populismo dicendo: sto visionando tutto, ha invitato alla calma e ha fatto bene. Bisogna essere freddi. E poi però una battuta cattiva la devo fare. Se vieni ucciso dalla criminalità non hai mai tutto questo rispetto. Massimo rispetto per la persona morta, sia chiara, perché mi dispiace moltissimo che quella persona sia morta in quel modo, una persona con problemi di salute notevoli, e ovviamente massimo rispetto per il dolore della famiglia, della nipote, della sorella, questo sempre. Però mi domando, le persone che subito si sono mobilitate, quando è stato ammazzato con una coltellata senza alcun motivo il capotreno a Bologna, dove erano? Io mi indigno per tutte le morti, sì. Per me non c'è differenza nelle morti.
0: Forse diciamo che le aspettative sono diverse rispetto al corpo della polizia, ecco, questo è un poco...
1: Le aspettative sono diverse, ma sempre un morto, morto in modo veloce, uh-huh. E tristissimo.
0: Chiaro.
1: È tristissimo. Chiaro.
0: Allora, abbiamo poco tempo, Claudio, una battuta veloce.
2: Ma io volevo sottolineare un fatto rispetto alla cosa che ha fatto giustamente indignare e fa indignare anche me Salvatore Calderi, il fatto che questo è un episodio, ma che c'entra un episodio rispetto alla polizia? Cioè gli episodi, fortunatamente ora sì. Abbiamo anche i video che dicono molto.
0: Ce ne sono stati più di uno,
2: sì,
0: per la verità, negli ultimi anni.
2: Sì, ma non puoi, ho capito, ma la polizia...
0: No, è chiaro che le generalizzazioni sono sbagliate.
1: A Franco Gabrielli, L'intervista a Franco Gabrielli è bellissima. Lui ha detto: qui abbiamo un comportamento in origine che va bene da parte delle forze dell'ordine. Avevano la body cam, l'hanno messa a disposizione.
0: Sì.
1: Avevano la body cam.
0: Qualcuno parla di preparazione insufficiente da parte delle forze
1: dell'ordine. Questo è possibile. Questo è possibile sulle nuove
0: allora,
1: leve.
0: Un'ultima battuta.
1: Questo fatto, la preparazione va aumentata. Questo la formazione non fa mai male.
0: Ok, un'ultima battuta. Torniamo a Violante. La sinistra rifletta su sicurezza e criminalità. C'è un problema a sinistra su questi argomenti?
1: Sì.
0: Ok, sì. Basta così. Ok. Salvatore Calderi, grazie davvero per essere stato in nostra compagnia. E a risentirci presto.
1: Grazie a voi.
0: West. Grazie.

Leggiamo nell'Epistola ai Romani, capitolo 3, versetti 10 e 23. Non c'è nessun giusto, neppure uno. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Evangelo di Giovanni, capitolo 3, versetto 16. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Tutti, senza eccezioni. Il Signore è paziente verso di voi, non volendo che qualcuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 9. Allora, non disprezziamo le ricchezze della sua bontà e della sua pazienza, perché la bontà di Dio vi spinge al ravvedimento. Romani, capitolo 2, versetto 4. E ancora, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Riconoscere che siamo peccatori è il primo passo della fede che porta al ravvedimento. Il nostro Dio Salvatore vuole che tutti gli uomini siano salvati. Prima Timoteo capitolo 2 versetto 4. Nessuno è escluso dal piano di amore di Dio. Nessuno potrà dire che Dio non si cura di lui. Tutti sono giustificati gratuitamente per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Romani capitolo 3 versetto 24. Se crediamo nel Signore Gesù, vale a dire se accettiamo il fatto che Egli ha subito al posto nostro il giudizio dei nostri peccati, allora Dio ci fa grazia. A tutti quelli che l'hanno ricevuto, Egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 12. Tutti quelli che hanno ricevuto Gesù come loro Salvatore hanno la certezza di essere figli di Dio e di possedere la vita eterna. Che meraviglioso soggetto di riconoscenza e di adorazione.

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

L'Apostolo Giovanni dice: chi crede nel figliuolo ha vita eterna, ma chi rifiuta di credere o disubbidisce al figliuolo non vedrà la vita, ma l'ira di Dio resta sopra di lui. Giovanni capitolo 3 versetto 36. Il rifiuto di credere in Gesù è dunque un atto di disubbidienza, è il peccato supremo, quello che non può essere perdonato. Poiché se l'uomo rifiuta il Salvatore che Dio gli ha dato, non vi è salvezza possibile per lui. Non ha che una cosa da attendere, la sua condanna. Quale sarà la fine di quelli che non ubbidiscono all'Evangelo? Prima Pietro capitolo 4 versetto 17. Sarà l'ira di Dio che viene sugli uomini ribelli. Efesini capitolo 5 versetto 6.

Leggiamo nell'Epistola ai Romani, capitolo 3, versetti 10 e 23. Non c'è nessun giusto, neppure uno. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Evangelo di Giovanni, capitolo 3, versetto 16. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Tutti, senza eccezioni. Il Signore è paziente verso di voi, non volendo che qualcuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 9. Allora, non disprezziamo le ricchezze della sua bontà e della sua pazienza, perché la bontà di Dio vi spinge al ravvedimento. Romani, capitolo 2, versetto 4. E ancora, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Riconoscere che siamo peccatori è il primo passo della fede che porta al ravvedimento. Il nostro Dio Salvatore vuole che tutti gli uomini siano salvati. Prima Timoteo capitolo 2 versetto 4. Nessuno è escluso dal piano di amore di Dio. Nessuno potrà dire che Dio non si cura di lui. Tutti sono giustificati gratuitamente per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Romani capitolo 3 versetto 24. Se crediamo nel Signore Gesù, vale a dire se accettiamo il fatto che Egli ha subito al posto nostro il giudizio dei nostri peccati, allora Dio ci fa grazia. A tutti quelli che l'hanno ricevuto, Egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 12. Tutti quelli che hanno ricevuto Gesù come loro Salvatore hanno la certezza di essere figli di Dio e di possedere la vita eterna. Che meraviglioso soggetto di riconoscenza e di adorazione.

Siamo ancora parabola delle nozze. Abbiamo visto la prima parte di questa parabola dove l'invito viene prima di tutto rivolto al popolo ebraico. Però vediamo che in un modo o nell'altro hanno rifiutato questo invito del re. A un certo punto, visto che nessuno veniva, allora vediamo che il re dà un altro ordine di invitare altri. E voglio leggere a questo punto Matteo capitolo 22, dal versetto 8 al versetto 10. Ripeto, Matteo capitolo 22, dal versetto 8 al 10, dice così. Quindi disse ai suoi servitori: le nozze sì, sono pronte, ma gli invitati non erano degni. Andate dunque sui crocicchi delle strade e chiamate alle nozze quanti troverete. E quei servitori usciti per le strade radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle nozze fu ripiena di commensali. Vediamo che Israele aveva rigettato il Messia. Abbiamo visto la volta scorsa che il re è Dio, che lo sposo è Gesù Cristo. Israele, il popolo eletto, ha rifiutato questo bellissimo invito. Abbiamo visto che è un invito non a un funerale, ma alle nozze. E un invito alle nozze è sempre una cosa, credo, gradevole e piacevole per tutti. Io non ho mai visto persone invitate a nozze che piangono addolorati, ma casomai piangono di gioia, no? Però questo invito, visto che è stato rifiutato dal popolo eletto, ecco che va oltre. E quindi qui il re dice: andate dunque sui crocicchi delle strade e chiamate alle nozze quante ne troverete. Quindi l'invito è rivolto ad ogni tipo di persona. E qui possiamo dire di andare dappertutto. Gente che vive nei tuguri, nelle capanne, che sulle strade, nei crocicchi, nelle città, nella giungla, nei paesi modernizzati o nel terzo mondo, nei luoghi più impensati, il Signore manda i suoi servitori ad estendere l'invito per ogni tipo di persona. Quindi persone che magari non avrebbero o non metterebbero mai piede nella chiesa, e questi noi ne vediamo tanti, di persone che non sono magari un po' interessate, un po' aperte all'Evangelo, ma persone che magari non metterebbero piede in una chiesa, persone che vivono, possiamo dire, lontani da quella che è una vita religiosa. Ma finché la sala non rimanga vuota, il re stende l'invito ad ogni tipo di persona. E questo può essere giovane, vecchia, ricca, povera, bianca, nera, istruita, ignorante, nobile, mendicanti, l'invito è esteso a tutti. L'invito è esteso a tutti. E questa è una cosa meravigliosa. Infatti voglio leggere, per rafforzare quello che dico, ciò che l'Apostolo Paolo scrisse a Timoteo. In 1 Timoteo capitolo 2, versetto 3 a 6 dice così: questo è buono e accettevole nel cospetto di Dio nostro Salvatore, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità. Poiché vi è un solo Dio ed anche un solo mediatore fra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo, il quale diede se stesso quale prezzo di riscatto per tutti, fatto che doveva essere attestato a suo tempo. Quindi Dio vuole che tutti gli uomini vengano salvati, che tutti vengano alla conoscenza della verità. Dio non ha escluso nessuno. Oggi siamo 7 miliardi sulla faccia della terra e Dio vuole che tutti questi 7 miliardi vengano alla conoscenza della verità. Che grande compito, che impegno che la Chiesa ha oggi nel portare questa buona notizia fino all'estremità della terra.
E io credo che non tutto è stato raggiunto. Ci sono ancora milioni e milioni di persone che purtroppo non sanno nulla di questa bella notizia, che Cristo Gesù è l'unico mediatore fra Dio e gli uomini, e che nessuna persona, che nessun santo, nessuna religione, nessun credo può mettersi fra Dio e l'uomo. Solo Gesù, dice qui l'Apostolo Paolo in modo chiaro, è l'unico mediatore fra Dio e l'uomo. Nessuna persona potrebbe mettersi al posto di Gesù. Nessun santo, nessun credo, solo Gesù, l'unico mediatore, qua lo voglio sottolineare. Quindi vediamo che all'inizio, quando è nata la Chiesa, nel giorno di Pentecoste, l'invito per primo fu annunziato a chi? È stato annunziato agli ebrei. Il Signore si servì di Pietro nel giorno di Pentecoste a predicare in una delle piazze di Gerusalemme a migliaia di persone. E nella sua predicazione 3.000 si sono convertiti in un solo giorno. E nei giorni appresso altri 5.000 si sono convertiti. E fra questi vengono di ogni tipo di ceto sociale. Persino, dice, anche sacerdoti e farisei si sono convertiti all'Evangelo. Meraviglioso questo. Leggiamo nella lettera agli ebrei queste meravigliose parole. Che nonostante gli apostoli predicavano con la pienezza dello Spirito Santo, nella lettera agli ebrei, capitolo 2, versetto 1, dice così: perciò bisogna che ci atteniamo via più alle cose udite, che talora non siamo portati via lungi da esse. Perché se la parola pronunziata per mezzo d'angeli si dimostrò ferma e ogni trasgressione e disubbidienza ricevette una giusta retribuzione, come scamperemo noi se trascuriamo una così grande salvezza, la quale dopo essere stata prima annunziata dal Signore ci è stata confermata da quelli che l'avevano udita, mentre Dio stesso aggiungeva la sua testimonianza alla loro con dei segni e dei prodigi, con opere potenti svariate e con i doni dello Spirito Santo distribuite secondo la sua volontà. Nei giorni apostolici, quando l'Evangelo si espandeva a macchia d'olio, vediamo che il Signore faceva miracoli straordinari per mano degli apostoli, per confermare che l'unico mediatore, che l'unico salvatore è soltanto Gesù Cristo. È una testimonianza che Dio aggiungeva mediante questi segni e questi miracoli, a dimostrare che quel Gesù che Pietro predicava era risuscitato. E quindi i miracoli avvenivano mediante lo Spirito Santo, perché Gesù era risorto dai morti e lui l'aveva promesso che avrebbe mandato lo Spirito Santo e che avrebbe testimoniato di lui. È una cosa bellissima anche quello che leggo adesso, perché l'Apostolo Paolo, che era un giudeo, è chiamato l'Apostolo dei Gentili. I primi a perseguitarlo a morte sono stati i suoi connazionali. E un giorno l'Apostolo Paolo disse: visto che voi rifiutate la grazia di Dio, mi rivolgerò ai gentili. E dice queste meravigliose parole quando andò ad Antiochia di Pisidia predicando ai suoi connazionali che frequentavano la sinagoga. E disse queste testuali parole: era necessario che a voi per i primi si annunziasse la parola di Dio, ma poiché la respingete e non vi giudicate degni della vita eterna, ecco, noi ci rivolgiamo ai gentili. Perché così ci ha ordinato il Signore, dicendo: io ti ho posto per essere luce dei gentili, affinché tu sia strumento di salvezza fino all'estremità della terra. E i gentili, udendo queste cose, si rallegravano e glorificavano la parola di Dio, e tutti quelli che erano ordinati a vita eterna credettero. E la parola del Signore si spandeva per tutto il paese. Ma i giudei istigavano le donne pie e guardevoli e i principali uomini della città,
e suscitarono una persecuzione contro Paolo e Barnaba e li scacciarono dai loro confini. Questi giudei erano proprio duri di cuore e odiavano gli apostoli, principalmente un loro connazionale, l'apostolo Paolo. Ma perché la sala fosse ripiena di commensali, ecco che si avverano le parole che Gesù disse: andate, predicate il mio Vangelo ad ogni creatura, perché Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati. E i gentili si rallegravano e credettero per avere la vita eterna. Stupendo. E questo Vangelo è chiaro che fa il suo corso, che ha raggiunto anche noi. Sono passati 2000 anni dalla venuta di Gesù e questo continua e continua. Quindi l'Apostolo predicò in lungo e largo in tutti i confini dell'Impero Romano. Predicò nelle città più importanti di allora, predicato a Gerusalemme, ad Atene, a Roma, ad Efeso, a Corinto, a Tessalonica. In ogni dove lui predicava e nascevano chiese, perché Dio aggiungeva alla sua predicazione anche segni e miracoli. E le persone si convertivano, gloria al Signore. In una sola generazione dice che l'Evangelo raggiunse tutto l'impero romano. A migliaia, a decine di migliaia si convertivano. Che bello! Potessimo avere noi anche questa grande raccolta. Purtroppo non è così, ma in certi paesi avviene ancora. E l'Apostolo Paolo, voglio leggere ciò che dice agli Efesini, qual era la loro posizione davanti a Dio, e questa era anche la nostra posizione davanti a Dio. In Efesini capitolo 2 versetto 1 dice: e voi pure avvivificati, voi che eravate morti nei vostri falli e nei vostri peccati, a quale un tempo vi abbandonaste seguendo l'andazzo di questo mondo, seguendo il principe della potestà dell'aria, di quello spirito che opera presente negli uomini ribelli, nel numero dei quali noi tutti, pur immessi nelle nostre concupiscenze carnali, siamo vissuti altra volta obbedendo alle voglie della carne e dei pensieri, ed eravamo per natura figlioli d'ira come gli altri. Ma c'è qua un ma Dio, che è ricco in misericordia, per il grande amore del quale ci ha amati, anche quando eravamo morti nei falli, ci ha vivificati con Cristo. Egli è per grazia che siete stati salvati e ci ha risuscitati con Lui, e con Lui ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù, per mostrare nell'età a venire l'immensa ricchezza della sua grazia, nella benignità che Egli ha avuta per noi in Cristo Gesù. Poiché Egli è per grazia che voi siete stati salvati mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Non è in virtù d'opere, affinché nessuno si glori. Fratelli e sorelle, noi siamo peccatori salvati per la grazia di Dio. E non abbiamo nulla da vantarci. Non per i nostri meriti, non per le nostre doti o per le nostre qualità, ma per la grazia di Dio, stupenda grazia. Quindi torno a quello che fu il comando del re: andate dunque sui crocicchi delle strade e chiamate alle nozze quante troverete. Quei servitori, usciti per le strade, radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle nozze fu ripiena di commensali. Chi sono questi cattivi? Chi sono questi cattivi? Mi è venuta in mente questa tipo di persone. Sono quelli che sono disprezzati dalla società. Sono emarginati, individui pieni di vizi, drogati, omosessuali, pedofili, prostitute, ladri, imbroglioni, adulteri, delinquenti, avanzi di galera. Questi sono i cattivi della società. Eppure l'Evangelo è predicato e il Signore vuole che viene predicato anche a loro, affinché si convertano. Dio non ha escluso nessuno dal suo regno. Vuole che la sala delle nozze sia ripiena.
Chi sono queste persone buone? Mi è venuto in mente, i buoni potrebbero essere quella gente che ha una buona reputazione, che sono onesti, sono brave, sono civili, sono altruiste, sono rispettose, possiamo dire sono anche religiose, persone di media ed alta società. Ma vediamo che l'Evangelo deve essere predicato anche a loro, perché anche loro hanno bisogno di Gesù. Quindi non c'è categoria di persona che viene esclusa dalla grazia di Dio. Questo è meraviglioso che Dio non fa discriminazioni, l'uomo fa discriminazioni, non è così? Ma Dio non fa discriminazioni. Quindi l'invito per primo era stato sì diretto alla nazione di Israele, ma avendo rifiutato la sala sarà prestamente ripiena di ogni tipo di persone che fanno parte di qualunque nazione. E infatti Gesù lo disse. Cosa disse Gesù? Che nel regno di Dio ce ne saranno di ogni lingua, di ogni nazione, tribù e popolo. E l'Apostolo Paolo dice alla lettera ai Romani, dice Dio non è solo l'Iddio degli ebrei, ma anche l'Iddio dei gentili. E quindi l'invito vale fino ad ora, ma fino a quanto durerà? L'invito dura fino ad ora, ma fino a quando durerà? Fino a quando la sala non sarà piena. Ma quant'è che sarà piena la sala? Quant'è che sarà piena la sala? Voglio leggere un versetto alla lettera ai Romani. In Romani capitolo 11, versetto 25, dice così: perché, fratelli, non voglio che ignorate questo mistero affinché non siate presuntuosi, che cioè un intiramento parziale si è prodotto in Israele finché sia entrata la pienezza dei gentili. Qui l'Apostolo Paolo dice quanto il numero dei salvati è completo, allora verrà Cristo e porterà con sé la sua Chiesa, ossia tutti quelli che hanno accettato l'invito alle nozze. Ma queste nozze dove si celebreranno? A Gerusalemme? A Roma? Dove? In cielo, alleluia, in cielo. Lì saranno le nozze dell'agnello. Gli ebrei festeggiavano la festa, o meglio le nozze, per 7 giorni. Noi festeggeremo le nozze, i migliori saranno i primi 7 anni. E poi continueremo a rallegrarci con lo Sposo Celeste per tutta l'eternità. In quei 7 anni in cui il mondo si troverà sotto la grande tribolazione, i salvati saranno in cielo per festeggiare le nozze dell'agnello. Mentre sulla terra ci sarà l'inferno, scatenato perché Satana e i suoi demoni saranno gettati sulla terra, così dice la Scrittura, i salvati in cielo celebreranno le nozze dell'agnello. Che grande differenza. L'abito delle nozze. Vediamo che tutti hanno accettato l'invito e tutti possono entrare, ma a che condizione? A quale condizione? Che tutti indossano l'abito che il Re ha preparato per ognuno di loro. Questa è la condizione. Se una persona non indossa l'abito che il Re ha preparato, si autoesclude e non può entrare nella sala delle nozze. Qui quindi la condizione è questa, che ognuno deve indossare l'abito che il Re ha preparato per ogni suo commensale. In Apocalisse capitolo 7 dice così, coloro che fanno parte delle nozze, capitolo 7, versetto 9 dell'Apocalisse dice: dopo queste cose vidi, ed ecco una gran folla che nessun uomo poteva annoverare o contare, di tutte le nazioni, tribù e popoli e lingue, che stava in piedi davanti al trono e davanti all'agnello, vestiti di veste bianche e con delle palme in mano. Veste bianche.
Bianco è simbolo di purezza, di purezza. In Isaia c'è un versetto straordinario, capitolo 61 di Isaia, versetto 10, dice: io mi rallegrerò grandemente nell'Eterno, l'anima mia festeggerà nel mio Dio, poiché egli mi ha rivestito delle vesti della salvezza, mi ha avvolto nel manto della giustizia, come uno sposo che s'adorna di un diadema, come una sposa che si para dei suoi gioielli. Vediamo che questo vestito ci è stato procurato, ci è stato preparato da chi? Da Dio in chi? In Cristo Gesù. È in Cristo Gesù. Perché Paolo l'Apostolo dice così nella prima Corinzi 1:30. Dice: è a Lui che dovete essere in Cristo Gesù, il quale ci è stato fatto da Dio che cosa? Sapienza, giustizia, santificazione e redenzione. Quindi la santificazione, simbolo di purezza, ci viene stato dato questo abito da Gesù. È in Gesù che riceviamo questo vestito per le nozze. Voi conoscete la parabola del figlio prodigo, no? Il figlio prodigo, quando si è pentito ed è tornato a casa, vediamo che non poteva presentarsi, perché il padre voleva fare una festa per lui, con quegli abiti sporchi, sudici, puzzolenti. Doveva indossare un abito, quello della festa. E leggiamo in Luca capitolo 15, versetto 21, anche queste bellissime parole. E il figliolo gli disse, cioè il figliolo prodigo disse al padre: padre, ho peccato contro il cielo e contro te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figliolo. Ma il padre disse ai suoi servitori: presto, portate qua la veste più bella e rivestitelo e mettetegli un anello al dito e dei calzari ai piedi. E menate fuori il vitello ingrassato, ammazzatelo e mangiamo e rallegriamoci, perché questo mio figliolo era morto ed è tornato a vita, era perduto ed è stato ritrovato. E si misero a fare gran festa. Il padre ha preparato un abito per suo figlio, affinché potesse avere giusto l'abito per celebrare, per festeggiare quello straordinario avvenimento, che lui era venuto ed era entrato a casa. L'abito, nella scrittura, da che cosa rappresenta l'abito? Abbiamo visto la santificazione, abbiamo visto anche la giustizia, ma anche molto importante.

uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove. Quindi siamo delle nuove persone, per la grazia di Dio. Quindi vediamo che è in Cristo che abbiamo ricevuto un nuovo abito. L'ultimo, voglio dire ancora una cosa. Quanto è costato per procurarci questo abito? È costato poco o costato molto? È costato molto. Voglio portare solo un esempio. Quando Adamo ed Eva hanno peccato e loro per coprire la loro nudità si sono vestiti di foglie di fico, simbolo, figura della religione, però Dio uccise degli animali affinché Adamo ed Eva fossero coperti con delle pelli di animali. Lo leggo in Genesi capitolo 3 versetto 21 e dice: l'Eterno Dio fece ad Adamo e alla sua moglie delle tuniche di pelle e li vestì. Quindi per vestire Adamo ed Eva un animale è stato immolato, è stato ucciso per coprire la nudità di Adamo ed Eva. Ebbene, per coprire la nostra nudità spirituale, per espiare i nostri peccati, ha sacrificato suo figlio. Dio ha sacrificato suo figlio. Noi siamo stati, fratelli e sorelle, pagati a carissimo prezzo. La vita di Gesù è stata data per la nostra eterna salvezza. Quindi siamo costati carissimo a Dio. Dio non ha sacrificato un animale. Non ha risparmiato suo figliolo, ma l'ha dato per ognuno di noi. Veramente che Dio meraviglioso e che Dio grande, quello che ha fatto per noi, per la nostra salvezza. Ebbene, il vestito è pronto, tutto è pronto. Abbiamo detto tutto è pronto, la tavola è imbandita, il vestito è pronto, l'invito è esteso a tutti. Ma se noi sappiamo queste cose, però non facciamo e non accettiamo di indossare questo abito, come dicevo, siamo autoesclusi da questo invito. Voglio leggere ancora un altro versetto che dice così: già che avete svestito l'uomo vecchio con i suoi atti e rivestito il nuovo, che si va rinnovando in conoscenza d'immagine di colui che l'ha creato. Qui non c'è né greco né giudeo, circoncisione o incirconcisione, barbaro, scita, schiavo, libero, ma Cristo è ogni cosa in tutti. Quindi noi ci siamo rivestiti di Gesù. E quindi è in Gesù che noi riceviamo questo nuovo abito. E questo è un appello anche a quelli che, pur sapendo queste cose, vero? Però non accettano Gesù. Non accettano la giustizia di Gesù, l'opera di Cristo, sono esclusi. Quindi non basta conoscere. È l'ultimissima riflessione che ci fa pensare a quando Gesù è stato crocifisso. Quando Gesù fu appeso alla croce, leggiamo queste testuali parole. Riguardante la sua tunica, dice così: i soldati dunque, quando ebbero crocifisso Gesù, presero le sue vesti e ne fecero quattro parti, una parte per ciascun soldato e la tunica. Ora la tunica era senza cuciture, tessuta per intero dall'alto in basso. Dissero dunque tra loro: non la stracciamo, ma tiriamo a sorte a chi tocchi, affinché si adempisse la scrittura che dice: hanno spartito fra loro le mie vesti e hanno tirato a sorte sulla mia tunica. Questo fecero i soldati. Gesù si svestì della tunica che era senza cuciture, senza strappi, senza macchie e senza rattoppi. E spiritualmente parlando, questa tunica dovremmo indossarla noi. Indossarla noi per poter entrare nella sala delle nozze. Quindi si è svestito affinché noi fossimo vestiti di Lui e quindi rallegrarci in Lui.

Salve amici. Eccoci ancora insieme per questi 10 minuti con il programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Io sono Matteo e vi auguro un buon ascolto. Entriamo subito nel vivo del programma. Allora, il titolo della meditazione di oggi è Gli attributi di Dio, numero 6. E oggi partiamo con vedere quali sono gli attributi di Dio comunicabili. E oggi vedremo appunto l'immortalità. Leggo due versi della Bibbia che parlano dell'immortalità. Perché ho detto che sono comunicabili? Perché l'immortalità appartiene non solo a Dio, che è il supremo immortale, ma anche all'uomo. Il passo che riguarda l'uomo, e lo leggo nel libro, anzi nella seconda lettera che l'Apostolo Paolo scrisse a Timoteo, al capitolo 1, al verso 10, e dice: con l'apparizione del Salvatore nostro Gesù Cristo, il quale ha distrutto la morte e ha messo in luce la vita e l'immortalità mediante il Vangelo. E poi un passo che riguarda l'immortalità di Dio, è sempre l'Apostolo Paolo che scrive nella prima lettera a Timoteo e dice nel capitolo 1 al versetto 17: al Re eterno, immortale, invisibile, all'unico Dio siano onore e gloria nei secoli dei secoli. Amen. Ho detto che abbiamo visto nei giorni scorsi quelli che erano gli attributi di Dio, quelli incomunicabili, e cioè l'autoesistenza, infinito, eterno, l'immutabilità, l'onnipresenza, l'onniscienza, l'unicità, l'onnipotenza e la sovranità. E questi sono attributi di Dio che sono strettamente personali, che non possono essere comunicati a noi uomini. E quindi, come dicevo, partiamo oggi con gli attributi che il Signore vuole che anche noi possediamo. Ed è possibile, perché se lo dice Lui, e Lui ci aiuterà anche in questo. E allora, l'attributo comunicabile, il primo, è l'immortalità. Partiamo con una domanda. L'anima umana è mortale o immortale? Questa è una domanda che molti si pongono. Bene, nella Bibbia la risposta è sì, è immortale. Si vede con chiarezza in molti brani, sia nell'Antico che nel Nuovo Testamento. E voglio citare soltanto due di questi brani. Il primo è nel libro di Daniele, nell'Antico Testamento, al capitolo 12, al verso 2, dove afferma: molti di quelli che dormono nella polvere della terra si risveglieranno, gli uni per la vita eterna, gli altri per la vergogna e per una eterna infamia. E poi anche il Signore Gesù disse: i malvagi che non si convertono se ne andranno a punizione eterna, ma i giusti a vita eterna. E questo nel Vangelo secondo Matteo, al capitolo 25, al verso 46. Pertanto, amici, è chiaro, entrambi i giusti o gli ingiusti hanno, come dice Gesù, un'anima immortale ed eterna, e l'insegnamento è inequivocabile nella parola di Dio, è che tutte le persone
che siano salvate o perdute, esisteranno per l'eternità, o in paradiso oppure all'inferno. La vita non cessa quando i nostri corpi mortali muoiono. Le nostre anime vivono per sempre e, come dicevo, o in presenza di Dio, se sono salvate, oppure in uno stato di punizione eterna nell'inferno, se rifiutano appunto il dono di Dio per la salvezza. Infatti, la promessa della Bibbia non è solo che le nostre anime vivranno per sempre, ma che i nostri corpi saranno trasformati e risuscitati. La speranza della resurrezione del corpo, sapete, è centrale per la fede cristiana. E l'Apostolo Paolo dice che se Cristo non fosse risuscitato, la nostra fede sarebbe vana e saremmo i più miserabili di tutti gli uomini. Questo lo ha scritto nella prima lettera ai Corinti, nel capitolo 15. Ci sono sempre stati e ci saranno falsi insegnanti, sia fuori del cristianesimo che dentro, i quali si oppongono a quello che sono le dottrine chiare della Bibbia. E questi negano l'immortalità dell'anima e la resurrezione. Si autodichiarano, facendo così, si autodichiarano, dicevo, una setta, quindi al di fuori della fede cristiana. Anche se è vero che le nostre anime sono immortali, è importante precisare che non lo sono nello stesso modo che è immortale Dio. Dio è l'unico essere veramente immortale, perché solo Lui non ha né inizio e né fine. Dio è sempre esistito e esisterà per sempre. Tutte le altre creature, che siano umane o angeliche, hanno avuto un inizio. E le nostre anime sono immortali e quindi è quello che conta, e così Dio le ha create. Nella cultura odierna si è affermata una interpretazione relativistica che non distingue più il vero dal falso, sostenendo che la verità assoluta non esiste perché non esiste il mondo reale, ma si danno soltanto interpretazioni della realtà. Cari amici, noi continueremo finché il Signore ci darà vita a proclamare l'unica verità assoluta di cui l'uomo abbia bisogno, è la parola di Dio. E mentre siamo in vita, la parola di Dio appunto ci esorta a scegliere il luogo dove andare, o insieme a Gesù oppure insieme a Satana. A te la scelta. Bene, la trasmissione odierna termina qui e vi ringrazio per l'ascolto, amici, e vi do appuntamento a domani. Che Dio vi benedica.

Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Ragazzi, il susseguirsi delle giornate è impressionante, siamo già quasi a Ferragosto, pazzesco. Ok, oggi concludiamo il capitolo 8 del Vangelo secondo Luca, dal versetto 49 al versetto 56. Stava ancora parlando con lei, che arrivò un uomo dalla casa di Gairo per comunicargli che la bambina era morta, e aggiunse: «Ormai non occorre più disturbare il maestro». Ma Gesù, che aveva sentito, disse a Gairo: «Non temere, abbi soltanto fiducia in me e tua figlia starà bene». Quando arrivarono alla casa di Gairo, Gesù non fece entrare nessuno con lui, ad eccezione di Pietro, Giacomo e Giovanni e i genitori della piccola. La casa era piena di gente in lacrime, ma egli disse: «Smettete di piangere. La bambina non è morta, sta soltanto dormendo». Queste parole sollevarono amara derisione perché tutti sapevano che era morta. Allora Gesù prese la ragazzina per la mano e la chiamò: «Alzati, bambina». In quel momento la vita tornò in lei ed ella si alzò. «Datele qualcosa da mangiare», disse Gesù. I genitori della piccola rimasero sbalorditi, ma Gesù raccomandò loro di non raccontare a nessuno ciò che era accaduto. Puoi immedesimarti in questa situazione. Sei un leader religioso, probabilmente molto stimato, ma ora ti trovi di fronte ad una crisi enorme. Tua figlia è gravemente malata. Cerchi aiuto dall'unico che ti può dare speranza e potenzialmente risolvere il problema, e sembra che si distraga facilmente con altre situazioni. E poi arriva la terribile notizia: qualcuno di casa tua ti raggiunge e ti dice che tua figlia è morta. La tua mente è in tumulto, mentre la pressione sanguigna sale alle stelle. Perché non è corso subito a casa mia invece di perdere il tempo a chiedere chi lo abbia toccato in mezzo alla folla? Ora è troppo tardi per qualsiasi cosa. E poi, per rendere le cose peggiori, Gesù ti dice di non aver paura, ma di credere solamente. Sembra quasi crudele che Gesù dica questo ad un uomo che ha appena perso sua figlia. Ma Gesù sapeva che paura e fede non vanno d'accordo. Come avrebbe potuto Jairo fidarsi di Gesù dopo quello che era appena successo? Il Signore spesso ci chiede solo di credere senza lasciare spazio alla paura. Non crediamo completamente se cerchiamo di capire tutto da soli. Dobbiamo credere anche se il ritardo non ha senso. E in questo caso la fede di Jairo sembra stata così potente da far guarire sua figlia. Mi ricorda il ragazzo che era posseduto dal demonio e fu portato dai discepoli che non potevano fare nulla. Vi ricordate anche voi? Una volta poi incontrato Gesù disse: «Se tu puoi fare qualcosa». E Gesù chiese: «Credi?». A cui lui risponde: «Io credo, ma aiuta la mia incredulità». È così tipico di molti di noi. L'unica cosa in cui Jairo doveva credere era la parola di Gesù. E quante volte ci siamo sentiti come Jairo, quando le circostanze intorno a noi indicano un tracollo e il Signore dice di tenere gli occhi fissi su di lui? Dopo alcune di queste esperienze, quando vediamo la mano di Dio intervenire per noi, la nostra fede dovrebbe essere rafforzata al punto da non avere esitazioni nel credere che il Signore ci sosterrà ancora una volta. Eppure però dubitiamo, o almeno io lo faccio, pensando che questa volta sia diversa, che debba intervenire io per forza. Poi Gesù dice ai genitori di non dire nulla a nessuno, come abbiamo visto in precedenza. E forse questo è perché la sua reputazione come guaritore complicava le sue mete di viaggio ed impediva l'adeguato insegnamento ai suoi discepoli. Come puoi immaginare, l'ordine di Gesù non viene rispettato e la notizia di questo evento si diffuse rapidamente in tutto quel distretto.
Riflessione. Sei uno di quelli che crede superficialmente e quindi si affida al proprio potere per uscire da qualsiasi situazione? Signore, le persone che ti deridevano non hanno avuto la benedizione di vedere il miracolo davanti ai loro occhi perché tu l'hai allontanati. Non allontanarci per la nostra mancanza di fede. Te lo chiediamo nel nome di Gesù Cristo. Amen. Carissimi, siamo arrivati alla fine di un'altra settimana. Alcuni di voi andranno in vacanza e prego e spero che non andiate in vacanza da questi messaggi perché ci servono giornalmente. Un abbraccio, ci sentiamo lunedì. Ciao.

0: Una parola per oggi.
1: Oggi leggiamo dal libro di Abacuc, capitolo 2, versetto 1. Starò attento a quello che il Signore mi dirà. La riflessione è a cura di Giampiero Picciani. Quando è che viene catturata la nostra attenzione? In primis, se la cosa ci interessa e la riteniamo necessaria per noi. Ma c'è anche il caso in cui l'attenzione è sollecitata dal nostro interlocutore, che ha autorevolezza. Nel caso di Abacuc, nel cui piccolo libro troviamo il verso di oggi, possono essere vere entrambe le cose. Da un lato aveva fatto delle rimostranze a Dio, aveva espresso tanti dubbi su quel che stava accadendo intorno a lui, dalla violenza che imperversava al male tollerato. Dall'altro lato aveva idee chiare su colui al quale aveva rivolto le proteste, ossia il Dio della mia salvezza, tra virgolette, che ha il pieno controllo su ogni cosa creata ed è pertanto ripieno di tutta l'autorità necessaria. Forse ritieni che il Dio rivelato nella Bibbia e in Gesù non abbia un particolare messaggio a cui prestare attenzione giornalmente, ma solo ogni tanto. Ebbene, la testimonianza di Abacuc offre invece un esempio diverso che dovrebbe essere seguito. Provare per credere.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Un carissimo buongiorno a tutti e benvenuti ad un diamante al giorno. Leggiamo questa mattina da Proverbi, capitolo 3, versetti 1 e 2. Figlio mio, non dimenticare il mio insegnamento e il tuo cuore osservi i miei comandamenti, perché ti procureranno lunghi giorni, anni di vita e di prosperità. E ancora Seconda Timoteo, capitolo 4, versetto 5. Ma tu sii vigilante in ogni cosa. La salute è l'essenziale? Quante volte abbiamo sentito ripetere che la salute è la cosa più importante? Questa affermazione rivela che la salute, e quindi la vita fisica, è la prima preoccupazione di molti di noi. Quanti sforzi, quante ricerche, ma anche quanta pubblicità ingannevole per conservare la salute, essere più in forma, ritrovare la linea, vivere più a lungo. La Bibbia non mette la salute al primo posto, ha una visione più ampia, più alta, ha in vista il bene spirituale dell'individuo e il suo futuro eterno. Inoltre, essa lascia intendere che il funzionamento del corpo è spesso influenzato dallo stato morale. Il bene maggiore consiste anzitutto nell'ottenere la pace con Dio mediante Gesù Cristo. Allora finiscono le tristezze e le crisi depressive legate alla mancanza di senso della vita. Quando il nostro spirito può gustare la serenità e la gioia della speranza, ne deriva un notevole beneficio per il nostro corpo. In seguito, se viviamo secondo gli insegnamenti della Bibbia, siamo preservati da molti eccessi che alterano la salute. Impariamo a moderarci, perché ci attacchiamo ai valori essenziali. I nostri pensieri non sono esclusivamente centrati su noi stessi. Le nostre facoltà fisiche e mentali trovano una nuova energia. Questo non significa che non saremo mai malati. Anche noi credenti partecipiamo alle sofferenze comuni a tutti gli uomini, ma saremo capaci di riceverle con sottomissione e pazienza, sapendo che Dio ci ama e non ci abbandona mai. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno! È il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Un caro saluto a tutti voi cari amici all'ascolto, siamo arrivati alla fine di questo mese di luglio, è infatti il giorno 31. Leggeremo dal Vangelo di Luca nel capitolo 23, il verso 43, dove è scritto: ed egli gli disse, io ti dico in verità, oggi tu sarai con me in paradiso. L'impero romano ha voluto negare a Gesù anche una morte speciale, perché lo ha condannato insieme a due comuni malfattori. Eppure a rendere spettacolare quella morte infamante è stata proprio la persona di Gesù, che appeso alla croce ha espresso tutta la sua regalità, il suo potere e la sua autorità, proprio con le parole del verso di oggi. Con quel tipo di condanna a morte, l'impero romano voleva terrorizzare la popolazione e affermare ancora una volta la sua autorità. Ma Gesù, senza armi né eserciti, mezzo nudo e appeso alla croce, si preparava a dare al nemico la più grande sconfitta che la storia del mondo abbia mai registrato. La sua voce era fioca, ma potente nell'essenza delle parole. Io ti dico in verità, oggi tu sarai con me in paradiso. Quale imperatore poteva impedire quell'autorità? Quale legge poteva impedire di liberare quel prigioniero? La giustizia umana condannava e uccideva, il potere divino riscattava, assolveva e liberava. Al Golgota l'impero romano voleva sottomettere psicologicamente la popolazione e assoggettarla a sé, ma presto quella gente che ora guardava alla croce con timore sarebbe stata ancora più confusa dagli eventi che si sarebbero succeduti di lì a poco. Quelle parole di Gesù oggi hanno lo stesso potere, lo stesso valore e sono rivolte non a un ladrone, ma a tutti noi, perché a tutti noi è destinata la sua grazia e nessuno potrà impedirgli di salvarci, anche adesso, per garantirci il paradiso.
2: E del paradiso parla la riflessione di oggi.
1: Hanno lo stesso potere, lo stesso valore e sono rivolte non a un ladrone, ma a tutti noi, perché a tutti noi è destinata la sua grazia e nessuno potrà impedirgli di salvarci, anche adesso.

Dalle frequenze di Radio Evangelo Piemonte trasmettiamo Dialogando sulla Parola. Un programma in diretta di riflessioni bibliche a cura di Michele Vairo. Programma che vede la partecipazione dei nostri ascoltatori chiamando il numero telefonico 011 28 03 04.

Buon pomeriggio a tutti voi amici e bentrovati ancora una volta al nostro appuntamento del venerdì pomeriggio. Avete appena sentito ancora una volta la nostra sigla e grazie al Signore perché possiamo essere ancora qui e condividere questo tempo insieme meditando la sua parola. Come sempre leggeremo dei versi dalla Bibbia e oggi l'argomento ha per titolo Dio lo Spirito Santo. Da circa due mesi stiamo studiando la dottrina di Dio, possiamo dire anche la teologia, cioè il discorso che riguarda Dio. Ci siamo soffermati su argomenti con questi titoli: Dio il Padre, Dio il Figlio. Oggi vogliamo iniziare uno studio su Dio lo Spirito Santo. Chi ha potuto seguire le trasmissioni precedenti ricorderà che abbiamo parlato di Dio, della sua personalità, della sua natura divina. Abbiamo parlato dei significati del nome di Dio, così come si è rivelato soprattutto nell'Antico Testamento, e abbiamo parlato anche degli attributi di Dio. Anticipo che mi sono state fatte delle richieste e devo riprendere alcuni di questi argomenti, specialmente sui significati del nome di Dio e anche sugli attributi. Appena possibile ci ritorneremo insieme, io ci ritorno volentieri e ringrazio il Signore perché tanti ascoltatori hanno chiesto di riprendere questi argomenti. Quindi abbiamo parlato anche di Dio e il Figlio. Abbiamo parlato di Gesù Cristo e del suo abbassamento, abbiamo parlato anche di Gesù Cristo e del suo innalzamento. E ripeto, su questi punti ci ritorneremo perché mi sono state fatte delle domande in merito. Abbiamo parlato anche dell'unità di Dio.

Dio e della Trinità. E abbiamo visto come sia nell'Antico Testamento, ma in misura ancora maggiore nel Nuovo Testamento, Dio è unico, ma lo possiamo contemplare in tre persone, e ciascuna di queste tre persone ha una sua funzionalità. Così, non so se ricordate, in una trasmissione abbiamo parlato della funzionalità di Dio, di Gesù Cristo e dello Spirito Santo nella creazione. Si può parlare anche di Dio, di Gesù Cristo, il suo Figlio, e dello Spirito Santo nell'opera di redenzione. Ho fatto questa distinzione e ci ritorneremo su ciascuno di questi punti. Ripeto, anche perché mi sono state fatte delle richieste di sviluppare con una certa profondità questi soggetti che sono stati ritenuti interessanti. Oggi, come ho detto, inizieremo, perché non finisce qui con questa trasmissione di oggi, inizieremo questo argomento: Dio, lo Spirito Santo. Dico solo qualcosa, poi come al solito mi fermo, ascolteremo un canto e poi partiremo con lo sviluppo dell'argomento. Dio, lo Spirito Santo. Quando parliamo della persona dello Spirito Santo, per tante persone risulta un soggetto misterioso, e per tante altre persone risulta addirittura una bizzarreria, per gli altri anche un tabù. Spesso si parla della persona dello Spirito Santo a torto, e lo si analizza, e quindi se ne è fatto anche un cavallo di battaglia o un cappello, come dice, che porta poi a discutere su tanti aspetti. Non dobbiamo dimenticare un aspetto molto importante. Se andiamo ad una definizione diretta, lo Spirito Santo è Dio, cioè è una persona che ha la stessa divinità di Dio e la stessa divinità di Gesù Cristo. Quindi non dobbiamo dimenticare, per chi vuole veramente prendere le cose seriamente e vuole studiare anche con profondità la Bibbia, che è la parola di Dio, non dobbiamo dimenticare per un istante che lo Spirito Santo è Dio. E ci sono dei versi molto chiari, soprattutto nell'Antico Testamento, dove troviamo che è lo Spirito Santo che mi ha dato, ti ha dato, ci ha dato l'essere che noi siamo e che ci tiene in vita. Per tanti può sembrare strana questa definizione. C'è un versetto nel libro di Giobbe, capitolo 33, versetto 4, ripeto, libro di Giobbe, capitolo 33, versetto 4, dove è scritto: lo Spirito di Dio, e io credo che non possiamo togliere niente alla rivelazione della parola di Dio se identifichiamo lo Spirito di Dio con lo Spirito Santo. E ripeto, questo versetto, Giobbe 33,4, dice: lo Spirito di Dio mi ha creato e il soffio dell'Onnipotente mi dà la vita. Andate a leggere, quando avete un po' di tempo, questo versetto molto molto interessante. Giobbe 33,4, ripeto: lo Spirito di Dio
scritto proprio così: mi ha creato e il soffio dell'Onnipotente mi dà la vita. Sempre nel libro di Giobbe, al capitolo 34, al versetto 14, leggiamo questo versetto: se egli, cioè qui il riferimento è a Dio, se egli non si curasse che di se stesso, se ritirasse a sé il suo spirito, non dice lo spirito di un uomo e di una donna, e dice se ritirasse a sé il suo spirito e il suo soffio. Versetto 15 dice: ogni carne perirebbe all'improvviso e l'uomo ritornerebbe in polvere. Ho letto nel capitolo 34 del libro di Giobbe, al versetto 14, che rileggo: se egli, Dio, non si curasse che di se stesso, se ritirasse a sé il suo spirito e il suo soffio, ogni carne, quindi ogni persona, perirebbe all'improvviso e l'uomo ritornerebbe in polvere. Potete leggere anche, per avere un certo confronto, leggo solo qualche versetto, anche perché è un salmo molto molto lungo, il salmo 139, dove possiamo leggere queste parole. Leggo solo qualche versetto perché, ripeto, è un salmo molto molto lungo. Salmo 139, in questo salmo si parla dell'onniscienza di Dio, dell'onnipresenza di Dio e anche dell'onnipotenza di Dio. Quindi sono messe in evidenza queste caratteristiche di Dio, ma che sono anche caratteristiche che le possiamo collocare in parallelo alla persona dello Spirito Santo. Allora andiamo al Salmo 139, è un salmo molto molto conosciuto. Il versetto 1, questo è un salmo di Davide, dice: Signore, tu mi hai esaminato e mi conosci. Tu sai quando mi siedo e quando mi alzo. Tu comprendi da lontano il mio pensiero. Tu mi scruti quando cammino e quando riposo e conosci a fondo tutte le mie vie. Poiché la parola non è ancora sulla mia lingua, che tu, Signore, già la conosci a pieno. Tu mi circondi, mi stai di fronte e alle spalle e poni la tua mano su di me. La conoscenza che tu hai di me è meravigliosa. Purtroppo mi si è strappata la pagina e poi dice: dove potrei andarmene lontano dal tuo spirito e dove fuggirò dalla tua presenza? Notate il versetto 7: dove potrei andarmene lontano dal tuo spirito, dove fuggirò dalla tua presenza? E poi vi consiglio di leggere il resto di questo salmo, perché è molto bello e molto significativo. Ma voglio tornare ancora su questo versetto 7, dove c'è questo interrogativo: dove potrei andarmene lontano dal tuo spirito? Quindi per lui Dio, tutto quello che è stato creato sussistono
è tutto quello che appartiene ad una persona è sotto la sua conoscenza, è sotto il suo controllo. Non ho dato ancora una definizione precisa dello Spirito Santo, ma possiamo domandarci: vedete chi è lo Spirito Santo? E ancora l'autore del Salmo 33, il versetto 6, dice: i cieli furono fatti dalla parola del Signore. Qui il riferimento è a Yahweh e all'Eterno, quindi i cieli furono fatti da colui che è l'Eterno, colui che io sono, dalla parola del Signore, e tutto il loro esercito dal soffio, e qui riferito allo Spirito di Dio, dal soffio della sua bocca. Chi conosce un po' di fisica, di chimica, possiamo dire che ogni elettrone anche del nostro cervello o anche del nostro sistema nervoso non esiste che per lui e per mezzo di lui, e così anche tutta l'energia sulla quale è stata costruita l'universo e si mantiene l'universo esiste per l'azione del soffio di Dio. E questa concezione, amici, è straordinaria, è straordinaria. Il pensiero biblico è qualcosa di maestoso, però dobbiamo avere il desiderio di studiare la parola di Dio perché possiamo avere la rivelazione di tutto questo. Ringrazio il Signore perché ho iniziato a leggere la parola di Dio da quando ero giovane, e poi ho conosciuto anche dei fratelli, delle sorelle che sono stati dei veri doni di Dio per me. E quando ero più giovane, leggendo proprio la parola di Dio, cercando di comprendere chi è il Dio della parola e anche la persona e l'opera dello Spirito Santo, mi sono trovato sempre di più a essere immerso. Non vi devo nascondere che tante cose le ho trovate difficili, e ancora ogni tanto mi devo applicare, devo cercare per spiegarmi tanti versi che sono contenuti nella parola di Dio. Però sto dicendo questo perché ci vuole anche una passione per conoscere colui che è all'origine della nostra esistenza. E non sto dicendo qualcosa di esagerato. Oggi pensavo a questo fatto: io non ho mai conosciuto i nonni dei miei nonni, non li ho mai conosciuti, e sarebbe stato interessante per me sapere chi erano, cosa facevano, in che zona sono nati, dove sono vissuti, come sono cresciuti. È bellissimo andare alla rivelazione della parola di Dio e sapere che noi siamo tutte creature volute da Dio. E come ho letto il primo versetto nel capitolo 33, versetto 4 di Giobbe, lo Spirito di Dio mi ha creato. Lo Spirito di Dio, se sei una persona in ascolto oggi, ti ha creato. E il soffio, lo stesso soffio dell'Onnipotente, mi dà la vita. Non è meraviglioso e stupendo tornare alle nostre origini? E allora voglio veramente esortarti e darti questo consiglio: cerca di leggere e studiare la parola di Dio, e quando non comprendi qualcosa, prega il Signore. E pregola anche: Signore, fammi incontrare qualche persona, un tuo figlio che è stato illuminato su queste cose qui, perché voglio studiare insieme la parola di Dio. È meraviglioso, amici, anche fratelli e sorelle, arrivare a tutto questo. Mi fermo qui perché è un'introduzione molto molto ampia,
e con l'aiuto del Signore sarò qui fino alle ore 19:30 e vi do la possibilità di parlare direttamente con me. Basta comporre questo numero 011 28 0304. Mi dispiace per gli ascoltatori che non possono più ascoltare Radio Evangelo Piemonte sulla frequenza 91.5 di Torino, e pregate perché venga riattivata al più presto. Quindi dovete accontentarvi dei canali online, dovete accontentarvi di collegarvi tramite il nostro sito internet, quindi di Radio Evangelio Piemonte, anche di Radio Logos di Foggia. E come dicevo altri venerdì passati, cercate di insegnare ad altre persone come ascoltare online le nostre trasmissioni, non solo questa di venerdì, ma tutti i programmi del nostro palinsesto. Nel frattempo, chi proprio vuole ascoltare da una radio è possibile tramite il canale digitale, quindi dovete comprare una radio, non serve più la modulazione di frequenza, ma una radio che disponga di canali digitali. Andate a cercare Evangelo Piemonte e poi entrate sul canale 9C oppure 8C, uno dei due. Per Radio Logos di Foggia cercate Radio Logos e andate sul canale 5A e 5B. Detto questo, ascoltiamo un canto e ripeterò questa comunicazione qualche altra volta. Allora, cerco qualche canto. Questa è la grazia tua. Ascoltiamo questo canto.

ore 17 e 26 di questo venerdì 31 luglio 2026. Ho preso già la telefonata di Eugenia da Biella, ci sono dei messaggi della sorella Maria da Torino. Grazie Maria, Dio ti benedica i tuoi bisogni. Così anche di Matteo e Giuditta dall'Abruzzo, fratello Franco Grassini da Torino, la sorella Antonietta da Caselle, la sorella Anna da Torino, alcuni miei colleghi, grazie, il fratello Aunel, un missionario, grazie, la sorella anche Anna da Rivoli e anche Giovanna dalla Scozia, mi sembra che ne ci sono più. Grazie comunque per i vostri messaggi incoraggianti e anche di preghiera durante questa trasmissione. E allora ripeto l'argomento: Dio e lo Spirito Santo. Ci chiediamo subito chi può comprendere lo Spirito. Abbiamo detto che lo Spirito è santo e è caratterizzato dalla divinità di Dio stesso, quindi è una personalità infinita, eterna. E come abbiamo letto anche, lo Spirito Santo e questo Spirito eterno è lo Spirito che insieme a Dio Padre, Dio Figlio, ha dato origine al cosmo e mantiene anche l'esistenza di questo cosmo e di tutto quello che è stato creato. E c'è da domandarsi come farebbe il nostro cervello a sondare l'intelligenza che lo ha generato, questo cosmo. Nessun uomo può sperare di conoscere il carattere di Dio e quindi anche il carattere dello Spirito di Dio finché la conoscenza di Dio stesso rimane difettosa. Cioè, se io ho una visione o una immagine sbagliata o distorta di Dio, non posso conoscere il carattere dello Spirito Santo, dello Spirito di Dio. E nella misura in cui l'uomo comprende Dio, e questa comprensione sarà, diciamo, perfetta quando saremo con il Signore, però deve essere una conoscenza sempre che va aumentando in un modo progressivo, nella misura in cui l'uomo comprende Dio, comprenderà anche la persona dello Spirito. Perché questo? Perché lo Spirito è Dio. Per capire chi è lo Spirito Santo, bisogna dunque cominciare col cercare Dio. E dobbiamo cercare Dio non con lo scopo di aumentare le nostre conoscenze da mettere poi insieme a tutte le altre conoscenze che fanno parte di altri campi in cui forse siamo chiamati a lavorare, ad operare, ma dobbiamo cercare Dio con lo scopo di conoscerlo. E questo è fondamentale. Piacerebbe che molti di voi scrivessero questo pensiero, non perché lo sto enunciando io, è importantissimo. Se vogliamo comprendere, ripeto, chi è lo Spirito Santo, dobbiamo cominciare col cercare Dio e dobbiamo cercare Dio con lo scopo di conoscerlo di più. Quando ci avviciniamo a Dio, troviamo tre definizioni
ce ne sono altre, ma queste sono definizioni che io chiamo dirette, non perché ho insegnato tanti anni matematica e anche fisica. Queste definizioni le possiamo chiamare anche delle equazioni. Ci sono tre definizioni di Dio. Dal momento che Dio si è preso la briga di parlare, cioè di farsi conoscere alle sue creature, cioè di rivelarsi attraverso la sua parola, attraverso Gesù Cristo e attraverso proprio lo Spirito Santo. Quindi dal momento che Dio si è preso la briga di farsi conoscere agli uomini, anche alle donne, non possiamo fare di meglio che esaminare ciò che egli stesso, cioè Dio, dice di sé. E per farlo in profondità dovremmo ovviamente, come si dice, andare a cercare, quindi scandagliare la sua rivelazione nel suo libro che è la Bibbia, e lo dobbiamo fare da un capo all'altro, tenendo conto di tutti i dati che possiamo avere poi a nostra disposizione. Quindi tutte le persone possono fare questo, ma lo devono volere. Quindi io questa sera mi limiterò a disseminare semplicemente le prime due definizioni, e sulla terza poi impiegheremo alcuni venerdì. Allora, una prima definizione è questa, che poi, come ho detto prima, è proprio un'equazione: c'è Dio uguale amore, l'amore vero, l'amore che supera ogni conoscenza. E l'apostolo Giovanni, nella sua prima lettera, prima Giovanni capitolo 4, nel versetto 8 e nel versetto 16, dice che Dio è amore. Quindi questa è la prima definizione di Dio: Dio è amore. E sempre l'apostolo Giovanni, prima lettera, capitolo 1, versetto 5, dice: Dio è luce. Quindi l'apostolo Giovanni dice: Dio è amore, Dio è luce. E sempre l'apostolo e evangelista Giovanni è la stessa persona. L'evangelista Giovanni e l'apostolo Giovanni è la stessa persona. Nell'Evangelo di Giovanni, capitolo 4, versetto 24, troviamo scritto: Dio è spirito. Quindi Dio è amore, Dio è luce e Dio è spirito. E proprio perché abbiamo detto che la Bibbia è la rivelazione di Dio, cioè il farsi conoscere la sua creatura, possiamo dire che Dio stesso si definisce nella sua parola. Con queste tre brevi frasi Dio ci comunica in sintesi la sua vera natura, tutto ciò che egli è, ed è una sintesi notevole. Permettetemi di dire qualcosa sul fatto che Dio è amore, anche se dobbiamo parlare dello Spirito Santo, visto che vanno abbinate insieme queste tre definizioni. Dico qualcosa su questa definizione: Dio è amore, e questa è una rivelazione che sorprende. Data la miseria e l'ingiustizia del nostro mondo e soprattutto delle nostre imperfezioni come creature umane, trovo più difficile credere nell'amore di Dio che in qualsiasi altra proposizione. Quando diciamo, dico trovo come persona umana, grazie a Dio, mediante la fede e proprio la rivelazione dello Spirito Santo, credo questo, che Dio è amore. Ma parlo delle persone in genere, le persone trovano difficile credere nell'amore di Dio che in qualsiasi altra proposizione. Eppure Dio dichiara nella sua parola
di averci amati fino al punto da darsi per noi sulla croce. Come? Donando Gesù Cristo. La sua stessa sofferenza, espressa in questo modo, dimostra che il male che c'è nel nostro mondo non viene da Dio, come dicono tante persone e come ogni giorno purtroppo ci viene detto quando vogliamo testimoniare di Dio e della nostra fede. Quindi la sua stessa sofferenza, espressa in questo modo, ripeto, dimostra che il male non viene da Dio. Dio ha sofferto quando ha lasciato morire suo figlio Gesù Cristo sulla croce. Quindi il male non viene da Dio, viene da un'altra fonte che la Bibbia chiama Satana. Non solo Dio ama, ma è amore. E lui stesso lo dice nella sua parola, che la sua rivelazione, Dio è amore. Questo significa inevitabilmente che Dio ama in ogni momento e anche al di fuori del tempo e dello spazio, perché Dio è eterno. Dio non esiste senza amore. Se non amasse, non sarebbe Dio. Senza dubbio ha creato il cosmo, come abbiamo detto anche oggi, per esprimere il suo amore, perché l'amore è infinito e cerca costantemente di manifestarsi in modi nuovi. Nelle innumerevoli manifestazioni della sua saggezza, viste nella struttura matematica dell'energia e nella simmetria e anche allo stesso tempo nella varietà degli elementi che possiamo osservare, così anche come nella loro quasi incredibile capacità di costituire le miriadi di sostanze straordinarie che la scienza continua a scoprire anno dopo anno, vediamo un piccolo riflesso dell'intelligenza, della bellezza, della infinita potenza di colui che è la fonte di tutte queste cose. Le possiamo osservare. E l'Apostolo Paolo, come leggiamo spesso nel capitolo 1 della lettera ai Romani, dice che la potenza di Dio e la sua divinità possono essere osservate. Capitolo 1 della lettera ai Romani. Infatti il versetto 1, lo sto cercando qui, capitolo 1 della lettera ai Romani, dice: l'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà. Romani 1:18. L'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà e ingiustizia degli uomini, che soffocano la verità con l'ingiustizia, poiché quel che si può conoscere di Dio è manifesto in loro. Eccolo qua, quello che cercavo. Avendolo Dio manifestato loro, infatti le sue qualità invisibili, la sua eterna potenza e divinità si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle opere sue. Quindi tutto quello che ho descritto prima sono percepibili per mezzo della potenza di Dio, la sua divinità, che sono le sue opere. Quindi il carattere di Dio appare in modo sempre più chiaro nel fenomeno della vita, interamente basato per esempio sul miracolo della cellula biologica
è quello che viene chiamato anche il codice genetico, la cui complessità ed efficienza stupiscono chi li studia sempre di più. Che cosa possiamo dire di questa intelligenza e di questa personalità umana? Ci lasciano senza fiato, stupiti oltre misura, perché le qualità divine che risiedono nell'uomo e nella donna sono sia la sua capacità e il suo desiderio di creare da parte di Dio, e la sua capacità e il suo bisogno di amare. Quindi Dio aveva il desiderio di crearci, ma non solo. Amici e fratelli e sorelle in ascolto, aveva il suo desiderio di crearci, ma altrettanto il suo desiderio di amarci, e ci ha creati alla sua immagine per un motivo molto molto molto importante e fondamentale, perché noi a nostra volta potessimo amare Dio. Non dimenticate questi pensieri, perché sono importantissimi. Quando diciamo, quando dico, e questo non perché questa è una mia ideologia oppure una mia interpretazione di versetti della Bibbia, quando diciamo che Dio ci ha voluti come sue creature e ci ha creati per amore e vuole amarci sempre di più, dobbiamo anche comprendere che ci ha dato la capacità da parte nostra di amarlo, e questo fa parte del vero significato della vita. Le persone che dicono che la vita non ha significato è perché non hanno compreso proprio questa realtà, che siamo stati creati per amore e che Dio, almeno all'origine, prima che Adamo ed Eva cadessero nel peccato e prima che la conseguenza del peccato di Adamo ed Eva si estendesse a tutta l'umanità, a tutti ha dato la capacità di amare Dio. Quindi dobbiamo ringraziare il Signore per questo, ma dobbiamo comprendere anche questo significato. Ma prima di creare l'universo, come poteva Dio amare se non esisteva nulla al di fuori di Lui? Nulla può essere amato. Eppure, se Dio è amore, che l'universo esista o meno, Dio ama e è amato perché è Dio. Perché Dio per natura è amore. Per Lui, in ogni caso, il tempo non esiste, perché abbiamo spiegato, quando ho dato il significato del nome Yahweh, abbiamo detto che Lui è l'Eterno. E se ricordo bene, venerdì scorso abbiamo anche sottolineato questo versetto della lettera agli Ebrei, capitolo 3, se ricordo bene, versetto 8: Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. E anche lo Spirito di Dio, che è lo Spirito Santo, è lo Spirito eterno. E quindi Dio il Padre, Dio il Figlio, Dio Spirito Santo, che erano all'inizio della creazione e che sostengono la creazione, mantengono anche in essere, in vita, tutto quello che fa parte della creazione. Come è bello riflettere su queste cose. Quindi Dio esiste in un perpetuo tempo presente. Per Lui non c'è passato e futuro. Dio, ripeto, esiste in un perpetuo tempo presente. Quando Dio parlava al regno di Giuda,
Questo troviamo nel libro del profeta Malachia, capitolo 3, versetto 6. Dicevo, quando Dio stesso parlava al regno di Giuda per mezzo del profeta Malachia, diceva: perché io, il Signore, non cambio. E non cambiare significa che Dio non muta, è sempre lo stesso, ma significa anche che è eterno. Ho citato parecchie volte il testo di Esodo 3,14, dove a Mosè Dio si è rivelato semplicemente come Yahweh, come l'Io sono. Poi c'è un antico poeta che è l'autore del Salmo 102, e vi leggo dal versetto 25. Quindi l'autore del Salmo 102 al versetto 25, dove possiamo leggere questo: nel passato tu hai creato la terra e i cieli, sono opera delle tue mani. Essi periranno, ma tu rimani. Tutti quanti si consumeranno come un vestito. Tu li cambierai come una veste e saranno cambiati. Ma tu sei sempre lo stesso e i tuoi anni non avranno mai fine. I figli dei tuoi servi avranno una dimora e la loro discendenza sarà stabile in tua presenza. Questo è citato anche nella lettera dell'autore agli Ebrei. Quindi nella lettera agli Ebrei, capitolo 1, dal versetto 10. Vi leggo i versetti 10, 11 e 12 dal capitolo 1 della lettera agli Ebrei. Il versetto 10 dice: tu, Signore, nel principio hai fondato la terra e i cieli sono opera delle tue mani. Essi periranno, ma tu rimani. Invecchieranno, ma tutti come un vestito e come un mantello li avvolgerai e saranno cambiati. Ma tu rimani lo stesso e i tuoi anni non avranno mai fine. Allora, essendo la realtà stessa, Dio non dipende dall'universo, dal cosmo che lui stesso ha creato, e né per la sua esistenza né per il suo amore. Dio è Dio. Ciò significa che possiede necessariamente in sé l'oggetto del suo amore, e questo oggetto, amici e fratelli in ascolto, è lui stesso. Questo significa che Dio è amore. Ripeto, Dio possiede l'oggetto del suo amore, e questo oggetto è lui stesso. Quindi, quando parliamo di Dio nella Bibbia, è vero che lui si vuole rivelare alle sue creature, ma Dio è contemporaneamente il soggetto di cui parla la Bibbia e anche l'oggetto. E quindi possiamo dire che Dio è il soggetto e l'oggetto del suo amore. O meglio, l'amore è in se stesso, in ciò che egli è. Come dice l'apostolo Giovanni, egli è faccia a faccia con lui, pur essendo se stesso. È una come posso dire, è una parafrasi di quello che ho detto prima. E non leggo il versetto 1:1 dell'Evangelo di Giovanni, perché l'ho letto tante volte. Dico solo che la parola nel principio era con Dio, era presso Dio, e la parola era Dio. L'ho spiegato venerdì scorso e non dico più altre cose. Mi fermo un attimo, rimanete in ascolto, perché dopo dirò qualcosa su Dio e luce,
e poi inizieremo l'argomento Dio e Spirito. Sto facendo questo giro perché possiamo comprendere delle cose che hanno a che fare con la grandezza di Dio e anche sulle cose che Lui vuole rivelare alle sue creature. Ma per arrivare a questo risultato noi dobbiamo, come ho detto all'inizio della trasmissione, desiderare conoscere Dio e desiderare di conoscerlo perché possiamo avere poi un rapporto stretto con Lui. Allora, vi do il numero di telefono 011 28 0304. Siamo in un periodo, diciamo, quasi centrale dell'estate. Sicuramente molti non saranno in ascolto oggi. Se c'è qualcuno che sta ascoltando, anche perché, ripeto, la frequenza di modulazione di frequenza 91.5 di Torino è ferma, quindi su Torino saranno in pochi ad ascoltarci. Se qualcuno vuole e desidera telefonare che sta ascoltando, questo sarà un bene, diciamo, per chi vuole qualche spiegazione, ma anche per qualcuno che potrà ascoltare delle integrazioni e delle riflessioni su quanto ho già detto. 011 28 0304 è il nostro telefono. Scelgo un canto adesso. E questo

0: Allora, abbiamo in linea Renata. Ciao Renata, grazie. Dove sei, a Pesaro?
1: Sì, adesso sì.
0: Dimmi, stai ascoltando? Oggi è un po' difficile l'argomento, o no?
1: Allora, un po' sto ascoltando, poi sono successe un po' di cose, quindi non sono riuscita ad ascoltare tutto, ma alcune cose riesco a capirle.
0: Oh, brava, brava, perché mi rendo conto che probabilmente le riprenderemo poi con calma, perché ci sono dei concetti nuovi e bisogna abbinare bene i versi della Bibbia, perché sono tanti tanti, sia nel Nuovo Testamento che nell'Antico Testamento. Piano piano, dai, non ti scoraggiare. Comunque sono contento che riesci ad ascoltare. Va bene. Volevi salutare qualcuno?
1: Volevo salutare tutti i fratelli, sì, e tutti quelli che hanno chiamato.
0: Bene, bene, sai che adesso iniziano a conoscerti, perché mi dispiace che a Torino purtroppo devono ascoltare solo da internet, dal computer oppure dal telefonino, perché ci manca la frequenza sulla radio. Però
1: questo mi dispiace.
0: Mi dispiace tanto, tanto anche a me. Ne approfitto adesso che sei in diretta, perché martedì scorso ho incontrato dei ragazzi, ma erano giovanissimi, una famosa via di Torino, una via molto, molto commerciale, e hanno accettato volentieri il Nuovo Testamento e hanno preso anche il bigliettino della nostra radio. Ho dimenticato di salutare, se sono in ascolto, carissimi ragazzi giovani, vi saluto e vi ricordo anche nei vostri visi. Ho dato il consiglio a questi ragazzi di leggere il Nuovo Testamento che gli ho regalato, quindi questo è un buon consiglio. Va bene. Tu cosa leggi in genere quando leggi la Bibbia? I salmi?
1: Di solito è da un po' che non la leggo, però di solito quello che non capisco certe volte guardo con la Bibbia e con mamma.
0: Bene, fai bene.
1: Poi io la Bibbia la sento più con la vostra radio.
0: E quindi sei in casa, sei un'assidua ascoltatrice, va bene, questo ti fa piacere ed è anche bello quello che stai dicendo, quindi sei attratta dalle cose del Signore. È meraviglioso sapere veramente che siamo stati creati da Dio, ma anche per mezzo del suo spirito. Il soffio che noi abbiamo viene dallo spirito di Dio. Hai seguito quel versetto? Abbiamo detto che se il Signore togliesse il suo soffio, l'uomo ritornerebbe in polvere. Ma ci pensiamo. Quindi diciamo grazie Signore per il tuo soffio, e ogni giorno che noi siamo in vita dobbiamo essere riconoscenti al nostro Signore. È vero, Renata?
1: Sì.
0: Va bene, vuoi dire ancora qualche altra cosa oppure vuoi salutare?
1: Mia madre vorrebbe salutare.
0: Va bene, mi passi tua mamma d'ora. Grazie, ciao Renata.
2: Pronto?
0: Pronto, Dora, siamo in diretta, vai pure.
2: Ah sì, volevo salutare tutti.
1: Mia madre vorrebbe salutare.
0: Va bene, mi passi tua mamma d'ora. Grazie, ciao Renata.
2: Pronto?
0: Pronto, Dora, siamo in diretta.

0: quello che mi insegna e insomma
1: è incoraggiante.
0: Grazie infinito.
1: È incoraggiante questo, ci dispiace perché su Torino avevamo un bacino molto, molto esteso, e quindi adesso stiamo chiedendo appunto agli amici, fratelli e sorelle, di insegnare come si può ascoltare dal cellulare. Adesso più o meno tutti hanno un cellulare a cui collegarsi, quindi preghiamo per questo.
0: Ecco, è vero, preghiamo anche per questo, veramente. Perché se poi non c'è più, mi dispiacerebbe moltissimo.
1: Ma abbiamo le altre due frequenze, una Cuneo e Biella. Quella di Cuneo arriva fino a quasi al confine con la Francia, lì a Limone Piemonte, non so se sai più o meno dove. Arriviamo fin là, e poi c'è la frequenza di Biella, che prende anche un pezzettino della provincia di Vercelli e Ivrea. Prima c'eravamo anche con la frequenza di Torino a Ivrea, addirittura c'eravamo fino in Val d'Aosta qualche anno fa. Ma comunque adesso se uno desidera proprio con qualche...
0: Ma noi abbiamo solo cioè il telefono, la radio poi non ce l'abbiamo neanche a casa, quindi tutto facciamo col telefono,
1: e quindi se uno vuole si collega,
0: cioè ce la facciamo.
1: Va bene, grazie.
0: Va bene. Grazie. E un saluto a tutti, veramente un abbraccio a tutti, e che Dio ci benedica.
1: Amen, amen, anche per voi. Grazie Dora, a risentirci.
0: Grazie, a me. Ciao. A me. Grazie.
1: Bene, grazie a Renata e Dora. Li ho conosciuti un paio di mesi fa mentre facevo una trasmissione di domenica sera, e sono rimasti così collegati, ed è bello sentirli anche intervenire in diretta. Chiedo anche ad altri di farlo, anche se ripeto su Torino siamo un po' penalizzati. Comunque il nostro numero è 011 28 03 04. Speriamo che qualcuno abbia la possibilità di telefonare. È arrivato anche un messaggio adesso del fratello Sergio, lui è un camionista, ascolta lì dove si trova, e infatti adesso sto leggendo che sta registrando un audio, dopo vi dico cosa sta comunicando. Allora, e andiamo avanti, ci sono tante belle cose da dire. Stiamo parlando delle tre definizioni di Dio. Abbiamo detto che Dio è amore, Dio è luce e Dio è anche spirito. Fatemi dire qualcosa su questa definizione Dio e luce. Ho insegnato per alcuni anni matematica e matematica applicata di più, ma per alcuni anni ho insegnato anche fisica, e sono rimasto un po' meravigliato quando appunto ho studiato la fisica e poi l'ho anche insegnata, davanti al fatto che la luce in sé è invisibile. Sembra strano, quando diciamo accendi la luce, accendiamo la luce, dice noi vediamo la luce, ma dal punto di vista fisico la luce in sé è invisibile. La luce è invisibile di per sé e diventa visibile solo quando colpisce la materia. Cioè, io adesso davanti a me ho la mia Bibbia, e sono anche in un locale dove devo tenere necessariamente la luce accesa, altrimenti non vedo niente. Quindi la luce è invisibile di per sé e diventa visibile solo quando colpisce, diciamo, l'oggetto. Cioè la luce ci fa vedere solo l'oggetto che illumina, ci fa vedere quando colpisce l'oggetto ed entra nei nostri occhi, come accade per esempio con la polvere che riusciamo a vedere e con la nebbia. Quando non c'è luce in un ambiente, anche se fuori non è ancora buio, ma se non c'è luce, la polvere non la vediamo, ma appena rientra

nostra. Un raggio di luce, riusciamo a scogliere la polvere sui nostri mobili, sui tanti oggetti che dobbiamo pulire più o meno ogni giorno. La luce si muove nello spazio vuoto senza farsi vedere e non illumina il vuoto che attraversa. Questo significa che vediamo la luce solo se le particelle, tipo pulviscolo o gocce d'acqua, la deviano verso i nostri occhi. La luce arriva a noi come un'energia emessa dal sole, per esempio dalle stelle, ma non vediamo questa energia, vediamo solo l'impatto della sua radiazione su un oggetto materiale. La chiamiamo luce, ma mentre viaggia nello spazio con 8 minuti per esempio dal sole, milioni di anni da nebulose lontane, i suoi raggi rimangono invisibili. Il raggio più abbagliante è totalmente invisibile in una stanza buia e priva di atmosfera. Comunque, ho detto questo perché nella Bibbia Dio dichiara di essere invisibile. Sì, è dichiarato così. E nello stesso tempo dichiara di essere luce. Non si tratta di una contraddizione, ma di una profonda verità. L'Apostolo Paolo ci parla del Dio invisibile. Nella lettera ai Colossesi, capitolo 1, versetto 15, parla egli, dice: Gesù Cristo è l'immagine del Dio invisibile. Gesù Cristo è colui che ci fa conoscere questo Dio che noi non possiamo vedere dal punto di vista materiale. Quindi l'Apostolo Paolo ci parla del Dio invisibile e dice, Colossesi 1,15, egli, Gesù Cristo, è l'immagine del Dio invisibile. E ancora l'Apostolo Paolo ci parla nella prima lettera a Timoteo, capitolo 6, versetto 16, ci parla del solo Dio che possiede l'immortalità e poi dice e che abita una luce inaccessibile che nessun uomo ha visto né può vedere e che abita questo Dio che è luce in una luce inavvicinabile che nessuno ha visto e né può vedere. E l'evangelista Giovanni ha scritto: nessuno ha mai visto Dio, ma il figlio unico Gesù Cristo, che lui stesso è Dio e che vive nell'intimità del Padre. La versione diciamo che è corrente, che leggiamo dalla Bibbia, dice nel seno del Padre, lo possiamo tradurre che vive nell'intimità del Padre. Gesù Cristo è quello che ce l'ha rivelato, cioè che ce l'ha fatto conoscere. E poi sempre l'Apostolo Paolo nella prima lettera ai Corinzi, capitolo 1, il versetto 21, dice: il mondo non ha conosciuto Dio mediante la propria sapienza. Quindi non è che Dio non vuole farsi vedere, Dio si nasconde, ma l'uomo che vuole avvicinarsi con i suoi mezzi non può avvicinarsi a Dio. Per lui Dio è invisibile ed è meraviglioso quando leggiamo che Gesù Cristo ci è stato fatto per noi sapienza e noi diventiamo sapienza di Dio e così possiamo dire di avere contatto con Dio, anche se non è un contatto fisico materiale, è un contatto spirituale. Quindi Dio dal punto di vista materiale per noi è inafferrabile. Nella seconda lettera ai Corinzi, capitolo 4, il versetto 3, Paolo scrive: se il nostro Evangelo è ancora velato, è velato per quelli che sono sulla via della perdizione,
per gli increduli, ai quali il Dio di questo mondo ha accecato le menti affinché non risplenda loro la luce del Vangelo della gloria di Cristo, che è l'immagine di Dio. Ho letto in Seconda Corinzi capitolo 4 versetti 3 e 4. Quindi possiamo dire, faccio una traduzione di tutto questo, che Dio dal punto di vista materiale è invisibile, ma Dio, come ho appena letto, diventa visibile in Cristo, affinché la coscienza dell'uomo possa cogliere questa luce. E perché Dio diventi visibile in Cristo, affinché la coscienza dell'uomo possa cogliere questa luce assoluta che è Dio, deve contemplare un oggetto capace di rifletterla questa luce, e di rifletterla completamente, non in un modo sbiadito e non in un modo parziale. Voglio ripetere questo concetto perché è molto importante. Il Dio invisibile diventa invisibile in Cristo, e perché la coscienza dell'uomo possa cogliere questa visibilità assoluta che è Dio, questa luce assoluta che è Dio, deve contemplare un oggetto capace di rifletterla completamente questa luce. E c'è un solo oggetto che per noi riflette l'intera gamma della luce divina, ed è la personalità di Gesù Cristo. La personalità di Gesù Cristo. Egli è, permettetemi questa definizione fisica, egli è l'irradiazione visibile della luce invisibile di Dio. Gesù Cristo è l'irradiazione, cioè il raggio di luce visibile della luce invisibile di Dio. Per questo Paolo parte dalla conoscenza di Dio nel volto di Cristo, che è l'immagine di Dio. Voglio leggere questi versetti perché li ho citati in un modo parziale, quindi andiamo nella seconda lettera di Paolo ai Corinzi, capitolo 4, e leggo i versetti 4, 5, 6. Seconda Corinzi, capitolo 4, i versetti 4, 5 e 6. Allora, il versetto 4 dice, anzi leggo dal versetto 3: se il nostro Vangelo è ancora velato, è velato per quelli che sono sulla via della perdizione, per gli increduli ai quali il Dio di questo mondo ha accecato le menti affinché non risplenda loro, ho perso un po' il segno, ha accecato le menti affinché non risplenda loro la luce del Vangelo della gloria di Cristo, che è l'immagine di Dio. E il versetto 5 dice: noi infatti non predichiamo noi stessi, ma Cristo Gesù quale Signore, e quando a noi ci dichiariamo vostri servi per amore di Gesù. E il versetto 6, quello che ci interessa: perché il Dio che disse splenda la luce fra le tenebre è quello che risplende nei nostri cuori per far brillare la luce della conoscenza della gloria di Dio che rifulge nel volto di Gesù Cristo. C'è da essere commossi quando mettiamo insieme queste tre definizioni: Dio è amore, Dio è luce, Dio è spirito.
È vero che Dio non lo possiamo toccare, non lo possiamo vedere, come molti atei pretendono, ma lui diventa invisibile nella persona e la personalità di Gesù Cristo e nella persona e la personalità dello Spirito Santo. Rileggo il versetto di Seconda Corinzi 4, versetto 6. Il Dio che disse: splenda la luce fra le tenebre, è quello che risplende nei nostri cuori per far brillare la luce della conoscenza della gloria di Dio che rifulge nel volto di Gesù Cristo. A me questa parola piace tanto. Per questo Gesù stesso si è definito la luce del mondo. Giovanni capitolo 8, versetto 12. Quando abbiamo detto che Gesù Cristo possiede la divinità di Dio, lo Spirito Santo possiede la divinità di Dio. Dio è luce. E qui leggiamo questo versetto, Giovanni capitolo 8, versetto 12. Ascoltate bene questo versetto, Giovanni 8, versetto 12. Qui Gesù stava parlando con alcune persone che avevano uno strano modo di credere, e dice: Gesù parlò loro dicendo: io sono la luce del mondo, chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. E queste persone che avevano uno strano modo di credere, che si chiamavano i farisei, allora i farisei gli dissero: ma tu testimoni di te stesso e la tua testimonianza non è vera. E Gesù rispose loro: anche se io testimonio di me stesso, la mia testimonianza è vera, perché so da dove sono venuto e dove vado, ma voi non sapete da dove io vengo né dove vado. Voi giudicate secondo la carne, cioè secondo la vostra natura corrotta. Io non giudico nessuno, e anche se giudico, il mio giudizio è veritiero, perché non sono solo, ma io e il Padre che mi ha mandato. D'altronde, nella vostra legge è scritto che la testimonianza di due uomini è vera. Ora sono io a testimoniare di me stesso, e anche il Padre che mi ha mandato testimonia di me. Essi però perciò gli disse: dov'è tuo Padre? E Gesù rispose: voi non conoscete me, né me e né il Padre mio. Se conosceste me, conoscereste anche il Padre mio. Queste parole le pronunciò nella sala del tesoro, insegnando nel tempio, e nessuno lo arrestò, perché l'ora sua non era ancora venuta. C'è tanto da dire su questo passo, ma andiamo oltre. Lo Spirito di Dio, e questa è anche una definizione che mi piace tanto, anche perché avendo un po' adesso davanti a me alcuni principi della fisica, lo Spirito di Dio diventa veicolo di Dio stesso e di Gesù Cristo. Cioè lo Spirito di Dio diventa veicolo della luce, perché Dio è luce, e di Gesù Cristo, perché Gesù ha detto: io sono la luce. Dio, attraverso il suo Spirito, dispiega una energia infinita per portare alle sue creature un pensiero che noi non potremmo afferrare. E quindi è lo Spirito che ci trasmette dal cuore di Dio, attraverso lo spazio illimitato della distanza spirituale, che cosa? La luce, il raggio
della verità. Della verità che è Gesù Cristo e della verità che è lo Spirito. Infatti nell'Evangelo di Giovanni lo Spirito Santo, lo Spirito di Dio è chiamato anche lo Spirito della verità. In questo modo lo Spirito Santo costruisce davanti alla nostra coscienza un ritratto, cioè una fotografia di Dio nei termini della personalità umana di Gesù. E le sue parole, potenti e vibranti, la sua vita trasparente e commovente, la sua morte anche sulla croce, la sua indiscutibile risurrezione, tutto questo ci rivela il cuore di Dio Padre. Tutto questo ci rivela l'amore di Dio. Vedete come è importante la personalità di Gesù Cristo e la personalità dello Spirito Santo. Tutto questo ci fa vedere il Figlio di Dio come il pensiero di Dio in espressione. Tutto questo ci fa vedere lo Spirito di Dio come dispiegato nella sua energia che rende questo pensiero intelligibile, lo rende accessibile alla nostra coscienza umana e alla nostra morale. Lo Spirito crea così, insieme a Gesù Cristo, un ritratto di Dio, un ritratto così autentico che possiamo finalmente credere in Lui e agire di conseguenza con certezza. Cristo diventa per noi la rivelazione, cioè l'essenza di ciò che Dio è. Cristo diventa per noi, attraverso lo Spirito Santo, la manifestazione intima del suo cuore. Per questo mi sono permesso di intitolare l'argomento di oggi, che non abbiamo ancora iniziato a sviluppare, mi sono permesso di intitolare Dio lo Spirito Santo. Allora andiamo adesso a Dio che è lo Spirito Santo. Dio dichiara nel suo libro, che è la Bibbia, che l'uomo è morto quanto allo spirito, cioè l'uomo è composto da corpo, anima e spirito a causa del peccato che ha contaminato la natura di ogni uomo, di ogni donna. A causa di questo peccato lo spirito è rimasto distaccato dallo Spirito di Dio e da Dio stesso, e quindi non percepisce tutto ciò che Dio vuole comunicarci. Non possiamo ascoltare, non possiamo comprendere quando noi leggiamo la parola di Dio. E ogni persona che oggi vive e non è un vero credente, non ha la vera fede, non ha lo Spirito di Dio dentro, lo Spirito Santo dentro, che dimori nel suo cuore, questa persona, dice la Bibbia, leggete in Efesini capitolo 2 versetto 1, dice la Bibbia che è morto, morta nei falli e nei peccati. Quindi questa persona, distaccata da Dio, separata da Dio, è morta spiritualmente e quindi non potrà mai nel suo stato naturale comprendere o afferrare Dio che è spirito. Dio è spirito, ma l'uomo, ripeto, che è morto nei propri falli e nei propri peccati, non può afferrare Dio che è spirito. Allora cosa deve fare quest'uomo? Deve tornare ad essere un essere, cioè un uomo, una donna, corpo, anima e spirito, deve tornare ad essere un essere spirituale. Ma questo è al di là delle sue possibilità. Un uomo morto non può tornare in vita di sua iniziativa. Spesso dico che di una persona morta possiamo fare solo due cose: la possiamo portare al cimitero
oppure ci vuole qualche agente potente che lo risusciti. Non è vero? Quindi quest'uomo deve ritornare ad essere un essere spirituale, ma questo, ripeto, è al di là delle sue possibilità, perché un uomo morto non può tornare in vita di sua iniziativa. Solo lo Spirito di Dio può restituirgli la vita originaria e le facoltà spirituali perdute. Tradotto significa: solo lo Spirito di Dio, che è lo Spirito Santo, può attivare, può vivificare il nostro spirito, e quando questo avviene significa che Dio stesso ci fa dono della vita eterna, di quella che chiamiamo la salvezza. Ho spiegato questo tante volte, non voglio prendere altro tempo perché devo, poi resto indietro per quanto riguarda l'argomento di oggi, ma non dimenticate questo concetto perché è fondamentale. Allora, si può conoscere Dio solo spiritualmente. Torniamo alla prima lettera ai Corinzi, capitolo 2, versetto 14. Prima Corinzi, capitolo 2, versetto 14, è scritto: l'uomo naturale, cioè è l'uomo che è morto nei propri falli, nei propri peccati. L'uomo naturale, l'uomo che ha il suo spirito disattivato, quindi non può ricevere le cose spirituali, questo uomo naturale non riceve, dice l'apostolo Paolo, ma l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio, perché, e poi spiega, esse sono pazzia per lui, e poi dice non le può conoscere, perché devono essere giudicate spiritualmente. Poi dice versetto 15: l'uomo spirituale, cioè l'uomo che è nato di nuovo, l'uomo che è stato toccato dalla grazia di Dio, l'uomo in cui viene a fare dimora lo Spirito Santo, invece, dice l'uomo spirituale, invece giudica ogni cosa, ed egli stesso non è giudicato da nessuno. Anche se siete l'uomo più brillante del mondo, anche se siete una persona molto molto colta, anche se siete un uomo sensibile, potete conoscere Dio solo per mezzo del suo Spirito, dello Spirito Santo, e solo quando vi avrà restituito le vostre facoltà spirituali. E questo è il tema che stiamo studiando, dicendo che Dio è lo Spirito, Dio è lo Spirito Santo, poiché vedremo anche nelle trasmissioni successive che noi possiamo comprendere le cose che Dio ha preparate per quelli che lo amano, e queste cose non possono salire, dice sempre l'apostolo Paolo, nel cuore di quelli che non hanno lo Spirito del Signore. Se il nostro spirito non viene attivato dallo Spirito Santo, noi non possiamo comprendere le cose spirituali. Allora, Dio è spirito, questa è la terza definizione. Negli scritti del Nuovo Testamento la parola spirito in greco viene riportata così: pneuma, e indica un essere o una coscienza che esiste al di sopra e al di là della materia. Lo voglio ripetere. Negli scritti del Nuovo Testamento la parola spirito in greco viene detta pneuma, e indica un essere o anche una coscienza che esiste al di sopra e al di là della materia, in altre parole su un piano soprannaturale. Sebbene Dio penetri inevitabilmente nella materia, perché l'ha creata lui, poiché, ripeto, è lui che la crea e la sostiene nell'esistenza, egli stesso, Dio, non è materia, non è materiale. Lui
non è materia. Identificarlo con la natura, con la materia, è un errore spaventoso ed è una bestemmia. Il materialismo, come quella corrente che viene chiamata panteismo, è l'essenza stessa dell'idolatria. Per questo oggi ci sono delle persone che adorano il sole, adorano le stelle, adorano l'universo, adorano tanti animali, hanno come idoli, come dei, tanti idoli. E ho detto parecchie volte, attenzione a questa corrente che si chiama panteismo, che vedono Dio in ogni cosa che esiste. Anche a me piace raccogliere delle pietre che non ho ancora nella mia collezione, ma non è che di queste pietre poi ne faccia degli idoli. Mi piace avere queste pietre, ogni tanto ne regalo qualcuna, ma la pietra non è Dio, è stata creata da Dio, ha un'impronta di ciò che Dio è nella creazione, ma la pietra non è Dio. Stiamo attenti a queste cose qui. A volte sento delle persone, ecco, io vedo quella persona, vedo quell'attore, vedo quell'atleta e io vedo Dio in tutte le cose che ha creato. Un musicista famoso dice, in questo musicista io vedo Dio. Stiamo attenti a queste cose qui, perché poi, ripeto, tutto quello che è materiale e che noi facciamo passare per spirituale diventa idolatria. Dio è spirito, per questo parliamo dello Spirito Santo, ed egli è così santo da velare persino il suo nome. Gesù poteva ancora perdonare coloro che lo avevano crocifisso, ma si legge nell'Evangelo di Matteo, capitolo 12, nei versetti 31 a 32, chi parla contro lo Spirito Santo non sarà perdonato né in questo tempo e né in quello futuro. Quindi Dio non voglia che voi che state ascoltando parliate con leggerezza dello Spirito di Dio, dello Spirito Santo, o che si distorca, cioè si manometta in qualche modo la verità o le verità che riguardano Dio. E il perdono che non sarà dato è questo. Rileggo questo versetto: chi parla contro lo Spirito Santo non sarà perdonato né in questo tempo e né in quello futuro. Questo significa che chi rifiuta l'azione di convinzione che viene dallo Spirito Santo, quella convinzione di peccato, quella convinzione della giustizia di Dio, quella convinzione di giudizio di Dio, chi non vuole accettare questo resta un peccatore nei propri peccati, che un giorno sarà giudicato. E questa viene chiamata la bestemmia contro lo Spirito Santo, cioè una persona che non vuole credere al dono di Dio, non vuole credere di essere un peccatore, non vuole credere che Dio ha provveduto la giustizia per lui mediante l'opera di Gesù Cristo, che può essere ritenuto giustificato, e non vuole credere che ci sarà il giudizio per tutte le persone che sono contrarie, diventano nemici e sono ribelli alla volontà di Dio. Questa è la bestemmia contro lo Spirito Santo. Quindi tutte le persone hanno bisogno di una profonda umiltà davanti al proprio creatore e anche al Dio che mediante Gesù Cristo, mediante la parola scritta e mediante lo Spirito Santo vuole rivelarsi. Senza il timore del Signore noi non possiamo conoscere mai la sapienza
di Dio, è il timore stesso di Dio. Leggo solo questo versetto che si trova, e poi mi fermo davvero perché ho detto già tante cose, si trova nel libro dei Proverbi, capitolo 9, versetto 10. Libro dei Proverbi, capitolo 9, il versetto 10, dice così: il principio della saggezza è il timore del Signore, e conoscere il Santo è l'intelligenza. Ora, il Santo è Dio, il Santo è giusto, è Gesù Cristo, ma la personalità dello Spirito Santo è anche santa. E se noi non abbiamo umiltà, noi non conosceremo mai il timore del Signore e non conosceremo mai la vera saggezza che, come dice l'Apostolo Paolo, ci rende illuminati per accettare la salvezza di Dio. Ho detto che mi sarei fermato e mi fermo. Ore 18:36. C'è qualcuno in ascolto? Vediamo se ha la possibilità, questo amico, amica, pure fratello e sorella, la possibilità, la disponibilità in questo momento di poter telefonare. Il telefono è libero, 011 28 03 04. Appena posso, adesso leggo il messaggio del fratello Sergio, poi ve lo comunico. Allora, 011 28 0304. Spero di ascoltare, di prendere qualche telefonata.

Allora, riprende il microfono il fratello Sergio, ci saluta, ha mandato un messaggio e quindi è bello ascoltare anche da lontano. Grazie che abbiamo questi mezzi di cui disponiamo. Ne approfitto per dire a chi è pratico: insegnate ai vostri amici, ai vostri fratelli e sorelle che vogliono ascoltare Radio Evangelo Piemonte, Radio Logos di Foggia, come fare per ascoltare online, cioè dal telefonino oppure tramite computer. Purtroppo questi sono i mezzi che dobbiamo adoperare, perché la frequenza di Torino, modulazione di frequenza, è spenta. C'è la possibilità di ascoltare su tutto il Piemonte tramite una radio con canale digitale DAB, si chiama così. Quindi dovreste comprare una radio con canale digitale DAB e potete ascoltare su tutto il Piemonte cercando Evangelo Piemonte, non Radio Evangelo Piemonte, ma cercate Evangelo Piemonte come canale e poi andate sul canale 9C e 8C, mentre per Radio Logos andate a cercare il canale 5C e 5A e 5B. Allora, stiamo parlando dello Spirito Santo. Ho letto il messaggio del fratello Sergio, vi saluta e sta seguendo anche lui. Grazie Sergio, a risentirci. Quindi lo Spirito Santo è lo Spirito di Dio. Per questo parliamo di Spirito Santo. Egli è così santo, come detto prima, da velare persino il suo nome. E Gesù ha sempre detto che noi dobbiamo lasciarci illuminare dal nostro Signore. E per fare questo dobbiamo leggere la parola di Dio e cercare di avere sempre una figura, un ritratto sempre più aderente, non deformato di Gesù Cristo, perché abbiamo letto che è Gesù Cristo che ci rivela il Padre e lo fa anche per mezzo dello Spirito Santo. Ci sono tante cose che si possono dire in merito, ma andiamo adesso su un altro argomento molto molto interessante. La parola, infatti, mi ha ritelefonato nuovamente la sorella Eugenia, dice: finalmente ho capito che cos'è la bestemmia contro lo Spirito Santo. La bestemmia contro lo Spirito Santo non significa che noi dice: ma lo Spirito Santo non mi piace, non può rivelare niente, non è santo, non appartiene a Dio. Non è questo. È un aspetto molto negativo, perché non ci fa comprendere quello che il Signore vuole rivelarci quando facciamo questo ragionamento. Ma la bestemmia contro lo Spirito Santo è quando noi ascoltiamo l'Evangelo oppure leggiamo l'Evangelo, leggiamo la parola di Dio e non vogliamo riconoscere la convinzione iniziale, l'azione che lo Spirito Santo vuole compiere su ogni persona. E ogni persona che non vuole ritenersi peccatore, peccatrice, e non vuole accettare la giustizia di Dio e non vuole riconoscere, accettare il giudizio di Dio, è una persona che bestemmia contro lo Spirito Santo, e questo è un peccato imperdonabile. Le persone che un giorno saranno condannate saranno quelle che hanno rifiutato di credere in Dio per mezzo di Gesù Cristo e la rivelazione di Dio. Quando ci avviciniamo a Dio e quando iniziamo ad ascoltare soprattutto l'Evangelo, dicevo prima la sorella Eugenia, lo Spirito Santo è il primo evangelista. Io sto parlando di Gesù Cristo, dello Spirito Santo, di Dio, dell'Evangelo, della fede. Posso
definirmi, ritenermi un evangelista per la notizia che riporto, per il messaggio che prendo dall'Evangelo. Ma il primo evangelista è lo Spirito Santo. E se noi studiamo la Bibbia con un certo approfondimento, possiamo notare che ci sono delle operazioni iniziali che lo Spirito Santo deve e vuole compiere su una persona. Quindi le chiamiamo così operazioni, sono delle operazioni spirituali, operazioni iniziali dello Spirito Santo. E dobbiamo fare una distinzione: ciò che è la situazione dell'uomo prima di diventare un figlio di Dio, prima di nascere di nuovo. La Bibbia adopera anche un'altra parola: prima di essere rigenerato. Quindi lo Spirito Santo inizia delle operazioni sulla persona, l'uomo, la donna, giovane, meno giovane, delle operazioni spirituali, e le inizia prima della nuova nascita, poi le compie durante, nel momento della nuova nascita, e poi anche dopo la nuova nascita. Allora, prima della nuova nascita cosa succede? Attraverso un'opera, e questa la devo definire un'opera preliminare, un'opera preliminare di convinzione, che possiamo paragonare, tanto per fare un esempio, possiamo paragonare ad un periodo di gestazione spirituale. Quando viene concepito un essere umano, per venire alla luce ci vuole un periodo di gestazione. Quindi questa opera preliminare di convinzione dello Spirito Santo la possiamo paragonare ad un periodo di gestazione spirituale. Cosa succede? Lo Spirito Santo verso la persona che si pone all'ascolto dell'Evangelo, soprattutto, quindi lo Spirito Santo conduce l'uomo e la donna alla fede, e la conduce a una fede che impegna tutto il suo essere, lo impegna ad un punto tale da iniziare un'opera di identificazione a Cristo nella sua morte e nella risurrezione. Devo spiegare bene questo, perché chi non conosce tutti i passi collegati a queste verità, a questi concetti, non può capire niente. Non perché non abbiate capacità intellettive, ma queste verità e queste definizioni richiedono delle spiegazioni approfondite. Cercherò di spiegarlo in modo più semplice. C'è una persona che non è un credente, quindi si trova fuori dal regno di Dio. La parola di Dio dice anche che chi non crede è già giudicato e già si trova sotto la condanna di Dio a causa del proprio peccato. E allora gli viene predicato l'Evangelo, gli viene parlato di Gesù che è morto sulla croce per i propri peccati, e inizia ad ascoltare, inizia a comprendere. La parola ci dice che la fede viene dall'udire la parola di Cristo, quindi in questo caso qui le parole che leggiamo riguardo a Cristo negli Evangeli. Quindi inizia ad avere una certa fede, inizia questo periodo di gestazione spirituale, ma che non è ancora conversione vera, non è ancora accettazione della vita eterna, della salvezza. E attenzione, è lo Spirito Santo che inizia un'opera di identificazione a Cristo. Cosa significa? Perché i nostri peccati possono
possano essere perdonati, noi dobbiamo essere identificati alla morte del nostro Signore Gesù Cristo. Infatti l'Apostolo Paolo e l'Apostolo Pietro dicono che Gesù Cristo ha preso nel suo corpo i nostri peccati, i miei peccati e i tuoi peccati, ed è morto per questi peccati sulla croce. Ma l'efficacia di questa morte ha valore, dà risultati solo se noi ci lasciamo convincere dallo Spirito Santo e iniziamo a essere identificati, quindi integrati nella morte di Cristo. E amici in ascolto, fratelli e sorelle, questa operazione avviene per mezzo dello Spirito Santo. Perché? Perché se non siamo credenti, se siamo separati da Dio, e come ho detto prima, siamo morti spiritualmente, ed essendo morti, noi non possiamo intraprendere alcuna azione per iniziare con le nostre forze una identificazione alla morte di Cristo. Allora lo Spirito Santo piano piano ci conduce a questa identificazione nella morte di Cristo, e più ascoltiamo l'Evangelo, più aumenta la nostra fede nelle parole di Gesù Cristo, veniamo identificati anche nella risurrezione di Gesù Cristo. Questo avviene prima della nuova nascita, ma non siamo ancora salvati. Al momento della nuova nascita, al momento che abbiamo capito che siamo dei peccatori e abbiamo bisogno del perdono di Dio, abbiamo bisogno della giustizia di Dio perché possiamo essere dichiarati giusti per essere accettati da Dio e per fare la pace con Dio. Perché se siamo nei nostri peccati, noi siamo dei nemici di Dio. Quindi per fare la pace con Dio, al momento della nuova nascita, lo Spirito cosa fa? Compie, attenzione, simultaneamente, istantaneamente e in modo definitivo, compie 5 azioni spirituali, 5 operazioni, scusate, 5 operazioni spirituali. Cosa avviene? Ebbene, la prima operazione iniziale dello Spirito, questa avviene durante il momento della nuova nascita, non prima della nuova nascita, c'è stata la gestazione, ma durante il momento della nuova nascita, la prima operazione iniziale dello Spirito è quella in cui lo Spirito Santo prende il peccatore che ha iniziato ad ascoltare l'Evangelo e lo immerge completamente nella morte e nella risurrezione di Gesù Cristo. In poche parole, battezza, perché immergere o integrare significa battezzare. Lo Spirito Santo, come operazione iniziale appunto dello Spirito Santo, prende il peccatore e lo immerge nella morte di Cristo e nel suo corpo. Non vi scandalizzate, amici, se dico che lo Spirito Santo prende il peccatore e lo battezza, cioè lo immerge nella morte di Cristo e nel suo corpo. Leggiamo con attenzione 2 testi biblici. Il primo si trova in Romani capitolo 6, il versetto 3. Romani capitolo 6, versetto 3. Allora, questo versetto dice: ignorate forse che tutti noi che siamo stati battezzati in Cristo Gesù siamo stati battezzati nella sua morte? Permettetemi di leggere lo stesso versetto in questo modo e non cambio niente alla rivelazione della parola di Dio. Ignorate forse che tutti noi
che siamo stati immersi in Cristo Gesù, siamo stati immersi nella sua morte, siamo dunque stati sepolti con lui mediante il battesimo, cioè l'immersione nella sua morte, affinché come Cristo è stato risuscitato dai morti mediante la gloria del Padre, così anche noi camminassimo in novità di vita. C'è un versetto che leggo adesso nella prima lettera ai Corinzi, capitolo 12, versetto 13, e vi chiedo un po' di attenzione, poi mi fermo perché altrimenti dico tante cose e non riuscite più a seguire, ed è per questo che, come dico spesso, dobbiamo riprendere questi argomenti dalle prossime trasmissioni. Spero di avervi tra voi ascoltatori, dicevo prima alla ragazzina Renata, comprendo che ci sono dei concetti non facili da capire come al primo ascolto, ma bisogna studiarli, bisogna ascoltarli, riascoltarli per poter comprenderne poi i significati. Allora, prima Corinzi capitolo 12 versetto 13 dice così: infatti noi tutti siamo stati battezzati mediante un unico spirito. Lo voglio ripetere: infatti noi tutti siamo stati battezzati, cioè siamo stati immersi mediante un unico spirito per formare un unico corpo, giudei, quindi ebrei, e greci, quindi gentili, schiavi e liberi, e tutti siamo stati abbeverati, quindi dissetati, di un solo spirito. Qui ci viene detto che il battesimo mediante un unico spirito ha lo scopo di farci entrare a far parte dell'unica Chiesa di Dio e di Gesù Cristo, per formare un unico corpo. Credo che questo versetto sia molto chiaro e abbia anche un significato molto profondo. Se non abbiamo capito questo, iniziamo a dire delle cose sbagliate. Dobbiamo credere nel nome della Chiesa o nel dogma della Chiesa o nei riti della Chiesa? Assolutamente no, assolutamente no. Noi dobbiamo essere battezzati mediante un unico spirito, quindi immersi mediante l'azione di un unico spirito, con lo scopo di formare un unico corpo, cioè con lo scopo di appartenere alla Chiesa di Gesù Cristo, ebrei e gentili. Leggo lo stesso versetto da una trascrizione di un insegnante svizzero, un insegnante molto conosciuto, che ha riprodotto la trascrizione di tutto il Nuovo Testamento. Purtroppo in italiano non c'è questa trascrizione, io ce l'ho in francese. Da una trascrizione di un insegnante svizzero, un insegnante molto conosciuto, che ha riprodotto la trascrizione di tutto il Nuovo Testamento.

per formare un solo corpo, sia se siamo giudei o greci, schiavi o uomini liberi, è proprio da questo unico e medesimo spirito che siamo tutti nutriti e permeati. Allora, questi testi sono estremamente importanti. Allora, Dio considera chi, mediante lo Spirito Santo, viene immerso nella morte del suo figlio che ha portato i peccati sulla croce, che è morto per i peccatori, Dio considera quest'uomo come morto con Cristo, ed è questo che gli permette di perdonargli i peccati una volta per sempre, perché noi otteniamo la giustificazione, e la giustificazione è irrevocabile. Stiamo attenti a tante cose sbagliate, perché quando lo Spirito compie questa opera di immersione, di essere battezzati nello Spirito Santo, che significa essere identificati nella morte e risurrezione di Gesù Cristo, questo permette di perdonare i nostri peccati una volta per sempre. Questo non significa che non sbagliamo più, ma ci permette di essere giustificati, e poi sempre mediante la morte di Cristo e l'azione dello Spirito Santo ci permette di camminare in una via di santificazione. Lo spiegherò in altre occasioni, ma dobbiamo comprendere quello che stiamo dicendo, che sto dicendo. Quindi è evidente che senza il battesimo dello Spirito il perdono dei peccati non è possibile, perché questo Spirito Santo che ci immerge nella morte, nella risurrezione di Gesù Cristo. Ho detto che mi sarei fermato, io ho ancora qui tante cose da dire, le vedremo un'altra volta. E se c'è qualcuno che sta ascoltando e vuole telefonare, il telefono è libero adesso, 011 28 0304, 011 28 0304. Ascoltiamo un canto, speriamo che siate anche in tanti a scoprire, anche a cercare di ascoltare la nostra radio, anche Radio Logos di Foggia, dai siti internet, quindi mediante il telefonino, così potete seguire le nostre trasmissioni. Vediamo questo di Nico Battaglia, Nel nome di Gesù. Ascoltiamo questo canto.

Allora, sono le ore 19 e 8 minuti. Entro 20 minuti chiudo la trasmissione. Eliseo da Foggia mi ha mandato una comunicazione, riguarda solamente gli ascoltatori di Radio Logos di Foggia. Dopo le ore 19:30 potranno seguire lo sviluppo di questo argomento. Re servitore è una domanda. Re servitore, il predicatore e il fratello Guido Moretti. Ripeto, per gli ascoltatori di Radio Logos di Foggia, dopo le ore 19:30 potranno ascoltare il fratello Guido Moretti con l'argomento Re servitore. Voglio ricordare che domani, Dio volendo, dalle 8 in poi, alle ore 12, al solito mercato a Torino di Corso Cincinnato, però dal lato in fondo, dal lato di via Val della Torre, ci sarà una distribuzione di opuscoli e anche di Nuovi Testamenti gratuitamente. Potete passare, ripeto, dalle ore 8 alle ore 12, potete passare in fondo al mercato di Corso Cincinnato a Torino, sul lato di via Val della Torre. Ricevo un messaggio da Stefano da Biella. Pace Michele, ti ascolto sempre molto attentamente, un abbraccio a te e a tutta la fratellanza. Signore potente, santo e giusto nei suoi giudizi, è potente ma non rifiuta nessuno che lo invochi e si avvicina a lui. Un abbraccio Stefano. Grazie Stefano. Allora, ho solo 12-13 minuti. Chiedo a qualcuno se c'è ancora la possibilità di poter telefonare a questo numero 011 28 0304. Ringrazio anche chi mi ha chiesto, abbiate ancora un po' di pazienza, a giorni ho promesso che vi invio tutto quello che ho trattato per quanto riguarda la dottrina di Dio, ve lo invio tramite email, quindi lo potete leggere solo su computer, ve lo invio tramite email, e grazie a quelli che hanno inviato la propria email chiedendo il file scritto del contenuto, delle spiegazioni, degli argomenti. Ormai stiamo andando avanti da quasi 2 mesi, l'argomento è la dottrina. Abbiamo visto Dio il Padre, Dio il Figlio, adesso stiamo vedendo Dio lo Spirito Santo, però ci siamo fermati sulla Trinità, siamo fermati sugli attributi di Dio, sui significati dei nomi. Quindi le spiegazioni di tutti questi argomenti posso inviarveli. Allora, voglio sentire questo telefono squillare, 011 28 0304. Per comprendere sempre di più l'Evangelo e, come diceva, perché nasca poi la fede che ci porti alla salvezza, dobbiamo conoscere le parole di Gesù, e la fede viene dall'udire le parole di Cristo. Ho detto prima che l'opera di convinzione è come una gestazione di un bambino, ma parlando dell'opera di convinzione dello Spirito Santo, noi parliamo di una operazione spirituale che lo Spirito Santo inizia a compiere sulla persona che purtroppo non è ancora nel regno di Dio e si trova separata da Dio. Se non c'è la convinzione del proprio peccato, non si muove niente. Assolutamente. Noi possiamo essere dei religiosi, possiamo essere impegnati
ad aiutare tante persone, compiere degli atti di volontariato, cercheremo anche di acquisire dei meriti, ma l'ostacolo più grande per avvicinarci a Dio e per fare la pace con Lui è il nostro peccato. Così, per arrivare al perdono di Dio, noi dobbiamo comprendere che siamo delle creature di Dio create per amore, ma siamo fuori dal piano originario, dal progetto originario. Siamo in uno stato di perdizione, e la perdizione è questa proprio, e il giudizio è questo, che noi non ci troviamo più in relazione con il nostro creatore. E questo accade quando in una persona, in un ragazzo, nella prima adolescenza, inizia quella che si chiama l'età della coscienza. Quando un ragazzo, un adolescente inizia a comprendere cos'è sbagliato, cos'è peccato, cos'è male. E proprio perché la nostra natura è contaminata, occorre che il peccato dalla nostra natura venga perdonato per mezzo dell'opera di Gesù Cristo, che ha preso i nostri peccati e li ha portati nel suo corpo sul legno della croce. E come ho spiegato prima, è lo Spirito Santo, e questa è l'azione del battesimo, e lo Spirito Santo che ci immerge nella morte del Signore Gesù Cristo. Senza l'azione dello Spirito Santo noi non possiamo intraprendere alcuna iniziativa, malgrado i nostri sforzi. Allora, amici in ascolto, non è questione di dire io ho la mia religione, io ho il mio credo, mi hanno insegnato sempre così. La questione è questa: di iniziare a leggere gli Evangeli, che tante persone ti hanno detto ma non puoi comprendere niente, lascia stare gli Evangeli, cerca di fare dei percorsi spirituali. Certamente qualche beneficio c'è, ma se non iniziate a leggere l'Evangelo e a comprendere l'amore di Dio che vi è stato manifestato quando ha mandato Gesù Cristo, e anche col dono dello Spirito Santo che ci porta la convinzione e ci porta la nuova nascita, non ci sono mezzi per potervi far entrare nel regno di Dio. Non ci sono religioni, nemmeno la religione evangelica, nemmeno la chiesa evangelica. È Gesù Cristo che è morto per tutti i peccatori, ed è lo Spirito Santo, lo Spirito della verità, che è stato mandato perché noi potessimo essere convinti del nostro peccato e del bisogno del nostro perdono, che ci viene accordato mediante l'atto della giustificazione, che per mezzo di Gesù Cristo che è morto i nostri peccati. Con l'atto della giustificazione Dio ci dichiara giusti davanti a Lui. È scritto così. Andate a leggere nella lettera ai Romani, capitolo 3, dal versetto 19 al versetto 31. Leggetelo 1, 2, 3, 4, 10 volte. Con l'atto della giustificazione Dio ci dichiara giusti, e ci tratta da giusti. Noi possiamo avvicinarci a Dio perché facciamo la pace con Lui, ma qui interviene anche lo Spirito Santo che ci porta alla convinzione e anche a essere battezzati nella morte del Signore Gesù Cristo. Signore, vi aiuti, io sono sempre qui, conto di sviluppare ancora questi argomenti per parecchie trasmissioni il venerdì.
non so se riuscirò a venire qualche sera prima del 15 agosto, prima del 10 di agosto, perché ci sono veramente tanti elementi e tanti punti da sviluppare a riguardo. Se siete così interessati, cercate di seguire questa trasmissione del venerdì pomeriggio. Arriva una telefonata e la prendo. Pronto?

Bene, vi chiedo scusa se non mi avete sentito, ma ho preso una gradita e buonissima telefonata. Grazie Nadia da Rivoli, grazie, è stato veramente bello per me, piacevole dal punto di vista spirituale risentirti. Sono contento che mi hai detto che ti ho dato un bigliettino della radio. Ci siamo incontrati in un locale e tu hai ascoltato la radio di venerdì, sei venuto a una riunione. Sono contento per questo, ma anche per il fatto che stai continuando ad andare avanti con il Signore. Grazie di cuore per la tua telefonata e anche mi impegno a pregare per i tuoi amici che hanno bisogno di liberazione. Adesso devo pregare perché devo lasciare la trasmissione libera per Radio Logos. Allora, Signore, grazie ancora per questo giorno, grazie per questo tempo di insegnamento della tua parola, ma anche di predicazione, anche di condivisione. Grazie per le telefonate in diretta, ma anche privatamente, Signore. Benedici questi cari, tu conosci i loro bisogni, conosci, Signore, tutto quello che viene nella loro vita, conosci la loro condizione spirituale, e grazie perché li vuoi e li puoi toccare in un modo da essere riempiti e liberati da te. Signore, affido queste care anime, queste persone nelle loro necessità, soprattutto spirituale, ma anche se hanno necessità di ordine pratico, fisiche, Signore, sono ammalate, la tua grazia e le tue virtù siano sopra di loro. Grazie per questo tempo, sono convinto che porterà ulteriori benefici. Signore, rendi tu con il tuo spirito e l'azione della tua parola sufficiente quello che io forse non sono stato in grado di esprimere, ma grazie perché ci vorrai donare del tempo per tornare a riprendere questi soggetti, questi argomenti, e Signore, essere sempre più illuminati e toccati da te. Grazie per il tuo amore, grazie per il fratello Eliseo, Signore, per il suo impegno costante nel collegare questa trasmissione a Radio Logos. Ti prego per tutti gli ascoltatori di Radio Logos, sia se sono convertiti, sia se sono già tuoi figli, Signore, benediceli di ciò che è necessario. È la stessa cosa per tutti gli ascoltatori di Radio Evangelo Piemonte, chi ha seguito la trasmissione dei nostri canali internet attraverso il web. Signore, la tua grazia sia sopra di loro. Benedici tutti gli ammalati, le persone sole, le persone, Signore, che hanno delle relazioni infrante. Signore, siano raggiunte della tua misericordia e della tua potenza e che possano sperimentare le tue grazie. Benedice anche il fratello Willy per il suo impegno. Ti preghiamo per la frequenza di Torino, Radio Evangelo Piemonte. Signore, benedici qualche persona che ci ha fatto del male. Ti chiediamo questo. Benedici qualche persona che ha fatto del male alla nostra frequenza e ti preghiamo per noi responsabili, Signore, della radio, che possiamo avere il tuo discernimento, la tua forza per andare avanti. E benedici i fratelli e le sorelle che con la loro liberalità sostengono le radio e accetta le nostre richieste e ringraziamenti nel nome del tuo figlio Gesù Cristo. Amen. A risentirci, Dio volendo, a venerdì prossimo dopo le ore 17:00.

dalle frequenze di Radio Evangelo Piemonte abbiamo trasmesso Dialogando sulla Parola. Un programma in diretta di riflessioni bibliche a cura di Michele Vairo. Un programma che ha visto la partecipazione di voi ascoltatori. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi diamo appuntamento alla prossima settimana.

Siamo in attesa di collegarci con Cristiane Online per trasmettere la diretta di questa sera. Ci scusiamo per l'attesa. Siamo in attesa di collegarci con Cristiane Online per trasmettere la diretta di questa sera. Ci scusiamo per l'attesa.

Eccoci qua dagli studi di Cristiani Online, anzi siamo in controluce, forse si vede un poco. Buonasera a tutti, benvenuti, siamo grati al Signore per poter trascorrere questo tempo insieme nell'ascolto della parola di Dio. E siamo tornati nei nostri studi e siamo felici di poter condividere la parola del Signore. Vediamo, qualcuno mi aiuta a togliere un po' di luce dietro. Questa sera abbiamo il caro Guido Moretti, l'avete visto nella grafica, abbiamo Guido Moretti che ci pone il tema re servitore, punto di domanda, e ascolteremo dopo quello che Dio ha preparato nel cuore del caro Guido. È importante che poniamo attenzione quando la parola del Signore viene comunicata e ci viene spiegata. Benvenuti intanto a tutti, benvenuti a tutti quelli che state scrivendo, siamo grati al Signore, cara Caterina che non manca mai, Patrizia Caruana, Luigi Nea, Francesca Interlandi, Sofì, Di Giacomo, Lucia Moise, Maria Grazia Marcello, ciao Maria Grazia, Antonio Soccio e poi Patrizia, poi abbiamo Orlando, ciao Orlando, anche alla tua cara moglie, Addolorata di Nauta, è la prima volta che sento che è collegata con noi, quindi la salutiamo, benvenuta, forse una new entry, Dio ti benedica, Luigi Caracciolo e tutti gli altri che magari stanno scrivendo, Davide De Finis, Stella Sconfienza, tutti quelli che non scrivono e ci siete, Dio vi benedica dall'Italia e dall'estero che siete collegati, un buon ascolto e ci siamo, eccolo qua, lo metto io in regia. Anche Radio Logos è con noi, quindi salutiamo tutti i radioascoltatori, le radioascoltatrici che siete sintonizzati sulle frequenze di Radio Logos 97 e 300 MHz e oltre a tutti i social dove trasmette Radio Logos. Dio vi benedica e il messaggio della parola del Signore possa arrivare diretto nei vostri cuori tramite il suo servo che questa sera parlerà, Guido Moretti, e per il momento ce l'abbiamo almeno una volta al mese, ci accontentiamo, ovviamente ci farebbe piacere qualche appuntamento in più, ma vediamo, perché dovete sapere che i fratelli che predicano su Cristiani Online non fanno solo quello, sono responsabili di chiesa, hanno tanti impegni e veramente siamo grati a Dio per il loro impegno e l'entusiasmo anche di servire il Signore in tanti ambiti. Gloria a Dio per questo. Mi piacerebbe chiedere a tutti voi come state, ma la regia mi indica di ricordare il nostro numero di telefono che è il 350 152 20 21, lo ripetiamo, 350 152 20 21, il numero di Cristiano Online. Invece la nostra email è cristianonline@gmail.com. Scriveteci, molti lo fanno e ci fa piacere, molti anche ci ringraziamo perché scrivete solo incoraggiamenti e meno male, perché gli incoraggiamenti sono meglio delle lamentele, quindi siamo felici di essere incoraggiati da voi per poter continuare a portare avanti quest'opera, questo progetto di Cristiano Online fin quando il Signore lo permetterà. Alcune notizie, siamo in programmazione, giorno 10 verrà caricato un viaggio umanitario per la Romania e alcuni paesi molto poveri ancora ci stanno in Romania, pregate per questo, saranno due posti dove si caricherà sia nelle zone di Modena che nel Milanese, quindi Salvati per Servire, come sapete, sempre all'opera. In questo momento siamo ancora, se, nonostante molte difficoltà, aiutando in Venezuela, la raccolta fondi per il Venezuela è ancora aperta, insieme per il Venezuela. Ci sono molte difficoltà in realtà e ve lo condividiamo anche a livello politico e noi non ci mettiamo dentro, ma possiamo solo dire, per rimanere un po' ai bordi, che la politica non sta aiutando molto chi vuole portare aiuti, ma noi abbiamo collegamento con i nostri fratelli che sono lì sul posto, stiamo mandando dei fondi, quindi i fondi che ci mandate li giriamo e i nostri fratelli ringraziano vivamente. Tempo fa avevamo fatto anche una diretta dal Venezuela con alcuni di loro. Continuiamo a pregare per il Venezuela,
vedo un messaggio da una persona molto importante per me, la mia cara mamma. Una buona serata a tutti voi, miei cari, nella grazia del nostro Signore Gesù Cristo. Un bacio, cara mamma, e un abbraccio. Allora, prima di pregare, mi veniva in cuore di leggere con voi nel Vangelo di Marco, ma anche Matteo cita questo. Marco 3:31 dice: Gesù giunsero sua madre e i suoi discepoli, anche in Matteo capitolo 12 c'è questo paragrafo, ma lo leggo nel Vangelo di Marco. Marco 3:31: giunsero sua madre e i suoi fratelli e, fermatosi fuori, lo mandarono a chiamare. Una folla gli stava seduta intorno. Quando gli fu detto: ecco tua madre, i tuoi fratelli, le tue sorelle là fuori che ti cercano. Verso 33: egli rispose loro: chi è mia madre e chi sono i miei fratelli? Girando lo sguardo su coloro che gli sedevano intorno, disse: ecco mia madre e i miei fratelli. Chiunque avrà fatto la volontà di Dio, mio fratello, sorella e madre. È un brano molto conosciuto per chi legge la Bibbia, per chi studia la Bibbia, è molto predicato anche su questo, questo brano è molto predicato, ma volevo sottolineare, adesso non parlo del fatto che ovviamente Maria ha avuto altri figli, ma volevo sottolineare dell'importanza che il Signore dà a tutti quelli che ascoltano, chi fa la volontà del Signore. Fare la volontà del Signore si riferisce anche a riconoscere Cristo come Signore e Salvatore, a realizzarlo nella propria vita e così ubbidire agli insegnamenti che Egli dà. E quanto è importante per il Signore e che tipo di relazione si va a formare quando noi riceviamo e riconosciamo Cristo come Signore e Salvatore. Diversamente, quando non c'è questo tipo di relazione, tutte le promesse, tutti gli obiettivi non vengono individuati dalla persona stessa, vengono solo dati a chi gli appartiene. E questo è importante, cari miei. Gesù questa sera volge lo sguardo anche a tutti noi che siamo collegati mentre ascoltiamo la sua parola, e lui vuole che noi comprendiamo la sua volontà e la pratichiamo sicuramente nella nostra vita. Vogliamo pregare insieme? Ascoltiamo due canti. Regia, sei pronto per i due canti? Felipe qui alla mia destra è pronto. Preghiamo però prima di ascoltare i canti, poi andremo a collegarci col caro Guido, col caro Guido Moretti. Preghiamo. Padre, ti ringraziamo per l'opportunità di trascorrere questo tempo, anche se breve, un'oretta insieme, ma è importante, Signore, nel poter insieme ascoltare il messaggio che tu hai messo nel cuore del tuo servo Guido e che questa sera ce lo condivide, Signore. Possiamo alimentarci per poter crescere, per poter andare avanti nella nostra vita spirituale. Chiediamo la tua guida per Guido questa sera attraverso lo Spirito Santo, ma soprattutto anche, Signore, per tutti noi che ascoltiamo, che possiamo essere predisposti, non seguire solo per compagnia, ma possiamo capire, Signore, apprendere, individuare quello che ci vuoi dire, Signore, e sottometterci alla tua volontà. Grazie anche per questo brano che ci hai lasciato nel Vangelo, Signore, perché fare la tua volontà ci rafforza, anzi ci dà il diritto di essere tuoi, di appartenere, di essere membri della tua casa. E ti preghiamo per chi ancora non ti appartiene, Signore, che questa sera possa ricevere una parola affinché possa riflettere, di aprire il proprio cuore, di venire a te e riceverti come personale Signore e Salvatore. Grazie per tutto, Padre, veniamo a pregarti nel nome del tuo Figlio Gesù Cristo, il Signore, benedetto in eterno. Amen e amen. Allora, due canti, così diamo la possibilità, siete già tanti collegati, ma diamo la possibilità anche ad altri di collegarsi prima di ascoltare il messaggio della parola. Vai, regia, con due canti.

0: Bellissimi canti, grazie, grazie regia per questa scelta. Allora, andiamo a collegarci con il caro Guido, quindi apriamo il collegamento. Eccoci qua, benvenuto Guido.
1: Buonasera a tutti.
0: Benvenuto caro, benvenuto su Cristiano Online ancora una volta. Come stai?
1: Tutto bene, grazie.
0: Tutto bene, grazie al Signore. Hai scelto un titolo molto particolare, Re Servitore, punto di domanda, e abbiamo già pregato per te, ti ricordo che siamo su Radio Logos, anche quindi in diretta audio sui canali e sui social di Radio Logos, e già in diversi sono collegati, caro Guido, e noi ti diamo la linea per ascoltare la parola. Servitore, punto di domanda. E abbiamo già pregato per te, ti ricordo che siamo su Radio Logos, anche quindi in diretta audio sui canali e sui social di Radio Logos, e già in diversi sono collegati, caro Guido, e noi

I re si fanno servire, non servono gli altri. I re sono uomini potenti, circondati normalmente da una corte, circondati da tutto uno stuolo di persone che sono al loro servizio. Ma prima di addentrarci brevemente, in questo tema e vedere come, in realtà è esistito un re che è stato un servitore degli uomini, un servitore di noi tutti, volevo soltanto farvi una breve riflessione. In questo momento mi trovo in una piccola casa che ho sull'Appennino tosco, emiliano, in una località sconosciuta che si chiama Baragazza, che dista circa 40 minuti da Firenze. E sono qui perché, a Firenze oggi erano 39 gradi, sono arrivato qui circa mezz'ora fa. E qui sono circa 10 gradi in meno. Tutte le volte che si arriva in questo posto, che è una casa un po' in mezzo al bosco, sembra proprio di riprendere vita, soprattutto nelle estati torride come quella che stiamo vivendo. Dico questo perché? Perché credo che in qualche maniera, così come quando arrivo quassù, sudato, trafelato da una dura giornata di lavoro con il caldo che ti opprime, e arrivi qui e senti questa bella arietta fresca. Ti senti quasi rinascere. Allora, credo che lo scopo della meditazione e della lettura della parola di Dio ha un po' a che fare con questo. Penso che in un mondo, in una società nella quale tutti quanti noi viviamo, in cui vediamo tante cose che non vanno, in cui vediamo tante cose sbagliate, in cui siamo circondati da guerre, da rumori di guerre, da morti, da incidenti, e potrei continuare a lungo. Ecco, avere un momento di riflessione concentrandoci sulla parola di Dio è proprio come un'aria fresca in un'estate torrida. Allora, veniamo adesso al nostro tema. Prima di leggere alcuni testi della parola di Dio, credo che quando si parla di servitori dobbiamo comprendere cosa si intende per servitore, per servo. All'epoca in cui è stata composta la Bibbia e sono stati scritti gli Evangeli, quindi nel momento in cui Gesù è venuto su questa terra, il servo in realtà era uno schiavo. Nella maggioranza dei casi i servi erano schiavi, cioè persone che non avevano scelto liberamente di servire gli altri, ma che erano costretti a farlo. E nella maggioranza dei casi non avevano uno stipendio, non avevano l'INPS, non avevano la quattordicesima. Non avevano i buoni pasti, non avevano nulla, avevano soltanto doveri e nessun diritto. E anzi, sappiamo bene che se non rispettavano quelli che erano gli ordini del loro padrone, potevano anche essere uccisi senza nessun problema. Allora, la parola di Dio, in modo particolare, sto parlando del Nuovo Testamento, il termine servo è tradotto con due termini grechi, del greco, doulos e diaconos. Doulos è appunto lo schiavo, e diaconos invece il diacono, cioè colui che sceglie liberamente di servire gli altri. Questa distinzione è importante perché tutte le volte in cui nel Nuovo Testamento si fa riferimento a Gesù e al suo essere servo, viene usata la parola doulos, quindi la parola schiavo. E credo che questo sia interessante semplicemente per farci capire che Gesù, che era figlio di Dio, il re dei re, ha lasciato la sua patria celeste per venire fin da noi per essere schiavo. È qualcosa che non possiamo comprendere fino in fondo, ma è qualcosa che possiamo e dobbiamo accettare per quello che è. Gesù è venuto sulla terra per servire fondamentalmente noi uomini. L'Evangelo di Marco, al capitolo 10, versetto 45, ci riporta la discussione fra alcuni discepoli che volevano contendersi il posto migliore, la poltrona migliore un domani nel regno dei cieli. E Gesù, rivolgendosi a loro, dice: guardate che il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. Allora,
Già da questo primo insegnamento Gesù ci fa capire

0: cosa intendeva il servizio e cosa era per lui il servizio. Ma c'è un testo che l'Apostolo Paolo ha scritto scrivendo ai credenti della Chiesa di Filippi, che si trova al capitolo 2, dal versetto 5 al versetto 11, in cui troviamo tre caratteristiche fondamentali del Gesù servo, del Gesù servitore. E questo testo dice: abbiate in voi lo stesso sentimento che è già stato in Cristo Gesù, il quale, essendo in forma di Dio, non considerò qualcosa a cui aggrapparsi tenacemente ed essere uguale a Dio, ma svuotò se stesso prendendo la forma di servo, divenendo simile agli uomini. E credo che, scusatemi, continuo la lettura, e trovato nell'esteriore simile ad un uomo, abbassò se stesso, divenendo ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce. Perciò anche Dio lo ha sovranamente innalzato, gli ha dato un nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio delle creature celesti, terrestri e sotterranee, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Allora, credo che qui ci vengono presentate almeno tre caratteristiche. Viene detto: non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente. Quindi ritenne che la sua divinità non era qualcosa che poteva impedirgli il mandato per cui era venuto sulla terra. Quindi non tenne in nessuna considerazione quelle che erano le sue origini, quelli che erano i suoi diritti, quelle che erano le sue prerogative. È come se un re oggi rinunciasse ai suoi titoli, a quello che sono gli appannaggi a suo favore, a tutti i privilegi che lui ha. Quindi questo ci riporta ad un primo termine che è fondamentale nell'esempio di Gesù, che è il termine rinuncia. Se vuoi servire, devi essere in grado di saper rinunciare. Un secondo aspetto. Ma abbiamo letto, spogliò se stesso, svuotò se stesso prendendo forma di servo e divenendo simile agli uomini. Svuotò se stesso. Cosa significa svuotò se stesso? Significa appunto che divenne il più umile degli uomini. Non ritenne in nessun modo, non ritenne qualcosa a cui essere attaccato gelosamente e la sua regalità. Divenne un servo e il più umile dei servi. E questo ci riporta ad un altro termine, ad un'altra parola, che è la parola umiltà. Quindi abbiamo visto prima rinuncia, poi umiltà. L'umiltà sappiamo che è qualcosa che ha a che fare con la terra, l'humus, il terreno. Quindi essere umili significa essere e guardare alle cose basse, non tenere a quelle che sono gli aspetti che in qualche maniera possono darci lustro, possono darci prestigio, ma essere umili. Terzo aspetto, e questo forse è l'aspetto più difficile, direi che è senz'altro l'aspetto più complesso. Abbiamo letto: facendosi ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce. Sappiamo che Gesù, quando si trovò da solo, poche ore prima di essere ucciso sulla croce, nel giardino del Getsemani, si rivolse a Dio Padre chiedendogli: fa che questo calice passi. Non posso, non ce la faccio a sopportare una simile sofferenza, ma la tua volontà e non la mia sia fatta. Quindi il terzo aspetto in cui Gesù viene presentato come il nostro servo, come il servo degli uomini, è l'ubbidienza. Quindi sono tre caratteristiche del servizio di Gesù che ci vengono ben illustrate in questo testo della lettera ai Filippesi: rinuncia, umiltà, ubbidienza. C'è un famoso predicatore e anche autore di tanti testi biblici, molti dei quali anche tradotti in italiano, inglese, John Stott, che oramai è andato col Signore da diversi anni. In una delle ultime predicazioni qualcuno gli ha chiesto, dice: ma alla fine della tua vita, dopo aver trascorso tanti anni nel predicare l'Evangelo, Puoi dirci qual è l'essenza dell'Evangelo? Puoi dirci in sintesi, una persona che vuole credere, che vuole seguire Gesù, cosa deve fare? E John Stott ha semplicemente detto: seguite l'esempio di Gesù. Certo, ho detto semplicemente, ma poi sappiamo che non è tanto semplicemente. E allora, seguendo l'esempio di John Stott, io credo che sia interessante vedere adesso, attraverso tre episodi della vita di Gesù, come Gesù visse questa rinuncia, questa umiltà e questa obbedienza, e come attraverso il suo insegnamento pratico, reale, dovuto a circostanze nelle quali Gesù si è trovato, anche noi possiamo essere a nostra volta dei servitori utili e servire gli altri. Il primo episodio è un episodio famosissimo. Si tratta della moltiplicazione dei pani e dei pesci. Si trova in Matteo 14, dal versetto 13 al versetto 21, ed è uno dei pochi miracoli che viene raccontato anche da tutti e quattro gli Evangeli. E a un certo punto, di fronte a questa grande quantità di persone, si sta parlando di 5-10 mila persone. Era tardi, era arrivata la sera, erano passate queste persone, erano state tutto il giorno ad ascoltare gli insegnamenti di Gesù. Gesù gli dice: non mandate via queste persone, date voi loro da mangiare. I discepoli sono sgomenti, dice: ma come? Ma ti rendi conto di cosa ci stai chiedendo? Ma hai visto quanti sono? Come possiamo dar loro da mangiare? Non abbiamo nulla con noi. E Gesù gli dice: ma cosa avete? Allora c'era un ragazzino che aveva 5 pani e 2 pesci, niente in confronto alle persone che aspettavano una specie di picnic alla fine della predicazione di Gesù. Eppure Gesù ripete: date voi loro da mangiare. Allora, questo primo episodio della vita di Gesù ci insegna un aspetto fondamentale. Non conta quello che noi abbiamo, ma conta la disponibilità che noi abbiamo nel mettere a disposizione il poco che il Signore ci può dare, perché attraverso l'opera del Signore il nostro poco può diventare il tanto. Sappiamo poi, per chi si ricorda il proseguo di questo racconto, che addirittura avanzarono 12 ceste piene di pani. In quanto era talmente tanta l'abbondanza del pane e del pesce che ci fu anche un avanzo. E faccio un inciso a proposito di questo avanzo che mi fa riflettere e che dovrebbe far riflettere tutti quanti noi. Allora, era avanzato del cibo, il cibo fu raccolto per essere utilizzato. Mio figlio Davide lavora ad una mensa scolastica e qualche tempo fa sono andato a prenderlo all'uscita dal suo lavoro e ho visto la mensa di questa mensa scolastica, una mensa molto grande, ci sono 500 studenti, scusatemi, della scuola materna, della scuola elementare, e direi che quasi tutti i piatti erano pieni di avanzi, ma alcuni piatti erano addirittura intatti di cibo che non era stato utilizzato o era stato lasciato lì, e che ovviamente avrebbe fatto alla fine di finire in un grande sacco della spazzatura. È una cosa che mi ha sorpreso, e credo che il pensare che i discepoli raccolsero 12 ceste su ordine di Gesù, credo che dovrebbe farci riflettere a tutti quanti noi oggi che viviamo soprattutto in un mondo occidentale in cui, nella maggioranza dei casi, anche se non è così per tutti, abbiamo in abbondanza di che mangiare, di non sprecare il cibo, perché il cibo è un dono che Dio ci ha dato. Scusatemi la digressione, ma ritenevo che fosse adatta all'argomento che stiamo trattando. Un secondo episodio. Secondo episodio riguarda un altro episodio abbastanza conosciuto, un altro momento abbastanza noto soprattutto perché durante i rituali della Pasqua, in modo particolare della Pasqua celebrata in ambiente cattolico, ancora oggi il Papa fa un gesto come quello che fece Gesù, lavò i piedi ai suoi discepoli. Tutti quanti noi, penso, abbiamo in mente questa cerimonia che viene fatta tutti gli anni in cui il Papa si inginocchia e lava i piedi a delle persone che sono lì davanti a lui. Gesù lava i piedi ai suoi discepoli. È interessante innanzitutto che soltanto Giovanni racconta questo episodio, quindi è un episodio importante, senz'altro, ma è un episodio che soltanto un Evangelo su quattro ce lo riporta. E prima di lavare i piedi ai suoi discepoli, l'Evangelista Giovanni ci tratteggia cosa ha fatto Gesù. Viene detto: Gesù deposte le vesti, si cinse di un asciugatoio. Allora, Gesù stava per svolgere un servizio, lavare i piedi agli altri. E sapeva che per svolgere questo servizio doveva indossare una veste diversa. Doveva in qualche maniera esserci un cambiamento anche nel quello che lui era, non soltanto nel suo atteggiamento, ma anche nel suo vestito. Penso che a nessuno di noi ci verrebbe in mente di andare a fare una scalata in montagna con gli infradito o andare a fare il bagno al mare con una pelliccia. Ovviamente anche il nostro vestito deve adattarsi in base alla necessità e in base al momento che stiamo vivendo. Ma questo fatto che Gesù depose le sue vesti ci fa riflettere su un altro aspetto fondamentale del servizio. Il servizio deve portarci ad essere disponibili a lasciare qualcosa. Nella maggioranza dei casi non possiamo servire portandoci tutto dietro. Io sono un amante della montagna e proprio domani partirò per una settimana di vacanza sulle Dolomiti e sono tanti anni che vado, mi piace camminare, mi piace fare anche qualche piccola scalata e vi garantisco che il contenuto di uno zaino quando si va in montagna, quando si va a fare qualche escursione un po' più impegnativa, è di fondamentale importanza. Se ti dimentichi qualcosa è un problema, ma se porti anche qualcosa di superfluo con il peso che te lo devi portare per magari qualche decina di chilometro, lo stesso è un problema. Quindi l'abbigliamento, quello che hai, ciò cosa lasciare, cosa tenere è di fondamentale importanza. Gesù, attraverso questo esempio, ci comunica che siamo chiamati a lasciare. Non possiamo, ma nella maggioranza dei casi, svolgere un servizio senza rinunciare a qualcosa. Gesù, inoltre, soddisfa le esigenze di queste persone. All'epoca non c'erano le strade asfaltate come oggi, non c'erano nella maggioranza dei casi delle scarpe chiuse come oggi, ma le persone avevano dei sandali. Per cui lavare i piedi era un'esigenza importante per le persone, tant'è vero che nelle case di un certo, diciamo, tenore economico, la prima cosa che si faceva quando entrava un ospite era lavargli i piedi, proprio come in segno di accoglienza e di attenzione nei suoi confronti. Per cui un altro aspetto che questo episodio ci illustra è che noi, prima di servire, dobbiamo conoscere le esigenze dell'altro. La conoscenza delle esigenze dell'altro è fondamentale. A volte rischiamo di dare un servizio che non serve a nulla, o che non serve nel caso specifico. E allora la conoscenza dell'altro vuol dire stare a volte delle ore, stare a volte delle giornate intere, stare a volte un tempo molto lungo. Quando mi è capitato, cioè capitato, non è la parola giusta, quando ho dovuto scegliere se fare il servizio civile oppure no, e sto parlando oramai di oltre 50 anni fa, ho scelto il servizio militare o no, ho scelto di fare il servizio civile e ho fatto il servizio civile con l'Associazione Italiana Assistenza Spastici. E vi posso garantire che tutte le volte che dovevo aiutare una persona disabile, nella maggioranza dei casi disabile dal punto di vista motorio, dovevo prima di tutto conoscere la persona per sapere come comportarmi nei suoi confronti, perché ogni persona aveva una peculiarità particolare. C'erano persone che per farle entrare in macchina andavano trattate e aiutate in un certo modo, altre aiutate in un altro modo. E se forzavi, se in qualche maniera imponevi quello che era il tuo punto di vista, che ritenevi più giusto, combinavi dei guai. Combinavi a volte anche dei guai che potevano portare a dolore alle persone a cui invece avresti dovuto fare con piacere. Per cui la conoscenza dell'altro è fondamentale. Terzo e ultimo episodio. Questo lo troviamo nel capitolo 21 dell'Evangelo di Giovanni. Anche in questo episodio è raccontato soltanto dall'Evangelista Giovanni. Gesù è risorto, si trova nella riva di un lago e ci sono i discepoli che tornano da una pesca infruttuosa. Gesù, dopo essere morto, è risorto. Sappiamo che è apparso a diverse persone, ma evidentemente i discepoli si sentivano un po' abbandonati, sconsolati, quindi avevano ripreso quello che era il loro mestiere antico, quello che era il loro lavoro, essere pescatori. Tornano delusi a riva perché non hanno pescato nulla. Una notte intera passata in mezzo al lago senza prendere nemmeno un pesce. Gesù è sulla riva che li aspetta. Gesù fa due cose. Due cose che sono interessantissime. La prima li incoraggia. Dice: provate ancora un'altra volta. Andate nel tal punto, gettate la rete in quel posto e vedrete il risultato. I discepoli si guardano l'un l'altro e forse si domandano: ma cosa abbiamo da perdere? Siamo stati fuori tutta la notte e proviamo anche quest'altro tentativo. Evidentemente non avevano ancora riconosciuto che l'uomo che parlava loro era Gesù, era appena probabilmente l'alba, quindi c'era ancora un po' di buio. E poi la seconda cosa che fa, mentre i discepoli vanno a ritentare questa pesca, che sappiamo poi passerà alla storia come la pesca miracolosa, furono pescati ben 154 grossi pesci. Giovanni dettaglia anche il numero di pesci. Questa è una cosa che forse potrebbe farci sorridere. Gesù prepara loro una ricca colazione. Prepara un barbecue perché sapeva che dopo una notte intera passata al lago, faticosa, in parte delusa, adesso incoraggiati dalla pesca che avevano fatto, chiaramente queste persone avevano fame, quindi sapeva che preparandogli un bel barbecue andava incontro alle loro esigenze. E in questo Gesù ci insegna ancora alcuni aspetti del nostro servizio. Quindi il primo è la collaborazione. Gesù prepara il barbecue, ma sono i discepoli che portano il pesce e quindi c'è una collaborazione in quello che si fa. Quando si serve occorre collaborazione e la collaborazione ha dei risultati incredibili. Secondo aspetto, i discepoli tornano con questi pesci pieni di gioia e di entusiasmo e Gesù stesso nel preparare questa colazione è pieno di gioia e di entusiasmo. Non possiamo servire gli altri con il muso lungo. Non possiamo servire gli altri come se fossimo bastonati. Siamo chiamati a farlo con gioia e con entusiasmo. E abbiamo visto Gesù incoraggia a ritentare un'altra volta e gettare nuovamente le reti. Allora, riassumendo e avviandomi alla conclusione, tre caratteristiche che Gesù ha sono la rinuncia, l'umiltà e l'ubbidienza. Rinuncia, umiltà, obbedienza. E attraverso gli esempi che abbiamo visto dalla vita stessa di Gesù, abbiamo visto come noi siamo chiamati nel nostro essere servi gli uni degli altri, siamo chiamati ad avere disponibilità, generosità, organizzazione, chiamati alla possibilità di lasciare, di non tenere tutto per noi. Conoscenza, incoraggiamento, gioia, entusiasmo. E se vogliamo raggiungere, se vogliamo aggiungere, vogliamo direi concentrare in un solo termine tutto questo quando noi serviamo gli altri. E non dimentichiamoci mai che quando serviamo gli altri, in qualunque modo, in qualunque forma, in qualunque circostanza, è come se servissimo il Signore stesso, noi dobbiamo avere passione per quello che stiamo facendo. Non so se vi è mai capitato di entrare in un negozio, in un bar, in un qualche posto in cui c'è un'attività di servizio al pubblico, e di vedere il commesso che si avvicina a voi per chiedervi cosa desiderate. Bastano poche battute per rendervi conto se quella persona sta facendo quel lavoro pensando soltanto allo stipendio di fine mese o se lo fa perché gli piace farlo, perché ha passione per farlo. E così anche il nostro servizio per il Signore deve essere un servizio pieno di umiltà, un servizio pieno di rinunce, un servizio organizzato, un servizio in cui dobbiamo essere in grado di collaborare gli uni con gli altri, ma soprattutto deve essere un servizio pieno di passione. Che il Signore ci benedica e possa, attraverso questi esempi, aiutarci a far sì che quello che noi facciamo per gli altri, e credo che tutti quanti noi siamo chiamati a fare qualcosa per gli altri, possa essere veramente qualcosa che facciamo con passione. Che il Signore ci e vi benedica.
1: Amen e amen. Amen. Grazie Guido, grazie perché il nostro Signore è un grande maestro, un grande insegnante e possiamo imitare quello che ha fatto Gesù, fare con passione e sottomissione. Il servire al Signore è fare con gioia quello che dobbiamo fare per il Signore, non di malavoglia, come dice, ma di buon animo, di buon cuore, perché stiamo servendo al nostro re e, mi incoraggia molto, mi ha incoraggiato molto perché spesso nel servizio possiamo anche dimenticare questo, il per chi lo stiamo facendo, il perché dobbiamo farlo. E dobbiamo ricordarci insieme che stiamo servendo il re dei re, il nostro Signore, che presto lo vedremo faccia a faccia e sarà una grande gioia. E questo messaggio possa incoraggiare molti, soprattutto a volte capita, caro Guido, che si ci abitua ad andare in chiesa, si ci abitua a fare delle cose e non deve essere un'abitudine, deve essere invece un servizio che deve pulsare dentro il nostro cuore, la nostra anima, deve essere diverso. E il tuo messaggio mi ha incoraggiato a ricordarmi questo stasera.
0: Posso raccontare un episodio in cui eravamo presenti quando siamo stati a Singerei. Al ritorno dalla Romania il nostro aereo non c'era, era scomparso.
1: Ti ricordi?
0: E allora il fratello che ci aveva accompagnato, erano le 3 di notte e era tornato verso la sua casa, tu l'hai chiamato, gli hai detto: guarda che qui noi siamo disperati perché non sappiamo come tornare a Roma.
1: Ho perso
0: E
1: l'aereo.
0: avevamo trovato un altro aereo in una località lontana, 2 ore da dove ci
1: Quasi
0: trovavamo,
1: tre, sì.
0: e il fratello è tornato indietro. Poi io, mentre eravamo in macchina, gli ho detto: scusaci, ti abbiamo scombussolato tutta la giornata. E lui ha detto una frase che per me ancora oggi me la ricordo benissimo,
1: Ecco.
0: è rimasta scolpita. Ha detto: non c'è la cosa migliore da fare per me di non servire i miei fratelli.
1: Ecco, io mi ricordo bene questo, so anche che siete diventati molto amici con questo fratello e sono veramente grato al Signore. È la gioia di servire, è la gioia di servire anche se ha dovuto cambiare tutto il suo piano. Un fratello che ha delle aziende, non solo una, molto impegnato, ma servire i figli di Dio l'ha fatto con gioia. Dio ti benedica, fratello mio, spero di vederti presto e di poterci abbracciare personalmente.
0: Ciao. Ciao.
1: Ok, saluta la tua cara
0: Signore,
1: famiglia, un
0: benedica anche te e
1: abbraccio.
0: tutta l'opera.
1: Scusa, non ti ho capito questo.
0: Il Signore benedica anche te e tutta l'opera riservata per servire di Cristo.
1: Amen. Gloria a Dio, fratello mio. Con stima ti abbraccio, Guida, presto.
0: Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao. Allora, cari nella grazia, abbiamo questa sera ricevuto un messaggio da parte del Signore. Io credo che sia arrivato a tutti il ricordarci che il nostro Re ci ha serviti, è venuto per servire, non per essere servito. E questo ci dà una grande dimostrazione, una grande indicazione noi come figli di Dio su come dobbiamo perseguire il nostro percorso. E soprattutto quello che facciamo per il Signore, facciamolo con gioia. Solo in questo modo viene gradito dal Signore. E noi vediamo l'appuntamento domani sera. Domani sera avremo Jesse Shrek, il suo cognome è un po' strano come quello del cartone animato. È un new entry, ha predicato solo una volta su Cristiano Online, lo avremo di nuovo domani sera alle 19:30 su Cristiano Online e Radio Logos se piace al Signore. Dio e benedica domani.

0: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
1: Ben ritrovati, io sono Maria e siamo insieme al libro più letto. Nei vari libri anche che abbiamo trattato, molto è detto attraverso profezie. Sentiamo quella di oggi. A te la parola, Enzo.
0: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
2: E anche da parte mia un caloroso saluto, un ringraziamento per essere ancora con noi oggi, ultimo giorno di questa settimana passata, mi auguro, insieme. Ieri abbiamo iniziato a leggere in Ezechiele capitolo 25 la profezia contro Ammon. Dopo questa nazione, nei versetti seguenti, dall'8 all'11, vediamo la profezia riguardante Moab. Così parla Dio il Signore, poiché Moab e Seir dicono: ecco, la casa di Giuda è come tutte le altre nazioni. Ecco, io aprirò il fianco di Moab dal lato delle città che stanno alle sue frontiere e sono lo splendore del paese, Bet Yesimot, Baalmeon e Kiriataim. Aprirò il fianco di Moab ai figli dell'Oriente nello stesso modo che aprirò loro il fianco dei figli di Ammon. Darò questi paesi in loro possesso affinché i figli di Ammon non siano più nominati fra le nazioni. Eseguirò i miei giudizi su Moab ed essi conosceranno che io sono il Signore. I Moabiti, vedete, erano più civilizzati degli Ammoniti, ma anch'essi, come loro, furono i discendenti di una relazione incestuosa tra Lot e la figlia maggiore. Puoi leggere la storia sempre in Genesi 19, nei versetti 33 sino al 38. Moab si trovava e si estendeva ad est di Israele, ma lungo la parte settentrionale del Mar Morto. È però interessante, amici, considerare che da questo paese venne Ruth, la Moabita, appunto, che fu un'antenata del re Davide, dal quale successivamente venne il Signore Gesù Cristo. Infatti il suo nome appare nella genealogia riportata nel Vangelo di Matteo, capitolo 1, versetto 5. Consideriamo, leggendo i versetti 12, 13 e 14 che lo riguardano, la ragione per cui Dio giudicò gli Edomiti. Così parla Dio, il Signore. Poiché quelli di Edom si sono crudelmente vendicati della casa di Giuda e si sono resi gravemente colpevoli vendicandosi di essa, così parla Dio, il Signore. Io stenderò la mia mano contro Edom, ne sterminerò uomini e bestie, ne farò un deserto da Teman fino a Dedan, essi cadranno di spada. Affiderò la mia vendetta contro Edom nelle mani del mio popolo Israele. Esso tratterà Edom secondo la mia ira e secondo il mio furore. Essi conosceranno la mia vendetta, dice Dio, il Signore. Gli Edomiti sono la nazione che venne da Esaù, il fratello di Giacobbe. La loro origine la possiamo trovare descritta nel libro della Genesi, capitolo 25. Inoltre, il piccolo libro di Abdia ci dà anche i dettagli del giudizio contro di loro e la città di Petra, scolpita nella roccia. La ragione per il giudizio di Dio contro Edom è il modo in cui Edom ha trattato il popolo eletto di Dio. Vediamo ora, nella conclusione del capitolo 25, la profezia riguardante i Filistei. Così parla Dio, il Signore, poiché i Filistei si sono abbandonati alla vendetta e si sono crudelmente vendicati con un cuore pieno di disprezzo, dandosi alla distruzione per odio antico. Così parla Dio, il Signore. Ecco, io stenderò la mia mano contro i Filistei, sterminerò i Cheretei e distruggerò il rimanente della costa del mare. Eseguirò su di loro grandi vendette, li riprenderò con furore ed essi conosceranno che io sono il Signore, quando avrò fatto loro sentire la mia vendetta. Interessante considerare che i Filistei sono spariti, non sono più in quel paese. Il giudizio contro di loro è stato compiuto così alla lettera che molti critici increduli vogliono collocare la profezia di Ezechiele in un periodo successivo, in modo che possa essere considerata storia già avvenuta e non più predizione di qualche cosa che dovesse ancora avvenire. Amico, amica, faremmo bene a prendere in seria considerazione il fatto che Dio giudicò le nazioni che avevano peccato contro Lui e che contrastarono il suo popolo.

0: I capitoli dal 26 al 28 ci parlano delle profezie riguardanti le nazioni, in particolare contro Tiro e Sidone. Queste due città sono sempre unite fra di loro, come il caffè e latte. Non si può infatti pensare a una senza l'altra. E quindi questi capitoli sono un fantastico esempio di un adempimento letterale della profezia. Tiro era la capitale della grande nazione fenicia, famosa per il suo commercio marittimo. Diverse sue navi percorrevano il Mediterraneo e andavano anche molto più lontano. Oggi sappiamo che esse raggiungevano persino la Gran Bretagna per prendere il peltro. Questo popolo riuscì persino a stabilire una colonia in Nord Africa e perfino la città di Tarsis in Spagna fu fondata da questo popolo. Essi furono dei grandi colonizzatori e andarono molto più lontano di quanto possiamo pensare. Tiro era una città grande e fiera. Il suo re Chiram fu un buon amico del re Davide, al quale fornì molto materiale per la preparazione del Tempio di Gerusalemme, mentre invece Salomone e Chiram non andarono molto d'accordo. Apparentemente Chiram era un grande re, ma fu pure l'ideatore del centro dell'adorazione del dio Baal, che divenne il dio di queste due nazioni, Tiro e Sidone. Anche Isabel, la figlia di un re e ex sacerdote che sposò Acab, re di Israele, seguiva questo dio e ne introdusse l'adorazione nel regno settentrionale. Dopo l'introduzione, passiamo a considerare la profezia tremenda che Dio diede riguardo a Tiro e Sidone, leggendo i primi 11 versetti dal capitolo 26 di Ezechiele. L'anno undicesimo, il primo giorno del mese, la parola del Signore mi fu rivolta in questi termini: figlio d'uomo, poiché Tiro ha detto di Gerusalemme: «Ah, ah, è infranta colei che era la porta dei popoli, la gente si volge verso di me, io li riempirò di lei che è deserta». Perciò così parla Dio, il Signore: «Eccomi contro di te, o Tiro, io farò salire contro di te molti popoli, come il mare fa salire le proprie onde. Essi distruggeranno le mura di Tiro e abbatteranno le sue torri, io spazzerò via da lei la polvere e farò di lei una roccia nuda. Essa sarà in mezzo al mare un luogo da stender le reti, poiché io ho parlato, dice Dio, il Signore. Essa sarà abbandonata al saccheggio delle nazioni. Le sue figlie che sono nei campi saranno uccise dalla spada e quelli di Tiro sapranno che io sono il Signore». Infatti così dice Dio, il Signore: «Ecco, io faccio venire dal settentrione contro Tiro Nabucodonosor, re di Babilonia, il re dei re, con cavalli, carri e cavalieri e una grande moltitudine. Egli ucciderà con la spada le tue figlie che sono nei campi, farà contro di te delle torri, innalzerà contro di te dei bastioni, farà muovere contro di te gli scudi, dirigerà contro le tue mura i suoi arieti e con i suoi picconi abbatterà le tue torri. La moltitudine dei suoi cavalli sarà tale che la polvere sollevata da loro ti coprirà. Lo strepito dei suoi cavalieri, dei veicoli, dei suoi carri farà tremare le tue mura quando egli entrerà per le tue porte, come si entra in una città dove si è aperta una breccia. Con gli zoccoli dei suoi cavalli egli calpesterà tutte le tue strade, ucciderà il tuo popolo con la spada e le colonne in cui riponi la tua forza cadranno a terra». Tiro fu distrutta da Nabucodonosor nello stesso tempo in cui venne distrutta Gerusalemme. Quando Dio dice «Eccomi contro di te», puoi stare sicuro che egli manterrà la parola che ha pronunciato. Come le onde si infrangono sulla spiaggia, Dio dice: «Così verranno delle nazioni contro Tiro, il grande centro commerciale che era considerato invincibile». Nabucodonosor venne contro quella città e la distrusse, ma non del tutto. Dio dice che sarebbe diventato un paesino di pescatori, non la capitale del commercio, ed è così anche oggi. Il termine che abbiamo letto riferito alle sue figlie riguarda le colonie che fondò durante la sua prosperità. Aveva fondata perfino una colonia sull'isola di Cipro, che il suo significato è rame, che ottenne con le sue costruzioni. Infatti i fenici furono i commercianti che portarono questo metallo nel mondo civilizzato, nel mondo antico. Nabucodonosor abbatté le mura dell'antica città Tiro, come aveva fatto con Gerusalemme, e questa profezia fu letteralmente adempiuta.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.
0: È molto interessante notare che quanto abbiamo letto nei versetti dal 7 all'11, che chiaramente predicono che Nabucodonosor avrebbe presa la città, viene sempre usato il pronome lui. Ma adesso, iniziando con il prossimo versetto, il 12 di Ezechiele capitolo 26, il pronome cambia in loro. Dio aveva detto che le nazioni stavano avanzando e qui c'è quella predizione. Essi faranno bottino delle tue ricchezze, saccheggeranno le tue mercanzie, abbatteranno le tue mura, distruggeranno le tue case deliziose, getteranno in mezzo al mare le tue pietre, il tuo legname, la tua polvere. Io farò cessare il rumore dei tuoi canti e il suono delle tue arpe non si udrà più. Ti ridurrò a essere una roccia nuda, tu sarai un luogo da stendervi le reti, tu non sarai più ricostruita perché io, il Signore, ho parlato, dice Dio, il Signore. Questa profezia impiegò dei secoli per realizzarsi. Per 300 anni le rovine di Tiro rimasero dove si trovavano e tutto ciò era impressionante perché, anche se Nabucodonosor aveva distrutta la città, questa seconda profezia non era stata compiuta. Chi avrebbe raccolto le pietre e persino spazzato la polvere nel mare? Bene, la risposta a questa domanda venne dall'Occidente con Alessandro Magno, simboleggiato come una capra nella profezia di Daniele. Vedi, dopo il ritorno degli abitanti di Tiro dalla cattività babilonese, questi decisero di ricostruire la loro città su un'isola e lasciar perdere la terraferma, confortati anche dal fatto che, essendo una nazione di marinai, potevano proteggersi meglio su un'isola che sulla terraferma. Bene, diversi anni dopo, quando Alessandro arrivò, vide le rovine della città e quella nuova, abitata, su un'isola ben protetta e fuori dalla sua portata. Ma egli aveva molto tempo e tanti soldati, così sembra che decise di costruire una strada, una specie di diga, verso la città. Sorge una domanda: da dove prese il materiale per costruire? Lo prese dalle macerie della vecchia città, le pietre, i pilastri e persino la polvere della città, e costruì una diga sulla quale il suo esercito marciò contro la nuova città di Tiro. Distrusse la città e da quel giorno fino adesso non è mai stata ricostruita. Del fatto che la città sarebbe rimasta disabitata e non ricostruita, troviamo scritto nella fine di questo capitolo 26 di Ezechiele, versetti dal 18 al 21. Ora le isole tremeranno il giorno della tua caduta, le isole del mare saranno spaventate per la tua fine. Infatti così parla Dio, il Signore: quando farò di te una città desolata come le città che non hanno più abitanti, quando farò salire su di te l'abisso e le grandi acque ti copriranno, allora ti tirerò giù con quelli che scendono nella fossa, fra il popolo d'un tempo. Ti farò abitare nelle profondità della terra, nelle solitudini eterne, con quelli che scendono nella fossa, perché tu non sia più abitata. Invece rimetterò lo splendore sulla terra dei viventi. Io ti renderò oggetto di spavento e più non sarai. Ti si cercherà, ma non ti si troverà mai più, dice Dio, il Signore. Amico, amica, questa è una profezia che si è letteralmente compiuta. Come ho già detto, dei critici cercano di screditare questa profezia dicendo che Ezechiele la scrisse dopo che Nabucodonosor distrusse Tiro, ma è certamente impossibile sostenere che Ezechiele la scrisse dopo Alessandro Magno. Solo Dio può profetizzare e realizzare in modo così accurato. Scavando sulle rovine di questa diga vengono ritrovati i reperti di vasellame, utensili. La profezia di Ezechiele si è realizzata alla lettera. Non puoi guardare le rovine di Tiro e dire che la parola di Dio non è vera. Sidone esiste ancora, come prima, ma Tiro non c'è più. Nessuno ha cercato di ricostruirla perché così Dio ha ordinato.

Tiro era una città notevole ai giorni di Ezechiele, e anche se lui magari non vi era mai stato, in questo capitolo 27 fa un lamento su di essa. E questo lamento riguarda il fatto che questa grande città cadrà, nonostante essa fosse straordinaria per la sua grandezza, bellezza. Questo è un capitolo contemporaneamente molto triste e anche bello. Ezechiele paragona Tiro, la capitale dell'impero fenicio, a una grande nave in avaria che sta andando alla deriva. Non posso infatti pensare a un'immagine migliore per rappresentare una tragedia per un popolo di marinai. Sorge a questo punto la domanda: cos'è che ha fatto cadere Tiro? Troviamo la risposta leggendo i primi versetti di questo capitolo 27, che ci mostrano ciò che da sempre pervade il cuore di tutti gli uomini di ogni tempo: l'egoismo. La parola del Signore mi fu rivolta in questi termini: tu, figlio d'uomo, pronuncia una lamentazione su Tiro, e di a Tiro che sta agli approdi del mare, che porta le mercanzie dei popoli a molte isole. Così parla Dio, il Signore. O Tiro, tu dici: io sono di una perfetta bellezza. Il tuo dominio è nel cuore dei mari, i tuoi costruttori ti hanno fatta di una bellezza perfetta. Hanno costruito di cipresso di Senir tutte le tue pareti, hanno preso cedri del Libano per fare l'alberatura delle tue navi, hanno fatto i tuoi remi di querce di Basan, hanno fatto i ponti del tuo naviglio d'avorio incastonato in larice, portato dalle isole di Kittim. Il lino fino d'Egitto lavorato a ricami è servito per le tue vele e per le tue bandiere. La porpora e lo scarlatto delle isole d'Elisa formano i tuoi padiglioni. Gli abitanti di Sidone e di Arvad sono i tuoi rematori, i tuoi esperti, o Tiro, sono in mezzo a te, sono essi i tuoi piloti. Tu hai in mezzo a te gli anziani di Gebel e i suoi esperti a riparare le tue falle. In te sono tutte le navi del mare con i loro marinai per far lo scambio delle tue mercanzie. Persiani, lidi, libi servono nel tuo esercito. Sono uomini di guerra che sospendono in mezzo a te lo scudo e l'elmo. Sono il tuo splendore. I figli di Arvad e il tuo esercito difendono tutto intorno le tue mura. Uomini prodi stanno nelle tue torri. Essi sospendono i loro scudi tutto intorno alle tue mura. Essi rendono perfetta la tua bellezza. Tarsis commercia con te a causa di tutte le ricchezze che possiedi in abbondanza. Fornisce i tuoi mercanti d'argento, di ferro, di stagno e di piombo. Sì, ciò che fece cadere Tiro fu la ricerca egoistica della ricchezza, ed è la stessa cosa che fece cadere diverse città durante la storia dell'umanità, insieme all'orgoglio, la prosperità, fine a se stessa e la vanagloria. Queste cose furono la causa del decadimento di molte nazioni, fino a ridurle in macerie. Questo capitolo ci parla di quanto fosse vasto l'impero della Fenicia. Comincia a parlare della città di Kittim, l'attuale Cipro, il cui nome significa rame, la quale era una delle loro colonie, e si estende fino a Tarsis, che vuol dire impianto di fusione o raffineria. Interessante è ricordare che Giona comprò un biglietto per quella città, ma non la vide mai, mentre invece, a causa della sua disubbidienza a Dio, vide l'interno di un grande pesce. Ma continuiamo nella lettura del nostro testo con alcuni altri versetti dal 25 al 30 del capitolo 27 di Ezechiele. Le navi di Tarsis sono la tua flotta per il tuo commercio. Così ti sei riempita, ti sei grandemente arricchita nel cuore dei mari. I tuoi rematori ti hanno portata nelle grandi acque. Il vento d'oriente si infrange nel cuore dei mari. Le tue ricchezze, i tuoi mercati, la tua mercanzia, i tuoi marinai, i tuoi piloti, i tuoi riparatori, i tuoi negozianti, tutta la tua gente di guerra che è in te e tutta la moltitudine che è in mezzo a te cadranno nel cuore dei mari il giorno della tua rovina. Alle grida dei tuoi piloti le spiagge tremeranno. Tutti quelli che maneggiano il remo, i marinai e tutti i piloti del mare scenderanno dalle loro navi e si terranno sulla terraferma. Faranno sentire la loro voce su di te, grideranno amaramente, si getteranno la polvere sul capo, si rotoleranno nella cenere.

0: Leggiamo ancora gli ultimi versetti di questo capitolo 27 di Ezechiele. A causa di te si raderanno il capo, si vestiranno di sacchi, per te piangeranno con amarezza d'animo, con cordoglio amaro. Nella loro angoscia pronunzieranno su di te un lamento. Si lamenteranno così riguardo a te. Chi fu mai come Tiro, come questa città ora distrutta in mezzo al mare? Quando i tuoi prodotti uscivano dai mari, tu saziavi molti popoli, con l'abbondanza delle ricchezze del tuo traffico, arricchivi il re della terra. Quando sei stata infranta dai mari, nelle profondità delle acque, la tua mercanzia e tutta la moltitudine che era in mezzo a te sono cadute. Tutti gli abitanti delle isole sono sbigottiti a causa di te, i loro re sono presi da spavento, il loro aspetto è sconvolto. I mercanti in mezzo ai popoli fischiano su di te, sei diventato uno spavento e non esisterai mai più. Amici, questo messaggio deve essere un ammonimento per noi oggi, per la nostra generazione, perché come Dio intervenne in quel tempo, ha stabilito che un giorno interverrà per giudicare tutta la terra. Bisogna quindi essere preparati a incontrare Dio. Ecco questo invito a riflettere sul futuro giudizio di Dio. Io mi fermo qua. Vi ringrazio per l'attenzione e intanto ci sentiamo lunedì prossimo quando continueremo a studiare il libro di Ezechiele. Ciao.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

0: A Radio Logos sono le ore 21 e un minuto.
1: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo.
0: Sono le ore 21 e un minuto.

cari ascoltatori, vi giunga gradito il saluto che Patrizia ed io vi rivolgiamo, mentre vi invitiamo a proseguire insieme a noi la lettura meditata del Vangelo di Giovanni. Dal capitolo 13 Patrizia gentilmente ci rileggerà i versetti da 6 a 11. Prego.

0: Si avvicinò dunque a Simon Pietro, il quale gli disse: «Tu, Signore, lavare i piedi a me?» Gesù gli rispose: «Tu non sai ora quello che io faccio, ma lo capirai dopo». Pietro gli disse: «Non mi laverai mai i piedi». Gesù gli rispose: «Se non ti lavo, non hai parte alcuna con me». E Simon Pietro: «Signore, non soltanto i piedi, ma anche le mani e il capo». Gesù gli disse: «Chi è lavato tutto non ha bisogno che di aver lavati i piedi. È purificato tutto quanto, e voi siete purificati, ma non tutti». Perché sapeva chi era colui che lo tradiva. Per questo disse: «Non tutti siete netti».
1: Dal dialogo fra Gesù e Simon Pietro che il testo ci riporta, comprendiamo il significato dell'atto di Gesù nel lavare i piedi ai discepoli. Era abitudine dei giudei, alzandosi la mattina, di immergersi nell'acqua per la pulizia dell'intero corpo. Ma poi, nel corso della giornata, e soprattutto prima di coricarsi, avevano la necessità di lavarsi i piedi che si erano insudiciati con la polvere e con il fango delle strade. Così, tornando a casa, facendo visite, andando a tavola, dovevano lavarsi i piedi, tanto che era dovere dell'ospite fornire l'acqua necessaria, perché erano i piedi la parte del corpo che si sporcava più facilmente. Chi crede nel Signore Gesù e riconosce il valore del suo sacrificio è perdonato, è totalmente purificato del suo peccato. Il sangue di Gesù Cristo, dice la scrittura, 1 Giovanni 1,7, è pienamente sufficiente per l'espiazione di ogni nostro peccato. Pertanto, per la fede in Cristo, diveniamo puliti nell'intera persona. Ma i nostri piedi, parlando metaforicamente, i nostri piedi si sporcano e si macchiano nel cammino quotidiano di tante piccole mancanze che hanno bisogno di una pulizia continua attraverso il pentimento, la confessione e naturalmente la grazia purificatrice del Signore. L'agire del Signore Gesù in quella lontana sera stava a significare che la sua opera non si sarebbe esaurita alla croce, ma avrebbe proseguito nel tempo, fino al nostro tempo, per il bene di coloro che hanno creduto in Lui. Alla croce abbiamo ricevuto il perdono, la rigenerazione, la trasformazione, la liberazione e la guarigione. Abbiamo ricevuto qualcosa di definitivo che ci apre la via della salvezza eterna. Ma il peccato, la mancanza, il difetto, l'imperfezione sono tuttora presenti nelle nostre vite. E i nostri piedi si sporcano, si imbrattano, così che abbiamo costantemente bisogno dell'intervento divino, del lavaggio

0: omaggio da parte del Signore, perché la nostra comunione con Lui non si interrompa, non sia offuscata dall'ombra del male, né ostacolata dal sudiciume del peccato. Scriveva lo stesso apostolo Giovanni nella sua prima lettera, capitolo 2. Figli miei, vi scrivo perché non pecchiate, ma se qualcuno pecca, abbiamo un intercessore presso il Padre, Gesù Cristo il giusto. Così Gesù è il nostro avvocato difensore, è colui che è sempre pronto a lavarci i piedi quando naturalmente ricorriamo a Lui con pentimento, con confessione, per essere accolti con il consueto amore e la consueta grazia. Se qualcuno fra di voi, amici cari, sente di dover chiedere perdono al Signore, sente un peso sul proprio cuore, è cosciente di una mancanza che ha commesso, ebbene si rivolga direttamente al Signore Gesù per essere perdonato e purificato. E se ha mancato verso una persona, chieda perdono anche a questa persona e il peccato sarà tolto, come fu tolta la sporcizia dai piedi dei discepoli. Un caro saluto.
1: Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

Spesso il futuro ci spaventa. Nelle nostre angosce cerchiamo qualcuno disposto a proteggerci. Una persona forte e in grado di esserci vicino, che possa darci tutto il suo amore. Purtroppo, tante volte siamo stati delusi. C'è una buona notizia. Non sei più solo. Gesù ti dice: sarò con te.

Ascolta e sostieni Radio Logos. Radio Logos ti offre una programmazione 24 ore su 24 senza alcuna pubblicità, grazie al sostegno proveniente esclusivamente dalle offerte dei suoi ascoltatori. Sostieni anche tu Radio Logos inviando la tua offerta alla conto corrente postale numero 165-88717 intestato a Radio Logos, Foggia. Ricorda, conto corrente postale 165-88717 intestato a Radio Logos, Foggia.

Leggiamo da Amos, capitolo 4, versetto 12. Preparati a incontrare il tuo Dio. Cosa c'è dopo la morte? C'è davvero il nulla, come molti sostengono? Certamente no. Dopo la morte c'è l'eternità. Lo affermiamo perché è Dio che lo dice nella Bibbia. Ognuno trascorrerà l'eternità o alla presenza di Dio oppure lontano da Lui. Sarà o l'una o l'altra cosa. Sono pronto a incontrare Dio. La nostra vita può lasciarci da un momento all'altro, anche se tutto sembra nella norma. Ora, l'eternità si decide quando siamo ancora in vita. Ascolta Dio. Egli ti invita a credere nel Signore Gesù che ti ha amato fino a subire sulla croce il castigo che meritavano i tuoi peccati. L'invito che ti è rivolto oggi è urgente, perché il domani non ci appartiene. Hai già risposto a questo appello di Dio? O forse l'hai solo ringraziato per averti preservato da qualche tragico evento? Ricordati che ha donato il Figlio suo per salvarti da un'eternità di tormenti. Riflettiamo.

0: a Radio Logos. Sono le ore 21 e 32 minuti.
1: Punto e a capo.
2: In compagnia di
3: Gianfranco Piccirillo.
1: Ciao, benvenuto, bentornato all'ascolto di Punto e a capo. Parliamo un po' di sesso dipendenza. Prova a dare ascolto a questa definizione di sesso dipendenza. Se ti capita di pensare in continuazione al sesso, come succedeva per esempio all'attore Michael Douglas prima di disintossicarsi, se anche quando riesci a consumarlo non sei in pace con te stesso finché non lo fai ancora e poi ancora e ancora, se passi la notte attaccato ai siti a luce rossa, se tutto questo porno accanimento ti distoglie irrimediabilmente dal lavoro, dallo studio e intacca la tua vita sentimentale, sappi di essere con molta probabilità affetto da sesso dipendenza. Beh, questa è una definizione abbastanza dura, perentoria, abbastanza decisa, che però fotografa molto bene la situazione di chi effettivamente non riesce a distrarsi dall'interesse verso il sesso. Un interesse vissuto molto spesso come fine a se stesso, senza legami di tipo affettivo, sentimentale, vissuto come piacere fisico e basta, vissuto e voluto, desiderato semplicemente come esercizio fisico, per sentirsi magari alla moda, perché così fan tutti. Ma è questo lo scopo del sesso nella vita degli esseri umani? Tu che cosa ne pensi? Fammelo sapere. Allora fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo. A presto.
3: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

0: chissà come sarebbe stato se chiudi quella porta, tanto non ha più importanza.
1: Ma non prende mai.
2: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
3: Facile, io ascolto la radio in DAB.
4: La radio di sempre, da oggi in DAB.
5: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

Radio Logos è la tua radio. Conto corrente postale 165 88 717. Ripeto, 165 88 717.

Molte volte si sente dire: se vedessi Dio, crederei in Lui. Ma possiamo noi credere soltanto a quello che vediamo? Nel caso di Dio, Dio è spirito. L'occhio umano non può vederlo e la nostra mente non lo può comprendere. Dio è più grande dell'uomo. È scritto in Giobbe capitolo 33 versetto 12. Però Dio si fa conoscere. Non si è forse rivelato per mezzo delle sue opere nella splendida natura che ha creato? Ho forse bisogno di vedere l'orologiaio per essere certo che qualcuno ha ideato e costruito il mio orologio? Che dire poi di tutte le meraviglie del corpo umano? Il creato è la dimostrazione palese del suo creatore. Ma Dio ha fatto molto di più. È venuto egli stesso sulla terra e si è fatto conoscere per mezzo di Gesù suo figlio. Per alcuni i Vangeli sono soltanto delle favole, ma l'autenticità dei miracoli e dei racconti che essi ci riportano non può essere messa in dubbio. I fatti sono riportati da 4 differenti testimoni, gli evangelisti. Tutti e 4 i Vangeli parlano delle opere di potenza e di amore che Gesù ha compiuto per mezzo della sua parola. Ci presentano la sua vita santa e pura, ci riportano i suoi insegnamenti caratterizzati dall'amore, la pace e il perdono, e nello stesso tempo dalla verità e la giustizia. Ci mostrano che egli giudica il male, ma accoglie tutti gli infelici, perdonando i peccati di coloro che si pentono e credono in lui, che gli danno fiducia.

0: animale radiofonico.
1: E dentro l'ornitorinco ancora Mario Calvagno,
2: Carmen Zammataro
1: e al telefono con noi la dottoressa Mara Maccarone, presidente di ADIPSO, Associazione Italiana per la Difesa degli Psoriasici. Benvenuta dottoressa.
3: Grazie di essere con noi.
4: Grazie a voi.
3: 29 ottobre, giornata mondiale della psoriasi 2007, un grande evento divenuto ormai istituzionale dall'anno 2004. Nelle piazze italiane si celebra domenica 28 ottobre, con un giorno di anticipo rispetto agli altri paesi. Dottoressa Maccarone, quali sono le finalità della giornata?
4: Beh, le finalità della formazione sono prima di tutto, e voi iniziate per primi, l'informazione, cioè l'informazione su questa malattia, l'informazione giusta, nel senso che molti sono un po' spaesati, non sanno dove a chi rivolgersi, non sanno dove andare. Adesso, siccome si sono creati questi centri di riferimento per la cura della psoriasi che si chiamano PsoCare, quindi bisogna dare questo tipo di informazione, perché è un evento, cioè non è mai successo prima, insomma, per una malattia cronica, e quindi ci stiamo allineando con alcuni paesi sviluppati dell'Europa, e questo è molto bello per noi. Certo. Però è chiaro che l'informazione su una malattia cronica non basta mai, c'è sempre qualcosa da dire, qualcuno che non sa nulla. Infatti noi riceviamo molte email dove ci dicono, e lettere, che non sanno a chi rivolgersi, non sanno dove andare, e quindi questo è un, diciamo, un modo per spiegare un po' a chi non la conosce la malattia, perché anche questo bisogna fare come informazione, così non ci prendono più per lebbrosi, non ci evitano. Certo. Perché il problema più grande è proprio la discriminazione, quindi informare vuol dire capire che la persona che ha questa malattia non è da evitare. E perché succede, cioè noi abbiamo per esempio tra i nostri soci dei ragazzi molto giovani che non vanno più a scuola, molti ragazzi che veramente si chiudono dentro casa, e oso dire che tentano anche il suicidio, lo pensano se non altro, perché sono evitati a scuola, possono andare in piscina, non possono andare al mare.
1: Quindi la vita bloccata completamente.
4: Esatto, è una discriminazione troppo forte, perché non siamo tanto noi. E ecco perché io mi sto impegnando tantissimo da tanti anni, proprio per questo, cioè non sono io che non riesco a spiegarlo, perché mi evitano. Cioè adesso è molto migliorato, devo dire, insomma, che l'informazione sta andando avanti bene, ecco. E con veramente con il vostro aiuto stiamo ottenendo veramente dei risultati belli, soprattutto per chi ha necessità di sapere, chi ascolta la radio, e sono tantissime le persone che ascoltano. Certo. La radio, per fortuna.
1: Certo.
4: Quando date un messaggio, il riscontro è immediato.
1: Mara Maccarone, proprio per avere questo contatto umano, le persone che volessero venire nelle piazze,
4: esatto,
1: appunto domenica 28 ottobre, come fanno a conoscere i posti dove ci sono i vostri banchetti?
4: Allora, della DIPSO. Sì, esatto. Allora, noi l'abbiamo messo sul nostro sito, e in tutte le radio di tutte le regioni ci sarà questo annuncio che state dando anche voi.
1: Sì, sì,
4: cioè,
1: sì.
4: Non diciamo le piazze, però in internet, la televisione pure, poi c'è un numero verde, non so se ve l'hanno comunicato. Un numero verde.
3: Adesso proveremo a cercarlo.
4: No, glielo do io un momento.
3: Bene,
4: sì, no, anche perché se me lo danno, eccolo qua. Sì. No, perché io non me lo ricordo a memoria.
3: Ecco,
4: cioè, il numero verde è importante, perché possono,
3: certo,
4: chiamare.
3: Sì, l'abbiamo trovato anche noi comunque.
4: 800 031 566.
3: Benissimo.
4: Bene, quindi chiunque, insomma, può telefonare e chiederci nella sua città dove è collocata la piazza, e poi chi ha l'internet naturalmente può guardarlo e lo vede subito lì.
1: Certo.
4: C'è anche un sito al Ministero della Salute, quindi anche lì possono avere delle informazioni e sapere un po' di cose sulla nostra associazione, poi sulla giornata in particolar modo.
3: Quindi riassumiamo, il sito di ADIPSO, www.adipso.org, il numero verde 800 031 566.
4: Sì, infatti, vi ringrazio per questa intervista, e a nome di tutti gli psoriasici naturalmente.
3: Bene, dottoressa, lei ha una lunga esperienza con l'associazione, anzi credo che ne sia la fondatrice, se non
4: ricordo
3: male.
4: Sono la fondatrice, e quest'anno facciamo 18 anni.
3: Benissimo.
4: Quindi siamo maggiorenni.
1: E quindi, a questo proposito, quali sono i servizi, anche quelli più attuali, offerti proprio da ADIPSO alle persone che hanno la psoriasi?
4: Allora, intanto noi facciamo riunioni in tutte le regioni costantemente. Ogni mese ne prendiamo una, e la nostra sede, noi abbiamo sedi in tutta Italia, abbiamo 25 sedi, e in alcune abbiamo anche due rappresentanti, quindi facciamo incontri. Poi noi offriamo diciamo un servizio di informazione che secondo me è il più importante. Il venerdì abbiamo il medico, il dermatologo, che risponde online con il numero verde naturalmente, e quindi possono chiedere informazioni di qualsiasi tipo, naturalmente telefoniche, perché non è che si può visitare.

0: Certo. Poi abbiamo una card con tanti servizi, quindi ai nostri soci noi offriamo anche una card con servizi vari che sono di vita comune, insomma, cioè il risparmio su alcune cure, risparmio sul telefono, risparmio sui quotidiani, cioè piccole cose però che ci aiutano se non altro ad avere un piccolo sollievo, anche perché noi di soldi ne spendiamo parecchi, per le creme, per i detergenti, perché non possiamo usare cose che usate voi, che avete la pelle normale, ringraziando Dio, abbiamo bisogno di cose più mirate, ci deve essere un pH particolare, quindi tutte queste cose. E questi servizi noi, soprattutto durante la giornata, noi diamo molti libretti informativi, dico molti perché diamo il nostro giornale, un libretto di informazione sulla psicologia, sulla psiche del paziente, e un altro su tutto ciò che ruota intorno alla psoriasi, compresi i farmaci di nuova generazione che per noi sono stati una mano santa.
1: Certo.
0: E poi ecco il diritto alla cura che io sempre spingo, perché ci sono delle difficoltà in alcune regioni per avere questi farmaci, e questo è un po' il mio cruccio oggi, è un messaggio che vorrei dare, che la salute del cittadino, che lo recita l'articolo 32 della nostra Costituzione, deve essere per tutti, non per chi sta nel nord o nel sud abbiano queste differenze.
2: Bene, quindi voi vi state battendo, avete ottenuto qualcosa a proposito di inserire i farmaci della psoriasi nella fascia A?
0: Sì, esatto, cioè tutti i farmaci.
2: Quella gratuita, insomma.
0: Sì, tutti i farmaci per la cura della psoriasi sono gratuiti, a carico del Servizio Sanitario Nazionale. È chiaro che con questi nuovi farmaci, paradossalmente, visto che sono molto costosi, noi spenderemo di meno in futuro, perché una volta fissata la terapia, cioè andrà bene. E se va bene, chiaramente non è che tutti reagiamo allo stesso modo ai farmaci, però una volta fatta questa terapia noi non siamo più costretti a comprare creme speciali, non siamo più costretti a mancare dal lavoro, non siamo più costretti ad essere marginati, e quindi possiamo anche andare in piscina tranquillamente al mare. Quindi questa è una cosa che io sto veramente spingendo molto, perché essendo un diritto alla salute abbiamo diritto anche noi, anche perché è una malattia cronica pesante e coinvolge la psiche al massimo della, veramente la persona si sente talmente frustrata con questa malattia se non ha un aiuto, se non ha un supporto. Infatti adesso stiamo mandando noi, spero, con il patrocinio del Ministero della Salute, che la Turco insomma ci sostiene abbastanza per le iniziative, non con il denaro ma con le iniziative. Non ce l'abbiamo i soldi, quindi facciamo. E quindi stiamo mandando nelle cliniche dermatologiche gli psicologi per aiutare i pazienti, e stiamo facendo un test sul dramma del paziente psoriasico, è una parola grossa il dramma, però è la realtà, e abbiamo già circa 2000 test e abbiamo già visto come funziona, e lo sappiamo perché io sono da 40 anni malata di psoriasi artropatica, quindi si immagini quanto capisco bene il problema.
1: Certo.
0: Ecco perché parlo con tanta passione, perché sto facendo qualcosa per me,
1: qualcosa di sentito,
0: esatto,
1: comunque anche per gli altri.
0: Esatto, certo. E poi ho cercato di fare della mia malattia un motivo di aiuto per gli altri, invece di piangermi addosso, e questo lo dico sempre soprattutto ai giovani: muovetevi, fate qualcosa, aiutate gli altri che ne hanno bisogno, e così penserete meno alla vostra malattia. Però
2: dottoressa Maccarone, auguri.
0: Grazie.
2: La salutiamo e grazie dell'intervista che ci ha rilasciato.
0: Io ringrazio tanto voi per la vostra sensibilità, e non è un ringraziamento politico, è un ringraziamento che viene dal cuore.
1: Bene, Mara Maccarone, presidente di ADIPSO, Associazione Italiana per la Difesa degli Psoriasici. Alla prossima e tanti auguri allora.
0: Grazie infinite.
2: Arrivederci.
1: E abbiamo già subito in linea, in attesa, ancora una nuova ospite qui all'Ornitorinco, sempre sullo stesso argomento.
2: Sì, la dottoressa Elena Campione, medico specialista in dermatologia e consulente presso la clinica dermatologica dell'Università Tor Vergata di Roma. Grazie di essere con noi.
3: Grazie.
2: Dottoressa, facciamo adesso un po' di chiarimenti medici sulla psoriasi. Che cos'è la psoriasi?
3: Allora, la psoriasi è una patologia dermatologica che si manifesta in maniera con un andamento cronico recidivante, e pensate che rappresenta almeno il 5-7% di tutte le patologie dermatologiche.
2: Quindi andamento cronico recidivante significa che si ferma a volte e poi ricompare.
3: Esatto, questo è il motivo proprio di grande frustrazione, perché purtroppo appunto è una malattia che fa appunto da alti e bassi purtroppo, e quindi chiaramente il paziente può andare incontro a una remissione in seguito al trattamento con efficaci terapie che a tutt'oggi sono sul mercato, però purtroppo questa si può riaffacciare in certo. seguito a problemi di natura sia personale, di salute, ma anche per fattori esterni, ambientali.
1: Questo fra l'altro sia nel paziente che conosce l'andamento della malattia, sia in chi non lo conosce, comunque causa anche una problematica psicologica, questo
3: notevole, notevole. Infatti l'approccio deve essere sempre multidisciplinare, appunto è importante la figura dello psicologo proprio per questo motivo, proprio per gestire tutte le implicazioni psicologiche che sono importanti. E soprattutto per capire meglio proprio i pazienti, perché siamo tutti diversi, cioè ognuno di noi ha delle esigenze differenti che devono essere capite e trattate singolarmente, certo. al di là delle terapie che abbiamo a disposizione.
2: Dottoressa Campione, la psoriasi è contagiosa?
3: Assolutamente no, questo è un messaggio che deve essere forte e chiaro per tutti, e quindi deve essere ben compreso per evitare misunderstanding, piccoli equivoci che accadono e che possono essere però molto dannosi per chi insomma per chi li riceve, insomma.
1: Certo. Ma prima la dottoressa Maccarone ci diceva che molti ammalati di psoriasi stanno a casa, quindi si vedono poche persone affette da questa malattia in giro. Ma qual è poi la reale incidenza dal punto di vista appunto della medicina della malattia?
3: Guardi, lei pensi che in Italia 3 italiani su 100 hanno la psoriasi, quindi è un numero notevole. E di questi praticamente tra queste persone la maggioranza hanno più di 25 anni, quindi colpisce in maniera trasversale proprio l'età, e chiaramente ci sono persone che dopo aver approcciato i medici per tanti anni si ritraggono, cioè non riescono più ad affrontare se stessi e la malattia, e quindi inevitabilmente poi cade quello che lei ha detto, cioè che non si fanno più vedere in giro e quindi non hanno più fiducia, e quindi non preferiscono nascondersi.
2: Sì. Si conosce la causa della psoriasi?
3: No, al momento attuale ci sono degli studi proprio sugli aspetti genetici che sono comunque importantissimi nello scatenamento della malattia. Tanto che immaginate che l'aspetto più importante è proprio la trasmissione proprio ereditaria della stessa, nel senso che se un genitore è affetto, il paziente, cioè i figli di questa persona hanno il 15% di probabilità di avere la psoriasi,
1: sì.
3: capito? Quindi naturalmente la percentuale poi diventa ancora superiore se entrambi i genitori sono affetti da psoriasi,
1: certo.
3: Quindi la componente genetica è assolutamente predominante, e poi naturalmente ci sono fattori ambientali cosiddetti che sono quelli che possono occasionalmente causare, quindi stimolare la componente genetica nella sua manifestazione,
1: certo.
3: Quindi il fumo di sigaretta, anche l'aumento di peso e altre cose, anche traumi sia meccanici che traumi emotivi importanti.
1: Quindi si ripercuotono sulla pelle e scatenano, insomma.
3: Assolutamente.
1: Dottoressa Campione, ci sono varie forme di psoriasi, quali?
3: Sì, allora la psoriasi più conosciuta, più diffusa, è la forma in placche. E poi ci sono forme più rare, che sono la psoriasi eritrodermica, la psoriasi artropatica, che però nonostante la percentuale sia comunque più bassa, purtroppo sono quelle che più sono difficili da risolvere, motivo per cui la ricerca ormai è orientata proprio sulla farmacogenomica, nel senso che voi avrete sicuramente sentito parlare di terapie, di approcci biologici alla patologia, cioè vuole dire che questo avviene nella medicina in generale,
1: sì,
3: cioè
1: sì.
3: Bisogna studiare la causa della malattia, che spesso è legata ad una mutazione di un pezzettino di un cromosoma, pensate, e quel pezzettino di questo cromosoma appunto causa la malattia, quindi andare ad agire direttamente su questa causa molecolare permette poi di avere meno effetti collaterali durante le terapie, chiaramente, perché noi andiamo a silenziare, cioè andiamo a spegnere soltanto quella mutazione genetica, cercando di non creare effetti collaterali, certo, a un organismo che comunque è sano, perché chi ha la psoriasi chiaramente non è che è da considerarsi una persona malata totalmente.
1: Quindi
3: no?
1: Ha soltanto quel tipo di manifestazione, non altre, insomma.
3: Certo, sì.
2: Dottoressa, a conclusione, a proposito di alimentazione, di terapie naturali, che cosa ci può dire?
3: Ci sono degli approcci di questo tipo che però insomma non hanno, lei dice, un'alternativa in tal senso?
2: No, diciamo, se hanno un ruolo queste terapie.
3: Tutto può avere un ruolo positivo, se chiaramente poi dipende dalla fiducia che si stabilisce tra il paziente, cioè tra la persona che si approccia al sanitario e il sanitario stesso. Si può avere comunque un beneficio anche da appunto altri tipi di approcci che non siano strettamente legati a terapie mediche. Ci sono tante possibilità.
2: Bene.
3: Che entrano in un discorso proprio di approccio rotazionale, perché la medicina è importante, ma è importante anche poter risolvere aspetti minori legati per dire anche all'approccio proprio all'aspetto cosmetico della malattia, che non è da sottovalutare.
2: Bene, allora lei accennava ai farmaci biologici, ma a che punto è allora la ricerca? Quali speranze hanno i malati di psoriasi?
3: I malati di psoriasi possono sicuramente, a tutt'oggi, rispetto a quello che avveniva negli anni Ottanta, sono più soddisfatti, perché comunque i risultati terapeutici sono davvero migliorati, cioè c'è una percentuale di risposta con alcune terapie del 75%.
2: Quindi un buon successo, insomma.
3: Lei pensi che c'è un valore di cui si parla tanto, insomma, tra noi medici, che è il PASI, che proprio valuta la presenza di queste chiazze biancastre che sono presenti su tutta la superficie corporea, no? Cioè quella è proprio la stimmate caratteristica,
1: sì,
3: della psoriasi,
1: sì, sì,
3: questa
1: sì.
3: Chiazza con questa base rosata, rozzastra, e la squama color grigio. Lei pensa che ci sono persone che sono completamente ricoperte da queste squame. Ebbene, ci sono terapie che riescono a ridurre queste squame sulla superficie corporea con un risultato del 75%, che vuole dire che
1: certo.
3: È importante, cioè questa persona cambia completamente l'approccio, la qualità di vita di questa persona è completamente rivoluzionata.
1: Certo, bene.
3: E quindi ben vengano gli studi che possono sicuramente approcciare la malattia in tal senso.
1: Bene, allora chiudiamo con questa grande speranza riferita alla psoriasi. Ringraziamo la dottoressa Elena Campione, medico specialista in dermatologia e consulente presso la clinica dermatologica dell'Università Tor Vergata di Roma. Grazie e tanti auguri, dottoressa.
3: Grazie a voi, buona
2: risentirla.
3: Fortuna. Arrivederci.
4: L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico.

Radio Logos non irradia pubblicità, vive grazie ai doni dei suoi ascoltatori. Se anche tu desideri aiutare quest'opera, puoi contribuire con un libero dono, servendoti del conto corrente postale 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos. Il Signore saprà certamente ricompensarti.

in macchina dal tuo cellulare in qualsiasi parte in Italia e nel mondo tu vada, 24 ore su 24 puoi ascoltare i programmi trasmessi dalla radio in FM semplicemente aprendo il sito www.radiologos.it e in alto a destra clic su diretta canale 1. Buon ascolto.

0: Benvenuti a Un miracolo ogni giorno, breve incoraggiamento quotidiano.
1: La Bibbia dice: non temere, io ti aiuto, dice il Signore, il tuo Redentore è il Santo di Israele. Ascolta quello che Dio ti sta dicendo. Non è difficile per me aiutarti, l'ho già fatto prima e lo farò di nuovo. Ma cosa ha fatto Dio per te? Ha perdonato tutti i tuoi peccati, ti ha riscattato con il prezzo del suo sangue, ti ha dato la vita eterna e molto di più. C'è qualcosa che non farebbe oggi per te, quando ha già fatto tutto? Venire in tuo soccorso non è difficile per lui. Ha già fatto molto di più, perché non dovrebbe? Che queste parole ti incoraggino sono tratte da un testo di un teologo di nome Emil Schürer. Non temere. Ti amo, io sono con te. La promessa suprema che sostiene la mia fede. I pericoli si accaniscono su di me, sottili, sconosciuti. Mi circondano da vicino. Più vicino è Gesù. Chi mi dice ancora in questo viaggio? Sono io. Non temere, prendi coraggio, io sono sempre con te. Sì, questo è ciò che Dio ti dice oggi. Io sono sempre con te. Grazie di esistere. Eric Sellerien.

0: A Radio Logos sono le ore 22 e 52 minuti.
1: State per ascoltare una serie di studi portati al centro Bethel in Castelnuovo della Daunia, provincia di Foggia, durante un campo giovanile. Il relatore del campo è Paolo Moretti e il tema di questi studi è il piano di Dio per la salvezza dell'uomo peccatore. Per motivi tecnici, lo studio di oggi è stato diviso in due parti. Nello scorso appuntamento abbiamo ascoltato la prima parte. Oggi ascolteremo la seconda parte. Buon ascolto!
2: Come vi dicevo, queste non sono altro che un campione, un esempio, fra le tante promesse contenute negli scritti profetici dell'Antico Testamento. Promesse che noi possiamo classificare in due categorie. Vi sono, prima categoria, le promesse generali che annunciano per il popolo di Israele e per le nazioni un tempo di liberazione, di salvezza, di gloria, di prosperità dopo secoli di castigo, di umiliazione. Poi vi sono le promesse specifiche, le promesse particolari che annunciano con una incredibile precisione di dettagli e con una incredibile ricchezza di particolari il servizio reso dall'unto di Dio, dal Cristo di Dio, da Betlemme alla croce, dalla croce al suo glorioso ritorno. Dal momento che mi rendo conto del fatto che alla vostra età non tutti hanno dimestichezza con i testi della parola del Signore, vorrei leggervi come esempio di questa straordinaria ricchezza di dettagli alcune pagine. Salmo 22. Pagina 553, per chi ha la Bibbia nella versione riveduta come la mia. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Te ne stai lontano senza soccorrermi, senza dare ascolto alle parole del mio gemito. Dio mio, io grido di giorno, ma tu non rispondi, anche di notte senza interruzione. Eppure tu sei il santo, siedi circondato dalle lodi di Israele. I nostri padri confidarono in te, confidarono e tu li liberasti. Gridarono a te, furono salvati, confidarono in te e non furono delusi. Ascoltate ora bene, seguite bene la lettura. Ma io sono un verme, non un uomo. L'infamia degli uomini è il disprezzato dal popolo. Chiunque mi vede si fa beffe di me. Allunga il labbro, scuote il capo, dicendo: egli si affida al Signore, lo liberi dunque, lo salvi, perché lo gradisce. Sì, tu m'hai tratto dal grembo materno, m'hai fatto riposare fiducioso sulle mammelle di mia madre. A te fui affidato fin dalla mia nascita. Tu sei il mio Dio fin dal grembo di mia madre. Non allontanarti da me, perché l'angoscia è vicina e non c'è alcuno che m'aiuti. Grossi tori mi hanno circondato, potenti tori di Basan m'hanno attorniato. Aprono la loro gola contro di me come un leone rapace e ruggente. Io sono come acqua che si sparge, tutte le mie ossa sono slogate. Il mio cuore è come la cera, si scioglie in mezzo alle mie viscere. Il mio vigore si inaridisce come terra cotta e la lingua mi si attacca al palato. Tu m'hai posto nella polvere della morte. Poiché cani mi hanno circondato, una folla di malfattori mi ha attorniato, mi hanno forato le mani e i piedi. Al tempo in cui Davide ha scritto questo salmo, la crocifissione come strumento di condanna a morte non era conosciuta. Spartiscono fra loro le mie vesti e tirano a sorte la mia tunica. È lo spirito di Cristo che sta parlando attraverso lo spirito di Davide. Ed è interessante leggere quello che Pietro scrive al capitolo primo della sua prima lettera. intorno a questa salvezza, versetto 10 di Prima Pietro 1, pagina 1209. Ascoltate bene, perché questo è veramente straordinario e interessante. Intorno a questa salvezza indagarono e fecero ricerche i profeti che profetizzarono sulla grazia a voi destinata. I profeti indagarono e fecero ricerche. Perché? Perché neppure loro capivano quello che il Signore stava annunciando attraverso di loro. Essi cercavano di sapere l'epoca e le circostanze cui faceva riferimento lo Spirito di Cristo che era in loro, quando anticipatamente testimoniava delle sofferenze di Cristo e delle glorie che dovevano seguirle. E fu loro rivelato che non per se stessi, ma per voi amministravano quelle cose che ora vi sono state annunziate da coloro che vi hanno predicato il Vangelo mediante lo Spirito Santo inviato dal cielo, cose nelle quali gli angeli bramano penetrare con i loro sguardi. Tutte le promesse, le che io ho contenuto nel termine unico di promessa, come se fosse una promessa unica che percorre le pagine dell'Antico Testamento, tutte le promesse facevano riferimento a Cristo. E coloro stessi che erano guidati dallo Spirito del Signore a scriverle dovevano indagare, perché non capivano, dovevano studiare come facciamo ancora noi. Chissà che cosa avrà capito Davide quando il Signore lo ha invitato a scrivere: io sono acqua che, come acqua che si sparge. Se voi leggete una descrizione medica sulle conseguenze che la crocifissione ha sul corpo, voi troverete le parole del Salmo 22. Le mie ossa si sono slogate, il mio cuore come la cera si scioglie in mezzo alle mie viscere, il mio vigore si inaridisce come terra cotta, la lingua mi si attacca al palato. Promesse generali, ma anche promesse specifiche e particolari. Veniamo ora al secondo aspetto della preparazione della salvezza, l'elezione di Israele. Abbiamo già capito, credo, dalla lettura di Genesi 12:3, che per sviluppare nella storia il suo progetto di salvezza, Dio ha voluto mettere da parte un uomo, Abramo, e dalla sua discendenza un intero popolo-nazione, quel popolo che si sarebbe chiamato Israele. Israele, come ci ricordava bene Manuel ieri sera nel suo gioco, vedi che gioco serve, Israele era il nome che fu dato da Dio a Giacobbe quando, chi se lo ricorda? Fu dato a Peniel, ha lottato con l'angelo, benissimo. Quindi dalla discendenza di un uomo Dio si forma un intero popolo-nazione. Da questo popolo, e in primo luogo per questo popolo, sarebbe nato l'unto di Dio, il Salvatore. Ora, a questo proposito, credo che sia opportuno precisare che l'elezione di Israele non ha in vista soltanto Israele, pur se diversi testi del Nuovo Testamento, alcuni li ricorderemo anche nei prossimi giorni, ci precisano che il Signore Gesù è venuto prima di tutto per Israele, ma la scelta di Israele non ha avuto in vista la salvezza solo di Israele, ha avuto in vista la salvezza di tutti gli uomini. L'ordine dato ad Abramo e poi alla sua discendenza di tagliare ogni legame con le altre famiglie della terra, troviamo quest'ordine nel patto di Adamo con Abramo, scusate, Genesi 12:1-13, e poi anche nelle parole che Giosuè prima di morire rivolse al popolo di Israele, Giosuè 24:2. Quest'ordine di tagliare i legami con le altre nazioni aveva lo scopo di garantire la santità di Israele e non certo quello di escludere le altre nazioni dalla rivelazione di Dio. Quando il Signore ordina a voi giovani credenti di non fidanzarvi con una ragazza non credente, non lo fa perché vuole che quella ragazza non credente rimanga perduta, ma lo fa per voi, per proteggere e garantire la vostra santità, in modo che possiate essere veramente testimoni nei confronti degli increduli. Perché quando uno mischia la propria santità, la inquina, la macchia, che cosa succede? Che non può più essere testimone coerente della sua fede. Anzi, abbiamo ricordato prima che tutte le famiglie della terra sarebbero state benedette in Abramo. Abbiamo del resto degli esempi straordinari che ora brevemente vorrei ricordarvi. Giuseppe fu uno strumento di benedizione, certo anche per la sua famiglia in secondo luogo, ma fu uno strumento di benedizione per gli egiziani. Abbiamo del resto degli esempi straordinari che ora brevemente vorrei ricordarvi. Giuseppe fu uno strumento di benedizione, certo anche per la sua famiglia in

sarebbero tutti morti di fame a causa della carestia. Inoltre, all'interno della legge di Mosè, Numeri capitolo 15, versetti 15, 16 e 29, troviamo scritto che gli stranieri che sceglievano di vivere fra gli israeliti godevano dei loro stessi benefici e diritti. Lo straniero rimaneva straniero con la sua identità di popolo, di razza, di nazione, ma godeva degli stessi benefici e diritti di Israele. Dovremmo dirlo a Bossi e a Maroni in questo tempo. Sapete chi sono Bossi e Maroni? Sì, sono i ministri della Lega che hanno inventato l'espressione respingimento, respingere gli stranieri che vogliono trovare asilo e lavoro in Italia, rispedirli in patria. La parola del Signore ci dà un insegnamento ben diverso. Lo straniero che viene fra di noi deve essere accolto. Al momento della consacrazione del Tempio da lui costruito, Salomone dedicò una parte abbastanza lunga della sua preghiera allo straniero che sarebbe venuto a Gerusalemme. Primo libro dei Re, capitolo 8, versetti 41 a 43. E Salomone dice che lo straniero doveva essere accolto e doveva essere benedetto affinché tutti i popoli della terra conoscano il tuo nome per temerti. Abbiamo poi le vicende di due fra i profeti principali di Israele: Elia, che fu mandato da una vedova a Sarepta, una città al di fuori dei confini di Israele; Eliseo, che accolse e guarì Naaman il Siro. Sono due episodi che ci ricordano le attenzioni di Dio verso gli stranieri. Prima Re capitolo 17 e Seconda Re capitolo 5. Vi sono due libri nell'Antico Testamento che sono dedicati a mostrare come attraverso Israele Dio abbia fatto giungere la sua parola alle altre nazioni. Quali sono questi due libri? Chi me lo sa dire? Allora, il libro di Ruth la Moabita, l'Evangelo che giunge, l'annunzio della parola di Dio, possiamo dire certo dell'Evangelo, perché tutto diventa Evangelo alla luce di Cristo nel paese di Moab, e poi il libro di Giona, che fu mandato a predicare il ravvedimento agli Assiri e a Ninive. E se voi vi ricordate quello che Giona scrive e quello che Giona dice dopo che il Signore ha deciso davanti al ravvedimento degli Assiri di Ninive di non mandare più il suo giudizio, noi scopriamo la disubbidienza, il motivo della disubbidienza di Giona. Giona scappò non perché aveva paura ad andare a Ninive. Giona in realtà scappò perché non voleva annunziare il ravvedimento ai niniviti. E quando il Signore gli disse di aver risparmiato gli abitanti di Ninive, Giona si irritò fortemente. È Giona stesso che lo scrive, perché lui voleva vedere distrutti i nemici assiri, gli stranieri, mentre Dio voleva vederli ravveduti e salvati. Infine, un altro esempio, nella genealogia di Gesù, Matteo capitolo 1, nella genealogia che ci presenta Gesù come figlio di Davide e come figlio di Abramo, quindi come discendente di Abramo e discendente di Israele, noi troviamo i nomi di due sole donne. Chi mi sa dire quali sono questi due nomi? Ruth, inizia con la R, anche quest'altro, Raab. Versetto 5 di Matteo 1. Raab era la donna prostituta di Gerico che scelse di seguire Israele ed il suo Dio. Ruth, la donna moabita rimasta vedova, che scelse di seguire sua suocera e il suo popolo. Vi ricorderete le belle parole di Ruth: il tuo popolo sarà il mio popolo e il tuo Dio sarà il mio Dio. È quindi evidente che tutta la storia di Israele tende a Cristo.
ma non

0: non per una elezione esclusiva per cui Israele deve ritenersi in qualche modo privilegiato, ma per una funzione di testimonianza. Israele doveva essere lo strumento attraverso il quale il nome di Dio doveva essere conosciuto fra le nazioni, e soprattutto perché, come ricorda Paolo, Romani capitolo 1 versetto 3, perché il figlio di Dio nascesse dalla stirpe di Davide secondo la carne. L'elezione di Israele, la chiamata di Abramo, la chiamata di un popolo, aveva l'obiettivo di dare una carne, di dare una stirpe, una discendenza al figlio di Dio che sarebbe nato come uomo, come vedremo domani mattina parlando della incarnazione. La storia di Israele, e quindi ancora prima la sua chiamata, la sua elezione, hanno nel progetto divino della salvezza l'obiettivo di preparare per Cristo un popolo, una nazione secondo la carne. Quindi, e mi fermo qui, abbiamo visto due momenti fondamentali nella preparazione del progetto di salvezza: la promessa, che contiene un insieme di promesse generali, un insieme di promesse e di profezie specifiche e particolari che attraversa tutte le pagine dell'Antico Testamento ed annunzia: Cristo verrà, Dio sta preparando per noi un Salvatore. E poi l'elezione di Israele, Dio che chiama Abramo e attraverso la discendenza chiama un popolo, il popolo di Israele, perché dalla stirpe di Davide, dalla stirpe di questo popolo, secondo la carne, la razza di questo popolo, nella pienezza dei tempi venisse a noi il figlio di Dio. E già qui abbiamo abbastanza materiale per essere riconoscenti e per leggere la storia. E ora veramente concludo con questa riflessione. Avete studiato a storia i popoli dell'antichità? Mi fate alcuni nomi? Assiri, babilonesi, romani, egiziani. Dove sono oggi questi popoli nella loro identità di razza e di religione? No, si sono tutti scomparsi. Delle antiche civiltà ci sono rimaste soltanto delle tracce, le tracce delle piramidi, le tracce degli affreschi all'interno delle piramidi, le tracce straordinarie delle rovine di Babilonia, delle rovine anche di Ninive. Non so se sapete che fino alla fine del 1800 molti critici della Bibbia ritenevano la Bibbia una leggenda perché dicevano che Ninive non era mai esistita. Poi furono trovate le rovine di Ninive con le mura della lunghezza che aveva descritto Giona nel suo libro. Qual è l'unico popolo che dall'antichità ha conservato la sua identità come razza, come popolo, come nazione, e anche, seppur nella disubbidienza della quale parleremo nei prossimi giorni, come religione? Israele. Israele, gli storici dicono, è un'anomalia nella storia delle nazioni. Noi sappiamo, è vero che è un'anomalia, è una cosa non normale. Noi sappiamo però perché è un'anomalia nella storia delle nazioni: perché il popolo che Dio ha scelto per far venire nella carne, nella pienezza dei tempi, per far nascere il figlio di Dio incarnato come uomo, ed è il popolo che avrà ancora un futuro nei progetti e nei piani di Dio. Questo per farvi capire che conoscere la storia della salvezza non ci permette soltanto di sapere quello che Dio ha fatto per noi e quindi in quale modo Dio ha risposto ai nostri bisogni, al nostro bisogno di salvezza, ma ci permette anche di leggere la storia dell'umanità. È molto bello pensare che quando il 15 maggio del 1948 fu proclamata l'indipendenza dello Stato di Israele, avvenne qualcosa per cui fino a pochi anni prima i credenti venivano presi in giro. Quando i credenti, sulla base delle profezie bibliche, parlavano di un ritorno di Israele nella terra promessa, tutti si facevano delle grosse risate. Le profezie, le promesse di Dio si sono adempiute puntualmente. Si adempirà anche quella del ritorno del Signore Gesù e del suo giudizio. Sarà bene allora che ci prepariamo adeguatamente e facciamo in modo che la storia della salvezza diventi la storia della nostra vita. Amen.
1: Avete ascoltato uno studio portato al Centro Betel in Castelnuovo della Daunia, provincia di Foggia, durante un campo giovanile. Ricordiamo che il relatore del campo è Paolo Moretti e ricordiamo che il tema di questi studi è il piano di Dio per la salvezza dell'uomo peccatore. Oggi avete ascoltato la seconda parte dello studio. A risentirci al prossimo appuntamento, sempre su queste frequenze. Che Dio vi benedica.

Leggiamo da Amos, capitolo 4, versetto 12. Preparati a incontrare il tuo Dio. Cosa c'è dopo la morte? C'è davvero il nulla, come molti sostengono? Certamente no. Dopo la morte c'è l'eternità. Lo affermiamo perché è Dio che lo dice nella Bibbia. Ognuno trascorrerà l'eternità o alla presenza di Dio oppure lontano da Lui. Sarà o l'una o l'altra cosa. Sono pronto a incontrare Dio. La nostra vita può lasciarci da un momento all'altro, anche se tutto sembra nella norma. Ora, l'eternità si decide quando siamo ancora in vita. Ascolta Dio. Egli ti invita a credere nel Signore Gesù che ti ha amato fino a subire sulla croce il castigo che meritavano i tuoi peccati. L'invito che ti è rivolto oggi è urgente, perché il domani non ci appartiene. Hai già risposto a questo appello di Dio? O forse l'hai solo ringraziato per averti preservato da qualche tragico evento? Ricordati che ha donato il Figlio suo per salvarti da un'eternità di tormenti. Riflettiamo.

morte è stata sommersa nella vittoria. Prima Corinzi capitolo 15 versetto 54. Per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e per mezzo del peccato la morte è passata su tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato, è scritto in Romani 5 versetto 12. L'uomo è diventato mortale, il suo corpo torna alla polvere, ma il suo spirito torna a Dio, è scritto in Ecclesiaste capitolo 12 versetto 7. Ma il giorno della risurrezione, corpo e spirito saranno nuovamente insieme e si dovrà incontrare Dio. Per gli increduli, Dio sarà il giudice che li condannerà. I credenti, invece, saranno accolti da un padre conosciuto e amato. Dunque, o condannati a vivere lontano da lui per sempre nelle sofferenze senza fine, o benedetti con lui nel cielo. È una solenne verità. Gli uni conosceranno i tormenti eterni, gli altri hanno già la vita eterna dal momento in cui accettano Gesù Cristo come loro

0: prende mai.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

Leggiamo da Prima Tessalonicesi capitolo 4 versetti 16 e 17. Il Signore stesso scenderà dal cielo e prima risusciteranno i morti in Cristo, poi noi viventi che saremo rimasti verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria, e così saremo sempre con il Signore. E se fosse oggi? Il versetto di oggi ci parla della prossima venuta del Signore Gesù per togliere dalla terra tutti i veri credenti, prima che si scatenino i giudizi di Dio. È un'esplicita promessa del Signore: tornerò e vi prenderò presso di me. Giovanni capitolo 14 versetto 3. Due motivi rallegrano il cuore del credente che attende questo momento: non passerà per la morte del corpo e sarà per sempre col Signore nella sua gioia. Proviamo a chiederci ogni mattina: e se fosse oggi? Ricordiamoci che quando il Signore verrà, prenderà solo quelli che sono suoi. E degli altri che ne sarà? Dovranno subire i tremendi giudizi che Dio manderà sulla terra, e per quelli che prima lo avevano respinto sarà impossibile accettare il Signore. Vi supplichiamo, nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Seconda Corinzi capitolo 5 versetto 20. Oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Ebrei capitolo 4 versetto 7. Nell'ultima pagina della Bibbia è ripetuto questo appello: chi ha sete, venga, chi vuole prenda in dono dell'acqua della vita. Io vengo presto. Apocalisse capitolo 22 versetti da 17 a 20. E se fosse oggi, saresti preso o lasciato? Riflettiamo bene.

0: Siate pronti, perché nell'ora che non pensate, il Figlio dell'uomo verrà. Dall'Evangelo di Matteo, capitolo 24, versetto 44. E tu che stai ascoltando, sei consapevole che ci sarà un giorno in cui il Signore ritornerà? Sei pronto? Non correre il rischio di vedere partire tante persone che ami e di rimanere in questo mondo su cui si abbatteranno i giudizi di Dio, a condividere la sorte terribile di quelli che non hanno voluto saperne di Lui. Non aspettare un minuto di più. Apri il tuo cuore al Signore.
1: A Radio Logos sono le ore 24. Buon ascolto.

Salve amici, puntuali siamo qui ancora oggi per un altro numero del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Io sono sempre Matteo e vi auguro un buon ascolto. Il titolo della meditazione di oggi è Gli attributi di Dio, il numero 7. I comunicabili, cioè gli attributi che Dio vuole che anche noi possediamo. E oggi vedremo la giustizia. Leggo un verso dal libro della Genesi, al capitolo 18, il verso 19. Dice così: infatti, io l'ho prescelto perché ordini ai suoi figli e alla sua casa dopo di lui che seguono la via del Signore per praticare la giustizia, il diritto, affinché il Signore compia quello che gli ha promesso. La giustizia di Dio è un tema forte e difficile da trattare, soprattutto quando il cristiano non legge il Vangelo e si affida a un indottrinamento che esalta solamente la misericordia infinita del Signore. Eppure Cristo ci ha raccomandato di cercare il regno di Dio e la sua giustizia. Questo è scritto nel Vangelo secondo Matteo al capitolo 6 al verso 25. Tutti sappiamo che il male ha preso il sopravvento sulla terra, ma la maggior parte degli uomini non capiscono il perché Dio lo abbia permesso, dimenticando che 2000 anni fa ci è stata offerta la chiave, una chiave per aprire il nostro cuore e rinascere a nuova vita. Una chiave preziosissima che è stata gettata in un pozzo, preferendo ad essa i pseudovalori del mondo che sono contro Dio e contro l'uomo stesso. Nulla succede a caso. Una chiave preziosissima che è stata gettata in un pozzo, preferendo ad essa i pseudovalori del mondo che sono contro Dio e contro l'uomo stesso.

in Cristo Gesù. Lui è l'essenza, il cammino da intraprendere per raggiungerla. Ma nonostante le parole di Cristo siano a nostra disposizione, come dicevo, da 2000 anni, la maggior parte degli uomini hanno scelto di vivere trasgredendo le leggi divine fino ad arrivare ad un punto di non ritorno e mettendo oggi anche in pericolo l'intera creazione. I cristiani credenti devono fare la differenza. Questo lo dice la parola di Dio. In particolare lo dice l'evangelista Giovanni quando scrisse la sua prima lettera nel capitolo 3 al verso 10. Dice: in questo si distinguono i figli di Dio dai figli del diavolo. Chiunque non pratica la giustizia non è da Dio, come pure chi non ama suo fratello. Nella Bibbia il termine giustizia appare in contesti diversi e talvolta è fra di loro e con sfumature che ne indicano di volta in volta il significato. Fondamentalmente la giustizia esprime il rapporto che lega l'uomo a Dio e viceversa, ma indica pure il rapporto che lega l'uomo al suo prossimo. Riferita all'uomo, il termine giustizia indica il compimento della volontà di Dio, l'ascolto della sua parola, come è detto nei Vangeli. In questa luce va interpretato anche il testo del profeta Abacuc, che ispirò l'apostolo Paolo nella sua dottrina sulla giustificazione. Questo verso dice: il giusto vivrà per la sua fede. Libro di Abacuc, capitolo 2, verso 4, e Paolo lo scrive nel capitolo 1 della lettera ai Romani, al verso 17. Riferita a Dio, la giustizia indica il suo intervento sul mondo e sull'uomo. E allora, la nostra preghiera, cari amici, cari cristiani in ascolto, la nostra preghiera a Dio, il giusto giudice, deve esprimere il desiderio che sia ristabilita la giustizia che l'uomo ha infranto con il suo peccato, che è un'azione demolitrice. Ma a fronte di questa opera demolitrice del peccato, Dio vi fa, attraverso il Signore Gesù, l'opera ricostruttrice che fa nuova ogni cosa. Desidero concludere con una citazione dell'apostolo Paolo, che scrisse nella lettera ai credenti di Efeso, nel capitolo 4, i versi 22, 23 e 24. Dice così: questo dovete fare, spogliarvi del vecchio uomo che si corrompe seguendo le passioni ingannatrici, a essere invece rinnovati nello spirito della vostra carne, della vostra mente, e rivestire l'uomo nuovo che è creato ad immagine di Dio nella giustizia e nella santità che precedono dalla verità del Vangelo.

Bene amici, anche oggi siamo giunti al termine e il mio auspicio è che ognuno di voi abbia potuto trarre esortazione, edificazione da questa meditazione di oggi. A risentirci a domani, grazie per il vostro ascolto e che Dio vi benedica.

Leggiamo da Amos, capitolo 4, versetto 12. Preparati a incontrare il tuo Dio. Cosa c'è dopo la morte? C'è davvero il nulla, come molti sostengono? Certamente no. Dopo la morte c'è l'eternità. Lo affermiamo perché è Dio che lo dice nella Bibbia. Ognuno trascorrerà l'eternità o alla presenza di Dio oppure lontano da Lui. Sarà o l'una o l'altra cosa. Sono pronto a incontrare Dio. La nostra vita può lasciarci da un momento all'altro, anche se tutto sembra nella norma. Ora, l'eternità si decide quando siamo ancora in vita. Ascolta Dio. Egli ti invita a credere nel Signore Gesù che ti ha amato fino a subire sulla croce il castigo che meritavano i tuoi peccati. L'invito che ti è rivolto oggi è urgente, perché il domani non ci appartiene. Hai già risposto a questo appello di Dio? O forse l'hai solo ringraziato per averti preservato da qualche tragico evento? Ricordati che ha donato il Figlio suo per salvarti da un'eternità di tormenti. Riflettiamo.

A Radio Logos sono le ore 24 e 29 minuti.

Ok, vogliamo continuare a meditare la parabola delle nozze. Leggiamo la terza parte di questa parabola che va dal versetto 11 al versetto 14. Matteo capitolo 22 dal versetto 11. Dice così: Ora il re entrato per vedere quelli che erano a tavola. Notò quivi un uomo che non vestiva l'abito di nozze e gli disse: Amico, come sei entrato qua senza avere un abito da nozze? E colui ebbe la bocca chiusa. Allora il re disse ai servitori: Legatelo mani e piedi e gettatelo nelle tenebre di fuori, ivi sarà il pianto e lo stridor dei denti, poiché molti sono chiamati, ma poco eletti. Bene. Questa parabola l'abbiamo divisa, come vi ricordate, in tre parti. La prima parte riguardava l'invito rivolto agli ebrei, al popolo eletto. Però vediamo che nessuno ha colto l'invito, ma tutti hanno rifiutato. E avendo rifiutato, il Signore dice, si vede che non erano degni. Ma per non essere la sala delle nozze vuota, ecco che il re dà un altro comando. Andate per i crocicchi, per le strade, e quando ne trovate, fateli entrare nella sala delle nozze. E quindi questo invito, abbiamo visto la volta scorsa, è rivolto a tutti i popoli della terra, a tutte le nazioni. E grazie a Dio questo invito vale ancora oggi, dopo 2000 anni da che viene predicato l'Evangelo. Quindi qui abbiamo la terza parte che riguarda una persona che viene notata perché indossava non l'abito delle nozze. Vediamo che ascoltare, conoscere o riconoscere una cosa buona, però non si passa alla pratica e non si attua, vale ben poco. Abbiamo una parola di ammonimento a quello che dice Gesù alla fine del sermone sul monte e dice: Non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Molti mi diranno in quel giorno: Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato in nome tuo e in nome tuo hai cacciato demoni e fatto in nome tuo molte opere potenti? E allora dichiarerò loro: Io non vi conobbi mai. Dipartitevi da me voi tutti, operatori di iniquità. E l'Apostolo Giacomo dice ancora, nella sua epistola, dice: Ma siate facitori della parola e non soltanto uditori, illudendo voi stessi. Quindi conoscere o riconoscere che una cosa è buona, però non si attua, vale poco. Vero? E questo è quello che qui ci vuole dire anche la parabola. Qui viene molto messa l'enfasi su che cosa? Sull'abito delle nozze. Se una persona è invitata a una festa nuziale e manca una settimana alla festa, che cosa dovrebbe preoccupare quella persona per essere pronta? Quale sarebbe il pensiero primario nel dire io devo essere pronta per essere accolta e gradita agli sposi? L'abito. Quindi l'abito è una cosa importante. Quindi la persona deve pensare, ripensare che cosa indossare per il giorno delle nozze. Io credo che questo pensiero se lo fa chiunque che viene invitata. E riflette cosa posso indossare, quale abito posso io mettermi per quel giorno. Quindi vediamo che se l'invito viene da un re, l'invitato deve considerare che l'abito di nozze deve corrispondere all'etichetta del palazzo. Quindi non si può andare come uno crede. E se l'invito viene dal Signore Gesù Cristo, il quale è colui che ci invita, con quale abito noi possiamo presentarci a Lui? Qual è l'abito che il Signore gradisce?
Possiamo noi andare a Gesù così come siamo, per entrare nella sala delle nozze? L'invito è per tutti. Però noi dobbiamo, abbiamo visto la volta scorsa, che dobbiamo considerare quale abito dobbiamo indossare. Parlando in linguaggio spirituale, vediamo che Davide disse queste meravigliose parole. Nel Salmo 32, versetto 1, dice: «Beato colui la cui trasgressione è rimessa e il cui peccato è coperto. Beato l'uomo a cui l'Eterno non imputa l'iniquità e nel cui spirito non c'è frode alcuna. Io ti ho dichiarato il mio peccato e non ho coperto la mia iniquità. Io ho detto: confesserò le mie trasgressioni all'Eterno e tu hai perdonato l'iniquità del mio peccato». Quando Davide aveva peccato, scrive ancora nel Salmo 51 queste parole: «Lavami del tutto della mia iniquità e nettami del mio peccato, poiché io conosco i miei misfatti e il mio peccato è del continuo davanti a me. Io ho peccato contro te solo, e ho fatto ciò che è male agli occhi tuoi. Lo confesso affinché tu sia riconosciuto giusto quando parli e irreprensibile quando giudichi». Davide aveva peccato e non poteva presentarsi davanti a Dio con il peccato. Ogni persona è un peccatore e non può mai e poi mai presentarsi a Dio così com'è. Quindi qui, come abbiamo detto la volta scorsa, non si può entrare nella sala delle nozze o in cielo se non siamo stati purificati dai nostri peccati. In questa parte della parabola vediamo, abbiamo letto che il re entra nella sala delle nozze e coloro che vedono il re, credo che si rallegrano, sono felici di vedere il re, perché loro sono in ordine. Però vediamo che gli occhi del re penetranti, come nella scrittura ci viene detto, che gli occhi di Gesù, come sono gli occhi di Gesù? Nella scrittura ci viene detto che Gesù ha gli occhi come fiamme di fuoco. Infatti in Apocalisse dice, quando Giovanni vide il Signore glorificato, dice queste testuali parole: «E il suo capo e i suoi capelli erano bianchi come candida lana, come neve, e i suoi occhi erano come fiamma di fuoco». E all'angelo della chiesa di Tiatira scrive: «Queste cose dice il figliolo di Dio, che ha gli occhi come fiamma di fuoco e i cui piedi sono come terzo rame». Pensate un po', i commensali, i servi, non si erano accorti che c'era una persona che non aveva l'abito di nozze. Però il re l'ha scorto subito, l'ha visto chi era quella persona che non indossava l'abito di nozze. Che cosa possiamo imparare da questo? Possiamo imparare che agli occhi degli uomini tante cose possono sfuggire, ma nessuna cosa sfugge agli occhi di Gesù, agli occhi di Dio. Mi fa pensare che sino all'ultimo, dopo 3 anni che i discepoli erano stati con Gesù, non si erano accorti fino all'ultimo che uno di loro era un impuro, era un traditore, era un inconvertito. Gesù lo chiama un figlio della perdizione, un diavolo. Gli altri non si erano accorti. Quando Gesù disse: «Uno di voi mi tradirà», loro se ne sono fatti quasi un esame di se stessi, dice: «Ma sono io quello?» Però il Signore Gesù lo sapeva chi era. Perché il Signore non va soltanto all'apparenza, il Signore conosce il cuore, conosce i pensieri, conosce i nostri sentimenti. Nessuno può sfuggire agli occhi di Dio. Sapete cosa sta scritto nella lettera agli Ebrei, capitolo 4, versetto 13? «E non v'è creatura alcuna che si occulta davanti a Lui, ma tutte le cose sono nude e scoperte dinanzi agli occhi di colui al quale abbiamo da rendere ragione».
Nessuna persona può nascondersi agli occhi del Signore, perché Gesù vede nel profondo dell'animo, nella nostra mente, nei nostri cuori, che cosa c'è. E quindi vediamo che quando il Signore giudicherà l'uomo, lo giudicherà con giusto giudizio, perché non starà soltanto all'apparenza, ma bensì lui legge il cuore degli uomini. Parlando dell'ospite, l'ospite non indossava l'abito delle nozze, ma questo abito non gli era stato negato. Lui era a conoscenza quali erano le richieste del re. Vediamo che alla domanda che gli rivolge il re, dice: amico, come sei entrato qua senza avere un abito da nozze? E colui ebbe la bocca chiusa. Che cosa ci fa pensare questo? Ci fa pensare che lui non si giustifica dicendo: non lo sapevo, non sono stato informato, ma rimane zitto. Cioè vuol dire che lui sapeva, ma non ha fatto quello che erano le richieste e i desideri del re. In altre parole possiamo dire: lui ha voluto fare di testa sua, non curandosi degli ordini che il re aveva dato a chi voleva partecipare alle nozze. Il silenzio denota implicitamente una forma di ribellione, di orgoglio e di superficialità. Costui ha agito arbitrariamente, pensando che l'abito che aveva scelto di indossare poteva andare bene ed essere accolto come gli altri commensali. Questa persona si è ingannata, si è illusa. Ormai era nella sala delle nozze e non poteva tornare indietro e dire: mi vado a cambiare l'abito. Ormai era troppo tardi. C'è anche un troppo tardi. Quante persone vediamo che anziché esaminarsi se la loro vita, la loro fede, il loro credo è conforme alla parola di Dio, invece credono a che cosa? Alle loro idee, alle loro opinioni, ai loro punti di vista, e non si sottomettono alla parola di Gesù. E quante persone noi vediamo o conosciamo o con quali abbiamo anche parlato sulla Bibbia e a volte danno delle sentenze, dei giudizi sulla parola di Dio senza che l'abbiano mai letta. Vi è capitato a voi? Di persone che dicono: ma in fondo la Bibbia l'hanno scritto gli uomini, l'hanno scritta un sacco di racconti, non si può accettare come parola ispirata da Dio. Chissà quanti sbagli e quanti errori ci sono. Di persone ne abbiamo sentito che giudicano la parola di Dio senza averla mai letta. E queste persone, è chiaro che non sottomettendosi alla parola di Dio, ma sono orgogliosi o superbi, si autocondannano per sempre. Quindi vediamo qui in questa persona, in questo ospite, che non indossava l'abito delle nozze, che viene scoperto, viene cacciato via. Quante persone, anziché vestirsi, come abbiamo detto la volta scorsa, dell'abito che Gesù ha procurato per noi, si vestono della propria giustizia. Ma cosa dice la Bibbia della nostra giustizia? Conoscete Isaia capitolo 64, versetto 6? Isaia 64, versetto 6 dice così: tutti quanti siamo diventati come l'uomo impuro, e tutta la nostra giustizia come un abito lordato. Tutti quanti passiamo come una foglia, e le nostre iniquità ci portano via come il vento. La giustizia dell'uomo, il migliore che ci sia, agli occhi di Dio è come un panno sporco. Quindi vediamo che alla domanda del re l'ospite non ebbe nulla da dire, è rimasto zitto. E ripeto, quante persone non prendono sul serio gli avvertimenti e gli insegnamenti del Signore. Tante persone si credono più intelligenti di Dio,
e fanno valere le loro idee, le loro opinioni. Quante ce ne sono di queste persone? Non avendo accettato e non avendo creduto alla parola di Dio, si autocondannano. C'è un versetto nella scrittura che fa riflettere. In Proverbi capitolo 14, versetto 12, dice così: «V'è una tale via che all'uomo pare diritta, ma finisce col menare alla morte». Quante persone non si rendono neanche conto che sono sulla via larga, sulla via della perdizione, perché fanno valere la propria giustizia. Un esempio, sapete da dove lo traiamo? Niente meno che dal popolo ebraico. L'apostolo Paolo scrive queste testuali parole per ciò che riguarda la giustizia che i giudei volevano far valere a quella di Dio. In Romani capitolo 10, versetto 1, dice così: «Fratelli, il desiderio del mio cuore e la mia preghiera a Dio per loro è che siano salvati», cioè i suoi connazionali, «poiché io rendo loro testimonianza che hanno zelo per le cose di Dio, ma zelo senza conoscenza, perché ignorando la giustizia di Dio e cercando di stabilire la loro propria, non si sono sottoposti alla giustizia di Dio, poiché il termine della legge è Cristo, per essere giustizia ad ognuno che crede». I giudei hanno commesso questo fatale errore, che anziché far prevalere nella loro vita quella che è la giustizia di Gesù, hanno fatto prevalere la propria giustizia. Questo fatto le avrebbe portati alla perdizione. Sapete, in questo errore fatale ci cadono tutti i religiosi di questo mondo. Perché il religioso non tanto si basa sulla giustizia che Cristo ha procurato per lui, ma bensì si basa su che cosa? Sulle proprie opere, su quello che lui ha fatto. Quante persone religiose dicono, come quel fariseo religioso: «Signore, io digiuno 3 volte a settimana, prego 3 volte al giorno, do la decima di ogni cosa». Cioè fanno prevalere quello che loro fanno agli occhi di Dio. Quel fariseo diceva per 5 volte nella sua breve preghiera, si sente la parola «io», «io», «io», «io», «io», «faccio questo». Come dire: «Dio, tu devi essere contento per quello che io faccio». E quindi la persona religiosa è una persona che si fa avanti e fa prevalere la propria giustizia e nega quella che Cristo ha fatto per lui e per noi tutti. Quindi questo uomo, possiamo dire, questo ospite con un abito che non aveva adatto alle nozze, è la figura di chi? Di tutte quelle persone che vogliono entrare nella sala delle nozze non avendo l'abito che richiedeva. È chiaro che questa parabola è senso ipotetico, no? Perché è chiaro che nessuno può entrare in cielo e poi viene mandato via dal cielo. Quindi nessuna persona può dire «io entro e poi esco dal cielo». Questa è tutta una ipotesi. Il Signore vuole insegnarci qui che non c'è nulla da fare per quelli che pensano di entrare nel regno di Dio e non hanno l'abito di nozze che Cristo ha procurato per noi. Solo a quella condizione. Quella è la condizione. Questo è un avvertimento per tutti i religiosi che anziché basarsi su quello che Cristo ha fatto, si basano sulle proprie forze, sulla propria giustizia. Quindi vediamo che alla fine che cosa c'è? Alla fine c'è che il giudizio cade su quella persona. Quando noi pensiamo all'abito, dobbiamo pensare in un linguaggio spirituale che Dio ha fatto tutto per noi. Cioè Lui ci invita, Lui ha preparato l'abito,
Lui ha preparato la tavola delle nozze, lui ha preparato ogni cosa che l'uomo non deve fare e non deve portare nulla, perché Dio non ha bisogno di nulla, soltanto di dire grazie, o Dio che ha fatto tutto per me. E tutto questo è stato fatto nella persona di Gesù. Gesù ha detto alla croce, tutto è compiuto. Quindi l'uomo non deve fare nulla. Aggiungere qualcosa all'opera di Cristo, questo è offendere Dio e minimizzare quella che è l'opera di Cristo. Quindi quello che noi dobbiamo accettare è solo dire grazie dell'invito a Dio, grazie che tu hai fatto tutto per me nel Signore Gesù. Quale fu il verdetto? Quale fu la sentenza del re verso quell'ospite che non indossava l'abito? Ha detto delle parole molto dure. Allora il re disse ai servitori: legatelo mani e piedi e gettatelo nelle tenebre di fuori, ivi sarà il pianto e lo stridore dei denti. Quindi una persona che rifiuta la grazia, rifiuta la salvezza, rifiuta l'invito all'Evangelo e quindi rifiuta di convertirsi ed indossare l'abito delle nozze che Cristo ha compiuto, non rimane altro che il giudizio e la condanna. Questo diciamo che è inevitabile per chiunque rifiuta la salvezza. L'Apostolo Paolo usa delle parole molto forti per quelli che rifiutano l'Evangelo. Se leggiamo Seconda Tessalonicesi capitolo 1, versetto da 7 a 9, dice così: e voi che siete afflitti, reque con noi quando il Signore Gesù apparirà dal cielo con gli angeli della sua potenza, in un fuoco fiammeggiante, per fare vendetta di coloro che non conoscono il Dio e di coloro che non obbediscono al Vangelo del nostro Signore Gesù, i quali saranno puniti di eterna distruzione, respinti dalla presenza del Signore e della gloria della sua potenza. Per coloro che rifiutano l'invito e che vogliono fare prevalere la propria giustizia e non si attengono e non obbediscono a quello che è il volere del Signore, saranno, dici, distrutti e respinti dalla sua presenza. In Ebrei capitolo 10, ancora due versetti, leggo, versetto 26, Ebrei 10, 26, 27, dice: perché se pecchiamo volontariamente dopo aver ricevuto la conoscenza della verità, non resta più alcun sacrificio per i peccati, rimangono una terribile attesa del giudizio e l'ardore di un fuoco che divorerà gli avversari. Quindi, se Dio è misericordioso, Dio è buono, Dio è amoroso, non dimentichiamo che Dio è santo, giusto. Dopo la morte, dice la Scrittura, vi è il giudizio. E al giudizio di Dio, la sentenza che abbiamo letto all'inizio, Gesù dirà a tanti che vantano la propria religiosità, le proprie opere o la propria giustizia, Gesù dirà: io non vi conobbi mai. E beata quella persona invece che ha fatto di Cristo la sua sapienza, dice l'Apostolo Paolo, la sua giustizia, la sua santificazione e la sua redenzione. E l'Apostolo Paolo aggiunge: chi si glori nel Signore. Quindi anche noi vogliamo gloriarci nel Signore. Non per quello che noi siamo, non per quello che noi possiamo fare o meritiamo, ma siamo salvati per la pura grazia di Dio. E diciamo grazie Signore che un giorno hai parlato al mio cuore, mi hai invitato alle tue nozze. E io ho detto sì Signore, io vengo volentieri e indosso l'abito che tu hai preparato per me. L'abito di santità e di giustizia che solo Cristo ci ha procurato con la sua morte e con la sua risurrezione. Quindi noi siamo debitori e riconoscenti al Signore in eterno per quello che Lui ha fatto per noi. E vogliamo esprimere questa riconoscenza ogni giorno, non dimenticando che siamo stati comprati a caro prezzo e siamo fra le persone più privilegiate

0: A Radio Logos sono le ore 1:08.
1: Un ben trovato a tutte e a tutti, io sono Mario Calvagno e questo è Appuntamento con Dio. Prima di iniziare con la nostra riflessione estemporanea sulle pagine della Bibbia, vi ricordo il nostro numero WhatsApp 348 222 72 94 per richiedere gratuitamente l'iscrizione al corso biblico per corrispondenza Scegli Gesù. Si può fare anche attraverso la posta elettronica oltre che con quella cartacea. E poi il sito hopmedia.it per i podcast e per tanti video di ispirazione cristiana che potrete vedere. Bene, allora partiamo. Oggi vorrei iniziare il nostro viaggio con le parole di un uomo che sapeva bene cosa significasse viaggiare. Viaggi ne ha fatti diversi nella sua vita. Sapeva anche cosa significasse rischiare e soprattutto avere una direzione molto chiara, molto precisa. Ecco, nel libro degli Atti degli Apostoli, capitolo 20, versetto 24, c'è l'Apostolo Paolo, le cui parole vengono riportate

Luca l'Evangelista, che è lo scrittore appunto degli Atti. Paolo disse: «Ma non faccio nessun conto della mia vita, come se mi fosse preziosa, pur di condurre a termine la mia corsa e il servizio affidatomi dal Signore Gesù, cioè di testimoniare del Vangelo della grazia di Dio». Ecco, beh, c'è una parola in questo passaggio che salta subito agli occhi, e la parola è corsa. Sì, corsa, perché lo sappiamo, tutti noi stiamo correndo. Corriamo per non perdere il treno, la metropolitana, corriamo dietro alle scadenze, corriamo per prenderci cura di chi amiamo. Ma qual è la differenza tra correre a vuoto e correre invece verso un traguardo chiaro, una destinazione precisa? Per capirlo voglio raccontarvi una storia realmente accaduta nel 1952. Florence Chadwick era una nuotatrice straordinaria, la prima donna ad aver attraversato la Manica in entrambe le direzioni, e quell'anno decise di tentare un'altra impresa, ancora più importante, ancora più seria, cioè nuotare dall'isola di Catalina fino alla costa della California. Si spostò quindi sull'oceano, diciamo. Ecco. Beh, le acque erano gelide, la nebbia era così fitta che Florence non riusciva nemmeno a vedere le barche di supporto che la seguivano. E dopo ben 15 ore in acqua, sempre nuotando, sfinita dal freddo e dal buio, chiese di essere tirata su una di queste barche di appoggio. Solo una volta salita sulla barca, con calma, si rese conto di essersi arresa, di essersi bloccata a meno di un chilometro dalla costa stessa, a meno di un chilometro dalla meta, dal traguardo. E il giorno dopo, ai giornalisti che le chiedevano cosa fosse andato storto, non riportò la colpa dandola al freddo o alla fatica, ma disse: «Se solo fossi stata in grado di vedere la costa, ce l'avrei fatta». Ecco, a volte la nostra vita si riempie di nebbia, una nebbia metaforica, ma sempre nebbia è. Perdiamo di vista il motivo per cui stiamo facendo tanta fatica e la nostra corsa quotidiana diventa solo un peso insopportabile. Paolo non considerava la sua vita preziosa per se stessa, ma la considerava preziosa in relazione a una meta chiara, cioè portare un messaggio di grazia, portare un messaggio di salvezza, un messaggio di gioia agli altri. Aveva, diciamo così, la costa ben impressa nella mente, anche dentro la tempesta della sua vita. E allora di questo, ma anche di tanto altro, continueremo a parlare fra poco. Mario Calvagno, riprendiamo Appuntamento con Dio con questa seconda e ultima parte della nostra riflessione estemporanea. Vi ricordo il 348-222-7294, numero WhatsApp di RVS, e poi anche il sito hopmedia.it per i podcast e per tanto materiale video e anche di altro genere. Bene, siamo partiti dal versetto di Atti degli Apostoli, capitolo 20, il versetto è il 24, e dove vengono riportate le parole dell'Apostolo Paolo, che dice: «Ma non faccio nessun conto della mia vita come se mi fosse preziosa, pur di condurre a termine la mia corsa e il servizio affidatomi dal Signore Gesù, cioè di testimoniare del Vangelo della grazia di Dio». Beh,
Abbiamo lasciato Florence Chadwick avvolta dalla nebbia, a un passo dal traguardo, bloccata non dalla mancanza di forza fisica, perché era un atleta veramente capace, ma bloccata dalla perdita di una prospettiva. Ma qui sorge, stavo per dire, una domanda spontanea, no, non vi preoccupate. Qui sorge una domanda, ecco, che è quasi un dubbio che magari ognuno di noi, bloccato nel traffico o stanco o stanca dopo una giornata di lavoro, potrebbe sollevare. Queste sono le parole ipotetiche. Sì, bellissimo avere una meta, ma dove trovo l'energia per continuare a correre quando le mie riserve sono arrivate a zero? Beh, per rispondere a questo dobbiamo fare un salto indietro nel tempo ed esplorare l'altro testamento della Bibbia, il primo testamento, l'Antico Testamento. C'è una promessa straordinaria scritta dal profeta Isaia, capitolo 40, versetto 31, che sembra dialogare direttamente con le parole di Paolo in Atti degli Apostoli sulla corsa. Scrive Isaia: ma quelli che sperano nel Signore acquistano nuove forze, prendono ali come aquile, corrono senza affaticarsi, camminano senza stancarsi. Beh, è un paradosso, no? Chi corre di norma si stanca, è biologia, insomma. Eppure la promessa qui non parla di un super allenamento fisico, men che meno di doping, mi raccomando, non scherziamo con le cose serie, ma di una speranza, di questo parla, di una speranza che rigenera le energie da dentro, nella nostra interiorità. E allora la differenza fra la stanchezza che ci schiaccia e la fatica che ci rende felici, quando siamo carichi nonostante tutto, ecco, questa differenza sta tutta in ciò su cui poggiamo la nostra fiducia. Quando corriamo contando solo sulle nostre gambe, prima o poi la nebbia ci vincerà. Ma quando impariamo ad affidarci a qualcosa di più grande, a quella grazia di cui parlava Paolo, succede qualcosa di straordinario, qualcosa che non potremmo sicuramente immaginare. È come se alle nostre spalle soffiasse un vento costante che ci supporta, che ci solleva quasi, che ci spinge. Non smettiamo di fare fatica, ma quella fatica smette di logorarci e riusciamo ad andare avanti. Beh, volete sapere come finì la storia di Florence Chadwick? Non in quella maniera in cui abbiamo descritto nel primo segmento di questo appuntamento con Dio di oggi, perché due mesi dopo quel primo tentativo fallito, Florence Chadwick ci riprovò. La nebbia quel giorno era fitta esattamente come la prima volta, ma questa volta Florence nuotò tenendo l'immagine della costa, del suo traguardo, questa immagine fissa nel cuore, anche se gli occhi non potevano vederla ugualmente, come già era successo. E non solo arrivò a destinazione, ma stabilì anche un nuovo record mondiale di traversata, battendo il precedente record di ben 2 ore. Non ho detto 2 minuti. 2 ore. E allora, care amiche, cari amici, che possiate oggi, ovunque vi trovate, identificare la vostra meta oltre la nebbia di questo momento. Vi auguro una buona strada, una buona corsa e un buon proseguimento d'ascolto. Per oggi concludiamo qui. Che il Signore ci benedica tutte e tutti.

Oggi la salvezza dell'anima è offerta a tutti, la salvezza per fede in Gesù Cristo. Forse voi siete ancora sulla soglia di questa porta della salvezza. Forse siete quasi decisi a fare il passo e a porre in Lui la vostra fiducia, ma volete ancora riflettere. Pensate che non vi sia d'urgenza. E poi non è facile affrontare l'incomprensione se non gli scherni di chi vi circonda. Allora domani forse. Attenzione, rimanere sulla soglia della porta significa essere pronti, ma essere ancora fuori. Fuori della grazia di Dio, di quel Dio che ha ancora pazienza, che vuole che tutti gli uomini siano salvati rispondendo al suo richiamo insistente. Un giorno il tempo della grazia terminerà. E allora sarà troppo tardi per tutti quelli che non avranno fatto il passo decisivo del pentimento e della fede in Gesù Cristo.

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos, occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese, sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

Leggiamo insieme da Isaia capitolo 34 versetto 16. Cercate nel libro del Signore e leggete. E ancora Luca capitolo 11 versetto 28. Beati quelli che ascoltano la parola di Dio e la osservano. Se leggiamo la Bibbia senza preconcetti e con umiltà, Dio opera in noi per mezzo del suo Spirito che illumina la nostra intelligenza e il nostro cuore. Scopriamo che quel Dio che non possiamo vedere con i nostri sensi naturali è il Dio che ama senza eccezione tutti gli uomini. Egli si è rivelato nel Figlio, l'uomo Cristo Gesù, e in Lui si è avvicinato a noi. Gesù non è venuto per giudicare, ma per salvare coloro che credono in Lui, dando se stesso per cancellare i loro peccati. La Bibbia non è un libro come gli altri, è la parola di Dio data agli uomini. Voi l'avete letta, e se non l'avete ancora letta, fatelo immediatamente. Può realmente stravolgere i vostri concetti personali e la vostra vita nel profondo del vostro cuore.

sei su Radio Logos. Se vuoi essere sempre informato sulla nostra programmazione, soprattutto quella in diretta, vai su Facebook e apri la pagina Radio Logos e metti mi piace.